Il ministro iracheno Ali al-Zaidi si è impegnato a disarmare le milizie del suo paese sostenute dall'Iran entro giugno 2027. Il piano di disarmo graduale, che ha illustrato per la prima volta in un'intervista al New York Times, sarebbe fondamentale per il modo in cui l'Iran gestirà il delicato riequilibrio tra i suoi due alleati più importanti, Washington e Teheran, in un momento in cui questi due paesi sono in guerra. Un incendio scoppiato ieri sera in una raffineria di Alessandria d'Egitto appartenente alla Alexandria Petroleum Company senza provocare vittime. Lo ha riferito il Ministero egiziano del petrolio e delle risorse minerarie, precisando che indagini sono in corso per risalire alle cause dell'incidente. Il Ministero ha confermato che non sono stati registrati feriti, sono in corso le necessarie verifiche tecniche per determinare la causa dell'accaduto. A Berna il Consiglio degli Stati ha accolto l'aumento di 0,2 punti percentuali dell'imposta sul valore aggiunto, l'IVA, allo scopo di finanziare la difesa nazionale comprando armi. Il Consiglio federale aveva proposto in giugno e confermato in agosto un aumento di 0,5 punti per 12 anni, dopo che un primo progetto comprendente un aumento di 0,8 punti era stato molto male accolto in consultazione. Il dossier passa ora al nazionale. Via libera anche alla creazione di un fondo destinato a queste spese che potrà anche indebitarsi. Nelle intenzioni avrà una capacità di 24 miliardi e di restare attivo dal 2029 al 2045. Infine le previsioni per oggi, martedì 22 settembre, previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo in prevalenza soleggiato. A sud delle Alpi possibili annuvolamenti sul sottoceneri, in particolare al mattino e di nuovo in serata. Al nord banchi di nebbia mattutini sull'altopiano. Le 2-3 minuti primi di oggi martedì 22 settembre, un aggiornamento riguardante la viabilità in Romandia sull'autostrada A1 Ginevra direzione Losanna, un incidente crea problemi alla circolazione tra Versoix e Coppet.

0: Rete 1.
1: Pensieri in libertà.
2: Bentrovati da Michela Daghini. I pensieri in libertà oggi sono quelli di uno dei massimi storici viventi, Donald Sassoon, per parlare del suo fortunato libro riedito più volte, che è La Gioconda, l'avventurosa storia del quadro più famoso del mondo. Lo pubblica Carocci e racconta 500 anni di peripezie storiche per spiegare la straordinaria popolarità di quest'opera e il modo in cui nella nostra società si costruiscono miti e successi. Ho approfittato di una delle mie visite a Londra per incontrare il professore Donald Sassoon.
3: Mi sono chiesto perché ci sono degli aspetti dell'alta cultura che diventano pop, che diventano popolari. Se uno chiede qual è il dipinto più noto al mondo, è certamente La Gioconda. E non era ovvio perché, che ne so, di solito la gente dice cose che si possono vendere, sesso e violenza. Beh, La Gioconda non c'è né sesso né violenza. Non è una donna nuda con i seni esposti come Liberté Guidon Le Peuple, non è né un personaggio famoso, no, è una donna neanche bellissima, ma neanche brutta, non si sa bene chi è, perché è diventata famosa. Naturalmente c'è una serie di motivi, come quasi tutte le cose storiche, non c'è una risposta semplice. Diciamo pure che se La Gioconda fosse stata in Bulgaria e non a Parigi, non sarebbe diventato il dipinto più famoso al mondo. Location, location, location, come dicono, questo è importante. E allora perché è finita a Parigi? Perché Leonardo, come molti italiani di oggi, non riuscendo a trovare lavoro in Italia, era andato in Francia come ospite di Francesco I, e aveva probabilmente portato con sé La Gioconda, che era il dipinto di Lisa Gherardini, moglie di Francesco del Giocondo, che gli aveva probabilmente detto mi dipingi mia moglie. Dunque si porta dietro un dipinto che è quello di una casalinga felice, lo porta in Francia e questo è il primo passo. Ha fatto benissimo, bravo Leonardo, a portarti La Gioconda in Francia. Poi Leonardo muore in Francia e La Gioconda fa parte della raccolta di dipinti della famiglia reale francese. Secondo colpo di fortuna, la rivoluzione francese. I rivoluzionari hanno deciso che il Louvre da Palazzo Reale doveva diventare un museo e hanno portato tutta la raccolta di tutti i dipinti della famiglia reale al Louvre. E così La Gioconda si trova al Louvre, dove per tutto l'Ottocento gli artisti vanno per vedere questo e quello, gli scrittori vanno, eccetera. Questo è il secondo colpo di fortuna. Il terzo è il personaggio di Leonardo, che all'inizio dell'Ottocento veniva considerato come il più grande di tutti, ma solo all'inizio dell'Ottocento. Prima era Michelangelo o Raffaello. Leonardo invece ispira il secolo XIX, secolo della modernità, perché non solo è un pittore, ma è uno scienziato anche. E dunque Leonardo, grande pittore, grande scienziato. Quarto colpo di fortuna, l'invenzione della femme fatale, un'invenzione francese, perché prima dell'Ottocento le femme non erano fatale, le femme erano belle o brutte o piccole, alte, ma non erano fatale. Questa è una cosa dei romantici, l'idea della donna che attrae gli uomini con un sorriso enigmatico, la donna che si impossessa dell'uomo, che perde la testa, e perché una femme sia fatale, è meglio sia vestita. È perché se è nuda non è molto fatale, è semplicemente nuda. Dunque, passeggiando per il Louvre, mi sono chiesto se avessi scelto una femme fatale, quale sarebbe stata? C'erano varie candidate, ma non quelli di Rubens, che erano mezze nude. Poi ci sono quelli di cui si sa la storia, la duchessa di, la principessa di, mentre La Gioconda è una sconosciuta, è un vero mistero, con questa specie di sorriso. Il sorriso è dovuto al fatto che Leonardo utilizzava una tecnica che si chiamava lo sfumato, per il quale gli angoli della bocca e gli angoli degli occhi erano leggermente sfumati, appunto, e come tutti i bambini sanno, l'espressione di una persona si sa dagli occhi e dalla bocca. E dunque intellettuali francesi a metà dell'Ottocento si sono messi, Théophile Gautier in particolare, si sono messi a dire: ah, questa è una donna misteriosa che mi attrae come un angelo malefico, un angelo benefico. Insomma, hanno cominciato a costruire il personaggio della Gioconda dal sorriso misterioso. Fin qui tutto bene, solo una cosa di intellettuali, la maggioranza delle persone non sapeva neanche cos'era la Mona Lisa, e finalmente un altro grande colpo di fortuna per la carriera di Mona Lisa. Nel 1911 un emigrato italiano, Vincenzo Perugia, che lavorava al Louvre, la ruba e lo fa al momento giusto, dove c'è una stampa popolare sia in Francia che in Inghilterra, e i giornali si buttano sulla storia della Gioconda, chi l'ha presa, chi non l'ha presa, inventando mille storie, e lui se lo tiene, Perugia se lo tiene a Parigi per 2 anni e poi lo riporta in Italia sperando di venderlo a un mercante a Firenze. Questo chiama il direttore degli Uffizi, Vincenzo Perugia viene arrestato, il dipinto viene dato indietro ai francesi e naturalmente la stampa ne parla di nuovo. Dunque c'è anche una costruzione mediatica del dipinto. È già famosissimo, ma appunto perché è famoso, quando personaggi come Marcel Duchamp vuole prendere in giro l'alta cultura e vuole mettere dei baffi a un dipinto, cosa sceglie? Sceglie naturalmente Mona Lisa. E dunque questo continua e continua, e ancora oggi la Gioconda attrae centinaia di migliaia di visitatori, aiutati anche dal fatto che il Louvre ha messo dappertutto dei cartelli per indicare in quale sala è la Gioconda.
2: Grazie Donna Sassoon. Ricordo che il suo libro è La Gioconda, l'avventurosa storia del quadro più famoso del mondo, lo pubblica Carocci. Da Michela Daghini un saluto.
1: Pensieri in libertà.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

A girl who's lovely and kissing me.

Rete 1 incontra i protagonisti del nostro tempo. Dalla letteratura al teatro, dalla psicoanalisi alla musica, dalla comicità alla creatività. Visioni, esperienze, emozioni, sogni e considerazioni sull'oggi. Gli incontri di Rete 1 con Michela Daghini. Sabato alle 9, domenica alle 14. Rete 1.

0: Pensieri in libertà.
1: Bentrovati da Michela Daghini. Pensieri in libertà oggi sono quelli di Fra Martino Dotta, cappuccino e operatore sociale da oltre 30 anni accanto alle persone più fragili del Ticino. Francescano, profondamente ispirato dal messaggio di San Francesco, per un invito alla lettura ha scelto Franciscus, il folle che parlava agli uccelli, di Simone Cristicchi e Simona Orlando, pubblicato da Baldini e Castoldi. Benvenuto Fra Martino.
2: Grazie mille, grazie per l'invito. Sì, in realtà è uno spettacolo che Cristicchi e Simona Orlando hanno allestito già nel 2023, mettendo in scena in realtà un altro personaggio, perché Cristicchi l'ha dichiarato: no, non mi sentivo di impersonare Francesco stesso, è troppo grande, però ha inventato in realtà questo personaggio curioso, singolare, Cencio, uno stracci-vendolo di Assisi, quindi un contemporaneo di Francesco che ha uno sguardo in fondo un po' critico su questa persona, su questo ragazzo giovane che ha avuto un profondo cambiamento personale e che ha coinvolto anche poi i suoi compagni di gioco, di festa e tante altre persone, dando poi origine all'ordine dei frati minori, ma anche all'ordine delle suore clarisse e successivamente a quello che al giorno d'oggi si chiama l'ordine francescano secolare, quindi un movimento spirituale ma anche sociale, ecclesiale, che ha coinvolto la società nel suo insieme. Lo sguardo critico di Cencio emerge nelle 14 scene che costituiscono questo spettacolo. Nel libro poi Cristicchi e Orlando commentano anche le singole scene per spiegare un po' il contesto in cui le varie situazioni si sono svolte, quindi per dare anche delle chiavi di lettura. Però nello spettacolo ci sono anche delle canzoni che Cristicchi ha composto insieme alla sua compagna Amara. Uno spettacolo che in realtà non sono ancora riuscito a vedere, ma che è riproposto nel libro pubblicato già 2 anni fa. E diciamo che c'è un passaggio di visione durante lo spettacolo da parte del protagonista di Cencio su Francesco. Parte da uno sguardo piuttosto critico, ma poi a più riprese dice: non ho spiegazione, no? Quindi non capisco perché queste scelte di Francesco. Ma poi alla fine ne riconosce la grandezza, riconosce anche l'influsso che Francesco ha avuto nella società di Assisi del XIII secolo e poi negli 8 secoli che sono seguiti alla sua vita.
1: E cosa l'ha colpita di questo sguardo sulla figura di San Francesco? E le piace Cristicchi? Già lo conosceva come artista, lo seguiva?
2: Beh, Cristicchi mi piace sia come cantante, ovviamente l'ho scoperto anch'io grazie alla sua partecipazione a Sanremo, Ti regalerò una rosa, ma poi anche alla penultima edizione, Quando sarai piccola, dedicata idealmente a sua madre che si trova in condizioni di salute precarie. Però poi l'ho scoperto anche come autore di libri, di saggi in fondo, per certi versi autobiografici, e come attore nel medesimo regista, perché poi gli spettacoli che allestisce li dirige, spesso è attore unico, e anche se poi c'è tutto il gruppo che lo sostiene dietro le quinte. E quello che diciamo mi piace di Cristicchi è proprio il suo sguardo, l'attenzione che pone a quelle situazioni di marginalità. Lui si è interessato a più riprese, ad esempio, della realtà dei malati di mente, ma anche dei manicomi, quindi queste strutture che per decenni hanno accolto persone malate. Ma si è interessato anche alla tragedia delle foibe, per cui ha allestito uno spettacolo su quello, mio nonno in Russia, quindi pensando ai soldati italiani che sono andati a combattere in Russia durante la Seconda Guerra Mondiale, situazioni diciamo sociali che sono a volte un po' ai margini, ma che lui è riuscito a riproporre con uno sguardo sia scanzonato che serio. Che quindi un invito anche alla riflessione e a riconoscere queste realtà che a volte non vediamo.
1: Con passo leggero e sguardo profondo.
2: Esatto. E diciamo che la sua lettura di San Francesco è, la trovo interessante, ma anche umile, perché appunto non pretende di svelare nulla di nuovo, ma in fondo quello che cerca di proporre nel suo spettacolo è proprio una sua visione, un suo sguardo su Francesco, che però vuole condividere con altri. Uno spettacolo che tra l'altro ha sempre avuto il tutto completo ovunque dove è stato presentato in Italia, quindi con un buon riscontro di pubblico.
1: Gliel'ha detto che apprezza questo suo lavoro, detto da un francescano come lei gli farà molto piacere.
2: Spero di poter avere l'occasione di incontrarlo, sì, di conoscerlo di persona.
1: Grazie Fra Martino Dotta, ricordo che il libro è Franciscus, il folle che parlava agli uccelli, di Simone Cristicchi e Simona Orlando, pubblicato da Baldini e Castoldi. Fra Martino Dotta, grazie di essere stato con noi.
2: Grazie mille, buona giornata.
0: Pensieri in libertà.

0: guess I'll be your man. You better understand. And I promise that my love you can't forget.
1: Rete 1.
2: Sono le 3 in studio Roberto Ortelli. Il premier britannico Andy Burnham ha confermato che il Regno Unito fornirà sostegno militare e difensivo all'Arabia Saudita contro gli attacchi dei ribelli Houthi dello Yemen sostenuti dall'Iran. Il primo ministro, scrive al quotidiano britannico Guardian, ha dichiarato di aver accolto la richiesta di rifornimento in volo dei jet sauditi per difendere le infrastrutture energetiche dei ribelli e contribuire a garantire il flusso di petrolio al Golfo al fine di attenuare le turbulenze economiche globali che hanno fatto impennare i prezzi dell'energia. E la Francia sta lavorando a una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU per sbloccare lo stretto di Hormuz. Secondo indiscrezioni dell'AFP, la Francia intende collaborare con gli americani e i propri partner a una risoluzione del Consiglio di sicurezza che garantisca la libertà di navigazione nello stretto. La rete Al Masira, canale televisivo yemenita di proprietà del movimento Houthi,

0: Reuters ha riferito che l'aviazione saudita ha bombardato la città di Al-Makka, città portuale situata sulla costa del Mar Rosso, almeno 3 volte, causando la morte e ferimento di 14 civili, tra questi donne e bambini. Lo riporta sul suo profilo Telegram l'agenzia di stampa iraniana Fars. La Casa Bianca lancia la Trump TV, una piattaforma streaming attiva 24 ore su 24 dedicata agli eventi dell'amministrazione. L'iniziativa arriva dopo che Donald Trump ha revocato gli accrediti stampa ai giornalisti di CNN, MSNBC e Politico. Trump TV proporrà i migliori video, gli interventi più importanti e i momenti salienti da non perdere in streaming 24 ore su 24 con aggiornamenti in tempo reale. Infine le previsioni per oggi, martedì 22 settembre, previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo in prevalenza soleggiato. A sud delle Alpi possibili annuvolamenti sul sottoceneri, in particolare al mattino e di nuovo in serata. Al nord banchi di nebbia mattutini sull'altopiano.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: Rete 1.
1: Pensieri in libertà.
2: Ben ritrovati da Michela Daghini. Pensieri in libertà oggi sono quelli dello scrittore Lorenzo Sganzini e al centro della nostra conversazione c'è Kintsugi e altri racconti, che è il suo più recente libro, che già dal titolo richiama l'arte giapponese di riparare le ceramiche infrante con l'oro, trasformando quindi la frattura in un segno visibile e prezioso. Benvenuto Lorenzo Sganzini.
3: Grazie per l'invito.
2: Grazie a te di essere qui. Un libro che ha incontrato particolare apprezzamento del pubblico, è un libro molto intimo, forse il tuo più intimo, in cui ti scopri, parla di fragilità, di ferite, della possibilità in fondo di trasformarle in esperienza e in conoscenza. Il punto di partenza è la scomparsa di tuo fratello in un tragico incidente sulla montagna molti anni fa, quando eravate ragazzi, una mancanza che ha attraversato in varie dimensioni il tuo vissuto in questi anni e che sentivi forse di dover elaborare attraverso la scrittura per chiudere in qualche modo un capitolo.
3: Il mio fratello è morto, aveva 27 anni e io 20 anni, e il libro l'ho scritto 40 anni, oltre 40 anni dopo la sua morte, forse in un momento in cui sentivo che tutto stava passando qua, la memoria stava trasformandosi, il ricordo, anche il sentimento, la nostalgia che ha lavorato nella mia vita come in quella di tutta la mia famiglia assume dimensioni diverse, si spegne, come normale che sia, perché il tempo elabora ogni cosa, il tempo ci allontana. E ho voluto scrivere questi 7 brevi racconti, forse per nell'ultimo momento possibile, per salvare qualcosa di questa memoria, no? Di questo momento, che sì, il ricordo di mio fratello, ma io parlo di me nel libro soprattutto e non di lui. È anche una memoria di quegli anni, io avevo 20 anni, quindi sono gli anni importanti nella vita di una persona, e ogni racconto parte da un momento, diciamo, da un'immersione di qualche cosa di allora. Trovo un suo ciondolo, una sua collana che metteva, erano gli anni 70, quindi c'era quella moda con i jeans a zampa di elefanti, la fascia, la Jimi Hendrix, i ciondoli anche, queste cose qua, e quindi ricostruisco quell'ambiente. Poi vado nella mia, in un altro racconto sono i libri che leggeva lui, i libri che leggevo io, che sono i libri poi di quell'età, che sono i libri che ti accompagnano per tutta la vita. E in un altro ancora parlo di un film che io ricordavo di aver visto assieme al Festival di Locarno, un film colto per l'epoca, Il topo di Jodorowsky, e poi mi informo mentre scrivo al festival per sapere la data in cui è stato proiettato quel film, e scopro che quel film non è mai stato proiettato al Festival di Locarno. E allora parte una riflessione su cosa sono i ricordi, cos'è la memoria, cosa sono i falsi ricordi. Era un falso ricordo, chiaramente, ma che io avevo raccontato un sacco di volte. Ecco, così, da questi spunti parto da lì per misurare tutto quello che c'è stato nella mia vita da lì fino ad oggi.
2: Non è tragico nei suoi contenuti, è un libro che si legge molto volentieri, ma è anche molto profondo, molto introspettivo. C'è qualcosa che non ti aspettavi di incontrare in questo percorso, in fondo, di introspezione profonda?
3: Non lo so. Una cosa che è successo, che ha sorpreso anche me, è che io avevo queste immagini, no, iniziali, e poi i racconti si sono fatti scrivendo, cioè il momento della scrittura è diventato momento narrativo. Queste cose sono nate del momento della scrittura. La scrittura non racconta qualcosa, soltanto qualcosa che la precede, ma racconta anche quello che succede in quel momento, e questo sicuramente è qualche cosa di nuovo anche nell'elaborazione di queste mie vicende.
2: E tu racconti infatti che attraverso la scrittura, poi attraverso queste pagine, piano piano hai fatto pace in fondo con questa mancanza e con questo capitolo che in qualche modo ha trovato una sua completezza, una sua conclusione anche, Lorenzo Sganzini.
3: Sì, assolutamente sì. Perché poi questo non è, forse sì, c'è la mancanza, ma nella mia vita era una personalità forte, conosciuto magari alla giovane età, ha fatto un sacco di cose, alpinista, ma non solo, insomma, era avvocato, era capo degli scout del Ticino, insomma, faceva un sacco di cose, no? E io ho vissuto in questo confronto come dire, sarò all'altezza, ancora anni più tardi mi salutavano con il suo nome. Ecco, quindi sicuramente non so se ci sono voluti 40 anni, ma la scrittura ha coinciso con il superamento di questo, no? Io finisco il libro citando un WhatsApp di una persona che non conosco, che parlava del mio libro sulle chiese del lago di Lugano, il mio libro precedente, e parlava di mio fratello. Dice: il nome dell'autore mi intriga, deve essere il fratello di Luca, e lo descrive, e poi passa a parlare del mio libro, di quello che ha provato, che l'ha fatto sì che lui sentisse di dover scrivere qualcosa su questo libro. E io dico: ecco, in questo momento io sono finalmente io, perché parla del mio libro, una cosa intimamente mia, ma dagli occhi di questa persona sono anche e sempre ancora il fratello di Luca. Quindi sì, in questo senso ho risolto qualche cosa che mi ha lungamente accompagnato durante tutta la vita.
2: Lorenzo Sganzini, grazie per questo racconto e anche per questa condivisione profonda. Kintsugi e altri racconti lo pubblica
3: alla Chiara Fonte.
2: Grazie di cuore e a presto.
3: Grazie a voi.
2: E da Michela Daghini un saluto.
1: Pensieri in libertà. Rete 1.

svizzera.it. Nello smartphone, nel tablet, nel PC c'è la TV Svizzera, anche quando non sei in Svizzera. TVSvizzera.it è online.

0: Rete 1.
1: Sono le 4 in studio Roberto Ortelli. Il premier britannico Burnham ha confermato che il Regno Unito fornirà sostegno militare e difensivo all'Arabia Saudita contro gli attacchi dei ribelli Houthi dello Yemen sostenuti dall'Iran. Il primo ministro, scrive il Guardian, ha dichiarato di aver accolto la richiesta di rifornimento in volo dei jet sauditi per difendere le infrastrutture energetiche dai ribelli e contribuire a garantire il flusso di petrolio dal Golfo al fine di attenuare le turbulenze economiche globali che hanno fatto impennare i prezzi dell'energia. E la Francia sta lavorando a una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU per sbloccare lo stretto di Hormuz. Secondo indiscrezioni dell'agenzia AFP, la Parigi intende collaborare con gli americani e i propri partner ad una risoluzione del Consiglio di sicurezza che garantisca la libertà di navigazione nello stretto. Intanto la rete Al Mazira, canale televisivo yemenita di proprietà del movimento Houthi, ha riferito che l'aviazione saudita ha bombardato la città di Al Makkah, città portuale situata sulla costa del Mar Rosso, bombardata almeno 3 volte, causando la morte e il ferimento di 14 civili, tra i quali donne e bambini, come riporta sul suo profilo Telegram l'agenzia di stampa iraniana Fars. E la Casa Bianca ha lanciato la TV Trump. Trump TV, una piattaforma streaming attiva 24 ore su 24 dedicata agli eventi dell'amministrazione. L'iniziativa arriva dopo che lo stesso Trump ha revocato gli accrediti stampa ai giornalisti di

0: CNN M. Snow e Politico. Trump TV proporrà i migliori video, si legge in una nota, gli interventi più importanti e i momenti salienti da non perdere in streaming 24 ore su 24 e aggiornati in tempo reale. Infine le previsioni per oggi, martedì 22 settembre, previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo in prevalenza soleggiato. A sud delle Alpi possibili annuvolamenti sul sottoceneri, in particolare al mattino e in serata. Al nord, banchi di nebbia mattutini sull'altopiano.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: Rete 1.
1: Pensieri in libertà.
2: Ben trovati da Michela Daghini. Pensieri in libertà oggi sono quelli del linguista Stefano Vassere, che ci invita alla lettura con un affascinante viaggio tra immaginazione e tradizione popolare, un percorso animato da figure sospese fra memoria, speranza e mistero che per secoli hanno abitato il nostro immaginario. Benvenuto Stefano Vassere.
3: Buongiorno, grazie.
2: Il libro è La lotteria delle anime di Rosa Matteucci.
3: Sì, il libro è Lotteria delle anime, pubblicato da Adelphi quest'anno, quindi una novità freschissima, e racconta di una vocazione che investe la protagonista, che si trova a dover pregare quasi in modo professionale per le anime del purgatorio. È interessante per il fatto che queste anime, che sono derelitte e vengono a stento ricordate il 2 di novembre, vengono appunto assunte quasi come una sorta di missione da parte della persona che racconta, che narra questa vicenda. Sono anime dimenticate in quella gelida e al contempo bruciante caligine in cui le poverine stanno ammassate, no? La cosa interessante è che la protagonista si dedica prima ai parenti e le persone che sono a vario titolo a lei vicine, ma poi finisce per interessare una comunità molto ampia di anime del purgatorio che si trova in una fila fuori dalla porta e che le chiedono di pregare per loro.
2: Perché si è sparsa la voce?
3: Perché si è sparsa la voce, sì, c'è la signora Pina, condomina del palazzo, Zaio Tino, chitarrista rock e fotografo, il suo amico Gilberto. E poi si qualifica talmente tanto che addirittura arrivano dei personaggi pubblici, dei personaggi storici. Von Liebig, che è l'inventore delle estratto di carne, quello delle figurine Liebig, poi Schubert, il musicista, lo scrittore Roberto Bolaño, che vengono a chiedere appunto il suo servizio, la sua assistenza. Poi la cosa interessante è che queste anime danno qualcosa in cambio, se salvate, quindi con l'accesso al paradiso, le fanno trovare per terra soldi, indumenti della sua taglia, 5 euro nell'ascensore, una felpa, un cinturone di cuoio, un dolce vita, dei guanti di montone, tutta una serie di omaggi che queste anime riconoscenti le fanno trovare in giro. A un certo punto si chiede anche come funzioni il protocollo, se c'è una lista di attesa, se ci sono quelle che lei definisce deprecabili casi di prenotazioni, di preghiere, no? Quindi tutto un commercio legato e sempre più articolato, sempre più ampio e devo dire anche sempre più intelligente, fino a quando lei si chiede se ci siano anime per cui nessuno prega. Per cui a un certo punto comincio a pregare per le anime per cui nessuno prega. Diciamo, il libro è molto bello in questo crescendo appunto di questa comunità che chiede la sua assistenza.
2: C'è una fantasia straordinaria dietro un lavoro di questo genere.
3: C'è una fantasia molto bella e poi c'è anche l'abilità, la perizia del racconto di tutto questo. È un libro tutto sommato abbastanza breve, ma che è pieno di sorprese e scelte imprevedibili.
2: E perché leggerlo?
3: Perché ci si diverte molto nel leggerlo, poi si ha accesso a uno stile veramente molto raffinato ed efficace. Questa storia è soprattutto raccontata molto bene. Il libro è la misura giusta, perché sono una sessantina di pagine in piccolo formato e secondo me anche proprio l'equilibrio testuale è veramente notevole, permette una lettura di grande profitto.
2: Stefano Vassere, ricordiamo che il libro è Lotteria delle anime di Rosa Matteucci, lo pubblica Adelphi, anche l'edizione è un piccolo gioiello grafico e un bellissimo oggetto da avere nella libreria. Grazie Stefano Vassere.
3: Grazie.
2: Da Michela Daghini un saluto.
1: Pensieri in libertà.
0: Rete 1.

0: Rete 1.
1: Sono le 5 in studio Roberto Ortelli. A Berna il Consiglio degli Stati ha accolto l'aumento di 0,2 punti percentuali dell'imposta sul valore aggiunto, l'IVA, allo scopo di finanziare la difesa nazionale. Il Consiglio federale aveva proposto in giugno e confermato in agosto un ritocco di 0,5 punti per la durata di 12 anni, dopo che un primo progetto comprendente un aumento di 0,8 punti era stato molto male accolto in consultazione. Il dossier passa ora al nazionale. Via libera anche alla creazione di un fondo destinato a queste spese, che potrà anche indebitarsi. Nelle intenzioni avrà una capacità di 24 miliardi e restare attivo dal 2029 al 2045. Sunrise, il secondo gruppo di telecomunicazioni svizzero, ha annunciato che procederà ad una profonda ristrutturazione che potrebbe costare fino al 15% di posti di lavoro in Svizzera. A rischio, in termini numerali, 450 impieghi su un totale di 2.900. A New York si apre oggi, con l'atteso discorso di Donald Trump, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, l'ultima sotto l'egida del segretario generale Antonio Guterres. All'ONU ci sarà anche una delegazione svizzera guidata dal presidente della Confederazione Guy Parmelin e dal ministro degli esteri Ignazio Cassis. Un triplo raid aereo attribuito alla coalizione a guida saudita avrebbe colpito la città portuale yemenita di Al-Makkah sul Mar Rosso, provocando 6 vittime e il ferimento di 8 persone. Lo riporta l'agenzia di stampa Saba, affiliata ai ribelli antigovernativi Houthi. Ribelli che sono avanzati verso sud in pochi giorni, conquistando il porto di Mocha sul Mar Rosso all'inizio di settembre. Sport, che su ghiaccio stasera a Lugano affronta in casa lo Zugo, mentre l'Ambrì Piotta fa visita al Bien. Bianco-blu che la prossima stagione perderanno André Heim. Il centro svizzero ha firmato un triennale con il Servette. E l'imbattuta capolista di Swiss League, ovvero i sorprendenti Bellinzona Snakes, affrontano questa sera il terzo appuntamento di campionato a Visp, a partire dalle 19.30. Infine le previsioni per oggi, martedì 22 settembre, previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo in prevalenza soleggiato. A sud delle Alpi possibili annuvolamenti sul sottoceneri, in particolare al mattino e in serata. Al nord, banchi di nebbia mattutini sull'altopiano.
0: Rete

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante. E si esercitava continuamente per sviluppare quel talento latente che è nascosto tra le pieghe della mente. E la notte sdraiato sul letto guardando le stelle, dalla finestra nel tetto con un messaggio voleva prendere contatto.

Messaggio fu ricevuto, in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. Il cielo un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nell'aria un buon sapore.

comincia a dare segni di incertezza, si sente crescere dentro l'amarezza. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato. Che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate, dalla solitudine amplificate. E adesso passa la vita a cercare ancora di comunicare con qualcuno che lo possa far tornare.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
1: Pensieri in libertà.
2: Bentrovati da Michela Daghini. I pensieri in libertà oggi sono quelli di Letizia Bolzani, esperta di letteratura per ragazzi, con un invito alla lettura che parte da Piccole donne, quindi un grande classico nato dalla penna di una delle pioniere della letteratura per ragazzi, un romanzo che parla ancora a un pubblico di ogni età, affrontando temi come l'affermazione femminile, l'indipendenza, la crescita personale, e c'è anche il contesto in cui l'autrice è cresciuta, una comunità progressista, antischiavista, profondamente legata alla natura. Letizia Bolzani, ben trovata.
3: Grazie Michela, grazie. Sì, Louisa May Alcott di Piccole donne è stata sicuramente una pioniera nella letteratura per l'infanzia, perché la letteratura per l'infanzia nasce al femminile. È come se, diciamo, le donne trovassero la forza di esprimersi attraverso una crepa lasciata incautamente aperta dai maschi in un campo che i maschi consideravano minoritario, cioè la letteratura per bambini. E allora sono state tante le scrittrici donne proprio a uscire allo scoperto in questo campo che il canone maschile sottovalutava e a scrivere dei romanzi meravigliosi. Prima tra tutte appunto Louisa May Alcott in America scrive Piccole donne e, come dicevi giustamente tu, è vissuta in questo ambiente così insolito, così visionario. Lei ha trascorso diverso tempo in questa sorta di comune Fruitsland, perché lei aveva un padre un visionario, un padre che appunto antischiavista, vegano eccetera, però c'è anche il rovescio della medaglia, perché lei racconta, lei era impietosa, dice: una volta sono venuti dei giornalisti per fare un reportage qua e hanno chiesto a mia madre: avete degli animali da soma? E mia madre ha risposto: sì, noi donne. Ecco, quindi le donne poveracce dovevano fare tutto il lavoro, le ragazze non avevano freddo, non avevano di che vestirsi, la vita era durissima per questo padre un po' vanesio che si circondava dei migliori filosofi dell'epoca. Ed è stata una presenza molto ingombrante il padre per Louisa May Alcott. Lui diceva di essere un grande scrittore, quindi ai compleanni di questa povera bambina le regalava dei suoi romanzi, no? Questo per dire che padre era. E Piccole donne nasce perché il padre voleva tanto pubblicare un suo romanzo e tutti gli editori glielo rifiutavano. E un editore molto importante ha detto a Louisa May, gli ha detto: se tu mi scrivi un romanzo, perché vedeva che lei era una bravissima scrittrice a differenza di suo padre, se tu mi scrivi un libro per ragazze io pubblico il libro di tuo padre. Quindi Piccole donne nasce sulla base di un ricatto, con un grande amore per il padre che ha avuto Louisa May Alcott. Ha scritto questo romanzo così almeno poi l'editore ha pubblicato anche il libro di suo padre.
2: E quanti anni aveva quando lo ha scritto?
3: Era giovane, però era già adulta, e racconta molto della sua famiglia, perché le quattro piccole donne sono proprio Louisa, che naturalmente sarebbe Jo nel romanzo, cioè quella emancipata che vuole scrivere, il maschiaccio eccetera. Poi lei aveva una sorella maggiore, Anna, più conformista, che poi si sposa, che ha dei figli eccetera. Poi ha una sorella, Elizabeth, che muore come Beth in Piccole donne, e la più piccola, Abigail May, che è come Amy in Piccole donne, un po' viziata, colei che si prende, come diceva Louisa May Alcott, la panna delle cose. E la povera Louisa nella realtà ha dovuto sgobbare e scrivere tutta la vita per mantenere il padre visionario, la madre distrutta, la sorella Anna che si è sposata con un poveraccio e poi è rimasta vedova con due bambini e non aveva soldi, e l'ultima, una muore, Elizabeth, e l'ultima sorellina che vuol fare la pittrice, lei le paga gli studi, le compra gli acquarelli, proprio come Amy nella storia. Lei poi nella realtà si sposerà con uno svizzero, purtroppo morirà di parto, e quindi Louisa si troverà ad allevare anche la nipotina, cioè la figlia della sorella, dover mantenere pure lei. Ha dovuto, lei dice a volte, io sono distrutta dalla fatica di scrivere perché doveva pagare le vite di tutti gli altri. Ed è di molte scrittrici che sono state pioniere della letteratura per l'infanzia questo aspetto di mantenere loro con forza, con resilienza delle intere famiglie.
2: Ed è incredibile come abbiano trovato il tempo per
3: Esattamente.
2: Lo spazio mentale.
3: Lo spazio mentale. Sarebbe bello parlare di tutte, poi adesso non c'è il tempo, ma anche l'autrice di Mary Poppins, Pamela Lyndon Traver, è stata una grande, ha fatto l'attrice vagabonda in Australia, da dove proveniva, poi è arrivata in Inghilterra, poi è stata con i nativi americani in America, ha studiato buddismo e filosofia zen. Infatti Mary Poppins è un po' una sciamana anche lei,
2: Che è una storia visionaria, tra l'altro, anche quella.
3: Una storia visionaria, meravigliosa. Mary Poppins ti mette in comunicazione con gli sciamani tra il qui e l'altrove.
2: Grazie, Letizia Bolzani.
3: Grazie a te, Michele, e a chi ci ha ascoltato.
1: Pensieri in libertà.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
4: You know, I've been trying to get it through this fixed color mind that sometimes your nightmare

Casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18.

0: grande classico di Zucchero intitolato Senza una donna, ed è la canzone che ci dice fondamentalmente: dai, su, iniziate voi che io ho finito, dai, partite, partite. E allora noi partiamo, ovviamente, cogliamo questa bella occasione, anche perché siamo arrivati a martedì, è il 22 di settembre, anche se personalmente non so perché, ma è da quando mi sono svegliato che ho detto: dai che è lunedì. No, è martedì.
1: Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me.
0: Ma la testa stamattina mi dice questo. Non so perché. Veramente.

0: cioè un minimo di spiegazione me la son data, perché ieri è stata una giornata molto intensa, finito il programma, poi avevo un'altra cosa, un'intervista, un incontro, c'era da fare, poi anche pomeriggio, per cui non lo so, si vede che sono arrivato ieri sera, ho detto vabbè dai che inizia la settimana, ma è già iniziata la settimana, ma meglio così. Buongiorno, ben svegliati, spero che per voi invece sia un inizio molto più tranquillo, molto più sereno. Grazie dei tanti messaggi che già stanno arrivando, sapete che è un po' come la casa nella prateria, ci si saluta la sera, buonanotte, buonanotte, buonanotte, buongiorno, buongiorno, buongiorno, e quando poi arrivano dei messaggi così dolci, affettuosi, perché è bello, no? Che ci si ricordi della mamma. Ecco, una cosa bella, Davide, mi hai fatto veramente un bel regalo questa mattina e condivido il tuo amore per la tua mamma.
1: Buongiorno Daniele.
0: Buongiorno,
1: buongiorno a tutti,
0: buongiorno.
1: Vi auguro una bellissima giornata.
0: Grazie, anche a te.
1: Sarà bella.
0: Sì.
1: Perché oggi è il compleanno di mia mamma,
0: oh,
1: la mia mammina,
0: vedi.
1: A chi voglio tanto tanto bene.
0: Ci sta.
1: Mamma, ti auguro una bella giornata, un
0: bravo.
1: Buon compleanno.
0: Bravo.
1: E ci vediamo un po' più tardi. Un abbraccio forte.
0: Un abbraccio a te. Un abbraccio, che bello, no? Sono quelle cose belle che danno anche un certo valore alla vita. Dunque, cosa succede in città, come diceva Vasco Rossi? Più che altro cosa succede nei nostri cieli? Ci sarà una giornata soleggiata, non ci sono dubbi, c'è un pallino giallo tutto intorno dei raggi e quindi nord, centro, sud, est, ovest, come diceva Max Fezzali, temperature che toccheranno i 24 gradi, quindi giornata soleggiata in tutto il paese, 23 nella Svizzera romanda, 20 nella Svizzera tedesca, ma di fatto l'unica differenza è nelle minime, perché se a nord le minime sono intorno agli 8, da noi sud siamo intorno ai 15 gradi, ma detto questo, sole, non vedo altro che sole un po' per tutta la settimana. Vedo però arrivare ottima musica questa mattina. Tanto per non... No? Iniziamo bene, mi sembra.

Vedi che non sono solo. Ah, questa mattina ho beccato Nicola che mi dice: ma sai che anch'io stamattina sono convinto che sia lunedì? Siamo sicuri che sia martedì? Oldani? Sì, sono sicuro che è martedì. Nicola, facciamo così. Stamattina il Guglielmo Tell serve a te, ma serve anche a me. Così ci risintonizziamo sul tempo giusto, ma serve anche a tutti coloro, pur essendo valorosi, che stamattina insomma fanno un po' di fatica a come si dice carburare, che è un termine, un verbo che mi è sempre piaciuto. Come va? Stai carburando?

Cosa è successo il 22 di settembre nella storia? Siamo qui apposta. L'evento più lontano è molto legato al nostro paese perché Trattato di Pace di Basilea 1499, dopo la guerra sveva, e questo Trattato di Basilea in qualche modo la Confederazione ottiene una sostanziale indipendenza di fatto dal Sacro Romano Impero, anche se l'anno, il tradizionale anno di fondazione della Confederazione risale al 1291 col Patto Federale, ma questa è una data che si ricorda perché in qualche modo c'è una sorta di riconoscimento dell'indipendenza della Svizzera. Poi la Svizzera moderna, insomma, nascerà molto dopo, nel 1848, con la Costituzione federale. Mentre, tornando ancora indietro negli anni, 1675, l'astronomo danese Ole Rømer, mentre sta finendo degli esperimenti sui satelliti di Giove, perché lo sapete, la sera fanno queste cose qua, diciamo, ora è pronta, no, la minestra, cioè, no, lui sta guardando i pianeti, anche perché queste cose le fai di sera, no, non è che le fai di mattina. Per la prima volta riesce, attenzione, dalla fredda Danimarca, a misurare la velocità della luce. Ora voi sapreste spiegarmi in parole povere che cos'è la velocità della luce? Lo so che l'abbiamo vista mille volte, l'abbiamo letta mille volte, però immaginate che io sia un bambino di 7 anni. Allora io ho fatto questo esperimento, ho detto fammi capire bene che cos'è, cosa vuol dire la velocità della luce. La luce è la cosa più veloce che conosciamo nell'universo. E qualcuno dice, no, anche mio marito, lascia perdere quel discorso lì. La luce viaggia a circa 300.000 km al secondo. Per capirci, in un secondo la luce può fare 8 volte il giro della Terra. Se vi gira la testa è tutto normale, tutto normalissimo. Poi io, pensate, mi sono svegliato immaginando che sia martedì, per cui... Comunque, quando accendiamo una lampadina, questo è facile, no? La luce arriva immediatamente. Ma nello spazio le distanze sono così enormi che anche la luce impiega del tempo per percorrerle. Ad esempio, la luce del sole impiega 8 minuti e 20 secondi per arrivare sulla Terra. Quindi quando guardiamo il sole, che non è mai una buona idea, lo vediamo come era 8 minuti fa. Ed era diverso? No, è la stessa cosa. Però sono quelle cose importanti che danno un senso anche al vivere. Le stelle che vediamo nel cielo sono così lontane che la loro luce può aver viaggiato per anni, secoli, addirittura milioni di anni prima di raggiungerci. In un certo senso, quando guardiamo il cielo, stiamo osservando il passato. Se vi gira ancora di più la testa, è sempre tutto normalissimo. La velocità della luce, ancora, poi ho finito, è talmente importante che gli scienziati la indicano con la lettera C, ed è una delle costanti fondamentali della fisica. Quindi la luce è veramente la cosa più rapida dell'universo, mondo intero, anche in fondo alla Via Lattea. 300 km al secondo, cioè... Tanto per dirvi, se potessimo usare quella velocità per viaggiare e non fermarsi sempre sul ponte diga di Melide, arriveremmo sulla Luna in un secondo! Ma è bellissima questa cosa! No, appello agli inventori, no? Organizziamo una bella automobile che va alla velocità della luce! Dai, butta la pasta! No, arrivo, ma quando? Subito! Sono già qua! Allora...

0: Sì, buongiorno Daniele, valorose, valorose, buongiorno, sono l'Albi.
1: Buongiorno Albi.
0: Questa notte a Sant'Antonino la temperatura non è mai scesa sotto i 20 gradi.
1: Ecco.
0: Buona giornata a tutti.
1: Capito, Albi è sempre attentissimo a questi dettagli. Grazie. Andrea d'Acquarossa, buongiorno. Alem, buongiorno anche a te. Ci saluta dal Lago Maggiore. Buongiorno, ben svegliato da Minusio. E poi Cinzia, non lavorando di lunedì, per oggi per me è lumartedì. Anche questo è vero, anche questa è un'analisi interessante. Dal Canton Nidvaldo, prima parlavamo della velocità della luce che ci potrebbe permettere di arrivare sulla Luna in un secondo. Ecco, Luna ci scrive dal Canton Nidvaldo, vedi, si chiama Luna, bello come nome. Non ce ne sono tante di bimbe che si chiamano Luna, però ogni tanto ne appare qualcuna. Cos'altro è successo in un giorno come questo? Beh, tanti eventi, eh. Uno che mi piace sempre ricordare ogni anno è stato aspetta che arrivo con l'anno, 1862, 22 settembre, il presidente americano statunitense Lincoln annuncia la liberazione di tutti gli schiavi dal 1 gennaio del 63. 1863, però, insomma, sono quelle giornate storiche da segnare, anche perché si arrivava da secoli di schiavitù, quindi sono quei giorni che cambiano un po' sicuramente la vita di tante tante persone. Oggi nasceva il National Geographic. Il primo numero veniva pubblicato con l'obiettivo di diffondere le conoscenze geografiche e promuovere la protezione delle risorse naturali. Hai detto poco. E poi c'è il grande capitolo di Ötzi. Io non sono ancora andato a vederlo. Voi l'avete visto Ötzi qualche volta? Sapete chi è, no? È la mummia più famosa del mondo, scoperta nel 91 da una coppia di escursionisti sulle Alpi tra Italia e Austria a oltre 3.000 metri di quota, che anche lì, voglio dire, questi due andavano in giro. Dice, ma che cos'è questo? Un cadavere? Sì, no, una mummia. E all'inizio in effetti pensarono è un alpinista che si è disperso, e invece le analisi rivelarono una sorpresa incredibile. Ötzi era vissuto 5.300 anni fa, nell'età del rame, e quindi è uno degli esseri preistorici meglio conservati mai ritrovati. Che poi, voglio dire, per carità, il valore estetico, tutto quello che vuoi. Però tu, dopo 5.000 anni, stai andando a vedere, no, il suo corpo, un resto del cadavere, che va bene comunque così. Perché si chiama Ötzi? Perché il soprannome arriva dalla valle dell'Ötzal, vicino al luogo della scoperta, e con lui c'erano dei vestiti, delle scarpe e una preziosa ascia di rame. E per molti anni la sua morte era un mistero, perché di che cosa, beh, insomma, poteva essere di tutto, un mammut che passava di lì, un autobus che sbagliava strada 5.000 anni fa, sai, il traffico che non c'era. Probabilmente fu ucciso da una freccia, dicono gli esperti, che lo colpì alla spalla. E comunque aveva i tatuaggi, insomma, interessante, una mummia preistorica perfettamente conservata sulle Alpi, anche perché la temperatura è piuttosto bassa. Gli scienziati del CERN a Ginevra, ed è l'ultima notizia legata a questa giornata, annunciavano 15 anni fa, in via non ufficiale, di avere scoperto che i neutrini, particelle elementari di massa piccolissima, si muovono a velocità superiore a quella della luce. Vedi che non c'è mai un fine. Io ho fatto tutto un discorso. I neutrini fregano la luce. Comunque la conferma poi è arrivata in seguito. I neutrini. Ecco, non ce la posso fare a spiegarvi anche i neutrini. Ti prego, aiutami tu, David Coverdale, aiutami!

di potermi fidare di questo signore che ha cantato con i Deep Purple, poi ha creato i Whitesnake, insomma un grande rockettaro. Molti auguri a lui, 75 anni, ne compie invece 69 Nick Cave.

Grazie Danilo, che ha visto Ötzi a Bolzano al museo, molto interessante, dice incredibile le cose che aveva con sé, vale la pena sicuramente di visitare, una visita è consigliata, grazie. Oggi nel 1934 nasceva, e lo sappiamo è scomparsa da poco, da un anno, anzi meno di un anno, Ornella Vanoni, avrebbe festeggiato oggi 92 anni.

Oggi c'è un Ronaldo che compie gli anni, faccio sempre fatica a capire chi è, chi non è, eccetera. Questo qua lo conosco, so chi è perché un giorno ero in automobile e mi si è affiancato, lui aveva un'automobilina un po' meglio della mia e ho detto, ma questo qua lo conosco, Luis Nazario de Lima Ronaldo, 50 anni oggi, compie invece 68 anni una signora del rock, è mica da ridere.

Già il cognome vi fa capire che va veloce col jet. Vedi, 20 minuti d'Alba Chiara e già ho capito che è martedì. Ho iniziato pensando a lunedì, invece so già che martedì mi sento quasi pronto per affrontare il mercoledì. Anche perché voglio fare gli auguri a Martin Solveig, che è un DJ e un produttore, ha realizzato molte, molte canzoni interessanti. Oggi compie 50 anni anche lui! Quella che canta Salaka Lamale e si chiama Salif Keita. Lui suona, fa tutti gli arrangiamenti. Martin Solveig. Sono le 5:50. Tutto bene? Siete svegli? Non mi devo preoccupare. Ah, saluto anche chi sta per partire, perché mica è finita qua, dice l'estate. No, no, no. Jumbo Jumbo Hakuna Matata Rafiki, mi scrive Roberta, che è in partenza per, me l'ha detto, Tanzania. Ha detto che ci ascolterà con l'app. Meno male. Anche perché la Tanzania con l'app di Rete 1 è un'altra cosa. Anche Serena ci ascolta, buongiorno Serena da Berna, Tommaso da Breggia, ha un altro amico da Minusio, si chiama Giancarlo. Beh, gli auguri oggi vanno anche a questo signore, Andrea Bocelli, che compie 68 anni e questa mattina canta per tutti noi.

due tonsille nuove per il signor Bocelli, grazie. No, ogni volta che fa questo pezzo finale un po' saltano, diciamo. È il 265esimo giorno dell'anno, mancano 93 giorni a Natale e i miei saluti puntuali questa mattina vanno a chi vive a Roveredo. Grigioni, buongiorno, besvegliati. Buongiorno amici del Canton Glarona, anche voi lassù. E poi c'è questo paese nel sud-est asiatico che mi sembra di aver visto tipo 7-8 volte. Anche in Malesia si può tranquillamente ascoltare Rete 1, basta scaricare l'app ed è il gioco è fatto, Player RSI. La parola del giorno, quella che affronteremo dopo le 6, comincio a darvi dei dettagli, magari a qualcuno di voi viene in mente questa parola, una parola che non si usa più tantissimo e che definisce in poche parole, anzi in una parola, una persona loquace, socievole, incline a parlare molto e volentieri. Inizia con la C, vi viene in mente chiacchierone, ma questo si dice. Invece c'è una parola un po' dimenticata che però rappresenta esattamente la stessa cosa. Una persona loquace, socievole, incline a parlare molto e volentieri. Qual è questa parola? Ne parliamo dopo le 6. Adesso una canzone nuova, si chiama Somber, My Body Is Not Ready. L'informazione delle 6 e di nuovo Alba Chiara.

0: Buongiorno, sono le 6.
1: Rete 1.
0: In studio Roberto Ortelli. Sì, dunque, del Consiglio degli Stati all'aumento dell'IVA per finanziare gli acquisti futuri dell'esercito, esclusi gli aerei da combattimento F-35. Ieri il voto per un incremento di 0,2 punti percentuali, come chiesto da due commissioni della Camera. Il totale a disposizione della difesa sarà di 24 miliardi di franchi, ma il tutto dovrà essere approvato ora anche dal nazionale, come ci spiega da Berna Alessio Veronelli.
2: L'ostacolo più basso, il Consiglio degli Stati, superato per un aumento moderato dell'IVA e permettere così all'esercito di colmare importanti lacune, soprattutto nella difesa dei cieli, non inclusi però i nuovi caccia, dunque missili terra-aria, contraerea, dispositivi antidroni. Ci siamo presi molto tempo per rispondere alla domanda su come rinforzare la nostra difesa, ha detto il capo del Dipartimento Martin Pfister. Di tempo però non ne abbiamo più, è ora di trovare delle soluzioni. Soluzione trovata, ma diversa da quella proposta dal governo, che chiedeva un aumento di 0,5 punti percentuali dell'IVA su 12 anni. Bocciate diverse soluzioni alternative, così come la non entrata in materia chiesta dalla sinistra. E allora via libera alla proposta delle commissioni della Camera per una più 0,2 su 18 anni.
3: Ce n'est pas un chèque en blanc.
2: Non stiamo dando un assegno in bianco all'esercito, ma un credito che verrà regolarmente controllato, ha sostenuto il centrista Charles Juillard. La nostra neutralità non è uno scudo magico, deve poter essere difesa in modo credibile. Il futuro fondo per l'esercito avrà a disposizione un massimo di 24 miliardi di franchi, con un limite di indebitamento portato a 12 contro i 6 proposti dal Consiglio federale. Inoltre, il fondo non sarà dipendente dalla votazione popolare obbligatoria sull'aumento dell'IVA. Se questa dovesse essere respinta, il fondo dovrebbe essere sostenuto diversamente. Il dossier passa ora al Consiglio nazionale.
0: Ancora dall'interno, Sunrise, secondo gruppo di telecomunicazioni svizzero, ha annunciato che procederà ad una profonda ristrutturazione che potrebbe costare fino al 15% di posti di lavoro in Svizzera, a rischio 450 impieghi su un totale di 2.900. Dall'estero, un triplo raid aereo attribuito alla coalizione a guida saudita avrebbe colpito la città portuale yemenita di Ain Makkah sul Mar Rosso, provocando 6 vittime e il ferimento di 8 persone. Lo riporta l'agenzia di stampa Sabah, affiliata ai ribelli antigovernativi Houthi, ribelli che sono avanzati verso sud in pochi giorni, conquistando il porto di Mocha sul Mar Rosso all'inizio di settembre. E a New York si apre oggi, con l'atteso discorso di Donald Trump, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, l'ultima sotto l'egida del segretario generale attuale, Antonio Guterres. All'ONU ci sarà anche una delegazione svizzera guidata dal presidente della Confederazione Guy Parmelin e dal consigliere federale Ignazio Cassis, responsabile della diplomazia elvetica. Da New York

0: il nostro corrispondente Andrea Vosti.
1: I grandi temi in agenda sono quelli legati all'autorità e che abbiamo ormai imparato a conoscere tutti molto bene. La situazione in Medio Oriente, con la guerra, seppur in parte congelata, tra Stati Uniti e Iran, e poi con la crisi umanitaria sempre gravissima nella striscia di Gaza. E poi naturalmente l'impatto che la guerra contro l'Iran ha avuto e sta avendo sul costo dell'energia e sulla sicurezza alimentare, in particolare nel sud del mondo, e questo a causa del raddoppio del prezzo dei fertilizzanti nel giro di pochi mesi. Ci sarà quindi spazio anche per molti incontri bilaterali, penso a quelli in programma tra Donald Trump e alcuni leader dei paesi del Golfo, per esempio, e per la firma di importanti accordi. Su tutti, quello tra Stati Uniti e Danimarca per la futura architettura di sicurezza in Groenlandia. Infine, questa assemblea sarà anche l'occasione, dietro le quinte soprattutto, per tirare la volata finale agli 8 candidati ufficiali alla successione di Antonio Guterres. Tra i nomi che spiccano ci sono quelli dell'ex presidente cilena Michelle Bachelet e di Rafael Grossi, attualmente direttore dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica.
0: Le previsioni per oggi annunciano in tutta la Svizzera tempo in prevalenza soleggiato. A sud delle Alpi possibili annuvolamenti sul sottoceneri al mattino e in serata. Al nord banchi di nebbia mattutini sull'altopiano. Dopo la sigla alle notizie sportive, oggi con Paolo Laurenti.
2: Lo sport.
3: La Federazione Svizzera di Calcio prova a fare quadrato attorno a Granit Xhaka sullo scandalo del certificato Covid falsificato acquistato dal capitano rossocrociato. Sia il presidente federale Knebel sia il direttore delle squadre nazionali Tami dal ritiro turco di Belek hanno fatto sapere di aver apprezzato l'ammissione, seppur tardiva, del giocatore e le relative scuse, ricordando anche che quel certificato non serviva per gli impegni della nazionale. Se in ambito penale la questione nelle mani della procura di Lucerna, è acceso il dibattito sulle possibili conseguenze sportive in seno alla squadra. Una discussione su future convocazioni e sul ruolo di capitano per ora viene rimandata. Il presidente della FIFA Gianni Infantino ha proposto una consultazione delle federazioni per riformare la governance dell'ente in una lettera indirizzata alle 211 federazioni affiliate. La proposta arriva in un momento in cui la sua presidenza è in piena crisi dopo la rivelazione del progetto, poi naufragato, di creare una società commerciale aperta a investitori privati. Per l'hockey si gioca un turno completo in National League, la Lugano in casa riceve lo Zugo, mentre l'Ambrì-Piotta sarà sul ghiaccio di Bienne. Bianco-blu, lo ricordiamo, che la prossima stagione perderanno André Heim, il centro svizzero ha infatti firmato un triennale con il Servette. Il programma della serata prevede la prima sfida dopo la finale dello scorso anno tra Davos e Friburgo, quindi Ginevra-Presville, Kloten-Berna, Langnau-Losanna e Ajoie-Zurigo. L'imbattuta capolista di Swiss League, ovvero i sorprendenti Bellinzona Snakes, affrontano il terzo impegno di campionato a Visp dalle 19:30.
4: La storia infinita. La quinta stagione è alle porte. E quanto materiale accumulato, quanti aneddoti non raccontati, quante occasioni prese al volo e soprattutto un sacco di lavoro che in televisione non si vede. L'autore e conduttore della serie è Jonas Marti. Il regista Fabio Pellegrinelli, il direttore della fotografia Giona Pellegrini, ci portano dentro la storia infinita. Una serata pubblica per sorridere, emozionarsi e lasciarsi sorprendere. Il dietro le quinte, le nuove avventure, le difficoltà della produzione e la magia del risultato finale. Con Lorenzo Buccella, dentro la storia infinita. Alla Filanda di Mendrisio, martedì 29 settembre alle 20. Prenotazioni su rsi.ch/eventi.
0: Ancora ben svegliati, ben ritrovati, questa è la Rete 1, questa è Alba Chiara, sono Daniele Oldani ed è un piacere anche questa mattina farvi un po' di compagnia, ce la facciamo a vicenda in effetti ed è bello immaginare, per carità, io sono molto felice di tutti gli ascoltatori che tutte le mattine mi mandano i loro messaggi, però arrivano anche dei messaggi sorprendenti. Diego per esempio mi dice: io tutte le mattine in Olanda vi seguo andando al lavoro. Cioè, non me l'immagino questa cosa, che uno a Rotterdam, ad Amsterdam o a Utrecht, non so, è giusto Utrecht in Olanda, non sto sbagliando, sì. Ecco, mi dice: grazie per la compagnia, bello Diego, buongiorno anche a te. Ma io saluto anche tutti coloro che ci stanno seguendo in diretta televisiva, perché siamo sulla 2, abbiamo già salutato un po' di persone. C'è Daria dal Canton San Gallo che ha molto apprezzato il Guglielmo Tell che abbiamo proposto prima, perché le serviva davvero tanto. E poi ci sono molte parole, come dice Costantino, per definire una persona che chiacchiera tanto. È vero, chiacchierone, comare, cicala, il chiacchiericcio, c'è poi il famoso logorroico, che è un termine. Però vedrete, ciarliero, che è la parola che dovevate in qualche modo individuare, rappresenta sì il fatto che uno chiacchieri molto, ma c'è qualcosa di più, perché poi le sfumature della lingua italiana sono esattamente quelle. Auguri a Maurizio, a chi si chiama Ignazio, a chi si chiama Fiorenzo. Sono i nomi legati a questa giornata. E il caffè, direte voi? E il caffè arriva. Da qualche parte c'era. L'ho preparato. Dov'è il caffè? Eccolo qui. Eccolo qui. Arrivano anche i Talk Talk. E ancora buongiorno. Buon martedì.

C'è una notizia che arriva dalla Gran Bretagna, la Gran Bretagna, che mi ha colpito fino a un certo punto, perché ormai siamo in un'epoca in cui dire questa roba è aumentata, costa molto di più di una volta, non parliamo della benzina eccetera, no, adesso lasciamo stare. Comunque ho notato una certa differenza tra nord e sud. E nel fine settimana ero a San Gallo, a Sciaffusa eccetera, e quindi c'è una differenza nel costo della benzina, del diesel, è molto evidente. Ma qui parliamo di un'altra cosa, perché in Gran Bretagna il fish and chips è una sorta di pilastro della invidiabile, forse non sempre invidiabile, cucina del Regno Unito: fish and chips, patatine e pesce. Ebbene, sono lontani i tempi in cui con poche sterline si portava un pezzo di storia culinaria di Londra e dintorni. In appena 5 anni questo piatto molto tipico, anzi ne approfitto per salutare chi magari in questo momento ci sta ascoltando grazie all'app Player SI, anche proprio dalla Gran Bretagna, in 5 anni il prezzo medio è passato da 7 a quasi 12 sterline, che vuol dire circa 13 franchi, quindi prima ne costava 7,70 di franchi, adesso siamo arrivati quasi a 13. Un aumento molto importante, anche perché nessun altro cibo da asporto ha vissuto una simile impennata, e chiaramente c'è la spiegazione, cioè come mai è aumentato così tanto. Il problema è sempre la materia prima, che ha avuto dei rincari impressionanti, e indovinate da dove arriva il problema? Contingenze geopolitiche, la guerra in Ucraina che ha influenzato le catene di approvvigionamento. Prima il mare di Barents era gestito sia dalla Norvegia e dalla Russia, ma tutto è cambiato, e quindi con le varie sanzioni, le società, insomma tutto un gioco a catena. E in sostanza una cassa di 18 kg di merluzzo 3 anni fa costava 160 sterline, oggi se ne pagano 330, per cui no, siamo abbastanza abituati a vedere questi cambi improvvisi anche importanti per quanto riguarda l'aumento dei prezzi. È un tema condiviso da questo punto di vista. Ma vediamo quali sono i temi invece che tengono e hanno spazio, tengono spazio sui quotidiani della Svizzera italiana con la Regione e il Corriere del Ticino. C'è sostanzialmente gli stessi argomenti, perché da una parte si parla di un piano da 24 miliardi, il Consiglio degli Stati, si parla di difesa, si parla di questo fondo per gli armamenti, a finanziarlo è previsto anche un aumento dell'IVA di 0,2 punti, e piovono delle critiche perché qualcuno già dice non passerà alle urne. In dicembre poi tocca al nazionale, stesso argomento e stesso titolo, simile insomma per la Regione. Per gli armamenti, tra virgolette, solo un lieve aumento dell'IVA, il Consiglio degli Stati stralcia il piano governativo e opta per un modello di finanziamento misto. Ma il nuovo fondo non avrà vita facile al nazionale. Torna invece il tema legato al Covid, soprattutto in connessione con Giaca, con il campione del calcio svizzero. Sì, quel certificato Covid era falso, niente prima partite di Nations League per il capitano rossocrociato, poi si vedrà. E c'è questa grande immagine del giocatore sulla Regione. Anche sul Corriere c'è lo stesso protagonista, Giaca, futuro incerto per il capitano, centrocampista che ha riconosciuto di aver acquistato un certificato di vaccinazione. Insomma, questa Covid ritorna anche dopo ormai diversi anni a essere protagonista. CNN, Politico e MS Now fanno causa a Trump. Questa è un'altra notizia che troviamo all'interno della Regione, nella pagina internazionale. La reazione dopo il divieto di accesso alla Casa Bianca. Ci sono stati, da questo punto di vista, un divieto vero e proprio d'accesso per alcuni giornalisti, una causa intentata in base al primo emendamento che nella Costituzione tutela la libertà di parola e di stampa, contro cui il presidente americano ha manifestato ripetutamente la sua ostilità. E sull'altro fronte, quello tedesco, il premier Merz è assediato,
ma dopo i risultati clamorosi, alcuni davvero clamorosi per la sua CDU, non mollo, il problema non sono io. Quindi il cancelliere non vuole mollare e sotto assedio, sconfitto alle urne anche domenica, prova a fare adesso da garante, anche perché dice il governo assicurerà la democrazia nel paese. Sempre dalla regione vi segnalo altri due spunti di riflessione. Ad esempio si parla di Sandro Mazzola, il giocatore dell'Inter, colonna, bandiera dell'Inter, con 4 scudetti, 2 Coppe dei Campioni, coppe intercontinentali, 565 partite in nerazzurro. Marco Dottavi propone un'intera pagina di ricordo con questo titolo: Sandro Mazzola, luci spente a San Siro. E da Mazzola si passa a Gianni Morandi, canzoni intonate, sta per tornare in Svizzera per una tappa del suo tour. C'era un ragazzo, compie 60 anni, tour che il prossimo 4 ottobre toccherà Locarno, ma insomma chi ama questo artista sarà già ben informato e magari avrà già in tasca il biglietto per rivedere Morandi. Ancora dal Corriere del Ticino: non è stato un voto contro di me, anche qui si parla di Merz. Davanti ai giornalisti radunati nella sede della CDU nella capitale, il cancelliere tedesco ha confermato l'intenzione di andare avanti e ha ringraziato gli alleati della SPD per non aver messo in discussione il governo. E chiudo con un'ultima notizia che riguarda invece il Medio Oriente. C'è stato un attacco agli Houthi, in realtà cancellato all'ultimo secondo. Donald Trump ha deciso di non unirsi all'Arabia Saudita, di non colpire gli Houthi, quando le forze armate americane avevano già approvato la lista dei target, stavano caricando le bombe e gli attacchi stavano per iniziare. Secondo il New York Times c'è stata una telefonata che insomma in sostanza ha invitato Trump a fermarsi. E chiudo celebrando a mia volta, e insomma è una bella notizia, Daniele Finzipasca. La sua compagnia ha ottenuto un grande successo, applausi scroscianti per la gioiosa onirica lettura che la compagnia ticinese ha dato del Flauto Magico di Mozart, e si è aperta così la nuova stagione dell'Opernhaus, dove lo spettacolo sarà in cartellone fino ad aprile 27. Il titolo è questo: Un flauto davvero magico, con Finzipasca a Zurigo. Il sole sorgerà da qualche parte, ora non trovo il foglio. Allora facciamo così, eccolo qui: il sole sorgerà alle 7:11 minuti, tramonterà alle 19:21. Ciò vuol dire che abbiamo 12 ore e 10 minuti di luce di cui fare buon uso, magari ascoltando Rete 1, magari ascoltando Ligabue con questa nuova canzone.

Fedele alla linea, Ligabue torna con Qualcosa per te, la sua nuova canzone, e sono le 6:23 minuti. E allora la parola del giorno, le parole da non dimenticare, le parole da ricordarsi, magari da usare, no? Invece di dire chiacchierone, provate a dire ciarliero. C'è chi parla poco e pesa ogni parola, e poi c'è il ciarliero, una persona che ama parlare, conversare, raccontare, commentare. Siete in questa categoria oppure siete più silenziosi? Beh, a volte il ciarliero è socievole, è brillante, è capace di animare una tavolata o una serata tra amici. E tra l'altro ciarliero ha un doppio peso, adesso vi spiego il perché. Intanto la parola è una parola antica, è una parola che arriva da, indicava già in passato il modo continuo, leggero, a volte un po' inconcludente di parlare. L'etimologia in realtà non è certa, ma gli studiosi la collegano a dei termini onomatopeici che imitano il suono di un chiacchiericcio incessante, il diventa ciarlare. Curiosamente ciarliero non è sempre un insulto, anzi dipende dal contesto. Se diciamo un bambino ciarliero, intendiamo un bambino vivace, comunicativo, pieno di entusiasmo. Se invece definiamo qualcuno troppo ciarliero, e beh, il termine assume un'altra sfumatura molto più negativa, perché parla più del necessario. Possiamo aprire l'elenco delle persone ciarliere che conosciamo? Ce n'è un elenco. Nell'Ottocento, nel Novecento, ciarliero era un termine che compariva soprattutto per descrivere personaggi estroversi, salotti affollati e ambienti ricchi di conservazioni. Oggi è un vocabolo meno frequente nel linguaggio quotidiano, ma conserva un'eleganza particolare rispetto a sinonimi più comuni come chiacchierone. Dal punto di vista linguistico è una parola interessante perché contiene una doppia sfumatura, cioè contiene la quantità e la qualità. Quindi un ciarliero non parla solamente tanto, ma tende anche a rendere il dialogo continuo, vivace e a volte persino, no, condivisibile, contagioso, in senso buono. Un milione di parole, torna anche domani, avremo un'altra parola sicuramente. Abbiamo parlato di David Coverdale, che per qualche anno è stato la voce dei Deep Purple, ma vi citavo un'altra band importante nella sua carriera, ovvero The Whitesnake, il serpente bianco. E allora questa mattina ascoltiamoci Is This Love con lui.

0: Abbiamo un animale un po' magico questa mattina da ritrovare, vi racconterò le sue gesta d'amore, ma lo facciamo dopo il momento informativo e dopo una bellissima canzone di Lucio Dalla che sta per arrivare. Intanto mi ha raggiunto in studio Gino Ceschina dalla redazione dell'informazione. Gino, buongiorno.
1: Buongiorno Daniele.
0: Ben ritrovato. Alle 7 dunque il Radio Giornale. Quali sono i temi importanti da sentire oggi?
1: Allora, oggi soprattutto spazio ai lavori delle Camere federali. Tra le decisioni di ieri segnalo in primo luogo i 24 miliardi per l'esercito approvati dal Consiglio degli Stati, che ha accettato l'aumento di 0,2 punti percentuali dell'IVA per la difesa, e questo senza considerare la spesa per gli aerei da combattimento. Il Consiglio nazionale invece ieri ha accettato il controprogetto all'iniziativa per l'inclusione, che prevede più diritti per le persone disabili. A livello internazionale c'è il via libera alla nascita del più grande polo di intrattenimento mediatico di sempre. Paramount ha infatti raggiunto un accordo decisivo per acquisire Warner Bros. E poi quelle che saranno le notizie della giornata di oggi. A New York inizia l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Medio Oriente, energia e sicurezza alimentare i temi principali. Tra l'altro sarà però anche l'ultima assemblea del segretario generale Antonio Guterres ed è già iniziato il toto successione. Infine, a livello regionale arriva sul tavolo della Commissione della Gestione la richiesta dell'MPS di estendere l'alta vigilanza parlamentare anche al consigliere di Stato Norman Gobbi, questo per la famosa questione della mail in cui la donna annegata Melide segnalava maltrattamenti da parte di Claudio Zali, una vicenda che porta ad interrogarsi sui doveri dei politici eletti in caso vengano a conoscenza di informazioni sensibili. Tra mezz'ora.
0: Alle 7 dunque, buon lavoro a te Gino e alla redazione. Le notizie per chi viaggia con noi. E anche questa mattina vi devo parlare di traffico congestionato sulla 2 tra Mendrisio e la Galleria di San Nicolao in direzione di Lugano. Buon viaggio.
2: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

cantava Lucio Dalla. E giustamente Alda mi dice: ma voi commentatori, voi radiofonici, si può dire, no, che siete tutti ciarlieri? Beh, non è un termine sbagliato da un certo punto di vista, anche perché senza parola dove vai? C'è una canzone che oggi nasceva e quindi mi piace un po' ricordarla insieme a voi. È proprio un piccolo frammento, ma merita, perché questa canzone andò direttamente al numero uno ed era il 1955. Poi c'è l'animale del giorno. Oh.

Che meraviglia questo brano, bellissimo. And to make the darkness bright. Anche l'animale di oggi, del giorno, è particolarmente bello, affascinante e ve lo racconto con grande piacere. Qualcuno di voi, appena dirò il nome di questo animale, avrà subito un'immagine, l'avrà in mente, lo visualizzerà, ma per coloro che invece immediatamente dicendo Barbagianni non vi viene in mente nulla, beh, andate a guardare che viso pazzesco, questo viso a forma di cuore, e un volto a forma di cuore, sembra uscito da una fiaba. In effetti è stato evocato tante volte quando, insomma, si raccontano determinate storie. Il suo nome scientifico è Tito Alba, è uno degli uccelli predatori più diffusi del pianeta. Fa parte dei titonidi, che non sono esattamente dei gufi, ma certo sono cugini. Esistono oltre 20 specie di barbagianni e rapaci affini sparsi in vari continenti, ma il barbagianni comune è senza dubbio il più famoso. Intanto sentite che si sta esprimendo nel massimo della sua forma. Si può incontrarlo in campagna, vicino ai cascini, fienili, campanili, vecchi edifici rurali. Ha un udito pazzesco, talmente raffinato che può localizzare una preda anche nel buio più completo. Non ha bisogno di luce, neanche di accendere la lucina del cellulare, tanto per dire, no? Noi quando arrivano le tenebre, lui invece vede tutto. Durante il corteggiamento, ed è la cosa più interessante, il maschio, sempre noi, mette in scena dei voli acrobatici accompagnati da richiami particolari. Qualcuno ve l'ho già fatto sentire, ma ne risentiamo ancora dei piccoli frammenti. Ma la cosa più affascinante del metodo di conquista, perché in questi giorni, in queste settimane vi ho raccontato varie formule, ebbene il barbagianni balla, vola, fa delle cose un po' così, insomma, si fa notare, ma soprattutto conquista il partner proponendo una dolce un cibo. Cioè, spesso e volentieri si presenta con un topo in bocca, che, voglio dire, voi direte, bah, però un piatto di spaghetti aglio e olio, certo, ma per loro i topi sono meravigliosi. E quindi, se la femmina decide che è un buon regalo, la coppia si forma, e per diverse stagioni, addirittura per tutta la vita. Quindi tutto dipende dal topolino che il barbagianni trova, dal topo, dal topolino, anche dal ratto, insomma, questo è il loro cibo per eccellenza. Durante il periodo riproduttivo poi la femmina depone da 4 a 7 uova, ma nelle annate ricche si può arrivare anche oltre, e mentre lei cova, ecco, il barbagianni non è che va in giro a fare il farfallone, lavora senza sosta per procurare il cibo, perché poi questi pulcini crescono rapidamente e hanno un appetito impressionante, hanno sempre fame. E quindi questo mi spiace per i roditori, ma insomma questa è un po' la legge della natura, e quindi anzi sono molto apprezzati dagli agricoltori, perché controllano in qualche modo, in maniera naturale, la popolazione di topi e di arvicole. Questo accade. Quanti sono i barbagianni in giro per il mondo? Beh, centinaia di migliaia almeno, tutti i continenti a parte l'Antartide, diffusione enorme. In molte regioni europee la specie ha subito un declino a causa della scomparsa di alcuni ambienti rurali tradizionali. E questo aspetto, questo volto, questo viso a forma di cuore, è davvero stato anche per secoli legato a delle superstizioni. In alcune culture il suo richiamo era considerato un presagio misterioso, mentre in altre culture rappresentava la saggezza e la protezione. Vi segnalo un'ultima curiosità legata al barbagianni, che nel frattempo ogni tanto ripassa. Le piume delle sue ali sono progettate per ridurre il rumore al minimo. Si può, in questo modo, ha la capacità di volare con grande silenzio, e può individuare una preda nascosta sotto l'erba semplicemente aguzzando l'orecchio, ascoltando con grande attenzione.
qualcuno ha dedicato una canzone al Barba Gianni. Ora, come potrebbe chiamarsi secondo voi in questa canzone per bambini il Barba Gianni? Beh, non è difficile capirlo. La canzone si chiama Gianni, il Barba Gianni. Attenzione, perché potreste cantarla fino a stasera. Gianni.

0: Bello?
1: Arriva dopo. Perché si chiama Barba Gianni? Perché il nome è composto da Barba, che significa zio in dialetto, e Gianni, che sta per Giovanni, quindi arriva da una definizione di tipo popolare. Il Barba Gianni, questa mattina, uno dei più straordinari abitanti delle nostre notti, che col suo topolino invita la femmina a fare un viaggio che magari dura tutta la vita. Lei invece si chiama Giorgia, la canzone è intitolata Girasole, e poi noi giochiamo. Abbiamo anche questa mattina tre canzoni da indovinare.

0: Ci sono tre canzoni da indovinare, ci sono due regali per voi, anche questa mattina la matita infinita, le calzettine firmate Rete 1 con destra sulla destra, sinistra sulla sinistra. Saluto Paola da Sant'Antonino, Sabrina da Castel San Pietro, ieri sono state estratte e quindi riceveranno i nostri regali a giorni, anzi già magari oggi potrebbero ricevere questi nostri regali. Continuiamo così, 076 321 1113, vi invito a giocare, vi invito a provare la vostra memoria, anche perché oggi credo sia una puntata abbastanza facile, forse la terza potrebbe darvi qualche difficoltà, ma le prime due sono molto semplici, vi basta ascoltare con attenzione il tono della voce e quindi il gioco dovrebbe essere semplice. Abbiamo parlato del Barbagianni, parliamo del coccodrillo, ma chi cantava questa canzone nel 1963?
1: No, no!

0: Attenzione all'entusiasmo, ascoltatori. Simonetta che scrive: questa la so, Caselli. Non è la Caselli. Anche Luana mi scrive: Caterina Caselli. No. Fiordaliso, no. Vediamo un uomo del rock cosa pensa di questo brano. Albi, che chi è questa qui?
1: Forse Polanca.
0: Polanca, è una donna, Albi. Polanca. La Mannoia, no, Rita Pavone. Bravo Daniele. Ci siamo. Sentiamo Pippo, dai, che mi dà sempre delle risposte anche abbastanza precise. Pippo, chi è questa? L'hai riconosciuta?
2: Vediamo. Può essere Nada?
0: Non è Nada, non è neanche lei. Sì, qualcuno però sta scrivendo esattamente Ornella Vanoni. Era Ornella Vanoni all'origine della sua attività, anzi già cantava da diversi anni. Siccome oggi avrebbe festeggiato il suo compleanno, ho pensato di ritrovare un brano antico. Ecco, qualcuno l'ha riconosciuta, qualcuno no. Comunque, era Ornella Vanoni. Il secondo, secondo me, lo trovate ma in un attimo. Come si chiama? Come si chiamava, ahimè, questo signore? Mi piace.

Dai, dai, questa la sapete. Puoi cantare insieme, mare, mare, mare, mare, sdraiati al sole. Poi so che c'è il dubbio, c'è la O, c'è la U, fa niente. Puoi stare insieme, mare, mare, mare, mare. Vedi, si chiama Tito, va bene. Invece che Toto, Tito, va bene. Mi è arrivato questo messaggio, Tito Catugno. Tito Catugno è bellissimo. Tra i grattacieli io mi sento giù. Mi sa che ci stiamo, eh. Toto Cutugno, Toto Cutugno, lui con la canzone Mi piacerebbe andare al mare. Vi dicevo che l'ultima canzone potrebbe darvi qualche difficoltà. Non per altro, perché sono due i nomi che mi servono. Io però sono buono, ne basta almeno uno. Chi cantava questa canzone, peraltro di grande successo, uscita nel 2015.

0: sigla e c'è un paese sudamericano fuori come ispirazione.
1: Mangia, spingi, sputa, spacca, sfama, menti, forti, ruba, sgramma, odio tutti, serve, collo.
0: Ecco, Jay Axe, lo state scrivendo in tanti, ci siamo.
1: Ho detto questo nuovo rosmarino dall'Olanda e l'hai fatto la pasta per il pranzo di Pasqua, l'ha portata alla...
0: C'ha la fissa Jay Axe, il rosmarino dall'Olanda mi fa pensare ad altre cose. Il Cile, bravi, il Cile e Jay Axe con la canzone Maria Salvador. Prima c'era Toto Cutugno, prima ancora Ornella Vanoni e ci siamo. Gioco senza premi che torna domani. E buona fortuna per la nostra matita e per le calzette di Rete 1. Puntuali, 6 e 50 minuti, ci colleghiamo con Meteo Svizzera, Locarno Monti, questa mattina Lorenzo Di Marco è con noi e a lui chiediamo dettagli su come si presenta questo martedì 22 di settembre. Buongiorno Lorenzo, ti ascoltiamo.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti. Beh, la situazione resta invariata, siamo al margine di un vasto anticiclone centrato sull'Atlantico che garantisce tempo stabile su gran parte dell'Europa, inclusa la regione alpina. Dunque oggi una giornata soleggiata in tutto il paese, con al sud Favonio che sarà in attenuazione verso le ore centrali della giornata, temperature massime che al sud raggiungeranno i 25-26 gradi, al nord qualcosina in meno, 22-23, in montagna anche fino a metà giornata venti moderati a tratti forti sui luoghi più esposti da nord-ovest e un'isoterma di 0 gradi a quota 4100 metri.
0: Grazie, grazie per queste informazioni, ti ritroviamo naturalmente alle 7:20 per cui secondo bollettino tra meno di mezz'ora.

0: Canzone del nuovo millennio è uscita nel 2003, ma noi torniamo prepotentemente agli anni 80, che ci piacciono molto, e con questa canzone di Madonna arriviamo all'informazione al radiogiornale delle 7 e naturalmente ci diamo appuntamento a domani, che facendo due conti dovrebbe essere già mercoledì.
1: Oh, e casomai giusto? Non vi rivedessi?
0: Ecco appunto.
1: Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
0: Sì, perfetto. Perfetto. Jim Carrey sempre molto preciso. Vi lascio con l'informazione, poi 7:20 il resto dei nostri programmi. A domani.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 7. Il Radiogiornale.
1: Giorno da Gino Ceschina, 24 miliardi per l'esercito, sì del Consiglio degli Stati all'aumento di 0,2 punti percentuali dell'IVA per la difesa. Più diritti per le persone disabili, il Consiglio nazionale approva il controprogetto all'iniziativa per l'inclusione. Al via New York l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Medio Oriente, energia e sicurezza alimentare, i temi principali. Via libera alla nascita del più grande polo di intrattenimento mediatico di sempre. Paramount ha raggiunto un accordo decisivo per acquisire Warner Bros. Sì, dunque, del Consiglio degli Stati all'aumento dell'IVA per finanziare gli acquisti futuri dell'esercito, esclusi gli aerei da combattimento F-35. Ieri il voto per un incremento di 0,2 punti percentuali, come richiesto da due commissioni della Camera. Il totale a disposizione della difesa sarà di 24 miliardi di franchi, ma il tutto dovrà ora essere approvato anche dal Consiglio nazionale. Da Berna, Alessio Veronelli.
2: L'ostacolo più basso, il Consiglio degli Stati, superato per un aumento moderato dell'IVA e permettere così all'esercito di colmare importanti lacune, soprattutto nella difesa dei cieli, non inclusi però i nuovi caccia, dunque missili terra-aria, contraerea, dispositivi antidroni. Ci siamo presi molto tempo per rispondere alla domanda su come rinforzare la nostra difesa, ha detto il capo del Dipartimento Martin Pfister. Di tempo però non ne abbiamo più, è ora di trovare delle soluzioni. Soluzione trovata, ma diversa da quella proposta dal governo, che chiedeva un aumento di 0,5 punti percentuali dell'IVA su 12 anni. Bocciate diverse soluzioni alternative, così come la non entrata in materia chiesta dalla sinistra. E allora via libera alla proposta delle commissioni della Camera per una più 0,2 su 18 anni.
3: Ce n'est pas un chèque en blanc.
2: Non stiamo dando un assegno in bianco all'esercito, ma un credito che verrà regolarmente controllato, ha sostenuto il centrista Charles Juillard. La nostra neutralità non è uno scudo magico, deve poter essere difesa in modo credibile. Il futuro fondo per l'esercito avrà a disposizione un massimo di 24 miliardi di franchi, con un limite di indebitamento portato a 12 contro i 6 proposti dal Consiglio federale. Inoltre, il fondo non sarà dipendente dalla votazione popolare obbligatoria sull'aumento dell'IVA. Se questa dovesse essere respinta, il fondo dovrebbe essere sostenuto diversamente. Il dossier passa ora al Consiglio nazionale.
1: Sempre dalle Camere, il Consiglio nazionale vuole rendere meno difficoltosa la vita delle persone disabili, concedendo loro maggiori diritti, tra le altre cose, nel mondo del lavoro, nei trasporti pubblici e in termini di alloggio. Ha dunque approvato il controprogetto del Consiglio federale all'iniziativa popolare per l'inclusione, depositata nel 2024 dalle organizzazioni a tutela delle persone affette da disabilità. Anna Riva.
4: Uguaglianza giuridica, piena partecipazione alla vita sociale e il diritto di decidere liberamente come e dove abitare. Sono i punti cardine dell'iniziativa popolare per l'inclusione, che mira a migliorare nettamente la quotidianità delle persone affette da disabilità, in Svizzera quasi 1.800.000. Tema sensibile e sentito, ieri ha proseguito il suo percorso in Consiglio nazionale, in un dibattito fiume in cui si sono levate anche voci ticinesi. Il leghista Lorenzo Quadri respinge sia l'iniziativa sia il controprogetto del Consiglio federale, volto nelle intenzioni a rendere più concrete le richieste dell'iniziativa tramite una nuova legge sull'inclusione e modifiche puntuali nell'assicurazione invalidità.
5: Essere contrari a questa iniziativa, al controprogetto, non significa dunque essere contro l'inclusione, significa opporsi ad un'ulteriore espansione di uno Stato già gonfiato all'eccesso.
4: Per Quadri, punto

0: altamente sensibile sarebbero i costi, con oneri supplementari in particolare a carico dell'assicurazione invalidità. Di diverso avviso invece il socialista Bruno Storni, che reputa validi iniziativa e controprogetto, a patto però che questo sia reso più incisivo.
1: Con il controprogetto possiamo compiere progressi concreti, però dobbiamo migliorarlo affinché l'assistenza e le misure previste permettano alle persone di vivere davvero con maggiore autonomia. L'iniziativa rimane però una necessità. Sancisce nella Costituzione un mandato di uguaglianza che comprende tutti gli ambiti della vita e orienta anche le nostre decisioni future.
0: La Camera ha infine respinto l'iniziativa, ma ha accolto il controprogetto con 108 voti favorevoli e 80 contrari, la maggior parte firmati PLR e UDC. Via libera ora al dibattito al Consiglio degli Stati.
2: Il caldo di quest'estate potrebbe aver causato in Svizzera circa 570 decessi in più rispetto a quelli statisticamente attesi tra le persone di età superiore ai 65 anni. Lo ha comunicato ieri il Consiglio federale durante l'ora delle domande. Secondo l'Ufficio federale di statistica, tra la metà di giugno e la fine di agosto è stato registrato un eccesso del 4% di mortalità fra gli anziani. Tra le persone di età inferiore ai 65 anni, il numero stimato di decessi aggiuntivi è stato di circa il 2,4%. Sunrise, il secondo gruppo di telecomunicazioni svizzero, ha annunciato che procederà ad una profonda ristrutturazione che potrebbe costare fino al 15% di posti di lavoro in Svizzera. Marzio Minoli.
3: Sono 450 i posti di lavoro a tempo pieno che potrebbero essere soppressi da Sunrise, e questo su un totale di 2.900 impieghi. La società di telecomunicazioni, si legge in un comunicato, ha deciso di procedere, citiamo, ad un ampio riorientamento del proprio modello operativo. In altre parole, Sunrise dice di voler anticipare gli sviluppi del mercato, in particolare per quel che concerne le esigenze e i comportamenti dei consumatori, proponendo nuove offerte e prodotti innovativi. Il portavoce dell'azienda, Rolf Ziebold, in un'intervista all'agenzia AVP ha dichiarato, citiamo, che si sta valutando anche l'ampio impiego dell'intelligenza artificiale. Sunrise con questa operazione punta ad una forte riduzione dei costi, ma anche a migliorare la qualità dei suoi servizi. Nel mese di agosto aveva annunciato la collaborazione con l'altro operatore telefonico svizzero, Salt, per migliorare la rete nelle aree rurali. I licenziamenti si aggiungono ai 147 posti in meno già annunciati nel mese di febbraio. I dipendenti di negozi, vendite e servizio clienti dovrebbero essere in gran parte esclusi da un eventuale taglio, mentre nessuno degli apprendisti verrà licenziato.
2: In Ticino la richiesta del Movimento per il Socialismo di estendere l'alta vigilanza parlamentare anche al consigliere di Stato Norman Gobbi potrebbe approdare già oggi sul tavolo della Commissione della Gestione. Ma al di là del caso singolo, il mondo politico si interroga sulle regole per capire quali siano gli obblighi di segnalazione per deputati e membri del governo quando vengono a conoscenza di informazioni sensibili. Umberto Gatti.
4: Ieri il Movimento per il Socialismo ha formalizzato all'ufficio presidenziale del Gran Consiglio la domanda di estendere l'alta vigilanza anche a Norman Gobbi, sempre nell'ambito del caso Zali, in merito all'obbligo o meno di segnalare eventuali comportamenti del collega. Per Fiorenzo Dadò, presidente della Commissione della Gestione, però la vicenda offre l'occasione per chiarire come debbano comportarsi deputati e consiglieri di Stato quando ricevono informazioni potenzialmente rilevanti.
5: Questo tema, al di là del fatto preciso che riguarda il consigliere di Stato, solleva il tema dell'obbligo di segnalazione da parte dei deputati e dei consiglieri di Stato, che va una volta per tutte specificato e chiarito, anche per quanto riguarda la tutela delle fonti delle informazioni e la tutela stesso sia del consigliere di Stato e del deputato qualora queste informazioni per un motivo o per l'altro non risultano veritiere.
4: L'obiettivo sarebbe dunque quello di favorire le segnalazioni tutelando maggiormente chi le fa e nel contempo permettere anche di proteggere al meglio le proprie fonti. Nel frattempo le sottocommissioni che stanno esaminando il caso Zali hanno concluso la raccolta degli elementi e nelle prossime settimane elaboreranno il loro rapporto finale.
2: All'estero ora, New York si apre oggi con l'atteso discorso di Donald Trump all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, l'ultima sotto l'egida del segretario generale Antonio Guterres. All'ONU ci sarà anche una delegazione svizzera guidata dal presidente della Confederazione Guy Parmelin e dal ministro degli esteri Ignazio Cassis. Andrea Vosti, nostro inviato a New York, quali temi forti in agenda?
6: Beh, i grandi temi in agenda sono quelli legati all'attualità e che abbiamo ormai imparato a conoscere tutti molto bene. La situazione in Medio Oriente, con la guerra, seppur in parte congelata, tra Stati Uniti e Iran, e poi con la crisi umanitaria sempre gravissima nella striscia di Gaza. E poi naturalmente l'impatto che la guerra contro l'Iran ha avuto e sta avendo sul costo dell'energia e sulla sicurezza alimentare, in particolare nel sud del mondo, e questo a causa del raddoppio del prezzo dei fertilizzanti nel giro di pochi mesi. Ci sarà quindi spazio anche per molti incontri bilaterali, penso a quelli in programma tra Donald Trump e alcuni leader dei paesi del Golfo, per esempio, e per la firma di importanti accordi. Su tutti, quello tra Stati Uniti e Danimarca per la futura architettura di sicurezza in Groenlandia. Infine, questa assemblea sarà anche l'occasione, dietro le quinte soprattutto, per tirare la volata finale agli 8 candidati ufficiali alla successione di Antonio Guterres. Tra i nomi che spiccano ci sono quelli dell'ex presidente cilena Michelle Bachelet e di Rafael Grossi, attualmente direttore dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica.
2: Andrea, alla vigilia dell'assemblea ha fatto notizia la mancata concessione dei visti d'ingresso negli Stati Uniti ad alcuni membri della delegazione iraniana.
6: Sì, in effetti il Dipartimento di Stato americano ha negato il visto d'ingresso negli Stati Uniti a un numero non meglio precisato di componenti della delegazione iraniana, che in genere è formata qui a New York da una quarantina di persone. Secondo fonti iraniane si tratterebbe in particolare di membri del team della comunicazione del presidente iraniano Massoud Pezeshkian, che sarà invece regolarmente presente a New York insieme al suo ministro degli esteri Abbas Araghchi. Il discorso all'Assemblea Generale del presidente iraniano è in programma domani, mercoledì. Insomma, non si tratta di un bando totale verso la delegazione iraniana, ma senza dubbio di un dispetto da parte statunitense, dimostrazione che la guerra si combatte anche, e non c'è nulla di cui sorprendersi sul fronte della diplomazia.
2: Restiamo negli Stati Uniti perché è stato raggiunto ieri un accordo tra Paramount, Skydance e i 12 stati americani il cui ricorso aveva temporaneamente bloccato la maxi fusione da 110 miliardi di dollari con Warner Bros. Discovery. La causa, intentata dai 12 procuratori generali statali, contestava la fusione per il potere di mercato che la nuova entità avrebbe esercitato su due fronti: quello delle sale cinematografiche e quello delle società via cavo. Questo oltre a sollevare preoccupazioni circa l'indipendenza editoriale di CNN e SBC News. Il nostro collaboratore Cristiano Valli.
7: Non sono serviti gli ulteriori 3 giorni di proteste e picchetti a Los Angeles e a Sacramento di fronte all'ufficio del procuratore generale della California. Erano 4 venerdì gli stati che sembravano non intenzionati a capitolare e che hanno ceduto dopo 2 giorni di ulteriori trattative. L'intesa prevede la produzione di almeno 30 film all'anno, con una penale per ogni film non realizzato. Paramount investirà $1.5 miliardi in California e manterrà entrambi gli studios a Los Angeles. Le 2 aziende negozieranno separatamente i contratti per le reti via cavo per 5 anni, una misura intesa a favorire la libera concorrenza nel settore. Verrà infine creato un comitato editoriale indipendente per garantire l'autonomia di CNN e CBS. L'accordo è stato duramente criticato sui media. Molti commenti accusano il procuratore generale della California, Rob Bonta, di aver ceduto alle pressioni politiche e alle minacce di Paramount di lasciare lo Stato. Le misure concordate, si fa inoltre notare, sono quelle che vengono considerate rimedi comportamentali e quindi difficilmente applicabili. Dure anche le risposte della politica. Si sottolinea come la fusione comporterà tagli per $8 miliardi e la perdita di decine di migliaia di posti di lavoro. Così come rimane la convinzione che un comitato editoriale non impedirà al nuovo padrone di Warner, David Ellison, di compromettere l'indipendenza di CNN, come ha già fatto con CBS.
2: In Grecia l'estrema destra tenta di riorganizzare le proprie forze dopo che Ilias Kasidiaris, esponente dell'ormai disciolto partito neonazista Alba Dorata, è uscito di prigione, condannato a 13 anni per aver partecipato a un'organizzazione criminale. Kasidiaris ha annunciato il proprio sostegno al nuovo partito chiamato Alleanza dei Greci. Da Atene, Elena Kagnadakis.
8: L'obiettivo sono le elezioni nazionali attese nella primavera prossima. L'esempio da seguire è quello dell'AFD e di altre formazioni di estrema destra che avanzano in Europa. Con queste parole Kasidiaris, ex portavoce di Alba Dorata con la croce celtica tatuata sul braccio, ha annunciato il suo ritorno. La difesa dei cosiddetti interessi nazionali e la lotta all'aumento del costo della vita sono i temi su cui ha promesso di dare battaglia. È uscito dopo aver scontato 6 dei 13 anni di detenzione grazie ai giorni di lavoro svolti in carcere. Era stato condannato nel 2020 con una sentenza storica in cui Alba Dorata è stata definita un'organizzazione criminale responsabile di assalti squadristi a migranti e sindacalisti. Nel 2013 un suo esponente accoltellò a morte il rapper antifascista Pavlos Fissas. Fu una delle pagine più buie della storia della crisi del debito greca, in cui i neonazisti entrarono in Parlamento. Non è ancora chiaro in che modo Kasidiaris parteciperà alle prossime elezioni e, nonostante i proclami, il percorso è tutto in salita. Una legge approvata 3 anni fa vieta la candidatura di partiti guidati da condannati per reati gravi, come Kasidiaris. Se la sua nuova formazione otterrà il via libera, sarà capeggiata dai suoi fedeli, tra cui si contano 3 parlamentari indipendenti. Un movimento che potrebbe frammentare ancora di più il panorama politico e dare noie al partito al governo di Nea Dimocratia. Sono già 3, infatti, le piccole formazioni di estrema destra che puntano a sottrarre voti ai conservatori.
2: Per ora ci fermiamo qui, adesso c'è lo sport.
9: Lo sport
10: con Barista. La miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. Chiccodoro.ch.
11: Buongiorno, ben ritrovati da Patrick Locatelli e nuovamente tempo di hockey, tempo per Ambri Piotta e Lugano di tornare sul ghiaccio per i rispettivi impegni. I bianco-blu giocheranno a Bienne, i bianco-neri se la vedranno invece con lo Zugo alla Corner Arena. Davos contro Friburgo, Ajoie Zurigo, Ginevra, Rapperswil, Kloten-Berne e Lugano Losanna completeranno il programma di serata con inizio alle solite 19:45. La prima sfida che ci presenta oggi Omar Meschal è quella tra Lugano e Zugo.
12: Sprunger si è congedato con l'agognato titolo svizzero a Friburgo, Ambül, 2 anni or sono, accumulando altri record mondiali. Oggi invece il Lugano si troverà nuovamente di fronte al decano del campionato Diaz, 40 anni, e al 39enne Genoni in porta. Vecchie conoscenze del più esperto bianconero, il difensore Alatalo, fra l'altro in scadenza di contratto. Sì, ma io sono ancora giovane rispetto a quei ragazzi. I miei ex compagni di squadra hanno già i capelli grigi e mi sembrano più vecchi di me, mentre io ormai non ho più capelli, scherza il 36enne difensore. Sono vere leggende di questo campionato e non vedo l'ora di affrontarli nuovamente. Riguardo al mio contratto, la mia opzione numero uno è quella di restare qui a Lugano e voglio comunque continuare a giocare a hockey. Mi sento bene e trovo che col mio pattinaggio riesco ancora a fare la differenza. Ecco, quando non riuscirò più a pattinare, allora dovrò smettere di giocare a hockey. Resta il mio punto di forza e confido continuare su questa strada. E stasera di fronte il Lugano troverà uno Zugo stravolto dalla panchina su fino all'organigramma, di fronte ad altre 6 partite in trasferta e zeppo di infortuni pesante, ma partito comunque fortissimo.
13: Yes, we have to be really sharp. Yeah, 11 goals in 2 games, that's a lot.
12: Sì, dovremmo stare davvero allerta. Hanno fatto 11 gol in 2 partite, nonostante le assenze di Hoffman, Marcini e Kubalik. Non so cosa stia succedendo da quelle parti, ma noi stiamo giocando bene in difesa, uno dei punti di forza dello scorso campionato. Sarà una grande sfida e siamo pronti ad affrontarla, conclude il difensore bianconero Santeri Alatalo.
13: Defense and, so that's gonna be a big challenge and, ready to face it.
11: Tornando brevemente ai leventinesi, di cui parleremo più approfonditamente alle 12.30, ricordo che André Heim lascerà Ambrì dalla prossima stagione direzione Ginevra. In Swiss League l'imbattuta capolista Bellinzona Snakes affronta il terzo appuntamento di campionato a Visp dalle 19.30. Prosegue intanto il ritiro della nazionale svizzera di calcio a Belek in Turchia, dove ieri sia il presidente dell'ASF Knebel sia il direttore delle squadre nazionali Tami hanno fatto sapere di aver apprezzato la missione, seppur tardiva, di Granit Xhaka e le relative scuse, ricordando anche che quel certificato non serviva per gli impegni della Svizzera. La questione intanto è nelle mani della procura di Lucerna, Svizzera, che disputerà la prima partita di Nations League sabato sera in Macedonia del Nord. Chiudiamo rientrando entro i confini nazionali e più precisamente a Lugano. Ieri nel nostro magazine Tempi Supplementari si è parlato anche dell'ottimo avvio di stagione dei bianconeri. Questo è il pensiero del responsabile tecnico della Federazione Ticinese di Calcio, Livio Bordoli, con il quale si chiude questa prima edizione di Rete Uno Sport.
14: Ci sono squadre che aspettano questa sosta come qualcosa di molto positivo, invece per Lugano, da come stanno giocando, la fiducia, la spavalderia, ecco, ho visto la partita l'altro giorno con Losanna, non li ho mai visti in difficoltà, si vedevano che erano tranquilli e giocavano da grande squadra, sapevano che la partita la vincevano in ogni caso. Questa è veramente la forza del Lugano, che giocano a memoria, hanno quella sicurezza, e hanno questa tranquillità e sanno che sono nettamente la squadra più forte quest'anno. Secondo me non c'è nessun avversario, anche giocando contro Lyon la settimana scorsa, più forte del Lugano.
15: Buongiorno Svizzera, sono le 7.20 e questo qui è 7.20. Buongiorno Marcello Fusetti.
16: Francesca Margiotta, buongiorno a tutti.
15: È il 22 settembre, mancano 101 giorni all'ultimo dell'anno. Cosa fai a Capodanno? Adesso comincia a partire, come il 31 sera, non fai festa, trenini.
16: 30, 31, 2, uguale.
15: Allora, concentriamoci su una ricorrenza molto più popolare. 32 anni fa, il 22 settembre del 1994, con l'ingresso di una dei protagonisti in questo bar, vestita da sposa, dopo aver lasciato lo sposo all'altare, va in onda la prima puntata di Friends. Lei è Rachel, entra vestita da sposa nella Central Perk e lì parte la storia di questa serie televisiva, una di quelle di maggior successo della storia, trasmessa per 10 stagioni fino al 2004 e ideata da Martha Kaufman e David Crane. È un fenomeno quello di Friends, che racconta un momento della vita in cui i giovani escono dalla spensieratezza, diciamo, dell'adolescenza per entrare nell'età adulta, affrontare i problemi con questa,
16: come Joyce sa fare molto bene,
15: esatto, con questa dinamica che non è più quella della famiglia ma è quella del gruppo di amici allargato, coinquilini, che diventano in buona sostanza una famiglia. Quindi la caffetteria diventa il simbolo di un nuovo modo di socializzare, influenzando la cultura urbana, la vita di tutti i giorni, e con questo cast che nel corso delle stagioni in cui è andato in onda si è tra l'altro anche affermato personalmente, i diversi protagonisti sono arrivati a farsi pagare $1 milione a puntata, era più di 30 anni fa. Dal gruppo si può dire che è emersa maggiormente Jennifer Aniston, appunto la Rachel della serie. Comunque alcune puntate erano anche state registrate davanti a un pubblico vero che rideva alle battute. Questa è una cosa che viene fatta molto negli Stati Uniti.
16: Poi per personaggi importanti del cinema hanno fatto il loro,
15: certo, cameo. Sì, Brad Pitt per sì. Adesso me ne viene in mente uno, ma ce ne sono tantissimi. Sai cosa?
16: Bruce Willis.
15: Mi è venuta in mente questa cosa, che in Friends
16: Magnum
15: non
16: Piani.
15: Tom Selleck. Vedi, ti stanno venendo in mente, sì, in mente tutti. Non ci sono in Friends telefoni cellulari, computer, non si guarda la TV, la tecnologia.
16: No, guardano lo sport, le partite, sì, le guardano per non aiutare Monica in cucina.
15: È vero, sì. Però la tecnologia è così assente che è ancora attualissimo. Infatti anche noi ogni tanto lo riproponiamo sulle nostre televisioni, perché è talmente scollegato dal tempo che va sempre bene, perché i temi sono sempre quelli, la gente, i giovani sono sempre quelli.
16: Adesso noi ci prendiamo una pausa meteo e traffico, poi ascolteremo, sì, il brano più famoso, certo, della serie, che è Gatto Rognoso.
15: No, che no, è quello della Febe o Fibi.
16: Lorenzo Di Marco, buongiorno.
17: Buongiorno a tutti.
16: Cosa ci puoi dire?
17: Sì, beh, il nostro paese si trova ancora al margine del vasto anticiclone centrato sul vicino Atlantico e che si estende fin verso la regione alpina e l'Europa occidentale. Dunque, oggi è una giornata stabile, soleggiata e mite. Abbiamo il Favonio che a sud delle Alpi soffierà fino circa a metà giornata, poi comincerà ad attenuarsi. Anche in montagna abbiamo venti che fino alle ore centrali della giornata saranno a tratti moderati, soprattutto sui luoghi più esposti. Temperature massime a nord delle Alpi siamo sui 22 gradi, al sud anche 25-26. E per quanto riguarda l'isoterma di 0 gradi, questo è situato tra i 4.000 e i 4.200 metri circa.
16: Lorenzo Di Marco, grazie, buon lavoro.
17: Grazie altrettanto.
16: A Vienna adesso Diana Gatto.
18: Sulla A2 la galleria del San Gottardo è chiusa in direzione del Ticino a causa di oggetti sulla carreggiata. Traffico congestionato sempre sulla A2 tra Mendrisio e la galleria di San Nicolao in direzione di Lugano. Rallentamenti anche tra la dogana di Brusata di Novazzano e Genestrerio in direzione di Mendrisio, sulla cantonale tra Capolago e Bissone in direzione di Grancia a causa di un incidente e infine tra Ponte Tresa e Agno in direzione di Manno.
19: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: Parisi. Abbiamo fatto un po' di revival ricordando che 32 anni fa andava in onda la prima puntata di Friends, una serie o un telefilm che ci ha accompagnati a lungo.
1: È uscito uno studio serio, approfondito, fatto da un gruppo di ricerca dell'University of Pennsylvania.
0: Sai che con questa premessa...
1: Pubblicato su Science, okay. Quindi se arrivi su Science hai fatto un lavorone. Uno studio che cerca di svelare uno dei misteri più profondi della genetica e che noi questa mattina ovviamente rovineremo, perché questi hanno fatto un lavoro enorme.
0: E certo,
1: se siete,
0: infatti la tua
1: se
0: premessa...
1: siete dei genetisti, su Science trovate la parte più seria di questo studio. Noi arriveremo a trarre una conclusione almeno parziale. Allora, il quesito fondamentale, il mistero profondo della genetica è perché il DNA Neanderthal è quasi assente dal nostro cromosoma X, mentre nei Neanderthal che hanno studiato, quelli della Pennsylvania, il cromosoma X contiene molte, molte tracce di DNA sapiens. Allora, cosa ipotizza questo studio? Quando i sapiens sono arrivati in Europa e in Asia, hanno incontrato i Neanderthal.
0: Uè, ciao!
1: Si piacquero, si piacquero.
0: Cosa fai stasera?
1: Esatto, abbastanza da fare dei figli. Lo sappiamo perché, appunto, conserviamo ancora una piccola parte di DNA Neanderthal nel nostro cromosoma X. La stranezza è che sul nostro cromosoma X il DNA dei Neanderthal è quasi assente. Allora, il nuovo studio della Pennsylvania University suggerisce che gli incontri, gli incroci, diciamo così, fossero più frequenti tra uomini Neanderthal e donne sapiens rispetto al contrario. Questo fa pensare che le donne sapiens entrassero abbastanza spesso in contesto Neanderthal, mentre le donne Neanderthal entrassero meno spesso nei gruppi di sapiens.
0: La traduco da donna perché so cosa vuoi dire, per cui lo sto dicendo io e non tu. La donna era attratta da quello un po' più orco, mentre la donna un po' più di quella degli orchi, quello secchione, le piaceva un po' meno.
1: Alla donna sapiens piace l'uomo Neanderthal.
0: È così.
1: Questo è lo studio, è così. In estrema sintesi.
0: La
1: è molto serio, leggetelo
0: così.
1: Su Sapiens.
0: Cioè c'è una parte di noi ancora oggi che nonostante tutto è attratta dall'uomo che c'ha un po' di Neanderthal.
1: Quelle piccole tracce sul nostro cromosoma X di DNA Neanderthal
0: sono
1: sempre lì.
0: Bella. La teniamo lì così.

0: anche quest'anno come potremmo perdercela? La gara con i protagonisti più inconsapevoli d'Alaska, la Fat Bear Week, che consacrerà anche quest'anno l'orso più grosso e maestoso del Parco Nazionale di Katmai.
1: Siamo in Alaska, là sì? Dove vivono i più grandi orsi bruni.
0: Orsoni proprio.
1: Orsoni che ogni anno si sfidano a quello più grasso.
0: Sì, non sono inconsapevoli di questa sfida, perché siamo noi umani che l'abbiamo inventata e che possiamo votare. Loro, dal canto loro, hanno pescato salmoni e accumulato grasso tutta l'estate, il grasso che gli servirà per affrontare il lungo letargo invernale.
1: Sempre e, meno lungo, ma.
0: Sì, è vero. E a partire da oggi, fino al 29 settembre, il pubblico potrà decidere quale di loro li rappresenti in modo più
1: a quale ti senti
0: esaustivo.
1: Più vicino.
0: Sì, allora fino al 29 settembre si può votare sul sito del parco Katmai, che si scrive con la K, e però un voto per email in pratica, quindi se tu hai, che ne so, 2 o 3 caselle di posta elettronica puoi votare 2 o 3 volte, non puoi replicare proprio per essere onesti.
1: Perché dovrei votare 2 o 3 volte?
0: Magari te ne piacciono 2 o 3 diversi, allora...
1: Ma tanto sono eliminazione diretta.
0: È vero.
1: Uno sfida l'altro, chi vince passa.
0: Sì, non solo le dimensioni sono parte del giudizio, ma sono anche, non so, le attitudini, la madre che alleva il suo cucciolo, per esempio c'è un'orsa che sta allevando il suo cucciolo nato in primavera, ma anche un altro più grande che ha adottato, si vede che ha perso la mamma e lei lo ha adottato, oppure un orso anziano che affronta delle sfide cercando di pescare in un modo un pochino più arguto o furbo degli altri. La vita degli orsi è molto dura, è la verità. Noi ne guardiamo solo un aspetto, però ecco, possiamo dire che ci sono in gioco 5 famiglie di orsi che partecipano alla competizione, a testimonianza di un'estate intensa lungo il fiume. C'è ancora tra i candidati quello in carica, il campione che ha vinto l'anno scorso, che si chiama 32 Chunk, che tra l'altro per esempio ha molte cicatrici sul muso, ha avuto una frattura della mascella a testimonianza di quanto è dura la vita degli orsi in questo parco, e l'anno scorso ha vinto. Ma c'è anche 89 Backpack, chiamato così per il modo in cui da cucciolo si faceva trasportare dalla mamma, quindi zaino, backpack. E poi c'è anche la figlia dell'ex campione Grazer, che si chiama 428 Studios. Hanno dei nomi così, cosa ci volete fare? Ecco, e poi appunto ci sono queste votazioni aperte dalle 8 alle 17 ora dell'Alaska, quindi fate i vostri conti, nei giorni degli incontri, dal 22 al 29 settembre. Non ci sono votazioni previste nel weekend, quindi il 26 e il 27 no, finale martedì prossimo. Quindi dovete andare su explore.org/fat-bear-week, insomma explore.org, poi la cercate, ecco, e il totale dei voti verrà visualizzato dopo l'invio del voto.
1: Chuck, quello che è il campione in carica,
0: sì.
1: È enorme,
0: è un orsone gigantesco. Potete anche guardare sempre su explore.org le webcam, cioè le telecamere piazzate in giro per il parco,
1: vedere come reagisce il momento in cui gli dicono che ha vinto.
0: No, puoi come vedere cosa fanno. Puoi vedere per esempio direttamente
1: dalla zampa
0: dal
1: tutti
0: fiume
1: gli altri orsi, sale.
0: E poi dice grazie, volevo ringraziare, ecco,
1: da
0: loro
1: una
0: sono
1: sberla il presentatore.
0: Sono protagonisti inconsapevoli, però è un bellissimo modo per farci capire la vita di questi animali, che è molto dura, molto faticosa, è selvaggia d'altra parte, e farci amare la natura una volta in più, dai, così. Ma comunque vi aggiorneremo.

0: Sono le 7:41, sono arrivati insieme a noi in studio i nostri colleghi per Segna Stampa e Sport, Maria Iannuzzi e Patrick Locatelli.
1: Buongiorno. Certo,
0: ho detto
1: buongiorno.
0: Bene, per un attimo ho pensato di aver sbagliato i nomi.
2: Maria, partiamo da te, partiamo da Tages Anzeiger, il flauto magico.
1: Sì, come opera d'arte totale, perché così è il titolo in prima pagina. Il Teatro dell'Opera ha inaugurato la stagione con una versione ricca di colori del flauto magico. Il regista Daniele Finzi-Pasca, che conosciamo molto bene, punta sulla magia del circo, sulle acrobazie e su scenografie opulente. Gli spettacoli sono esauriti fino alla fine di ottobre, un segno quindi del fascino esercitato da questa produzione, dai colori accesi, le immagini spettacolari, gli acrobati, come sottolinea, si legge nell'articolo.
2: E anche nella Mozart apre il Tages Anzeiger oggi.
1: Eh sì, ci vuole anche.
2: Sì, no, sono felice.
1: Ci vuole anche lo spettacolo arte. E anche nella Neue Zürcher Zeitung si parla di quest'opera, però comunque non in prima pagina qui, ma nel feuilleton. E si parla in particolare, ecco, l'articolo mette l'accento su questo giovane direttore d'orchestra finlandese che spinge l'orchestra del Teatro dell'Opera, osa parecchio con i tempi. E si chiama Tarmo Peltokoski, ha 26 anni e sta proprio decollando a livello internazionale, per molti è il genio del secolo.
0: I nomi finlandesi mi fanno sempre impazzire, si chiama Tarmo, devo smettere. Tarmo. Allora invece parliamo di un nome che Patrick ci uscirà dalle orecchie, perché un altro caso Fischer ormai si è conclamato. Se ne parla da giorni, è quello,
3: sì,
0: di Giacca.
3: Immagino sia anche sulle prime pagine dei giornali. Domina. Che ci ha portato, esatto, Maria Iannuzzi. Sì, Grandi Giacca, ormai se ne è parlato già da qualche giorno, se ne parlerà. Dunque, sì, adesso chiaramente si è detto dal punto di vista sportivo, diciamo, si è detto tutto quello che bisognava,
2: sì,
3: dire.
2: Acquisto ora di certificato Covid falso.
3: Esatto. Ora si attende, insomma, la questione in mano alla procura di Lucerna, vedremo quali saranno gli esiti, quale sarà, insomma, la decisione finale. Dal punto di vista sportivo, dicevo, ieri si sono espressi sia il presidente della federazione Peter Knebel sia il direttore delle nazionali Pierluigi Tami, dicendo che per loro, insomma, l'ammissione di colpa, l'aver fatto un passo indietro, è sufficiente, insomma, per mantenere anche la carica di capitano, perché gli è stato chiesto da Gianluca Pustella, che è in Turchia a ritiro, se sarà ancora Granit Xhaka, che non parteciperà a questa campagna, a queste quattro partite di Nations League, proprio per mantenere l'ambiente sicuro e sereno. È stato detto sì, molto probabilmente Granit Xhaka sarà ancora il capitano della Svizzera, poi certo va appreso quanto verrà deciso dalla procura di Lucerna, però sì.
2: Una domanda spontanea e ingenua: ma dove si comprano i certificati Covid falsi?
0: Lo chiedi a Locatelli?
2: No, non lo chiedo, lo
3: chiediamo a Giacca.
2: Gli sportivi sanno, ma vabbè. Maria, torniamo all'Allgäuer Zeitung, che ci parla di gas, ci parla dei nostri serbatoi che sono vuoti.
1: Sì, che sono peggio messi rispetto alla crisi del 2022. Già 4 anni fa il Consiglio federale aveva messo in guardia da una situazione di carenza di gas, la storia sembra proprio ripetersi. Gli stoccaggi di gas europei sono attualmente pieni solo al 70% circa, quindi il livello più basso rispetto degli ultimi 5 anni. La Svizzera non ha propri depositi, dipende da Francia e Germania. E la cosa interessante è che alcuni fornitori di energia, secondo informazioni raccolte dall'Allgäuer Zeitung, stanno già invitando le aziende a fare scorta di gasolio da riscaldamento per poter convertire rapidamente gli impianti bicombustibile in caso di emergenza, quindi convertirli dal gas al gasolio. La Confederazione apprezza questa iniziativa, ma l'associazione di categoria Swissmem frena. I prezzi del petrolio sono troppo alti e se Berna dovesse imporre la conversione servirebbero indennizzi. Quindi comunque resta un'incognita che per ora nessuno può prevedere, ed è quella del meteo: che temperature ci saranno quest'inverno.
2: Arriva l'inverno e
0: se servirà di più. Invece a noi serve parlare di hockey adesso, sì, perché abbiamo, diciamo, parlato di calcio solo un po' di sponda, parliamo di hockey.
3: Sì, perché questa sera giocano entrambe le ticinesi, e la verità giocano tutti, è un turno completo, infatti stavo guardando le altre partite. Lugano gioca in casa con uno Zugo lanciato, qui ha vinto le prime due partite ed è lì anche un po' inaspettatamente tra le prime, però chiaramente si parla solo di prime partite. È lanciato anche l'Amri Piotta, che ha fatto bene in questo inizio di stagione, che invece giocherà in trasferta a Vienna, una delle squadre forse più indecifrabili in questo inizio di campionato, quindi insomma andrà fatta un po' la tara su questo avversario odierno dei leventinesi. E comunque partite da seguire come sempre in Sport e Musica, a seguire After Hockey qui su Rete 1.
2: Maria, questo è un tema che avevamo segnalato quando se ne parlò, quando venne lanciata l'iniziativa Ginevra, gratuità dei trasporti pubblici per gli under 25, paga tutto il cantone. Adesso è passato un anno, un po' più di un anno, e ci sono i primi risultati.
1: Sì, il Politecnico Federale di Losanna ha valutato quanto successo con questa misura che riguardava gratuità per gli under 25, mentre per gli over 65 c'era il metà prezzo, diciamo il 50%. Cosa è successo? C'è stato un aumento quindi dei mezzi di trasporto pubblici, quindi un calo dell'uso dell'auto, ma quello che ha lasciato perplessi i ricercatori è che hanno constatato anche un calo dell'uso della bicicletta. Quindi questo preoccupa, perché ovviamente questa iniziativa dovrebbe andare sì, portare a un calo dell'auto e non della bici.
2: C'era un po' di calo di auto, c'è stato.
1: Sì, quello c'è stato.
0: Non più a piedi adesso, insomma, c'è che vado a piedi.
2: No, vanno con i mezzi pubblici, sono gratuiti.
1: Gli anziani sono felici, ne approfittano anche tanto per muoversi, per le attività di svago, proprio per viaggiare. E per quanto riguarda le famiglie, è ovvio che l'impatto economico, soprattutto in questo momento dove i prezzi aumentano, rappresenta un sollievo.
2: E sollievo anche il fatto, dato che tutto è diventato ipertecnologico, di poter fare, cioè di avere
1: questo anche per i giovani, per che i giovani. Sono meno stressati a quanto pare, perché tanti facevano i furbetti da quanto si è letto.
2: Chi non l'ha fatto? Grazie Maria, grazie Patrick. Noi torniamo a Vienna
0: con Diana Gatto.
4: Sulla A2 la Galleria del San Gottardo è stata riaperta in direzione del Ticino. Per quanto riguarda la viabilità sulle autostrade nazionali, segnaliamo code e forti rallentamenti sui seguenti tratti. Nel Canton Soletta, sulla A1, tra Gunzgen e Lutherbach in direzione di Berna. A Zurigo, prima della Galleria del Gubrist, a partire da Spreitenbach e Urdorf Sud, sul Westring tra Urdorf Nord e Zurigo Ovest in direzione di Coira, e sulla A1 a partire da Effretikon in direzione di Arau. Infine nel Canton Vaud, sulla A9 tra Chèvre e la Galleria di Criblet in direzione di Losanna, a causa di un incidente. Da Bien, per la redazione di Via Suisse, Diana Gatto.
5: Via Radio, con TCS e Ferrovie Federali.

0: noi tutti questa canzone di Robbie Williams che fa un po' puntza zumpa zumpa, fa un po' Toto Cutugno. Sì. Tocca dirlo. E molti
1: che ha
0: di voi
1: ha venduto molto più di Robbie Williams.
0: Avrà venduto molto sicuramente in tempi insospettabili in cui Robbie Williams ancora mangiava le merendine a scuola, andava a cantare in Asia, in Cina, in Giappone, in giro per il mondo, in Brasile. Ma io volevo parlare di un'altra cosa. Da bambina, non so tu, io sono rimasta traumatizzata da un errore di scanalamento a casa dei miei nonni che hanno cambiato canale e c'era una scena di film di zombie. E mi è bastata quella per non farmi dormire da sola per anni, poverini i miei genitori. Comunque, volevo parlare di zombie, ma non nel senso classico dei film. Vorrei parlare di come ti senti la mattina quando il passare del tempo si fa sentire...
1: E il telefonino non ti riconosce.
0: Sì, no, ma c'hai quei dolori che prima non avevi. Ti guardi allo specchio e noti che la pelle si è un po' afflosciata. Non sei tu che sei uno zombie, ma sono le tue cellule che si chiamano così, sono le cellule zombie, è colpa loro, cellule anziane che smettono di dividersi ma non muoiono. Il nostro corpo naturalmente le scaccerebbe come ospiti indesiderati, invece col tempo loro restano lì e contribuiscono a tutta quella serie di patologie e acciacchi, cioè cose di cui non si muore ma che fanno sì che tu ti senta un po' più âgé. Quindi la pelle che si ammoscia, il diabete di tipo 2, l'artrosi che è brutti, non si morirà, però è una roba orrenda. Insomma, malattie e acciacchi della vita dei grandi. Di solito appunto il sistema immunitario le elimina, ma con l'avanzare dell'età questo processo diventa meno efficiente. Le cellule zombie si accumulano poco tempo fa, fino a poco tempo fa per individuarle bisognava distruggerle. Invece oggi i ricercatori sono riusciti a studiarle dal vivo, quindi a non distruggerle, ucciderle, ma usare la possibilità di guardarle e vedere come si comportano. Lo hanno fatto degli studiosi di un team guidato dal Massachusetts Institute of Technology, quindi il Poli del Massachusetts, per dirla così, l'Ospedale Generale del Massachusetts e l'Harvard Medical School. Sono arrivati a pubblicare su Nature Aging un articolo, uno studio in cui descrivono il particolare cartellino identificativo di queste cellule, cioè dei segnali chimici molto precisi che funzionano un po' come l'impronta digitale della vecchiaia. Un po' così, il nostro cartellino, del nostro codice a barre. Per adesso hanno analizzato campioni di pelle e polmoni di topi giovani confrontati a quelli di topi anziani. I topi giovani hanno 2 mesi, quelli anziani ne hanno 26 di mesi, quindi insomma, un po' più come una forma di formaggio che non come un essere umano. Però i prossimi siamo noi, per cui i prossimi siamo noi, perché i ricercatori stanno lavorando per adattare la tecnica ai tessuti umani. Quindi potrebbe essere, questo è il messaggio di speranza per le nuove generazioni. Per noi è già un po' tardi, credo,
1: perché siamo
0: ormai âgé, ormai il danno è fatto, cric e croc c'è già, la pelle flup è già.
1: Codice barre come c'è, una R sola per
0: sì.
1: Noi.
0: Oh, mamma mia, insomma... Però stiamo imparando a leggere l'etichetta chimica delle cellule che invecchiano e potrebbe essere che in un futuro neanche troppo lontano ci siano dei modi, anche magari abbastanza blandi, per rallentare, per riuscire a scacciare queste cellule zombie dal nostro organismo.
1: E quindi vivere più a lungo.
0: Sì, ma soprattutto invecchiare meglio, avere quella pelle bella tonica anche a 80, capito?
1: Un mondo migliore.
0: Non avere più le tendine alle braccia, quelle cose lì.
2: Non è facile pensare di andar via.

0: La meteo con falegnameria Sciarpella Giubiasco. Mobili e serramenti. Sciarpella.ch.
1: Fino a questa sera in tutta la Svizzera il tempo sarà in prevalenza soleggiato, a sud delle Alpi possibili annuvolamenti sul sottoceneri al mattino e in serata, a nord banchi di nebbia mattutina sull'altipiano.
0: Il segnale orario con Progel, software per la gestione contabile e amministrativa. Progel.ch.
2: Rete 1,
1: sono le 8.
3: Buongiorno da Gino Ceschina. Buongiorno da Gino Ceschina. 24 miliardi per l'esercito, sì del Consiglio degli Stati all'aumento di 0,2 punti percentuali dell'IVA per la difesa. Più diritti per le difese e le persone disabili. Il Consiglio nazionale approva il controprogetto all'iniziativa per l'inclusione. Al via a New York l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Medio Oriente, Energia e Sicurezza Alimentare, i temi principali. Sì del Consiglio degli Stati all'aumento dell'IVA per finanziare gli acquisti futuri dell'esercito, esclusi gli aerei da combattimento F-35. Ieri il voto per un incremento di 0,2 punti percentuali, come richiesto da due commissioni della Camera. Il totale a disposizione della difesa sarà di 24 miliardi di franchi, ma il tutto dovrà ora essere approvato anche dal Consiglio nazionale. Da Berna, Alessio Veronese.
4: L'ostacolo più basso, il Consiglio degli Stati, superato per un aumento moderato dell'IVA e permettere così all'esercito di colmare importanti lacune, soprattutto nella difesa dei cieli, non inclusi però i nuovi caccia, dunque missili terra-aria, contraerea, dispositivi antidroni. Ci siamo presi molto tempo per rispondere alla domanda su come rinforzare la nostra difesa, ha detto il capo del Dipartimento Martin Pfister. Di tempo però non ne abbiamo più, è ora di trovare delle soluzioni. Soluzione trovata, ma diversa da quella proposta dal governo, che chiedeva un aumento di 0,5 punti percentuali dell'IVA su 12 anni. Bocciate diverse soluzioni alternative, così come la non entrata in materia chiesta dalla sinistra. E allora via libera alla proposta delle commissioni della Camera per una più 0,2 su 18 anni.
5: Ce n'est pas un chèque en blanc.
4: Non stiamo dando un assegno in bianco all'esercito, ma un credito che verrà regolarmente controllato, ha sostenuto il centrista Charles Juillard. La nostra neutralità non è uno scudo magico, deve poter essere difesa in modo credibile. Il futuro fondo per l'esercito avrà a disposizione un massimo di 24 miliardi di franchi, con un limite di indebitamento portato a 12 contro i 6 proposti dal Consiglio federale. Inoltre, il fondo non sarà dipendente dalla votazione popolare obbligatoria sull'aumento dell'IVA. Se questa dovesse essere respinta, il fondo dovrebbe essere sostenuto diversamente. Il dossier passa ora al Consiglio nazionale.
3: Il Consiglio nazionale vuole rendere meno difficoltosa la vita delle persone disabili, concedendo loro maggiori diritti, tra le altre cose, nel mondo del lavoro, nei trasporti pubblici e in termini di alloggio. Ha dunque approvato il controprogetto del Consiglio federale all'iniziativa popolare per l'inclusione, depositata nel 2024 dalle organizzazioni a tutela delle persone affette da disabilità. Anna Riva.
6: Uguaglianza giuridica, piena partecipazione alla vita sociale e il diritto di decidere liberamente come e dove abitare. Sono i punti cardine dell'iniziativa popolare per l'inclusione, che mira a migliorare nettamente la quotidianità delle persone affette da disabilità, in Svizzera quasi 1.800.000. Tema sensibile e sentito, ieri ha proseguito il suo percorso in Consiglio nazionale, in un dibattito fiume in cui si sono levate anche voci ticinesi. Il leghista Lorenzo Quadri respinge sia l'iniziativa sia il controprogetto del Consiglio federale, volto nelle intenzioni a rendere più concrete le richieste dell'iniziativa tramite una nuova legge sull'inclusione e modifiche puntuali nell'assicurazione invalidità.
7: Essere contrari a questa iniziativa, al controprogetto, non significa dunque essere contro l'inclusione, significa opporsi ad un'ulteriore espansione di uno Stato già gonfiato all'eccesso.
6: Per

0: Padri, punto altamente sensibile, sarebbero i costi, con oneri supplementari, in particolare a carico dell'assicurazione invalidità. Di diverso avviso, invece, il socialista Bruno Storni, che reputa validi iniziativa e controprogetto, a patto però che questo sia reso più incisivo.
1: Con il controprogetto possiamo compiere progressi concreti, però dobbiamo migliorarlo affinché l'assistenza e le misure previste permettano alle persone di vivere davvero con maggiore autonomia. L'iniziativa rimane però una necessità. Sancisce nella Costituzione un mandato di uguaglianza che comprende tutti gli ambiti della vita e orienta anche le nostre decisioni future.
0: La Camera ha infine respinto l'iniziativa, ma ha accolto il controprogetto con 108 voti favorevoli e 80 contrari, la maggior parte firmati PLR e UDC. Via libera ora al dibattito al Consiglio degli Stati.
2: Con un discorso di Donald Trump si apre oggi a New York l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, l'ultima sotto l'egida del segretario generale Antonio Guterres. All'ONU ci sarà anche una delegazione svizzera guidata dal presidente della Confederazione Guy Parmelin e dal ministro degli esteri Ignazio Cassis. Andrea Vosti, nostro inviato a New York, quali i temi forti in agenda?
3: Beh, i grandi temi in agenda sono quelli legati all'autorità e che abbiamo ormai imparato a conoscere tutti molto bene. La situazione in Medio Oriente con la guerra, seppur in parte congelata tra Stati Uniti e Iran, e poi con la crisi umanitaria sempre gravissima nella striscia di Gaza. E poi naturalmente l'impatto che la guerra contro l'Iran ha avuto e sta avendo sul costo dell'energia e sulla sicurezza alimentare, in particolare nel sud del mondo, e questo a causa del raddoppio del prezzo dei fertilizzanti nel giro di pochi mesi. Ci sarà quindi spazio anche per molti incontri bilaterali, penso a quelli in programma tra Donald Trump e alcuni leader dei paesi del Golfo, per esempio, e per la firma di importanti accordi. Su tutti quello tra Stati Uniti e Danimarca per la futura architettura di sicurezza in Groenlandia. Infine questa assemblea sarà anche l'occasione, dietro le quinte soprattutto, per tirare la volata finale agli 8 candidati ufficiali alla successione di Antonio Guterres. Tra i nomi che spiccano ci sono quelli dell'ex presidente cilena Michelle Bachelet e di Rafael Grossi, attualmente direttore dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica.
4: Rallentamenti sulla A2 tra Mendrisio e la Galleria di San Nicolao in direzione di Lugano. Traffico congestionato anche tra la dogana di Brusata di Novazzano e Genestrerio in direzione di Mendrisio, sulla cantonale tra Capolago e Bissone in direzione di Grancia a causa di un incidente precedente, tra Magliaso e Bioggio in direzione di Manno e nella direzione opposta da Gravesano e tra la rotonda dell'aeroporto di Locarno e Cadenazzo in direzione di Bellinzona. Da Bien, per la redazione di Via Swiss, Diana Gatto.
5: Via Radio, con TCS e Ferrovie Federali.
6: Sono le 8 e 8 minuti e questo è ancora 7:20 e questi due non se ne sono ancora andati. Siamo sempre Marcello Fusetti e Francesca Margiotta.
7: In attesa di un cavaliere.
6: Speriamo che faccia in tempo ad arrivare, perché il traffico già enunciato da Diana adesso...
7: Lui?
6: Sì.
7: Il cavaliere, sì, che arriverà. C'è Alessandro Bertellotti che lo aspetta in ricezione. Io vorrei non mai più ospitarlo.
6: Lo so, perché vorrebbe dire qualcosa di bello.
7: Perché lui ospitarlo. Fa delle cose bellissime.
6: Sì.
7: Scherziamo sul fatto che sia cavaliere, ma è cavaliere della Repubblica Italiana, sì, perché gli hanno dato questo titolo. Lui cerca di far sorridere il cielo. Lui, lo conoscete, il clown Pimpa, è già stato molte volte con, sì, noi, va nei luoghi dove c'è la guerra e cerca di ripescare la meraviglia che c'è nei bambini.
6: Eh sì, perché continua a esserci, perché i bambini sono bambini a qualsiasi latitudine, in qualsiasi condizione politica, di guerra, di pace, e lui ovviamente ha deciso di dedicare la sua vita ai bambini che devono restare tali nonostante tutto.
7: Allora, attendendolo, faccio un po' come, sì, ha fatto Gali inaugurando le Olimpiadi di Torino Cortina 2026. È omonimo, Gianni Rodari. Ci sono cose da fare ogni giorno: lavarsi, studiare, giocare, preparare la tavola a mezzogiorno. Ci sono cose da fare di notte: chiudere gli occhi, dormire, avere sogni da sognare, orecchie per non sentire. Ci sono cose da non fare mai, né di giorno né di notte, né per mare né per terra, per esempio la guerra. Pimpa, ben arrivato. Ciao, buongiorno.
8: Grazie a voi, grazie dell'invito, che piacere vedervi.
6: Ti chiami Marco, diciamolo.
8: Sì.
7: Marco Rodari, allora. È arrivato proprio perfetto, preciso, traffico terribile.
8: Beh, io da buon italiano sono arrivato con orario svizzero.
6: Sì, ti sei comportato meravigliosamente. Grazie per essere qui, tu sarai qui anche nel corso della mattinata insieme ad Alessandro Bertellotti.
7: Allora, Pimpa, ci siamo lasciati... Era già questa di guerra,
8: sì.
7: L'ultima volta, eri già stato in Ucraina. Lui, per chi non lo conoscesse, lui si mette un naso rosso, ha i suoi trucchi di magia, va a cercare i bambini dove i bambini si sono rifugiati, che siano i rifugi, che siano le macerie delle guerre, e senza nemmeno parlare, ma solamente con la mimica, con il sorriso, fa tornare il sorriso sulla faccia dei bambini. E questo lo fai dal 2014-12?
8: Sì, diciamo che il primo impatto, la prima richiesta di andare in questi luoghi è stato nel 2009, proprio oramai parecchio tempo, diciamo, ecco, ed è stato uno scoprire anche da parte mia, no? Perché poi io già facevo il clown in giro per il mondo, però un luogo difficile è una cosa, e pensare che funzionasse anche sotto le bombe, ecco. Però poi soprattutto partendo dalla meraviglia, ecco, quella cosa che poi tu impatti sul fatto che i bambini non si meravigliano più, che è un gesto naturale del bambino. E poi se grazie al clown si torna a meravigliarsi, poi c'è questa cosa che si scatena, no? La meraviglia porta poi il bambino a riaccendere la propria fantasia, magari arriva a sorridere, quindi la mamma che sta con quel bimbo torna ad avere una speranza, ecco, è tutto qui.
6: È bella questa cosa, mi sto per commuovere però. Allora, facciamo così, tu da che bambino eri? Perché questa cosa mi incuriosisce, perché in fondo il bambino interiore non l'hai mai perso.
8: Sicuramente vivace, sicuramente uno che faceva tanti disastri, modello, ecco, quello sì, mi ricordo, ecco. E soprattutto se penso poi a un bambino che ha avuto la possibilità di vivere in pace, di sperimentare e di usare tanto la propria fantasia, ecco, vedo questo, ecco, il fatto di aver esercitato tanto la fantasia da bambino poi mi permette in quei contesti di poter anch'io pensare che sia un luogo diverso dalle macerie, no? Ecco, quello è importante, sì. Il mio essere bambino, essere cresciuto nei boschi e trasformato magari questi boschi in luoghi dove diventavano lo spazio infinito, questi luoghi, gli alberi diventavano astronavi per me, ecco, quindi questo sicuramente ha fatto bene e importante che questo lo vivano tutti i bambini, ecco, è fondamentale sperimentare la meraviglia e la fantasia.
7: Quello che a me ha sempre colpito di Marco Rodari è che, se guardate anche sul sito della sua associazione Per Far Sorridere il Cielo, ci sono anche i video dei suoi spettacoli con i bambini, ed è tutto pimpante, proprio pimpa, urla, fa, si muove. Poi quando parli con lui vedi, almeno io sento un velo di tristezza, come tutti i clown. Io immagino che sia tutto il brutto che tu porti via,
8: sì,
7: cerchi di togliere dai bambini.
8: Ecco, forse quello che ti mette davanti la guerra è che non riesci mai a vivere una felicità totale. Cioè, quando finisce il momento, tu comprendi sempre che c'è l'altra faccia della medaglia. E quindi quel bambino che era 6 mesi che non sorrideva, è chiaro che quando sorride grazie a te è una cosa incredibile, però era 6 mesi che non sorrideva, quindi c'è un po' questo, no? Poi per quanto riguarda il clown in generale, ecco, è il fatto che quando tu vivi questi momenti così esaltanti, no? In cui proprio senti anche quasi come se i bambini si vendicassero di quello che hanno subito esprimendolo nella gioia, poi è chiaro che dopo ti devi spegnere, no? E questo soprattutto in guerra, perché tu fai magari 2, 3, 4 momenti di gioia estrema e poi dopo quando vai via di lì devi proprio spegnerti totalmente, perché devi cercare proprio di non vivere tutto quello che ti è intorno, no? Perché se lo vivi poi è difficile che tu riesca, ecco, questa cosa.
7: Devi ignorare la guerra?
8: Sì.
6: È un po' come il medico, è un po' come il medico, sì, che deve un po' allontanarsi dal paziente per non empatizzare fino a rovinarsi la vita.
8: Sì, con il luogo sì, perché se penso a quest'ultimo mese è capitato di impattare con i morti e un attimo dopo giocare con i bambini. E quindi tu sei lì a dare una mano a chiudere i sacchi neri e un attimo dopo, quindi quella cosa lì non la devi pensare reale, perché la devi vivere ma non la devi pensare reale, ecco, almeno per me è così, perché sennò come fai poi se tu già in quel momento cerchi di rielaborare quel lutto a stare un attimo dopo con i bambini, ecco.
6: Ascoltiamo una canzone, ci teniamo, sì, Marco vicino, che così poi andiamo avanti a raccontare e poi così cerchiamo anche di capire come noi possiamo essere utili a te e tu ai bambini.
7: Si avvicina la giornata della meraviglia, è la sesta giornata,
8: sì.
7: 11 ottobre.

0: Per far sorridere il cielo.it, questo è il sito che, a cui fa capo Pimpa, Marco Rodari, che è qui con noi questa mattina, il clown dei bambini nelle zone di guerra. In quante zone di guerra sei stato, Marco, in questi ultimi 12 anni?
1: Io ho iniziato Gaza, poi vabbè, Israele e Palestina, se vogliamo metterla nel complesso, Iraq, Siria, l'Ucraina e diciamo che ho vissuto anche il Libano un po' di più adesso, ecco, perché nell'ultima estate, appunto quest'estate, l'ho passata tra il Libano, la Siria e l'Ucraina.
2: E i bambini in Libano, i bambini in Siria, i bambini in Iraq sono tutti uguali?
1: Sì, sempre riprendendo la doppia moneta della guerra, sorridono tutti nella stessa lingua e urlano tutti nella stessa lingua.
2: L'ultimo mese l'hai passato in Ucraina?
1: Sì.
2: Rifugi? Sì.
1: La situazione è molto complicata perché io ovviamente sono stato principalmente sulla zona del fronte e quindi lì è veramente difficile per i bambini che stanno ancora lì, ecco, poi piano piano si sposteranno, ecco, perché i droni puntano direttamente anche a loro, no? E quindi è praticamente impossibile stare fuori dai rifugi. Quando esci tu sei quasi certo che impatterai, no? Quindi se esci perché ti devi muovere, stai sotto le piante, che sono comunque un rifugio, le città al fronte sono sotto le reti, però anche queste reti poi reggono fino a che, no? Ecco, e quindi è molto difficile la situazione, perché poi davvero c'è questa convinzione in noi che puntino soprattutto ad uccidere i bambini, e lo fanno perché poi se tu vuoi costringere una popolazione a scappare, ad andarsene via, e quello è l'obiettivo che più ti fa fuggire.
0: Sì. E poi stermini delle nuove generazioni in qualche modo. Senti, io volevo chiederti, guardando il tuo sito, come è lentamente fiorita intorno a te una realtà appunto di beneficenza, di persone, perché tu sei stato il seme che in sostanza ha fatto nascere anche questo Per far sorridere il cielo, una ODV, eccetera.
2: Hai raccolto 1 milione e?
1: Sì, è passato.
2: 15.000
1: sì.
2: Euro. Un sì, milione
1: sì, sì, adesso poi i conti. Ecco, diciamo che l'associazione arriva dopo. E nel nostro paese, Leggiuno, i paesi limitrofi, noi abbiamo sempre fatto, no? Ecco, io vivo il mondo da tanto, e quindi da un gruppo di amici poi è nata l'associazione, e poi anche dal fatto che ci sono persone che bene o male mi vedevano lì e quindi tra virgolette si fidavano di più a mettere in mano il denaro a noi rispetto a darlo così, no? Ecco, e quindi da lì è arrivata questa possibilità che ci ha permesso innanzitutto e ci permette oggi di aiutare i bambini da tanti punti di vista, ma e soprattutto di far vivere queste comunità di clown. A Gaza ne abbiamo una cinquantina di clown e loro vivono grazie a questo e regalano tanta meraviglia.
2: 1.015.000 euro non è che lui a Leggiuno si è fatto la villa, va tutto nell'associazione, sì. Va tutto nello stipendiare. I clown che poi restano, tu non puoi essere ovunque sempre, quindi questi ragazzi, questi signori, queste signore restano e fanno i pimpa.
1: Sì, è incredibile con il denaro che, vabbè, 1 milione in 10 anni, ecco, però con quello che abbiamo, quante cose si riescono a fare, ecco, cercando di partire, ecco. Io penso, anche se penso all'Ucraina, adesso noi abbiamo creato delle meraviglioteche lì, no? Una Slovensk adesso l'abbiamo chiusa perché abbiamo portato via i bimbi. Izium funziona ancora, ecco, un luogo dove i bambini possono andare e possono avere un libro da leggere, possono fare attività, arte, musica, ecco. Diciamo che lì poi si va in base alle forze presenti, c'è una maestra di musica, bene, allora io ti faccio lavorare e tu stai con i bambini, no? E questo è molto bello, ecco.
0: Portate pace, sorrisi e anche sostentamento per qualcuno, che comunque è una cosa che è utilissima,
1: sì, no, poi
0: è fondamentale.
1: Il concetto di pane e meraviglia, perché sì, con la pancia piena si sorride molto meglio.
0: Esatto.
2: Allora, dicevamo, adesso l'11 di ottobre c'è la sesta giornata della meraviglia per i bimbi in guerra. 100 piazze italiane, oratori, biblioteche, musei, collabori e collaborate con 500 diverse associazioni per fare questa giornata. La cosa che mi ha colpito è, durante la giornata non c'è la raccolta fondi.
1: No, perché l'idea è quella di far passare esclusivamente il messaggio, e che, perché poi è abbastanza semplice arrivare a che quella sia una giornata di raccolta fondi per i bimbi in guerra. Noi già di per sé non impazziamo per la raccolta fondi, perché abbiamo magari delle necessità diverse rispetto ad altre associazioni che, se non mettono la benzina nell'ambulanza, quella non si muove, no? Noi cerchiamo di fare il massimo con quello che ci arriva, però quel giorno lì è proprio dedicato alla meraviglia, punto. E soprattutto è un momento fatto con i bambini. Quindi i temi che trattiamo nella giornata della meraviglia, queste 12 fatiche, quest'anno la fatica che verrà presentata è quella principalmente del non poter andare a scuola per i bambini in guerra, ecco, è fatto con i bambini, no? Ci sono tantissime attività legate alla guerra, di conferenze vissute da noi adulti, oggi ne stiamo parlando da adulti. Quella giornata è proprio una parola dei bambini di guerra con i bambini che stanno in pace, quindi loro sono i totali protagonisti di quella giornata.
0: Bene, noi vi ricordiamo che con il Clown Pimpa l'appuntamento è con Alessandro Bertellotti in Mille Voci, in modo da poter raccontare più nel dettaglio ciò che fai, anche magari, non lo so, come si svolge una giornata.
2: Esatto. Uno dei temi della loro discussione sarà proprio questo.
0: Però volevo leggerti un messaggio e lasciarti con un sorriso, perché è arrivato questo WhatsApp che dice: un grande saluto al Pimpa da Giuseppe, suo collega e rivale portiere mombellese nei tornei dell'oratorio di Leggiuno. Complimenti ancora per quello che fai con coraggio e passione.
1: Saluto tanto Giuseppe, sì. Sì, sì.
2: Parla bene.
1: Lui sì, lui era più bravo di me. Lui sì.
2: Ma perché
1: sì.
2: Anche tu eri portiere?
1: Sì, ero portiere.
2: Non
1: sì,
2: l'avrei
1: sì.
2: mai detto.
1: Abbiamo giocato tante volte contro, ecco, sì sì, no, un saluto grande.
0: Allora Marco, grazie mille, buon lavoro. Io ricordo che, allora, innanzitutto alla giornata della meraviglia col cuore partecipiamo anche noi, anche chi ci ascolta che sta scrivendo.
2: Potresti anche mettere il piedino fuori Italia e
1: ne parlavamo giusto ieri.
2: Coinvolgere anche qualche scuola, qualche
1: sì sì, quello sì, perché il progetto arriva soprattutto nelle scuole, quindi adesso tengo buona questa cosa, Marcello, poi vedremo di arrivare anche qui.
0: Per far sorridere il cielo.it ne sentirete parlare ancora dopo le 11.
2: Yemen ci sei mai stato?
1: No.
2: Sarà il tema che tratteranno i colleghi di Modem, una guerra di cui si parla forse troppo poco.
0: Grazie Marco.
1: Grazie a voi.

0: Agata Galfetti, ben arrivata, buongiorno.
1: Buongiorno Marcello.
0: Redazione di Modem che oggi ci parla di un conflitto di cui si sta parlando in questi
1: esatto.
0: mesi, ma è un conflitto che ha radici molto più
1: a volte
0: molto.
1: Tornano, sì, oggi parliamo di ribelli filo-iraniani Houthi e di Yemen e degli attacchi rivolti all'Arabia Saudita. Sì, esatto, potremmo dire Yemen da guerra dimenticata è epicentro di una crisi globale che minaccia le rotte commerciali dopo Hormuz, ora anche il canale di Aden nel Mar Rosso.
0: Buona trasmissione a voi tutti, buon ascolto.
2: Modem.
3: Resta altissima la tensione in Arabia Saudita. I ribelli yemeniti Houthi hanno rivendicato un attacco con missili balistici e droni.
4: Il criminale nemico saudita ha intensificato la sua aggressione ultradecennale contro lo Yemen, sferrando oltre 450 attacchi aerei nell'ultima settimana, colpendo obiettivi civili. In risposta a questa offensiva, le forze armate yemenite hanno condotto due vittoriose operazioni militari in territorio saudita. Continueremo a difendere il nostro paese e il nostro popolo. Le operazioni militari in territorio saudita proseguiranno secondo il principio di reciprocità fino a quando non cesseranno le ostilità e il blocco sul nostro amato paese non sarà revocato.
5: Gli Houthi hanno anche imposto un blocco navale nel Mar Rosso, prendendo di mira le petroliere saudite, attacchi che complicano ulteriormente l'esportazione di greggio.
6: Dico al nemico: la tua forza non vale nulla di fronte alla potenza di Dio, sia egli glorificato ed esaltato. Morte all'America, morte a Israele. La vittoria aspetta all'Islam.
7: Gli Houthi ci hanno chiamato e non vogliono combattere con noi. Preferirebbero di gran lunga che non ci mischiassimo e stanno lasciando passare la maggior parte delle navi. C'è solo un paese con cui non vanno molto d'accordo, ma risolveremo la questione.
1: Nelle ultime settimane l'Arabia Saudita ha registrato attacchi sempre più frequenti da parte dei combattenti filo-iraniani Houthi, soprattutto sulle coste del Mar Rosso. Gli Houthi hanno lanciato attacchi con missili e droni e aumentato il loro controllo sullo stretto di Bab al-Mandab, divenuto passaggio marino vitale per il trasporto di merci e petrolio tra l'Asia e l'Europa, specialmente dopo il blocco dello stretto di Hormuz. Da uno stretto all'altro, per un'evoluzione della crisi in Medio Oriente che rischia di paralizzare entrambe le vie di trasporto marittimo lungo la penisola arabica e sottoporle al controllo iraniano. Una leva potentissima da impiegare nei confronti sì dell'Arabia Saudita ma anche dell'intero Occidente che, e ce ne siamo accorti, fa schizzare alle stelle il prezzo del petrolio. Buongiorno dalla redazione di Modem, oggi con Amanda Fendler in regia, Roberto Conti alla messa in onda e io sono Agata Galfetti. Oggi dunque ci occupiamo di Yemen e di Houthi e dell'escalation nella regione, ma anche della posizione ambigua degli Stati Uniti nei confronti dell'alleato saudita e dei contraccolpi sul prezzo del petrolio, appunto, a cui tutti noi stiamo assistendo ogni volta che ci rechiamo ad una pompa di benzina. Lo faremo con tre ospiti che vi presenterò durante la trasmissione. Partiamo subito da Eleonora Ardemani, esperta di Yemen e monarchie del Golfo, ricercatrice associata presso l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Buongiorno.
8: Buongiorno.
1: Eleonora Ardemani, forse vale la pena ricordare chi sono gli Houthi, un tempo considerati un movimento religioso e militare relativamente isolato. Negli ultimi giorni, al termine di un'offensiva lampo, i ribelli Houthi hanno però dimostrato la loro capacità di perturbare il commercio marittimo mondiale. Allora le chiedo di ricordarci chi sono e come è stato possibile arrivare a questo punto.
8: Sì, gli Houthi sono un movimento politico e militare del nord dello Yemen, sono sciiti, ma non sono gli stessi sciiti che troviamo in Iran. Sono nati come un gruppo di guerriglia che rivendicava autonomia sui territori del nord. Loro sono i discendenti politici, diciamo così, degli sciiti zaiditi che avevano il potere attraverso l'imam del nord dello Yemen fino al 1962, poi si sono trasformati con l'essenziale sostegno militare e di addestramento proprio dell'Iran in attori regionali, facendo anche leva per esempio su quella parte di esercito yemenita che sosteneva ancora l'ex presidente di Abdallah Saleh, che si è unito ed è stato poi assorbito di fatto dalla di potere degli Houthi, trasformando quindi questo movimento milizia in una forza regionale che, come dicevate giustamente, è parte del cosiddetto asse della resistenza che fa capo all'Iran, ma al tempo stesso di questo asse della resistenza gli Houthi sono l'attore più laterale, più esterno, quello più autonomo dal punto di vista decisionale, che dipende dall'Iran per la fornitura di armi, soprattutto per quanto riguarda i missili. Ha avviato una produzione, un assemblaggio interno di droni che appunto sono diventati una delle armi più potenti appunto nelle mani degli Houthi, ma per esempio dal punto di vista finanziario è più autonomo di altri attori regionali dall'Iran, capace anche appunto di riscuotere tasse a livello locale, tasse portuali, penso al porto di Hodeida, e alimentare la guerra grazie al network, una rete di contrabbando di appunto armi e carburante che passa dal Mar Rosso, che triangola anche attraverso il Corno d'Africa. L'obiettivo degli Houthi oggi è ulteriormente aumentare la pressione sull'Arabia Saudita, ecco perché l'embargo appunto sui porti sauditi, ecco perché questi attacchi all'energia, contro l'energia saudita, sia le petroliere che gli impianti di Saudi Aramco. Probabilmente c'è anche una complicità Houthi nell'organizzazione di quell'attacco che ha messo fuori uso l'oleodotto Petroline, partito però dall'Iraq, quell'attacco, e che appunto ha in questo modo appunto danneggiato la via alternativa che i sauditi stavano utilizzando per esportare petrolio, aggirando quindi Hormuz e andando nel Mar Rosso. Salta la tregua quindi tra gli Houthi e l'Arabia Saudita, che durava dal 2022. Non è da escludere che poi gli Houthi stiano mettendo così tanta pressione sull'Arabia Saudita in questo momento per andare a negoziare poi un accordo per loro più favorevole di quello che si stava delineando nel 2022, con concessioni ancora maggiori da parte dei sauditi. È un conflitto locale che in questo momento però è un conflitto che acquisisce anche una componente regionale molto forte, proprio per l'alleanza degli Houthi con l'Iran e la questione Iran e Hormuz ancora irrisolta.
1: A sorprendere, Eleonora Ardemani, è anche la rapidità con cui gli Houthi sono intervenuti nelle ultime settimane. Possiamo dire di aver sottovalutato i ribelli Houthi, magari considerandoli appunto solo una pedina dell'Iran senza un'agenda vera e propria?
8: Ma agli occhi occidentali sicuramente c'è un elemento di sottovalutazione, direi anche di semplificazione, che spesso ha accompagnato anche, no, il racconto degli Houthi come attore per procura, come appunto proxy dell'Iran, con invece una, nella mia valutazione, una appunto capacità di scelta di leadership più autonoma, più locale, che ovviamente condivide una visione del mondo con l'Iran e condivide obiettivi regionali con l'Iran, ma sceglie anche i propri tempi di azione. Quindi in questo momento probabilmente gli Houthi hanno scelto di agire riaprendo il conflitto, ricominciando gli attacchi contro l'Arabia Saudita, proprio perché sì, potevano così aiutare l'Iran, visto il ritorno anche del blocco americano sui porti iraniani e le sanzioni all'export petrolifero, ma proprio perché in questo momento l'Arabia Saudita stava esportando quasi la totalità del proprio petrolio per l'export, quasi 5 milioni di barili di petrolio al giorno attraverso la rotta del Mar Rosso. C'è una sottovalutazione probabilmente anche da parte saudita, perché abbiamo visto che la strategia che faticosamente Riyadh aveva messo in campo dal 2022, quindi dalla tregua, cercando di ricostituire il fronte governativo, sostenendolo dal punto di vista economico, provando a riorganizzare le forze militari yemenite che si oppongono agli Houthi, inglobando anche quelle forze secessioniste che con le quali l'Arabia Saudita era andata allo scontro diretto pochi mesi fa e che sono invece sostenute, lo erano fino a inizio anno dagli Emirati Arabi. Ecco, questa riorganizzazione anche militare con l'Arabia Saudita che paga direttamente gli stipendi appunto a queste forze che non sono l'esercito ma sono ormai rispondono appunto alla coalizione a guida saudita, ecco, non ha sortito un effetto in grado di cambiare gli equilibri sul campo, o meglio non ha permesso alla componente anti-Houthi di poter tenere testa fino a questo momento al movimento filo-iraniano.
1: Sì. Presento ora il nostro secondo ospite, Alessandro Colombo, professore di relazioni internazionali all'Università degli Studi a Milano. Benvenuto.
2: Buongiorno, grazie.
1: Con lei, professore, vorrei guardare al ruolo degli Stati Uniti, a cui Riyadh, l'Arabia Saudita, ha chiesto di fatto aiuto che in questo momento è stato negato. Trump sembrava sul punto di attaccare domenica, ma poi ha annullato tutto. Le chiedo per quali motivi.
2: Ma quello degli Stati Uniti, non soltanto per la verità, con riguardo a questo conflitto, è in questo momento un ruolo molto ambiguo, è un ruolo molto difficile. Gli Stati Uniti sono in una condizione di lacerazione strategica e nel caso di questo conflitto in particolare mi sembra di poter intravedere due grandi dilemmi, che sono due dilemmi che vediamo esacerbati naturalmente nell'epoca dell'amministrazione di Donald Trump, ma in realtà sono due dilemmi che pesano sulla politica estera americana da diversi decenni a questa parte. Il primo dilemma è quello che potremmo definire un dilemma tra alleati e elettori, perché Donald Trump, come tutti i presidenti americani degli ultimi 20 anni, si trova di fronte a una forte richiesta da parte degli elettori americani a fare più cose in casa e fare meno cose fuori, cioè quello che chiede l'elettorato americano davvero dalla fine della guerra fredda in poi è un ridimensionamento degli impegni internazionali, e questo naturalmente a maggior ragione nel nostro contesto. E dall'altro lato c'è invece la pressione degli alleati, gli alleati che non sono soltanto i sauditi ma sono in questo momento per esempio anche gli europei. Gli alleati chiedono agli Stati Uniti sempre la stessa cosa, cioè di non tagliare gli impegni, e quindi la prima lacerazione che si trova Donald Trump è quella di trovare un modo di non lasciare troppo insoddisfatti gli elettori in casa e gli alleati fuori. Il secondo problema è un problema di credibilità, è un grande problema di credibilità, perché da un lato gli Stati Uniti hanno manifestato in questi giorni una forte riluttanza a entrare in questo conflitto, in quanto sono consapevoli di essere sovraestesi, sono consapevoli di avere un numero eccessivo di impegni e di avere accumulato oltretutto un numero eccessivo di impegni proprio nella regione, nel Medio Oriente, dalla quale avevano intenzione di uscire o di uscire il più possibile. E dall'altro lato, più gli Stati Uniti rinunciano a impegnarsi anche in questo conflitto e più rischiano di perdere in credibilità davanti ai propri alleati, che è esattamente il rimprovero dell'Arabia Saudita e degli altri paesi della regione. Quindi è un altro difficilissimo equilibrio da mantenere, perché è perfettamente razionale la preoccupazione degli Stati Uniti di non assumersi nuovi impegni, ma è altrettanto perfettamente razionale la preoccupazione degli Stati Uniti di non perdere altre quote di credibilità.
1: Eleonora Ardevagni, torno da lei. Lo dicevamo prima, questo non è solo un conflitto regionale fra gli Houthi e l'Arabia Saudita. Le chiedo, gli Houthi vogliono dimostrare qualcosa anche a chi sostiene il governo regolare yemenita?
8: In questo momento l'Arabia Saudita è il target principale di questa offensiva appunto degli Houthi, perché gli attacchi appunto ripresi in Yemen sono ripresi parallelamente agli attacchi degli Houthi contro appunto gli obiettivi energetici dell'Arabia Saudita. Credo che in questo momento gli Houthi stiano provando anche a capitalizzare sul fatto che gli Stati Uniti hanno un cessate il fuoco con gli Houthi che viene ancora rispettato. Nel 2025 per 3 mesi l'amministrazione Trump, riprendendo una campagna aerea che c'era già stata durante l'amministrazione Biden, hanno bombardato i territori controllati dagli Houthi, i siti militari di questo movimento armato nel nord-ovest dello Yemen. Non c'è stato un game changer, non c'è stato un cambio significativo a livello di indebolimento degli Houthi come milizia, quindi alla fine gli Stati Uniti hanno cercato una via d'uscita da quella campagna di bombardamenti con la mediazione dell'Oman ed è stato siglato questo cessate il fuoco siglato in maniera ovviamente informale, sì. Che ancora regge e che regge nonostante appunto i due tempi della guerra degli Stati Uniti in Iran, quindi la prima fase, quella precedente al cessate il fuoco dello scorso giugno e gli attacchi che sono ripresi appunto in questi mesi estivi. E quindi il tentativo degli Houthi è quello di isolare l'Arabia Saudita dai propri alleati, quindi far capire agli Stati Uniti che non è loro intenzione riprendere gli attacchi diretti contro gli interessi americani, contro le navi americane, e questo è un tentativo appunto da parte degli Houthi di escludere, di far desistere appunto gli americani da un supporto più attivo nei confronti dell'Arabia Saudita. Sì, ma... Quindi è una strategia di ulteriore isolamento dell'Arabia Saudita in questo conflitto.
1: Ma aggiungo, quanto è probabile che questo conflitto possa portare addirittura maggiori rischi per la stabilità nella regione? Pensiamo per esempio alla cosiddetta alleanza in difesa della Mecca fra Arabia Saudita, Pakistan e Turchia.
8: Sì, in Arabia Saudita c'è un rischio in questo momento, secondo me, più alto addirittura che nel quadrante del Golfo e dell'Iran, che si arrivi, si rischi il coinvolgimento di altri paesi, di altri attori. Questo proprio per l'alleanza di difesa della Mecca, che appunto è questo patto che è stato presentato come un patto di mutua difesa tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan, con l'Arabia Saudita che appunto potrebbe aspettarsi il sostegno da parte turco e pakistano, perlomeno nel tentativo di difendere meglio il territorio saudita dagli attacchi Houthi. Così come qualche settimana fa è stata organizzata da Riyadh una nuova coalizione navale alla quale partecipano anche i paesi dell'accordo di La Mecca, quindi Turchia, Pakistan, ma anche l'Egitto, per la sicurezza del Mar Rosso. È evidente che nel momento in cui l'interesse economico dell'Arabia Saudita, quindi la sua sicurezza economica, l'export petrolifero, viene così fortemente sfidato e danneggiato da parte degli Houthi e degli attori della galassia filo-iraniana, il rischio che appunto Riyadh cerchi un sostegno attivo da parte degli alleati è più alto per la stabilità regionale. Non è detto però che gli alleati siano pronti, come giustamente diceva il professor Colombo, c'è molta ambiguità anche da parte americana e ci sono molti tentennamenti anche da parte turca e pakistana, semplicemente per il fatto, per esempio, che il Pakistan dovrebbe così rinunciare a quel ruolo di mediazione che ha finora portato avanti fra Stati Uniti e Iran e che anche è servito al rafforzamento dello stesso Pakistan sulla scena regionale e internazionale.
1: Grazie Eleonora Ardemagni, lo ricordo, esperta di Yemen e monarchie del Golfo. So che ci deve lasciare, grazie per queste sue spiegazioni e buona giornata.
8: Arrivederci, grazie.
1: Alessandro Colombo, io torno da lei, lo ricordo, professore di relazioni internazionali. Oggi il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso fornisce agli Houthi una importante leva negoziale, lo dicevo in entrata, sia nei confronti dell'Arabia Saudita che dell'Occidente. Allora questa guerra contro l'Iran ha paradossalmente fatto capire a Iran e Houthi, la guerra scatenata dagli Stati Uniti ha fatto capire a Iran e Houthi di avere un enorme potere, una enorme leva negoziale, insomma.
2: Sì, la guerra ha fatto capire quello che in realtà anche in questo caso in buona parte sapevamo già, e cioè che c'è la possibilità per gli attori regionali di contaminare la sicurezza delle altre regioni in modo da alzare i costi dell'intervento esterno. Questo è quello che sta facendo in modo perfettamente razionale l'Iran da diversi mesi a questa parte. L'interesse degli Stati Uniti, l'interesse di Israele, l'interesse di tutti gli altri paesi è quello di tenere il conflitto ancorato alla propria regione, e l'interesse dell'Iran è quello di alzare il prezzo, naturalmente investendo tutti gli altri paesi che stanno intervenendo nella regione, con conseguenze di carattere politico, reputazionale e di carattere economico. E c'è questo rischio, ecco, dell'escalation della quale si parlava anche prima. Questo rischio è un doppio rischio: il rischio da un lato naturalmente di un nuovo intervento degli Stati Uniti con tutte le difficoltà che ho visto prima, e dall'altro lato per l'appunto il rischio di un'attivazione di questo nuovo meccanismo di sicurezza con Turchia e Pakistan, che è un elemento anche questo di estrema ambiguità, perché noi ci troviamo ancora una volta di fronte a una sorta di prova del 9. Noi abbiamo parlato per diversi anni della prospettiva di un Medio Oriente post-americano, cioè di un Medio Oriente che deve ripensare la propria sicurezza senza più la garanzia assoluta della presenza americana. Questa è una prima prova, e alla prima prova gli attori locali, gli attori regionali non stanno rispondendo nel modo che si sarebbe potuto prevedere. L'Arabia Saudita si è trovata clamorosamente impreparata, e il meccanismo di sicurezza che era stato appena rimesso in piedi, cioè per l'appunto questa sorta di alleanza triangolare, è un meccanismo di sicurezza che fa molto fatica ad essere attivato per le ragioni che sono state dette, poi anche per altre ragioni. Quindi ci troviamo di fronte a un quadro estremamente complesso di una crisi che da regionale è ovviamente già diventata una crisi globale.
1: Io saluto ora il nostro terzo ospite di questa mattina, il professor Giacomo Luciani, che ci ha ascoltato fin qui, esperto di geopolitica dell'energia e di mercati petroliferi. Buongiorno e benvenuto a Modem.
9: Buongiorno.
1: Professor Luciani, gli effetti degli attacchi Houthi e le minacce sulle navi mercantili si vedono già banalmente alle pompe di benzina o sul mercato petrolifero. Le chiedo quanto è vulnerabile il sistema energetico globale di fronte a questa nuova strozzatura sul Mar Rosso.
9: Sì, credo che sia necessario fare alcune precisazioni. Certamente la chiusura dello stretto di Bab el-Mandeb ha un'importanza, ma l'importanza maggiore è, come è stato detto, nell'interruzione dell'oleodotto est-ovest in Arabia Saudita. È quello che impedisce all'Arabia Saudita di continuare a esportare, altrimenti potrebbe esportare attraverso il canale di Suez, forse in misura un poco ridotta. Per cui in questo momento, alla limite, il controllo Houthi sullo stretto di Bab el-Mandeb non è importante, perché la strozzatura viene prima. In secondo luogo, gli elevati prezzi che i consumatori trovano alla pompa di benzina, soprattutto di diesel, e le compagnie aeree trovano per il carburante di aviazione, sono dovuti anche a un problema nella raffinazione. I margini di raffinazione, il profitto dei raffinatori è enormemente aumentato negli ultimi tempi, perché c'è una scarsità di capacità di raffinazione. È stata eliminata anche la capacità di raffinazione degli stessi paesi del Golfo, perché i paesi del Golfo non esportano solo petrolio greggio, esportano anche prodotti petroliferi, e per esempio la dipendenza dell'Europa dal jet fuel prodotto nel Golfo è molto rilevante. La dipendenza per i lubrificanti sintetici rispetto per esempio alla produzione di una fabbrica di un impianto della Shell in Qatar è molto rilevante. Negli Stati Uniti si stanno limitando le forniture agli automobilisti di lubrificanti perché non ce n'è abbastanza. Quindi l'altro punto è la eliminazione di molta della capacità di raffinazione russa che in passato tradizionalmente riforniva l'Europa di diesel che oggi non soltanto non riesce a esportare più prodotti petroliferi, ma neanche a soddisfare la domanda interna in Russia, tant'è vero che ci sono lunghe code, difficoltà di rifornimento. E questo è dovuto alla precisione degli attacchi di droni ucraini che oggi riescono a colpire le raffinerie russe. Quindi c'è il fatto nuovo della tecnologia dei droni, questo è da ambedue i lati. Sì. I droni ucraini che mettono fuori uso le raffinerie russe, i droni che sono russi o iraniani forniti alle milizie in Iraq, non agli Houthi, alle milizie in Iraq, che hanno colpito e messo fuori uso il pipeline da est a ovest, l'olodotto est a ovest. Sì. In Arabia Saudita.
1: Professore, dicevamo il Mar Rosso era diventato con la situazione Hormuz un'alternativa cruciale per l'esportazione dall'Arabia Saudita, così come lo era appunto l'oleodotto est-ovest. Lei si sarebbe immaginato una situazione di questo genere qualche mese fa?
9: Direi la cosa seguente, sono anni che parliamo della vulnerabilità di questi stretti, Hormuz, Bab el-Mandeb, c'è una letteratura che inizia 40 anni fa sul pericolo che questi vengano chiusi. Finora si è sempre immaginato che potessero essere chiusi, ma in questo caso sarebbe stato possibile riaprirli rapidamente, perché la potenza militare degli Stati Uniti soprattutto, ma anche dei paesi europei, era tale che si ipotizzava che sarebbero certamente riusciti a riaprirli nella misura necessaria in tempi relativamente brevi. E quindi bastava tenersi delle scorte strategiche che abbiamo accumulato e che effettivamente stiamo utilizzando per resistere nel tempo necessario, ma si sarebbero riaperti. Oggi la situazione è molto diversa. Gli Stati Uniti in passato avevano delle portaerei all'interno del Golfo, oggi non si azzardano e hanno sì messo in piedi una iniziativa per consentire ad alcune petroliere di uscire dal Golfo di notte, sotto protezione e così via, ma è un'iniziativa molto limitata che significa che la grande potenza militare degli Stati Uniti è inefficace rispetto all'obiettivo di riaprire lo stretto di Hormuz, ed è inefficace anche verso gli Houthi. Quello forse non è stato detto finora. Lo Yemen è un paese di alta montagna, è un territorio estremamente difficile dal punto di vista militare, nel quale le milizie leggere degli Houthi hanno certamente il sopravvento. Nessuno mai ha conquistato lo Yemen perché ci hanno provato in passato, perché il territorio è estremamente difficile. Sì. Quindi si è visto, i sauditi non vogliono rischiare gli uomini, probabilmente il loro esercito non è affatto capace di combattere in un territorio come quello dello Yemen possono bombardare dall'alto, fanno molte vittime civili, ma non riescono in nessun modo a indebolire le forze degli Houthi. Sì. A mio parere gli Stati Uniti non si stanno impegnando in questo conflitto, perché hanno capito benissimo, qualcuno ha spiegato a Trump, che non sono in grado di combattere.
1: Che andrebbe probabilmente a impantanarsi. Ci resta poco meno di...
9: È più difficile dell'Afghanistan.
1: Sì. Ci resta poco meno di un minuto. Alessandro Colombo, un'ultima battuta. Questa crisi sta colpendo duramente l'economia saudita, vista la ritrosia degli Stati Uniti. Le chiedo, lei pensa che Riyadh in un qualche modo sarà costretta a discutere, ad arrivare ad un accordo con l'Iran per salvare il proprio petrolio?
2: È molto molto molto difficile dirlo, perché questo dipende per l'appunto da scelte che non sono soltanto saudite. La variabile più importante è naturalmente

0: capire molto più facilmente di quanto non fosse possibile fino a qualche anno fa le grandi piattaforme marittime. Quindi questo rende molto più complicato per una grande potenza navale come gli Stati Uniti svolgere il proprio ruolo tradizionale di controllo dei litorali.
1: Ecco, su queste considerazioni noi siamo davvero alla fine del tempo a nostra disposizione. La situazione nel Golfo, l'abbiamo capito, rimane molto tesa. Oggi a New York si apre l'81esima Assemblea Generale dell'ONU. Staremo a vedere con quali eventuali nuovi sviluppi. Grazie per aver seguito Modem. Noi torniamo domani.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 9. Il Radio Giornale.
3: Gino Ceschini al microfono, buongiorno. Al via a New York l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Medio Oriente, Energia e Sicurezza Alimentare, i temi principali. Sul tavolo della Commissione della Gestione Ticinese la richiesta dell'MPS di estendere l'alta vigilanza parlamentare anche al consigliere di Stato Norman Gobbi. 24 miliardi per l'esercito, sì del Consiglio degli Stati all'aumento di 0,2 punti percentuali dell'IVA per la difesa. Via libera alla nascita del più grande polo di intrattenimento mediatico di sempre. Paramount ha raggiunto un accordo decisivo per acquisire Warner Bros. A New York si apre oggi con l'atteso discorso di Donald Trump all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, l'ultima sotto l'egida del segretario generale Antonio Guterres. All'ONU ci sarà anche una delegazione svizzera guidata dal presidente della Confederazione Guy Parmelin e dal ministro degli esteri Ignazio Cassis. Con Andrea Vosti, il nostro inviato a New York, vediamo quali sono i temi forti in agenda.
4: Beh, i grandi temi in agenda sono quelli legati all'autorità e che abbiamo ormai imparato a conoscere tutti molto bene. La situazione in Medio Oriente, con la guerra, seppur in parte congelata tra Stati Uniti e Iran, e poi con la crisi umanitaria sempre gravissima nella striscia di Gaza. E poi naturalmente l'impatto che la guerra contro l'Iran ha avuto e sta avendo sul costo dell'energia e sulla sicurezza alimentare, in particolare nel sud del mondo, e questo a causa del raddoppio del prezzo dei fertilizzanti nel giro di pochi mesi. Ci sarà quindi spazio anche per molti incontri bilaterali, penso a quelli in programma tra Donald Trump e alcuni leader dei paesi del Golfo, per esempio, e per la firma di importanti accordi. Su tutti quello tra Stati Uniti e Danimarca per la futura architettura di sicurezza in Groenlandia. Infine questa assemblea sarà anche l'occasione, dietro le quinte soprattutto, per tirare la volata finale agli 8 candidati ufficiali alla successione di Antonio Guterres. Tra i nomi che spiccano ci sono quelli dell'ex presidente cilena Michelle Bachelet e di Rafael Grossi, attualmente direttore dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica.
3: In Ticino la richiesta del Movimento per il Socialismo di estendere l'alta vigilanza parlamentare anche al consigliere di Stato Norman Gobbi potrebbe approdare già oggi sul tavolo della Commissione della Gestione. Al di là del caso singolo, però, il mondo politico si interroga sulle regole per capire quali siano gli obblighi di segnalazione per deputati e membri del governo quando vengono a conoscenza di informazioni sensibili. Umberto Gatti.
5: Ieri il Movimento per il Socialismo ha formalizzato all'ufficio presidenziale del Gran Consiglio la domanda di estendere l'alta vigilanza anche a Norman Gobbi, sempre nell'ambito del caso Zali, in merito all'obbligo o meno di segnalare eventuali comportamenti del collega. Per Fiorenzo Dadò, presidente della Commissione della Gestione, però la vicenda offre l'occasione per chiarire come debbano comportarsi deputati e consiglieri di Stato quando ricevono informazioni potenzialmente rilevanti.
6: Questo tema, al di là del fatto preciso che riguarda il consigliere di Stato, solleva il tema dell'obbligo di segnalazione da parte dei deputati e dei consiglieri di Stato, che va una volta per tutte specificato e chiarito, anche per quanto riguarda la tutela delle fonti delle informazioni e la tutela stesso sia del consigliere di Stato e del deputato qualora queste informazioni per un motivo o per l'altro non risultano veritiere.
5: L'obiettivo sarebbe dunque quello di favorire le segnalazioni tutelando maggiormente chi le fa e nel contempo permettere anche di proteggere al meglio le proprie fonti. Nel frattempo le sottocommissioni che stanno esaminando il caso Zali hanno concluso la raccolta degli elementi e nelle prossime settimane elaboreranno il loro rapporto finale.
3: A Berna ieri il Consiglio degli Stati ha detto sì all'aumento dell'IVA per finanziare gli acquisti futuri dell'esercito, esclusi gli aerei da combattimento F-35. Il voto

0: o per un incremento di 0,2 punti percentuali, come richiesto da due commissioni della Camera. Il totale a disposizione della difesa sarà di 24 miliardi di franchi, ma il tutto dovrà ora essere approvato anche dal Consiglio nazionale. Da Berna, Alessio Veronelli.
1: L'ostacolo più basso, il Consiglio degli Stati, superato per un aumento moderato dell'IVA e permettere così all'esercito di colmare importanti lacune, soprattutto nella difesa dei cieli, non inclusi però i nuovi caccia, dunque missili terra-aria, contraerea, dispositivi antidroni. Ci siamo presi molto tempo per rispondere alla domanda su come rinforzare la nostra difesa, ha detto il capo del Dipartimento Martin Pfister. Di tempo però non ne abbiamo più, è ora di trovare delle soluzioni. Soluzione trovata, ma diversa da quella proposta dal governo, che chiedeva un aumento di 0,5 punti percentuali dell'IVA su 12 anni. Bocciate diverse soluzioni alternative, così come la non entrata in materia chiesta dalla sinistra. E allora via libera alla proposta delle commissioni della Camera per un più 0,2 su 18 anni.
2: Ce n'est pas un chèque en blanc.
1: Non stiamo dando un assegno in bianco all'esercito, ma un credito che verrà regolarmente controllato, ha sostenuto il centrista Charles Juillard. La nostra neutralità non è uno scudo magico, deve poter essere difesa in modo credibile. Il futuro fondo per l'esercito avrà a disposizione un massimo di 24 miliardi di franchi, con un limite di indebitamento portato a 12 contro i 6 proposti dal Consiglio federale. Inoltre, il fondo non sarà dipendente dalla votazione popolare obbligatoria sull'aumento dell'IVA. Se questa dovesse essere respinta, il fondo dovrebbe essere sostenuto diversamente. Il dossier passa ora al Consiglio nazionale.
0: Il caldo di quest'estate potrebbe aver causato in Svizzera circa 570 decessi in più rispetto a quelli statisticamente attesi tra persone di età superiore ai 65 anni. Lo ha comunicato ieri il Consiglio federale durante l'ora delle domande. Secondo l'Ufficio federale di statistica, tra la metà di giugno e la fine di agosto è stato registrato un eccesso del 4% di mortalità fra gli anziani. Tra le persone invece di età inferiore ai 65 anni, il numero stimato dei decessi aggiuntivi è stato di circa il 2,4%. Torniamo negli Stati Uniti perché è stato raggiunto ieri un accordo tra Paramount e Skydance e i 12 stati il cui ricorso aveva temporaneamente bloccato la maxi fusione da 110 miliardi di dollari con Warner Bros. Discovery. La causa intentata dai 12 procuratori generali statali contestava la fusione per il potere di mercato che la nuova entità avrebbe esercitato su due fronti, quello delle sale cinematografiche e quello della società via cavo, oltre a sollevare preoccupazioni circa l'indipendenza editoriale di CNN e CBS News. Il nostro collaboratore Cristiano Valli.
3: Non sono serviti gli ulteriori 3 giorni di proteste e picchetti a Los Angeles e a Sacramento di fronte all'ufficio del procuratore generale della California. Erano 4 venerdì gli stati che sembravano non intenzionati a capitolare e che hanno ceduto dopo 2 giorni di ulteriori trattative. L'intesa prevede la produzione di almeno 30 film all'anno, con una penale per ogni film non realizzato. Paramount investirà $1,5 miliardi in California e manterrà entrambi gli studios a Los Angeles. Le due aziende negozieranno separatamente i contratti per le reti via cavo per 5 anni, una misura intesa a favorire la libera concorrenza nel settore. Verrà infine creato un comitato editoriale indipendente per garantire l'autonomia di CNN e CBS. L'accordo è stato duramente criticato sui media. Molti commenti accusano il procuratore generale della California, Rob Bonta, di aver ceduto alle pressioni politiche e alle minacce di Paramount di lasciare lo Stato. Le misure concordate, si fa inoltre notare, sono quelle che vengono considerate rimedi comportamentali e quindi difficilmente applicabili. Dure anche le risposte della politica. Si sottolinea come la fusione comporterà tagli per $8 miliardi e la perdita di decine di migliaia di posti di lavoro. Così come rimane la convinzione che un comitato editoriale non impedirà al nuovo padrone di Warner, David Ellison, di compromettere l'indipendenza di CNN come ha già fatto con CBS.
0: Ci fermiamo qui, grazie e buona giornata.
4: Lo sport.
5: Buongiorno da Patrick Locatelli, nuovamente tempo di hockey, tempo per Ambri Piotta e Lugano di tornare sul ghiaccio per i rispettivi impegni. I bianco-blu giocheranno a Vienna, i bianco-neri se la vedranno invece con lo Zugo alla Corner Arena. Davos contro Friburgo, Ajoie Zurigo, Ginevra Rapperswil, Kloten, Berna e Langnau Losanna completeranno il programma di serata con inizio alle solite 19:45. Serata delle ticinesi presentata da Omar Meschal.
6: In un avvio di stagione curiosamente sotto ritmo, con sole 4 partite in 2 settimane, di cui 3 in casa, a Lugano, prima del derby di sabato, tocca lo Zugo. Le premesse per la squadra del CEO Duca non erano certo esaltanti: stravolgimento di organigramma e guida tecnica, 8 partite filate in trasferta in entrata, gli infortuni di Marcini, Hoffman e Kubalik. Ed invece, ecco, 11 reti in 2 partite a spazzare via qualsiasi dubbio. Ci vorrà insomma un ulteriore upgrade dell'impianto bianconero, nel quale Mittel inserirà l'equilibratore Shore per provare a sbloccare un Innala ed anche un power play ancora in fase di rodaggio. Ad Ambrì, invece, in un incrocio emotivamente forte con l'ex bandiera Zverger, si attendono lumi in giornata sulle condizioni di Järventie, anche lui come Innala alla ricerca della prima rete in National League. In caso contrario, ecco che potrebbero aprirsi le porte dell'esordio nella nuova stagione per Inti Pestoni. Intanto si saluta positivamente in Leventina l'avvio di stagione di Head, che in mancanza di Virtanen è supportato da un sistema che lo scarica delle enormi responsabilità del recente passato, come è accaduto fra l'altro, per fare un ulteriore parallelismo, con Dahlström a Lugano. Head appunto pare aver trovato un nuovo slancio, nonostante sia già al secondo posto dei giocatori con la maggior minutaggio in campionato.
5: Restando brevemente le ventinesi, ricordo che André Heim lascerà Ambrì dalla prossima stagione direzione Ginevra. In Swiss League l'imbattuta capolista Bellinzona Snakes affronta il terzo appuntamento di campionato a Visp dalle 19:30. Prosegue intanto il ritiro della nazionale svizzera di calcio a Belek in Turchia, dove ieri sia il presidente della SF Knebel sia il direttore delle squadre nazionali Tami hanno fatto sapere di aver apprezzato la missione, seppur tardiva, di Granit Xhaka e le relative scuse, ricordando anche che quelle certificato Covid non serviva per gli impegni della Svizzera. La questione intanto è nelle mani della procura di Lucerna. Svizzera che disputerà la prima partita di Nations League sabato sera in Macedonia del Nord, per poi spostarsi in Scozia per l'incontro di martedì.
7: Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Apriamo felicemente quelle che sono le porte, i battenti di casa svizzera, anche perché oggi abbiamo a che fare con un mondo, cara la mia Alice Pedrazzini. Buongiorno.
8: Buongiorno Fabrizio Casati.
7: Che a me piace particolarmente, perché io sento già un po' lo sfrigolio, sento già i profumini.
8: La cipolla di prima mattina,
7: la
8: così.
7: La cipolla, anche te, tutte le cose buone che ci sono.
8: Ma
7: la cipolla
8: quell'odore
7: alle 9 del mattino.
8: È quello che sta succedendo.
7: È un soffritto
8: e soprattutto oggi è uno di quei giorni in cui non apriamo le finestre.
7: No.
8: Ci piace questo odore.
7: Sì, certo, andiamo dentro fino a domani.
8: E non guardiamo neanche dove atterriamo, perché noi vogliamo stare qua all'interno della casa, perché ci sono delle persone che ci hanno raggiunto e che non abbiamo neanche bisogno. È uno di quei giorni che non hai bisogno di vedere nessun altro, perché siamo già in tantissimi qui in casa svizzera. Ma io sento le cipolle, vedo lì lo zafferano, guardo accanto a me uno dei nostri coinquilini con cui ci siamo svegliati e dico: Mario, ma cosa stiamo cucinando?
9: Il risotto.
8: È il risotto? Come mai? Perché lo cuciniamo?
9: Per la sagra dell'uva.
8: Ah, per la sagra dell'uva.
7: Torna la sagra dell'uva, questa è la notizia nella notizia. 70 anni tra l'altro che esiste la sagra dell'uva, e quest'anno arriva in una versione molto particolare, perché fondamentalmente abbiamo a che fare il Masterchef del risotto al merlot, giustamente. Ma te sei forte a fare il risotto?
9: Sì.
7: Ma non è vero, perché
9: è vero.
7: Allora, dove hai imparato?
9: Del mio cuoco
7: che salutiamo, tra l'altro. Buongiorno Andrea, benvenuto.
10: Buongiorno.
7: Aspetta che ti apriamo anche i microfoni. Ben trovato Andrea, come stai?
10: Molto bene, grazie.
7: Bene, bene, ti sento solo da lontano. Però
8: ha detto molto bene, traduco, quella traduzione.
7: Adesso mettiamo a posto tutto. Però scherzi a parte, l'appuntamento è domenica 27 settembre dalle 9.30 alle 11.30. Ci troviamo al piazzale, alla Valle di Mendrisio e ovviamente, l'abbiamo detto, nell'ambito della Sagra dell'Uva si terrà la prima edizione ticinese di Felice Mente Chef. L'inclusione è il piatto forte e lo è davvero. Allora, abbiamo a che fare con una gara, giusto?
11: Sì.
7: Mario, tu sei abituato alle gare?
11: Sì.
7: Perché?
11: Perché è importante.
7: Adesso do, non è vero, ma Maria, buongiorno anche a te.
12: Buongiorno.
7: Tu lo conosci da una vita, sportivo, che cosa? Sportivo. Questo vuole vincere. Mario, tu vuoi vincere?
11: No, io è importante vincere.
7: È importante.
11: Sì, è quello.
8: Di solito si dice partecipare, tu vinci.
11: Partecipare, sì.
13: Noi prima vinciamo e poi partecipiamo, giusto?
11: Sì, sì.
13: È il nostro motto questo.
7: Sì, sì, sì. Siamo a posto. Tra l'altro, scherzi a parte, per conoscere meglio Mario Cavallo Pietro, giusto?
11: Sì.
7: Ho detto bene. Tu sei uno abituato alle competizioni, perché
11: sì,
7: mi hai detto che hai girato praticamente il mondo.
11: Mondo.
7: Giocando a che cosa?
11: A golf.
7: A golf.
8: Sì. Dove sei stato?
11: Macao.
7: Macao.
11: Singapore.
7: Singapore.
11: E anche.
7: Boh, ma sei serio?
11: Sì.
7: Tutto con il golf.
11: Sì.
7: Ma hai vinto anche qualcosa o sei andato là solo a
11: medaglie.
7: Guardare? Ma Maria, ma è un campione.
13: È un campione in tutto il nostro Mario,
7: grande,
13: vero?
7: Mario numero uno.
13: In ogni ambito lui è un campione.
7: Io se fossi negli altri che devono partecipare con te, sinceramente avrei un'ansia.
8: Anche
7: cioè
8: perché
7: non dormire.
8: Sì, anche perché gli altri. Oggi noi abbiamo qua te, che competerai domenica contro altre quattro persone. Tra poco ci arriviamo. Ma la tua squadra è composta da... Abbiamo conosciuto Maria, che è la tua tutor. E siete insieme, siete una squadra, voi da quanto tempo?
13: Da, ci conosciamo da?
11: No.
13: 30 anni. Da 30 anni alla Fondazione Don Guanella, dove lui vive praticamente parte della sua vita. E sì, abbiamo iniziato che lui era un ragazzino 16enne, 15enne, io una giovane 24enne. Poi vabbè, ci siamo separati perché io ho proseguito il lavoro con i minorenni, mentre lui poi ovviamente è cresciuto, è diventato un adulto.
8: Medaglie.
13: La vita dell'adulto, si va a lavorare, eccetera. Quindi sì, 30 anni di conoscenza noi.
11: Sì.
13: Adesso ultimamente siamo insieme da 2 anni, sono ritornata con i vecchierelli.
8: Abbiamo capito che domenica sarà un momento in cui si sfidano campioni, ci sarai te Mario, abbiamo capito che nella tua squadra ci sarà anche Maria. Chi c'è oltre a Maria nella tua squadra? L'abbiamo detto poco fa, chi c'è?
11: L'Andrea,
8: che è lì dietro. Vediamo se Andrea tu
7: Grimaldi,
8: che ruolo avrai, Grimaldi?
10: Io sono il suo compagno. Lui farà il risotto e io lo aiuterò, fondamentalmente.
8: Sei uno chef?
10: Sì.
8: Dove lavori?
10: Casino di Mendrisio. Sì, sono il secondo chef.
8: Quindi lì cucini qualcosa. Domenica qualcos'altro.
10: Esatto. Sono sotto pressione anch'io perché non possiamo fare brutta figura, no Mario?
11: Sì.
10: Dobbiamo vincere.
7: Cioè Mario è convinto, quindi guarda che tutto
10: sì, sì, è una responsabilità enorme.
8: Vi siete già allenati?
11: Sì.
8: Come sono andati gli allenamenti?
10: Oh, direi bene, giusto Mario?
11: Sì.
10: Sì. Abbiamo fatto una prova con tutti gli altri, siamo stati promossi, giusto?
13: Abbiamo cucinato, cioè avete cucinato per 12 persone.
11: Per 12 persone.
13: Il responsabile era invitato, pure il direttore della fondazione.
7: Possono ancora tutti raccontarlo? Sì.
13: Tutti vivi, pure il giorno dopo l'hanno mangiato, quindi e l'hanno apprezzato.
7: Ma la grande. Ma allora Mario, veramente qua rischi di portarla a casa, la vincita.
11: Sì.
7: Mamma mia, tra poco ne parliamo poi nel dettaglio.
8: Ecco, perché... il papà anche di questo progetto, qualcuno che ha deciso di chiamarlo Felicemente Chef, col gioco di parole di felice e mente, e ha deciso di mettere l'inclusione al centro, decidendo che è il piatto forte. Questa persona è qui con noi, tra poco ve la presentiamo e capiamo di più di questo Masterchef che avremo sul nostro territorio domenica.
7: C'è lì Everton con Don't Make It Too Hard, ovviamente dalla Svizzera, in questo caso più precisamente da Zurigo. E poi torniamo sempre qui in diretta con Casa Svizzera.
8: Profumino,
7: La cipolla. La cipolla, guardati.

0: ma alla fine lì Everton ha ragione. Don't make it too hard, non farla troppo difficile, quando in realtà la vittoria ormai è nelle mani del nostro amico Mario. Mario, stanno arrivando un sacco di messaggi per te. Cioè, ti conoscono tutti.
1: E tutti?
0: Tutti. Ma cosa fai per essere così simpatico alla gente? Te niente. Te sei tranquillo.
1: Sì, tranquillo, sì.
0: Questo si vede,
2: tranquillo.
0: Mi piace. Tra l'altro.
3: Aspetta, c'è qualcuno che dice che
2: tranquillo?
1: È vero.
2: Sempre?
1: Sempre.
2: Maggioletto?
1: Sì.
0: Mica tanto. Allora, però... Tutto questo, Mario, mentre aspettiamo di raccontare con Roberto Fusaro come è nata l'idea del progetto Felicemente Chef, lo ricordiamo, stiamo parlando della Sagra dell'Uva, stiamo parlando di Piazza della Valle, stiamo parlando di una gara tra voi ragazzi con tanti aiuti, tra cui anche chiaramente quelli degli chef. Però, Mario, tu hai a che fare anche con Elia, Matilde e Guglielmo. Cioè, loro stanno ascoltandoti in questo momento e dicono: vabbè, ho capito, ma io cosa partecipo a fare? Tanto gioca Mario, cioè la vince lui. E non è carino, no? Cioè, no. Dagli un po' una chance, fagli credere di vincere.
1: No, per me vince con Andrea, è quello.
0: Ah, tu vuoi vincere con Andrea? Cioè, Andrea, come ti senti rispetto a sta roba?
4: Sono pressione. Un po' teso, sì, un po' di pressione c'è, devo dire.
3: Il suo obiettivo è quello.
0: L'avevamo intuito, sai?
2: No, ma Elia, Matilde, l'altro nome non Guglielmo, mi ricordo, Guglielmo. Sono i tuoi avversari, quindi certo. Anche loro vogliono vincere, Mario, perché saranno i cuochi sul palco insieme a te.
1: Sì.
2: E quindi, come la mettiamo? A te la risposta, come la mettiamo?
1: Beh.
2: Che vinca
0: il Mario
1: migliore.
2: Il migliore.
3: E chi è il migliore?
2: Chi è il migliore? Chi è?
1: Io
2: chi sarà?
1: Io e
0: l'Andrea.
4: Esatto.
3: Non ne usciamo. L'unico modo per uscirne è andare dal papà del progetto Felicemente Chef, una persona che crede che l'inclusione passi attraverso un risotto. Questo signore si chiama Roberto Fusaro. Buongiorno.
5: Buongiorno,
3: ciao.
5: Buongiorno a voi. Grazie per l'invito.
3: Come stai? Stavi osservando, ti vedevo che osservavi mentre iniziavamo questa chiacchierata.
5: Sì, io sono un attento osservatore, vivo di emozioni e voi questa mattina mi avete fatto emozionare, quindi grazie per questo, perché le emozioni attraverso poi di Svola Radio non è semplice, quindi voi l'avete fatto e per questo io vi sono molto grato.
3: Ringraziamo noi te per averci chiamato tempo fa con anche gli organizzatori della Sagra dell'Uva, mettendoci la pulce nell'orecchio dicendo: ma voi lo sapete che noi organizziamo una sfida in cucina e poi attraverso quello facciamo anche notare che ci sono tanti talenti nelle persone e a volte non li mettiamo in risalto, e noi vogliamo mettere riflettori su quattro persone che lo meritano e cucineranno, ma non cucineranno soltanto. E allora mi chiedo: come arriva l'idea di dire, bene, facciamo così, un ragazzo, uno chef, una ragazza, una chef, con una persona che conosce molto bene il ragazzo o la ragazza, e li mettiamo a sfidarsi? Come nasce quest'idea?
5: Quest'idea nasce da quella che è la parola magica, l'inclusione. Creare i presupposti per far sì che tutte le persone stiano bene insieme attraverso la cucina, attraverso un risotto, piuttosto che decidere quello che si può fare. Quindi cucinare, inclusione attraverso cucinare un risotto, piuttosto che fare, ripeto, altre cose, ma quello che si crea è proprio relazione, possibilità, futuro, cose belle, tanta gioia, soprattutto c'è molto entusiasmo. Se mi permetti, vorrei colgo questa occasione per ringraziare innanzitutto il comitato che ci ha così preso in corsa, perché noi, come voi sapete, siamo saliti in corsa e questo non è semplice, perché era già l'organizzazione era già avanti, eccetera, e quindi hanno avuto questo coraggio.
3: Il coraggio anche di creare una gara, perché l'inclusione la si può anche capire, non è una grande novità nel senso stretto. Si è capito nel tempo che veramente creare delle opportunità nel mondo della cucina, conosciamo tanti progetti, ma sfidare, la sfida, perché la sfida?
5: La sfida perché la sfida ti fa sentire bene, ti fa sentire uguale. Ecco, questo è la cosa, il messaggio che vuole passare proprio attraverso quella che dicevo, la parola l'inclusione, ma essere tutti uguali, tutti felici, tutti emozionati, tutti competitivi, no? Tutti uguali.
3: Ma l'idea è proprio la quella. La sfida com'è? Come ti fa sentire? Come ti senti quando sei in competizione?
1: Oh, bene.
0: Bene, tu sei tranquillo, confident, come dicono quelli veri. Poi col golf sei abituato.
1: Col golf sì.
0: Quello sicuramente. Tra l'altro, una notizia che secondo me è interessante rispetto a quello che stava dicendo proprio Fusaro un attimo fa, è una notizia di ieri sera. Il Nazionale ha detto no all'iniziativa costituzionale sull'inclusione, ma approva un controprogetto rafforzato che punta soprattutto su lavoro, come dicevamo prima, formazione, assistenza, alloggio, sport, cultura. Il Nazionale ha reso questo controprogetto più incisivo rispetto a quella che era la proposta iniziale del Consiglio federale. Tra le misure ci sono l'accesso al mercato del lavoro, al lavoro ordinario, quindi anche qua un discorso come il vostro ha a che fare col mondo della cucina. Ci sono tante realtà che tra l'altro salutiamo e abbracciamo che hanno proprio a che fare con il mondo della cucina e l'inclusione, sono meravigliose, bellissime, insomma me ne vengono in mente un paio ma non voglio citarle perché sennò poi dimenticheremmo tante altre. Job coaching, ancora qua entra poi Maria, per chi ha bisogno di assistenza per lavorare nel mercato del lavoro in generale, quindi arriverà un aiuto, anche l'alloggio autonomo, l'accesso alle attività sportive e culturali, poi Mario è qui che parla col golf ancora di più. Adesso il dossier Mario, passa al Consiglio degli Stati.
3: Mario, tu lavori?
1: Sì, lavoro.
3: Cosa fai di lavoro?
1: Aiuto il giardiniere.
0: Sei giardiniere?
3: Sei aiuto giardiniere.
0: Ah, ho bisogno a casa, mi dai una mano?
1: Poi gioco.
3: Maria ti conosce bene, il quindi.
1: Mercato.
3: Al mercato aiuti.
2: E poi cosa hai iniziato quest'anno a fare? Il cameriere.
1: Quest'anno il cameriere.
2: Cameriere
0: che fa un sacco di cose.
2: Chi servi i ragazzi delle medie di Riva?
1: Riva di Salvettare.
0: Ma che bello, ma complimenti, fa un sacco di roba.
1: Sì.
0: Mamma mia.
2: E anche ceramica?
1: E anche ceramica.
0: Anche la lice fa ceramica.
3: Tu fai tutte queste cose,
0: Fabri. Ma zero, non riuscirei neanche a mettere insieme tre cose.
3: Io Roberto Fusaro, l'idea è anche quella di portare un altro tassello,
5: assolutamente aggiungere un altro tassello a questo. Noi abbiamo riscontrato proprio che questa competizione attraverso la cucina ti impegna e li vediamo molto concentrati, ecco questa cosa, la concentrazione per fare qualcosa di buono, sai, cucinare si può cucinare, ma cucinare e fare qualcosa di buono.
0: Eh sì, qua tra l'altro parliamo di una prima per quanto riguarda la Svizzera, il Ticino in generale, quindi la Sagra dell'Uva, però in realtà com'è nata l'idea? Dobbiamo tornare un po' indietro negli anni, più o meno una decina d'anni fa.
5: Sì, viene diciamo pre-Covid, mi chiedono, io collaboravo con l'Istituto Diplomatico Internazionale e ero un consulente con loro e mi chiedono di farmi venire un'idea che ponesse l'attenzione su un po' sulla disabilità, piuttosto che io nel giro di un paio di giorni mi sono messo lì, io dormo poco e quindi la notte gioco facile, mi è venuto sì, e abbiamo fatto questo, abbiamo fatto la prima edizione e l'abbiamo presentata alla fiera Fa la cosa giusta, la fiera terzo settore.
3: Dove?
5: A Milano. È andata benissimo, quindi anche lì molta attenzione mediatica, soprattutto molto entusiasmo, e poi c'è stato poi insomma questo periodo un po' di ferma, come si dice, e abbiamo ripreso la seconda edizione l'anno scorso con l'80° della FAO a Roma, l'abbiamo ripetuto e anche lì è andata molto bene e quindi un giorno il presidente viene e mi dice: Roberto, ma so che così hai avuto questa esperienza eccetera, cosa ne dici? Ma dico, guarda Gae, anche no, cioè così proprio parlando da amici, mi dice dai che facciamo, proviamo, mettiamo giù eccetera, e da lì io come sapete sono felicemente pensionato, mi sono lasciato convincere da un amico e da lì siamo partiti 5 mesi fa, piano piano abbiamo presentato,
3: creato le squadre
5: perché siamo stati avvantaggiati, perché avevamo come dire un po' di esperienza, no? Sapevamo già come fare, ma il grande aiuto l'abbiamo avuto dal comitato della Sagra, e poi la comunità ha risposto in modo strepitoso.
3: Quindi dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura a Mendrisio abbiamo l'opportunità domenica di assistere a questa competizione, una vera competizione con tanti allenamenti. Tra poco torniamo e raccontiamo un po' di dietro le quinte, ma anche chi ci saranno degli chef che valuteranno i tuoi piatti, Mario, lo sai, eh? Ce n'è uno qua in sala, dobbiamo corromperlo.
0: Sì. Ma no, ma non dire queste cose, lì ci andiamo con Malika Ayane, che poi rimane detto tra di noi.

0: Nuovo brano per Malika Ayane, presente anche lei qui all'interno di Casa Svizzera. Io vi voglio ricordare un appuntamento importante, sicuramente con la Sagra dell'Uva, che raggiunge 70 anni, quindi va assolutamente festeggiata alla grande. Poi quest'anno sembra che il vino sia veramente incredibile, quindi perché no, non andrà proprio un novellino. Detto questo, domenica 27 settembre dalle 9.30 alle 11.30 piazzale alla Valle Mendrisio, avremo a che fare con una vera e propria sfida di risotto al Merlot. Ci sarà una squadra che stiamo conoscendo, quella di Mario, quella di Andrea, quella di Maria, ma soprattutto ci saranno anche, lo diciamo Mario, diciamo che ci sono anche gli altri, sì. Cioè non è che sei da solo a competere, tutt'altro, c'è Matilde, Elia e Guglielmo con te, e uno di voi vincerà. E chi è che vincerà?
1: Noi.
0: Certo, non avevo dubbi.
2: Modestamente.
0: Certo.
3: Mario, stavi dicendo abbiamo letto una cosa mentre c'era la canzone, eri preoccupato, guardavi il telefono, cos'è che ti preoccupava?
1: No, beh.
3: Che nessuno scrive.
1: Scrivere.
3: Devono scrivere.
0: Scrivete,
4: uno da casa ci scrive, ci hanno abbandonato.
3: Mario, in realtà lo 076 321 1113 sono arrivati tanti messaggi di persone che ti conoscono. Se io ti dico, Mario, capanna in Val di Blegno, burro, quello buono, cosa ti viene in mente? Sei stato in una capanna?
1: Sì.
3: Dov'era? Cosa hai fatto? Hai dormito su?
1: Sì, ho dormito.
3: E hai cucinato con del burro? Cos'è che hai fatto col burro?
1: Il risotto.
3: Il risotto anche lì? Attenzione, Piero ci dice che si è allenato, è andato a allenarsi anche in quota per cucinare con Algabes. E certo. Patrizia scrive: buongiorno Casa Svizzera, per motivi lavorativi non sempre vi posso ascoltare, ma comunque tifiamo Mario, anche se non lo conosciamo. Cosa diciamo alla Patrizia? Di venire domenica.
1: Domenica.
3: Le prendiamo appuntamento a domenica. E se guardo domenica, io non posso che salutare anche gli altri ospiti che ci hanno raggiunto in studio in questo momento. È occupatissimo. Se ci guardate su RSI La 2, è occupatissimo ed è bellissimo. Non è mai stato così pieno.
0: Sì, è vero.
3: Questo studio. Abbiamo con noi anche Gaetano Leone. Buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
3: Allora, tu sei presidente di un'officina che ha un nome meraviglioso. Officina dei sogni.
2: Bellissimo.
3: Come mai questo nome e soprattutto come mai, quando noi parliamo di Felicemente Chef, che è il progetto di domenica, dobbiamo assolutamente parlare anche della vostra officina?
2: Esatto, sì. L'officina dei sogni nasce per realizzare qualche sogno, quindi questo era un progetto dove realizzare anche Felicemente Chef. Abbiamo lavorato tantissimo io e Roberto per cercare di creare questa situazione qua. Da una piccola cosa sembra che stia nascendo una grande cosa.
0: Altro che.
3: Quello che mi piace è che domenica sotto i riflettori ci saranno 4 squadre, l'abbiamo detto, sempre uno chef con un ragazzo, una ragazza che accompagna, ma diciamo che mi sembra, guardando Mario, che ha in mano il timone, sei tu un po' il capo di questa squadra.
1: Sì.
3: Non è Andrea dietro, lui un po'.
1: Sì.
3: Lui è il tuo.
1: Lui è il mio cuoco.
0: È il suo cuoco.
3: E però dietro c'è un'officina dove di solito si lavora un po' più al buio. E poi
2: dietro
3: arrivano
2: dietro
3: le quinte. Che cosa si fa dietro le quinte? Abbiamo parlato prima anche in Parlamento, si sta parlando sempre più di inclusione. Voi cosa fate proprio in questo senso?
2: Noi cerchiamo di realizzare questa situazione dove cerchiamo di andare avanti con questo progetto. Questo progetto ne abbiamo parlato quasi un anno fa, da 6 mesi ne abbiamo già svolto assieme alla Sagra. Quindi è una cosa che già non sapevamo prima di questa roba qua della situazione di Stato.
3: Certo.
2: E quindi alla fine pian pianino nasce tutto e è come se coincide un po' tutto, diciamo.
0: È quello poco ma sicuro. Tra l'altro voi, associazione di Ligornetto,
2: esatto.
0: Non fate solo questo, cioè nel senso che ci sono tanti progetti che hanno a che fare con l'inclusione. Hai voglia di farci qualche piccolo esempio, così almeno facciamo conoscere anche l'officina dei sogni?
2: L'officina l'Academy.
0: Sì.
2: Faremo più avanti questa scuola qua, della scuola Academy, che presenteremo tutto il progetto più avanti di come svolgerà tutta la situazione dopo, ecco.
0: Ah, che meraviglia, bellissima questa cosa, quindi vi seguiremo a questo punto rispetto
3: grazie.
0: A tutto
3: fin
0: il resto.
3: Qua è tutto bello, però c'è la competizione, attenzione, quando c'è la competizione ci sono dei giudici che decideranno domenica chi è più bravo di un altro, perché è una vera gara, abbiamo detto, nell'inclusione c'è anche l'idea che si compete per davvero, non è che non si deve competere, cioè
0: Anzi, bisogna vincere, vero Mario? C'è poco da fare. Però la devi piantare. Tu stai facendo una cosa che non devi fare. Tu stai facendo dei sorrisi a uno dei giudici che è qui con me. Si chiama Matteo Duma. Lui è un super chef che dovrà decidere se il tuo risotto, tra gli altri, sarà il più buono o no.
1: Sì.
0: E vuoi dirgli qualcosa? E basta questi sorrisi, eh? Piantala che poi
3: Andrea,
0: tanto...
3: cosa gli dite?
5: Noi faremo del nostro meglio, ma siamo sicuri del risultato, vero Mario?
1: Sì, è vero.
0: È vero. Tra l'altro tu hai anche la fortuna di avere presente il cantante dei Modà con te, guarda, dimmi se non è Checco. Te lo dicono tanti.
4: È vero, hai ragione. Ma Checco dei Modà.
3: Se mi giro di là invece vedo un lungo baffo, una lunga barba, questo signore appunto è Matteo Duma. Avrai un arduo compito, quello di capire qual è il piatto migliore. Che cosa, come sei salito in questo progetto? Come fai parte di questo mondo che è un'officina, è un posto felice, insomma.
6: Buongiorno a tutti, intanto sono felicissimo di essere qui, ma in realtà è partito tutto da una chiacchierata con questi due signori qua. Ma veramente non hanno neanche fatto in tempo realmente a finire di spiegarmi quello che era il progetto.
3: Come hanno provato? Cosa dicevano?
6: Mi hanno detto, abbiamo in mente, hanno usato la parola inclusione, ragazzi, felicità. Cosa devo dire? Praticamente non gli ho neanche fatto
2: detto
6: finire.
2: Che devi venire con noi.
6: non mi hanno fatto finire loro e non li ho fatti finire io, perché gli ho detto ditemi quello che devo fare, io sono a disposizione, lo faccio.
0: Dove eravate quando è nata l'idea?
6: Sono venuti al mio ristorante.
0: Ah, vedi.
6: E quindi mi hanno tentato subito. Mi hanno preso per stanchezza, ecco. Mi hanno preso per stanchezza e non ho resistito. No, a parte gli scherzi, è un progetto secondo me bellissimo, perché poi quando vedi, guardate che personaggio.
3: Sei un tu personaggio, Mario, eh?
6: È lui. Cioè, quando l'ho conosciuto, dalla prima parola che mi ha detto, lui mi ha detto: io voglio vincere.
0: Sì, lui ha quello in testa. Tra l'altro, grande tifoso milanista. Ti piace?
1: È vero.
0: Come siamo messi quest'anno?
1: Bene.
0: Ma non è vero, dai, amore.
1: No, è vero.
0: Amorim arriva fino a Pasqua? E l'allenatore? Lo teniamo?
1: Sì.
0: Ti piace? Ah, boh, allora sono d'accordo con te, per forza.
3: Tu dicevi appunto conoscere Mario, e hai conosciuto quindi anche gli altri ragazzi e ragazze?
6: Gli altri ragazzi purtroppo ancora no, però...
3: Quindi c'è un avvantaggio qua.
6: Ma partiamo dal presupposto che già con un personaggio così, no? Con gli altri sarà sicuramente una giornata super positiva, l'obiettivo è quello. Il mio obiettivo è vedere la faccia di Mario e degli altri ragazzi, l'espressione che hanno, anche
0: quando
6: solo
0: tu proverai, assaggerai il risotto, pensa alla tensione in quel momento lì.
6: Ma io lo posso solo immaginare, anche se la tensione me la sta mettendo a me, lo vedi come mi guarda.
0: Prima sorrisi, adesso mi guarda quasi incagnesco. Quando hai detto ci sono anche gli altri,
6: ci sono in realtà.
0: No,
6: scherzo Mario, sarà una giornata felice, quindi felicemente chef, è un progetto secondo me che avrà un grandissimo successo sia in questa edizione che dopo. Non spoiler niente, ma c'è un pacchetto importante dietro le quinte, quindi.
3: Roberto Fusaro, ti chiedo di prendere veloce il microfono. L'ultima domanda volevo chiedere, gli altri ragazzi e ragazze oggi non hanno potuto essere con noi e quindi ci dici tu due parole su chi saranno, perché dobbiamo, Mario, dobbiamo dedicare anche un po' di tempo agli altri, va bene? Va bene. Se non andava bene, fermavamo qua la trasmissione, però ti va bene. Guarda come fair play, vai.
7: Matilde dice che non vede l'ora, perché lei ama cucinare soprattutto con il suo papà. Elia dice che lui è già pronto, perché lui già sta facendo esperienza, ma partecipa a un laboratorio di gastronomia, quindi lui era sicurissimo. Anzi, mi chiedeva Elia, mi dice: posso invitare i miei amici così mi vedono quando vincerò.
0: C'è il tifo.
3: Quando vincerò?
0: Mario, la vedo malissimo.
3: Elia è carico.
4: Elia è carico, vuole vincere anche lui.
1: No.
0: Noi grande. Noi.
7: Gui Guglielmo in silenzio parteciperà anche lui, e quindi vedo una bella competizione. Sì, sarà una grandissima competizione, un compito arduo per la giuria. Abbiamo una giuria importantissima. Quindi, insomma,
3: chi ci sarà oltre allo
0: Matteo,
3: chef?
0: Con chi è che c'è con te? Aspetta che passiamo ancora il microfono.
6: Allora, da quello che so, c'è senza dubbio il sindaco di Mendrisio,
0: okay.
6: Quindi Samuele Cavadini, un referente della polizia, di Bellinzona.
0: Ok, quindi vi controlla ancora di più, sta attento.
6: Quindi bisogna stare attenti lì, Mario, ma devo stare attento anche io lì, non solo te. Certo. Devo stare attento anche io.
7: Non mettere troppo merlo.
6: Sì, esatto. Sarà una giuria anche lì, hanno cercato di includere un po' tutti, quindi sia gente del settore che appassionati, perché non dimentichiamoci che il progetto alla fine è la passione, non è una competizione, sì, ma è una passione che deve raccogliere sorrisi quel giorno lì.
0: Assolutamente. E quindi l'appuntamento, l'abbiamo detto, è per domenica alla Sagra dell'Uva dalle 9:30. Potrete vedere questa competizione, potrete assistere, potrete sorridere con questi ragazzi strepitosi e queste squadre che faranno la differenza. Ovviamente non potete fare altro che tifare per Mario.
3: No,
0: però
3: no,
0: devono
3: Mario.
0: Tifare solo per te? No,
3: per tutti.
0: Ah, come ride? Per tutti, dai, va bene. Per tutti.
3: Mario, lo
0: siamo.
3: Diciamo a domenica?
1: Sì.
3: Diciamolo a chi ci ascolta. Appuntamento a?
1: Alle 9:30, alle 11:30.
0: Grande, domenica Piazzale La Valle. Grazie mille ancora. Prego Roberto, chiudiamo.
7: Sì, era per dirvi che il pomeriggio, cioè non finirà lì, ma il pomeriggio avremo ancora dalle 15 alle 16:15 una piccola tavola rotonda con un giovanissimo enologo che parlerà di vino e di vino dealcolato, la grande evoluzione del vino dealcolato, un espertissimo di food, avremo il direttore di Gastroticino e alla fine un funzionario della polizia che parlerà di sicurezza, quindi abbiamo voluto dare... porre l'attenzione su come bere responsabilmente, certo. Su come mangiare, soprattutto il cibo del territorio, di grande valore e di grande vantaggio, nutrirsi con il cibo del territorio.
0: Grazie mille a grazie tutti a voi per essere stati dei nostri, complimenti, prego, veloce.
3: Grazie.
0: Ah, grazie.
3: Felicemente chef, grazie.
0: Grazie ancora. Maroon 5 con Makes Me Wonder, l'appuntamento ormai è fissato, fatta.

0: Stiamo scoprendo simpatici rumoristi. Cos'è? È un cavallo? In realtà
1: è ping pong.
0: È il ping pong. Ping pong che ha a che fare con le notizie curiose, particolari. Che
1: ci solo noi, siamo rimasti solo noi. Sì. Mi sto guardando attorno, sono andati via tutti. Non ci rimangono che le notizie svizzere.
0: Sono d'accordo. E a questo punto, come sempre, ognuno di noi ha preparato delle notizie che ha trovato durante la notte, durante la prima mattina. E a voi decidere chi si porta a casa la vittoria. Parto io. Allora io ti porto in realtà a Brooklyn.
1: Ma è notizie svizzere.
0: Adesso ti spiego perché due friburghesi che si chiamano Natasha e Maruska Monnet, sono due sorelle, sono partite dalla campagna friburghese per incontrare dei musicisti di gospel a New York. E fino qua tu dici sì. Ok, bene. Però loro sono andate là per insegnare lo yodel a questo gruppo gospel di Brooklyn. Il risultato è stata un'esibizione comune che durante una funzione religiosa proprio a Brooklyn, quindi New York, quindi America, con questo coro americano si mette a fare a un certo punto lo yodel.
1: Questa.
0: Allora, loro hanno detto che stanno per pubblicare le immagini, quindi domani magari
1: ma abbiamo anche video anche.
0: Certo. Quindi secondo me il coro americano di Brooklyn che canta lo yodel, livelli altissimi con queste due sorelle che raccontano una differenza divertente. Loro dice: nei loro corsi in Svizzera serve spesso parecchio tempo prima che i partecipanti si lasciano un po' andare. Gli americani invece provano immediatamente tutto quello che sentono e quindi immagina, già mi vedo.
1: Già non mi viene più da raccontare nulla, questa hai già vinto.
0: No, cioè, tocca a te.
1: Ci provo, provaci, ci provo provaci. Con una domanda.
0: Prego.
1: Il tuo cane, Bacco, lo portiamo in piscina?
0: Ah, mio cane piace tantissimo andare in piscina, piace tantissimo nuotare.
1: E andare al posto tuo, che lo porti e tu stai al bordo?
0: Si può fare, mi piace.
1: Nel Canton Zurigo, con la fine della stagione balneare,
0: sì?
1: Alcune piscine hanno davvero aperto le porte solo ai cani.
0: Ma che
1: quindi,
0: meraviglia!
1: Diciamo, si sono detti, fin qua non potevano entrare, ma le vasche solo per loro. A Winterthur in particolare, c'è questa tradizione, la terza edizione, ma anche altri hanno seguito, alcuni hanno anche tolto il cloro che chiaramente non deve esserci per i cani, quindi
0: sì.
1: Eccezionalmente c'è questa piscina di Neftenbach che ha tolto davvero il cloro, quindi ha fatto tutto un lavaggio, le altre già non ce l'avevano. Ma forse la cosa più bella è il biglietto, il costo del biglietto.
0: Perché quanto costa?
1: È un franco per ogni gamba, per ogni zampa.
0: Quindi 4 franchi. Ah, ma sono
1: dei
0: noi
1: geni. 2, loro 4.
0: Certo.
1: Tutti 4. No, però ci sono anche quelli con 3.
0: Ho
1: visto uno col carrellino l'altro giorno. Lui avrebbe pagato meno.
0: Col carrellino lo vedo un po' difficoltosa la nuotata. Però
1: se
0: in tutti
1: sono,
0: i casi.
1: C'è la rampa, magari.
0: Ma che bella notizia! Vedi che siamo veramente avanti anche da questo punto
1: ne
0: di
1: hai
0: vista.
1: Hai un'altra? Anche
0: ce
1: se
0: l'ho,
1: hai già vinto.
0: Ce l'ho. Ma più che altro hanno vinto loro. Perché ai mondiali di Mossel Bay in Sudafrica, la nostra delegazione Rosso Crociata ha conquistato 7 medaglie, 2 delle quali d'oro al campionato mondiale del tiro alla fune. Cioè noi siamo i campioni del mondo del tiro alla fune. Il risultato più importante è arrivato nella categoria regina, uomini 640 kg. Non ho capito se sono loro che pesano 640 kg oppure la potenza della fune. La Svizzera ha battuto l'Inghilterra in finale, che secondo me sono fortissimi nel tiro alla fune, 2-1, e sono diventati campioni del mondo. Sport che sembra festa di paese, mi viene in mente quando a Ramadan per esempio c'è proprio il tiro alla fune, ma in Svizzera viene praticato a livello agonistico molto serio e adesso abbiamo pure i campioni del mondo, siamo noi.
1: E abbiamo un campione, la tua notizia, partiti dal Canton Friburgo per insegnare lo yodel.
0: Dici?
1: A Brooklyn,
0: a me
1: per me
0: dei cani
1: è meravigliosa. E sai cosa ti dirò? Domani noi non solo spero potremo sentire il brano o qualcosa del dietro le quinte,
0: sì?
1: Ma andremo a Friburgo, andremo a Bühl, ci sveglieremo lì,
0: che tutto torna.
1: Perché c'è la Benichon, c'è quella festa lì.
0: È vero.
1: C'è quella festa lì, poi domani RSI Fu, ci collegheremo con la nostra antenna nel Canton
0: Bellissimo.
1: Friburgo e capiremo cosa si festeggia, perché siamo fatti un po' strani e festeggiamo tante cose, quindi noi come casa svizzera è bellissimo perché festeggiamo tutto quello che viene celebrato e spesso c'è di mezzo il cibo.
0: Assolutamente. Beh, ai noi sicuramente, noi siamo sempre comunque dietro a quelle che sono le notizie, l'attualità del caso, sia curiosa che ovviamente quella
1: golosa.
0: Che ci racconta fino in fondo anche in cucina. Esatto. Sigla.

0: Rete 1.
1: Sono le 10. In studio Lino Bini, sono ripresi questa mattina i lavori alle Camere federali, ebbene anche il nazionale dopo gli stati, ha approvato la garanzia federale al congedo paternale di 24 settimane sostenuto dai Verdi Liberali e accettato in votazione popolare.

raccolte durante la pandemia di coronavirus o la recente crisi finanziaria di UBS. Si apre oggi a New York, con l'atteso discorso del presidente statunitense Donald Trump, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, l'ultima sotto l'egida del segretario generale Antonio Guterres. Tra i temi in agenda, soprattutto i conflitti nel mondo, da quello russo-ucraino fino a quello più recente medio orientale, sferrato dalla coalizione israelo-statunitense su più fronti, Iran, Gaza e Siria in particolare. All'ONU sarà presente anche una delegazione svizzera, guidata dal presidente della Confederazione Guy Parmelin e dal ministro degli esteri Ignazio Cassis. Gli Stati Uniti hanno speso finora 30 milioni di dollari al giorno per il blocco navale dello stretto di Hormuz in funzione anti-Iran. A sostenerlo è Bloomberg, stando al quale l'iniziativa sta mettendo a dura prova il bilancio della Marina, ma anche gli equipaggi e la prontezza operativa globale statunitense. Secondo le ultime stime del Pentagono, gli attacchi degli Houthi in Arabia Saudita e l'aumento dei prezzi dell'energia stanno avendo un crescente impatto globale, costato agli Stati Uniti oltre 43 miliardi. Una piattaforma streaming attiva 24 ore su 24 per seguire gli eventi della Casa Bianca e gli appuntamenti in agenda dell'amministrazione guidata da Donald Trump. Questa in sintesi è la risposta del presidente americano alla decisione di diversi media di sostenere la causa che vede opposte tre testate giornalistiche, CNN, MS Now e Politico, che si sono rivolte alla giustizia dopo la decisione di revocare loro gli accrediti presidenziali perché non considerate in linea. Fino a questa sera, così come anche domani, in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato.

0: Ben ritrovati a Mille Voci da Alessandro Bertellotti e buongiorno a Marco Rodari, detto il Pimpa. Diciamo, è stato lui a suggerire il tema di oggi, tra poco ne parleremo. Buongiorno.
1: Buongiorno davvero a voi tutti e grazie per l'invito.
0: Allora, partiamo da vita normale. Il tema di oggi è questo. Come provare a condurre una vita normale, ordinaria, in realtà che normali non sono. È un esercizio interessante per comprendere realtà diverse da ciò che ci circonda ogni giorno, anche altrove, in condizioni oggettivamente più complicate di quelle che troviamo sul nostro territorio, si spera in una forma di normalità. Succede in posti chiaramente disagiati, ma faremo un salto anche nel Vallese, per esempio, per raccontare come si cerchi in tutti i modi di tornare alla normalità. E voi avete vissuto una vita normale o provato in condizioni che erano tutto sommato diverse da quelle che viviamo quotidianamente nella Svizzera italiana? 076 321 1113. Marco Rodari, perché? Perché ci diamo del tu, perché sei qui?
1: Ma per provare a raccontare soprattutto le storie dei bimbi della guerra, ecco, che sono le vittime, ecco, e in questo contesto come loro siano veramente il fattore che porta, che tende tutti a cercare una normalità, no?
0: Ecco, la prima volta che ci siamo sentiti per organizzare questa trasmissione eri appena tornato da una regione vicina al Donbass, in Ucraina. Ci racconti che cosa hai visto e che cosa ti ha spinto ad andare laggiù?
1: Allora, se penso proprio alla questione della normalità, parliamo di Izium, questa cittadina. Allora, io ricordo il 10 settembre 2022, quando l'esercito ucraino riprende questa cittadina e in pratica un paio di giorni dopo si scopre una fossa comune enorme, no? Quindi ci fu polizia etnica in quella città, furono fucilati anche dei bambini. E allora succede che con il vescovo si va a benedire, diciamo, no, queste salme per la sepoltura. Allora portano anche il clown e poi accade che riusciamo a attraversare il fiume con mezzi di fortuna, con cibo, farmaci e tutto, e andiamo poi in questa piazza dove cominciano ad arrivare i bambini che sono sopravvissuti, le donne che sono sopravvissute. E allora lì, in questo contesto dove ancora si sparava, i bambini si aspettavano qualsiasi cosa, no?

0: Sapevano cos'era un clown, ma non lo pensavano possibile lì. Io levo il giubbotto, l'elmo, metto due abiti veloci, cominciamo a fare qualcosa e diciamo che questo vivere una normalità, il fatto che arrivasse un clown in quel contesto è stato molto importante. Per me innanzitutto perché dà un senso a questo luogo e poi per i bambini, no? E a volte il generare normalità vuol dire generare qualcosa di impossibile a loro, no? Al loro pensiero, no? Ripeto, sapevano benissimo cosa fosse un clown, ma non lo pensavano possibile lì, no? E da lì poi sono molto legato a questo luogo perché c'era, insieme era tutta distrutta, non c'era più niente in quella cittadina. E avevano salvato dei libri nella biblioteca, diciamo, per gli adulti. E allora lì poi abbiamo deciso di sistemare anche una parte della biblioteca per creare questa meraviglioteca per i bambini. E quindi in un contesto di sole macerie c'era questo luogo e c'è tuttora questo luogo di normalità dove i bambini possono andare ad esempio a leggere, no? Ecco, leggere è un qualcosa che nei momenti più difficili tu non riesci ad esprimere, no? Ma è ad esempio un primo passo per tornare alla normalità, no? Normalità vuol dire anche per i bambini poter davvero esprimere la propria fantasia, perché la guerra la cancella questa, eh? I bambini vedono solo macerie e quindi aver creato questo luogo di meraviglia in un contesto dove piano piano poi si è riaperto una sorta di farmacia all'ospedale, ma anche un luogo dedicato ai bambini, ecco. E questo è la presenza dei bambini nei luoghi di guerra, quando è obbligata perché non possono andare via, è quel qualcosa però che fa restare gli adulti umani, perché dei bambini te ne occupi, no? E quindi la normalità, poi questo è diventato un luogo dove si fa musica, scuola, si fanno tante attività, no? Ecco, e poi concludo, ecco.
1: No,
0: la normalità poi è un qualcosa che noi sappiamo tutti noi che siamo cresciuti in pace cos'è la normalità, quindi non è così complicato diciamo avere un'idea di normalità da portare nei luoghi di guerra, e anche chi stava in pace prima della guerra sa cos'è la normalità. Poi certo c'è il contesto che lo rende difficile, però c'è proprio l'idea profonda di far vivere i bambini attimi, momenti di normalità.
1: Una domanda che credo ti vorrebbero rivolgere tutti gli ascoltatori in questo momento, io sono tra loro, ma come si riesce a passare da quello che si è appena visto, hai accennato alle fosse comuni, a una tragedia colossale che possiamo solo intuire attraverso le tue parole, come si riesce a trasformarsi e a fare il proprio lavoro a questo punto, a fare il clown?
0: Non è matematico, non sempre ci si riesce, perché poi
1: sei un essere umano, luoghi, mettiamola così.
0: Sì, no, poi i luoghi di guerra io non ne ho vissuti molti, no? Ne ho vissuti 3-4 perché devi starci tanto e quindi diventa casa tua anche quella, no? Ecco, però anche lì i bambini. Nel momento anche quando siamo arrivati lì su, non c'era più niente. I bambini comunque mi chiedevano un gioco. Volevano giocare, quindi è fondamentale questa, la presenza in questo caso dei bambini, perché il bambino è quell'elemento, diciamo così, in guerra che genera la pace. Perché poi tu, in quel momento, io assistivo, no, a queste fosse comuni dove tiravano fuori uno, certo, due, cinque, e i sacchi neri e tutto. Però poi attraversato quel fiume, incontrato i bambini, è chiaro che il fare del bene con loro fa bene anche a te. Perché in quel momento ti dimentichi, ecco. Poi come mia forma mentis cerco veramente di dimenticare l'orrore, di non viverlo, di anche se lo vivi, di non, perché poi hai il momento con i bambini. Dall'altra parte, dato che sono essere umano come tutti, i momenti con i bambini sono fondamentali per non impazzire. Quindi la ricerca della normalità, il fare scuola con i bambini è importante, soprattutto per gli adulti, perché quando è tutto distrutto di speranza non ce n'è più. Se tu invece hai ancora la forza, la voglia, la passione di occuparti dei bambini, quindi questa ricerca di normalità, questo fatto di provare in tutti i luoghi a far cominciare una forma di scuola è importante per i bambini, ma anche per chi insegna ai bambini, per chi vive con i bambini. No, cercare una forma di normalità è fondamentale, soprattutto per la popolazione adulta.
1: Non è l'unica zona di guerra in cui Marco Rodari, il Pimpa, ha presentato un proprio spettacolo. Ce ne sono anche altre. Sono tutte uguali o ogni zona diversa? E l'esperienza, ci si abitua mai a questa forma di esperienza?
0: Guarda, si abitua alla guerra chi non la vive. Ecco, questo sì. Quindi, perché magari ci stufa anche un po'. Basta parlare di guerra in televisione, basta. Ecco, allora uno non ti puoi abituare a un bombardamento, è impossibile, anche se ne hai vissuti migliaia. Perché la situazione più estrema, non ti puoi abituare al rumore dei droni, non ti puoi abituare al drone che ti insegue, al drone, non ci si abitua a questo. Ecco, questa è una cosa che da una parte magari ci diciamo anche per consolarci un po', noi che stiamo in pace, dicendo, beh, quelli sono nati in guerra e quindi ci saranno abituati. No, questo non è possibile. Ecco, ogni momento di guerra stravolge la tua vita. E quindi diciamo che poi si cerca di vivere, ma è una cosa diversa, ecco, perché il concetto dell'abitudine può farci pensare che poi, se uno davvero, un bambino è nato lì, allora è come se ci si può adattare ad avere poca corrente elettrica, ci si può adattare ad avere poca acqua, il cibo, quello che è, ma non ci si adatta a un bombardamento. È un qualcosa a cui non ti puoi preparare, non c'è un corso. Si fanno i corsi, dove ti insegnano come ti devi sdraiare, come devi tenere le gambe, le braccia, tante cose. Però poi quando sei lì, quella cosa ti segna profondamente, no? Ecco, no? E quindi diciamo che il concetto d'abitudine è un concetto che magari è più facile da comprendere da parte di chi sta in pace, ma per chi vive in guerra non c'è abitudine.
1: Altri luoghi dove hai presentato questo desiderio di normalità?
0: Guarda, io sono stato chiamato nel 2009 a Gaza, e dato che per me è importante, soprattutto in luoghi di guerra, è importante entrare in relazione, e la relazione personale profonda è la più complessa, io là mi sono trasferito fondamentalmente, un sacerdote mi ha chiesto di andare, ecco, in questa parrocchia sono stato là 6 mesi, poi abbiamo visto che la cosa funzionava, io avevo già girato mezzo mondo, no? E allora poi c'è stata una chiamata anche irachena, e poi qualche anno dopo la Siria, sempre con, e io pensavo di aver finito lì, meno male, no? Perché 3 mondi sono già tanti da vivere, da conoscere profondamente, no? Poi quando è scoppiata l'ultima, la guerra ucraina, sono state talmente tante le richieste, ormai girava voce anche, no? tra le organizzazioni, le grandi organizzazioni e le chiese, dell'efficacia, diciamo, di questo lavoro del clown. E allora poi sono stato anche là, ecco, questi sono i 4 luoghi. Poi mi è capitato di vivere in Libano come zona di passaggio per andare in Siria, e adesso magari lo vivrò un po' di più, no? Perché c'è una problematica in atto anche lì, no? Ecco, però diciamo che tutti i luoghi io li ho sempre affrontati allo stesso modo, anche se poi culturalmente, climaticamente sono diversi, no? Ecco, però poi alla fine l'incontro con i bambini, ecco, quello che fai con un bambino in Italia, in ospedale, piuttosto che in altri contesti, e nell'ospedale di Aleppo, di Gaza o di Kiev o Zaporizhia, è lo stesso, ecco, come i bambini sorridono davvero tutti nella stessa lingua, ecco, per fortuna.
1: Ci fermiamo un attimo per un brano musicale e tra poco avremo anche un altro ospite in partenza per Kiev, tra poco.

0: 0763211113 per intervenire via WhatsApp a mille voci. Oggi parliamo di vita normale, desiderio di vita normale. Lo facciamo con Marco Rodari, il Pimpa, un clown in studio. Avete già capito il particolare modo di lavorare, il pubblico a cui sono destinati i suoi spettacoli. Do il buongiorno a Viviana Viri. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, Viviana Viri è reporter freelance, collabora con diverse testate giornalistiche e soprattutto è in partenza per Kiev. È in partenza per Kiev perché?
1: Bene, no, sono in partenza per Kiev, beh, chiaramente per il mio lavoro come giornalista andrò a fare delle interviste, ma anche perché sono stata invitata come a fare da giuria in un festival cinematografico.
0: Un festival cinematografico a Kiev, c'è una guerra in corso, cioè il desiderio di normalità avviene anche andando al cinema?
1: Ma sì, sicuramente. Beh, la cosa curiosa appunto è che quest'anno il focus, appunto, sarà questo scambio, sarà sulla Svizzera e quindi...
0: E quindi ci siamo persi? C'è un problema con la linea telefonica? Direi di sì, è caduta la linea. Allora, nell'attesa di ricollegarci con Viviana Viri, chiedo a Marco Rodari, ma com'è nata l'idea di fare il clown e di fare il clown così? In fondo il clown, per esempio, in televisione, a teatro, perché invece una scelta ben precisa?
2: Guarda, io da ragazzo, ecco, ho bene o male, ho visto che già mi è capitato, ecco, grazie anche al nostro parroco del nostro comune, laggiù nella nostra parrocchia, comunque quando avevo 12-13 anni già ci portava nell'ospedale, no? di Cittiglio, lì vicino, e quindi lì comprendi quanto l'animare quei luoghi funzionasse e io funzionassi. Poi da lì piano piano è stata una conferma continua, no? Gli ospedali più grandi, l'Italia, l'Est Europa, l'Africa, luoghi difficili del mondo, fino appunto ad essere invitato in un luogo di guerra e comprendere che funzionava anche lì. Diciamo che quello che mi riesce, la mia cosa bella da fare nella vita è quella, ecco, e quindi proviamo a metterla in pratica ogni giorno.
0: Abbiamo di nuovo Viviana Viri, nuovo in linea?
1: Sì,
0: ecco, no, succede che le moderne tecnologie a volte ci abbandonano, esatto. Ma accennavi al fatto che c'è una presenza svizzera al Festival del Cinema di Kiev.
1: Sì, quest'anno appunto ci sarà questo scambio con la Svizzera ed è molto interessante perché porteremo dei film svizzeri da mostrare in Ucraina e invece io andrò a presentare dei film ucraini. E chiaramente, come dicevi prima, la parte interessante è che i film che abbiamo proposto, i film svizzeri, sono chiaramente delle finzioni, mentre i film che sono stati proposti dai critici ucraini che dovremo presentare sono tutti dei documentari e parlano tutti della guerra.
0: Ah, ecco, cioè si va al cinema per comprendere meglio, cioè che cosa amano guardare gli ucraini al cinema, per tornare al tema della trasmissione, cioè per cercare o almeno sperare di condurre per almeno qualche ora una vita normale, che cosa guardano al cinema?
1: Beh, sicuramente nel cinema si trovano i film internazionali, le grandi produzioni americane, i film d'autore, però e soprattutto appunto anche molto cinema ucraino e documentari sulla guerra.
0: Mi sarei aspettato qualcosa di più di evasione, più leggero, cartoni animati, no? Invece proprio si insiste su cercare di capire un conflitto che però hanno praticamente in casa, Viviana Viri, è così?
1: Ma non credo che si insista nel capirlo, però il problema credo che sia anche, ho parlato anche con diversi registi, è il fatto di essere un po' bloccati in questa situazione dove ci si sente anche in colpa per la situazione e è anche più difficile essere creativi, ci sente quasi responsabili di dover testimoniare quello che succede nel proprio paese, credo che sia anche un po' questo.
0: Marco Rodari, abbiamo già accennato alla reazione del pubblico. Volti sorpresi, cioè c'è una sorta di attesa per l'arrivo del clown?
2: Dipende dalle situazioni, ecco. Poi nel caso mio cerco di tornare anche, no? con i bambini, quindi sì, c'è grande attesa, no? Da una parte. Dall'altra parte la cosa più incredibile è quando non lo pensano possibile, ecco, l'arrivo di un clown, e questo genera stupore che è fondamentale per i bambini, ecco. Quindi diciamo che sì, ecco, il momento in cui arriva il clown, che è un elemento, se penso all'Ucraina, conosciuto, no? Quindi non è completamente sconosciuto come personaggio, è sicuramente un momento che crea un'attesa positiva nei bambini, no? Ed è molto bello questo. Poi c'è magari il primo attimo in cui, in qualunque contesto di guerra, tu entri in punta di piedi come se fosse la camera di un ospedale, qualunque contesto, dopodiché è incredibile come la gioia ad un certo punto, tra virgolette, si vendichi di tutto quello che ha subito, e c'è il delirio, ma bellissimo, ecco, no? ed è questa, no? la cosa bella, terminare con questo momento clamoroso di gioia, ecco.
0: Allora, percorrendo, una domanda che rivolgerò a entrambi gli ospiti, percorrendo l'Ucraina, diciamo così, da stranieri, si vede un paesaggio, un paese che gli ucraini ormai sono abituati a vedere. Dove sono i segni della guerra? Si trovano nei dettagli, si vedono esibiti, non so, case distrutte, eccetera, o percorrendo l'Ucraina bisogna fare davvero attenzione a ciò che state guardando? Sì.
2: Allora, nelle città al fronte i segni sono evidentissimi, ecco, perché le città sono distrutte, poi sono sotto le reti. Ecco, l'Ucraina ti permette di staccare, quello sì, un po' dal contesto di guerra cittadino, no? Perché tu quando la attraversi e fai magari quei 300-400 chilometri, allora lì hai a che fare principalmente, penso in questo momento, con i girasoli. Quindi con questo luogo, con questo giallo e questo azzurro, no? Che rappresentano anche la bandiera. Quindi la natura ti permette un po' di staccare, soprattutto quando sai di essere lontano dai droni, no? Ecco. E quindi questo è. Poi le città, appunto, sono tutte segnate. Pensa che in questo momento, se tu stai sulla linea del fronte, è impossibile non incontrare una stazione di servizio che non sia stata bombardata. Questa è l'ultima cosa dei mesi, no? Ecco. E quindi anche quello, no? Oltre a tutto il resto, no? Ecco, poi come sempre i bombardamenti vengono fatti volutamente su luoghi che fanno molto rumore, gli ospedali, le scuole, i luoghi dove appunto sembrerebbero gli ultimi da colpire, invece vengono colpiti appunto perché questo fa molto rumore, genera molto terrore all'interno della popolazione, no? Ecco, e questa è una cosa voluta che in Ucraina è chiarissima.
0: Viviana Viri, quante volte sei stata in Ucraina nell'ultimo anno?
1: Allora, appunto, per riallacciarmi a quello che stava dicendo, beh, questo è il quinto viaggio, e anch'io, se penso a questi lunghissimi viaggi, soprattutto visto le diverse stagioni quest'anno, e chiaramente attraversando l'Ucraina, io l'ho fatto con l'autobus e con il treno, soprattutto con l'autobus, e cioè, vedere il paesaggio invernale, avvicinarsi comunque anche alla capitale, ma io credo, cioè, che un po' di tracce della guerra si possano comunque percepire. Io le ho percepite anche semplicemente chiaramente lo spazio aereo in Ucraina è chiuso dall'inizio della guerra, ma anche sul volo, solo per raggiungerla. Ci sono varie parti per poter raggiungere l'Ucraina. Io normalmente viaggio fino in Romania e da lì poi passo il confine. E mi è capitato più volte su questo volo, sono comunque un volo pieno di donne che vanno a scappate dalla guerra, che tornano a visitare la famiglia, oppure, e ho trovato sempre pochi sorrisi su questi voli, e comunque è sempre qualcosa che si può percepire.
0: C'è un desiderio di vita normale da cittadina straniera, che però visita con una certa regolarità e si confronta con la popolazione locale con una certa regolarità. C'è il desiderio di una vita normale, di un desiderio di lasciare o dimenticare quello che sta succedendo?
1: Beh, sicuramente sicuramente c'è molto il desiderio di una vita normale, beh, soprattutto bello anche lo si percepisce nella capitale ormai. Beh, non, io non direi che la gente non ha più paura, però semplicemente parlerei più di una normalizzazione del pericolo. E, bello si vede anche di, cioè, come vengono gestiti gli allarmi, per esempio appunto in città la vita va avanti in tutti i modi, ci sono delle anche esperienze curiose che ho visto nei miei viaggi, per esempio dall'inizio della guerra a Kiev sono state aperte decine di nuove librerie.
0: Prego.
1: Ah no, o per esempio anche una cosa che mi ha incuriosito molto appunto nel mio viaggio durante l'inverno, dove chiaramente quest'anno è stato l'inverno molto particolare in Ucraina perché ha fatto molto freddo e con tutti i problemi poi che sono stati energetici e di riscaldamento, e ho visitato lo zoo di Kiev. Ed è stato incredibile vedere come funzionasse, come quando partivano le sirene gli animali venivano accompagnati anche loro verso luoghi sicuri, si cercava di tutelarli dal rumore, dalle esplosioni. Sì, la vita in tutti i modi cerca di andare avanti.
0: Ho capito bene, lo zoo, gestire uno zoo è particolarmente impegnativo. C'è qualcuno, chi è che visita lo zoo di Kiev in tempo di guerra?
1: Beh, ci sono, si cerca comunque appunto di avere una normalità, ci sono le scuole, lo visitano, ci sono i bambini, ci sono... chiaramente come è lo stesso successo con quest'inverno con il giardino botanico, che c'erano alcune... anche in questo è... no, chiaramente sì, sono luoghi che devono vivere.
0: Ci fermiamo un attimo per un disco, ritorniamo tra poco con Viviana Viri, che è in partenza per Kiev e che sento particolarmente emozionata, devo essere sincero, si percepisce alla radio questa emozione, con Marco Rodari, il Pimpa, in studio. A tra poco.

0: da me. Era Max Gazzè. Torneremo a parlare venerdì in occasione degli 80 anni della catena della solidarietà. Torneremo a parlare di Banda Ace. Io mi trovavo il 1 gennaio 2005, poche ore dopo lo tsunami che aveva provocato la morte di 170.000 persone. Il 3 gennaio, con una macchina dall'aeroporto, ero appena arrivato con l'aereo dell'aeronautica militare australiana, abbiamo preso una macchinetta scoperta per andare verso la città, e il guidatore l'autista aveva acceso la radio. E io sono rimasto così, ma come, cioè, la radio funziona, che è una radio locale? Sì, ha fatto presente l'autista, e oggi ha ripreso le trasmissioni. 8 giorni dopo lo tsunami la radio locale era tornata a trasmettere. Allora siamo passati davanti a questo piccolo studiolo, che era una stanzetta con un tavolino, due microfoni e un paio di cuffie, un piccolo mixer, ma era il simbolo del desiderio di tornare alla normalità e anche la responsabilità di chi era sopravvissuto a quel disastro naturale, la responsabilità che aveva nei confronti del resto della popolazione. Mentre si parlava dello zoo, mi è venuto in mente questo piccolo aneddoto che condivido con voi, l'impressione che sia al cinema sia allo zoo si percepisca, o al giardino botanico, come accennava poco fa Viviana Viri, si percepisca non soltanto il desiderio di avere uno zoo, ma anche la responsabilità nei confronti della popolazione per provare a lasciare la guerra durissima, faticosissima, già più lunga della prima guerra mondiale, di lasciarla almeno per qualche ora al di fuori dello zoo o del territorio che stanno visitando gli ospiti. Marco Rodari, condividi questa mia osservazione?
1: Al 100%, sì. Ecco. Tra l'altro mi viene in mente qualche giorno fa, regione di Kharkiv o Donbass, adesso confondo, no? Perché quando ci si muove, due ragazzi con due microfoni, abbiamo fatto un'intervista, anche loro hanno messo in piedi un piccolo podcast, come se fosse una piccola radio che trasmette lì, no? E per quei due ragazzi fare quello è, da un lato, sentirsi vivi, e dall'altra parte è proprio questa cosa, no? Tutti si partecipa al bene comune. Io so fare la radio, vado avanti a fare la radio. Io so fare teatro, magari non lo facevo e ricomincio con i bambini a fare questo, mi sento vivo e ho l'idea di fare qualcosa di positivo in un momento difficile della mia nazione, no? Quindi questa voglia la si sente profondamente, ecco, da parte di tutti, di sentirsi partecipi nel momento difficile del bene comune, no? Ecco, che è un po' si metti da parte la guerra, ma un po' è come io vivo la guerra in quel momento, no? In quel momento la guerra io la vivo insegnando ai bambini, facendo scuola, tenendo vive le cose che poi possono fare del bene anche agli altri. È il mio modo di fare la guerra, e personalmente è chiaro che la giornata in cui io riesco a fare il clown è una giornata in cui io mi sento vivo. Quando non ce la faccio è più difficile. Io sono italiano, ho tutte le... Però uno che vive lì, è chiaro che esprimere a maggior ragione nel momento difficile la propria professionalità, le proprie capacità e metterle a servizio è fondamentale per la tua salute e poi anche per il bene comune.
0: Viviana Viri, l'impressione che la rassegna cinematografica che ti appresti a presentare e a vivere anche come membro della giuria abbia soprattutto questo compito, non solo presentare dei film e raccontare la guerra, anche perché è difficile parlare d'altro, ma c'è anche un senso di responsabilità nei confronti dell'intera popolazione di Kiev, è così?
2: Ma sicuramente, soprattutto anche parlando spesso anche con amici che vivono questa quotidianità tutti i giorni, è chiaro che le persone sono molto stanche, hanno bisogno di questo. Cioè, l'hai ricordato prima tu, sono 4 anni e 209 giorni da cui il conflitto è iniziato. E appunto è una cosa che mi ha colpito è quando mi hanno invitato a questo festival, mi hanno detto che c'era anche la possibilità di partecipare online. Io ho detto che sarei invece andata, e la risposta degli organizzatori è stata che appunto erano molto contenti perché si sentono lasciati soli, si sentono fuori dal mondo da tutto questo tempo. Cioè, bisogna anche pensare che prima della guerra c'è stato il Covid. E io credo che sia importantissimo cercare comunque di mantenere una certa normalità in un contesto del genere.
0: E come si torna da zone così? Si torna cambiati? Si fatica a raccontare ciò a cui si è assistito? Marco Rodari, c'è una difficoltà nel tornare alla vita normale al di qua delle zone che sono appena state visitate e dove hai lavorato?
1: Difficoltà ci sono certamente, però poi se scegli di fare un po' questo mestiere, no? che è completamente opposto, no? Nello stare in guerra, in pace, poi un po' forse non so se uno è anche portato al tornare qui e cercare qualche giorno di silenzio assoluto, di strade sicure assolute proprio di... E poi appunto per me è importante il rielaborare e raccontare, ecco, come sto facendo anche in questo momento. Adesso era veramente la prima volta che riparlo dopo un'estate complicata comunque tra Medio Oriente e Ucraina, ed è importante comunque raccontare, ecco, lo è importante per me innanzitutto.
0: Per chi? Perché raccontare alla radio, al pubblico, alla comunità di ascoltatori, raccontare...
1: Poi ognuno è fatto a suo modo, no? E col tempo cerchi per quanto è possibile di rielaborare quello che hai vissuto, magari non facendolo assolutamente in pubblico, tantissime persone mai hanno parlato di quello che hanno vissuto. Per me è importante, dato che io cerco di dimenticarmi tutto, io non porto a casa nulla, che non siano le emozioni positive vissute con i bambini, cerco di non portare a casa nulla, ecco, ma soprattutto quando sono lì, anche se poi non è possibile questo, ma uno ci prova per rimanere col focus del fatto di arrivare dai bambini, e poi quando sei a casa invece questa cosa, questa marea viene fuori, ti arriva addosso, perché non ti travolga. Nel mio caso è importante, ecco, raccontare, rielaborare un po' la cosa per cercare poi di essere pronto per ripartire, ecco.
0: Viviana Viri, come si ritorna alla vita normale dopo avere vissuto un tentativo di vita normale in una realtà che normale non può essere?
2: È difficile, soprattutto appunto come dicevo prima, questo è il quinto viaggio di quest'anno dove sono stato anche per diverso tempo. Ed è difficile quando si torna a smettere di pensarci, perché sono tantissime le cose che diamo per scontate. E ecco, è anche, no, per me c'è anche più difficile staccare. Non è semplice tornare.
0: Non è semplice tornare perché si rischia di diventare cinici, si rischia di dire delle cose fuori posto a chi non ha nessuna possibilità di vedere quello a cui tu hai assistito. È anche questo il rischio?
2: No, non credo che sia questo il rischio. Piuttosto però magari non credo che sia questo il rischio.
0: Marco Rodari, come si prepara uno spettacolo così? Che cosa ci sono i ragazzi, occhi di ragazzini, bambini che non aspettano altro? Lo spettacolo che cosa prevede?
1: Dipende dalla situazione, no? Ecco, se penso all'Ucraina sono gruppi di bambini anche grandi, a volte dipende un po', si vive principalmente sottoterra questi momenti, poi i momenti d'insieme tutti, no? Bene o male. E quindi tu arrivi e se la giornata si svolge come bene o male è previsto, si cercano di fare magari due o tre momenti, no? In tre luoghi vicini, ma per utilizzare la giornata. E quindi nel momento in cui tu arrivi hai da una parte... magari sei sottoterra, c'è un ambiente anche grande a volte, quindi tu vai a prepararti al volo, perché non pensate cose, quindi ci si prepara anche facendolo, no? Ecco, non è una cosa per cui tu hai tempo, hai modalità, però poi c'è quell'istante in cui magari tu hai già lì i bambini e c'è quell'istante in cui tu ti devi isolare un attimo anche solo per cambiarti, no? Per togliere il giubbotto, queste cose, arriva il clown. E in quel momento lì tu senti questo silenzio che è fatto quasi esclusivamente di sirene, rumore di droni e queste cose, poi dipende dalla situazione, e quindi tu hai questo contesto, questo silenzio, però poi contemporaneamente tu senti il vociare dei bambini, e quindi come ti avvicini, no? Magari fai qualche passo per entrare in scena, e quindi c'è questa situazione che è pazzesca, perché da una parte hai la guerra e dall'altra parte hai il momento con i bambini. E quello poi è incredibile, perché poi si gioca anche con tutto quello che accade sopra di te, no? Si scherza anche con quello, tutto quello che accade sopra di te con i bambini, no? E quindi è pazzesco questa cosa. Ecco, questa cosa è abbastanza. Io quando faccio, a volte è capitato di fare anche una ventina di metri, perché magari lo spazio era molto grande sottoterra e loro erano radunati tutti da una parte, nel fare questi 20 metri di silenzio, sirene e tutto, e sentivi piano piano le voci dei bambini, è una cosa, perché passi dall'orrore alla gioia. E quindi mi è capitato di commuovermi durante questo cammino per poi arrivare all'abbraccio grande dei bambini, che è clamoroso sempre, ecco, clamoroso sempre.
0: Mi sembra che la commozione coinvolga anche chi sta ascoltando, anche il nostro tecnico Fabio in regia. Viviana Viri, realizzare un documentario o un film comporta un impegno con i cameraman, con la richiesta di autorizzazioni, telecamere, spostamenti, eccetera. L'impressione che in Ucraina un modo standard, diciamo così, normale di realizzare una pellicola cinematografica sia assolutamente fuori discussione. Come lavorano i produttori cinematografici e tutti coloro che sono coinvolti nella realizzazione di un documentario o un film in Ucraina in questo momento?
2: Beh sì, chiaramente penso che sia molto difficile. Giusto l'altro giorno mi è capitato di dover sentire degli amici registi e quando li ho chiamati erano rifugiati nella metropolitana, perché beh, come sapete, nelle ultime 3 settimane gli attacchi russi si sono intensificati soprattutto sulla capitale, e beh, erano continuamente presi da interruzioni, però comunque quello che mi stupisce sempre è che questo lavoro va avanti. Anche mi è capitato anche di assistere dopo esplosioni, andare sul luogo. E quella parte che mi stupiva è come si riesce sempre a mettere, come viene tutto riparato in fretta. Tornando alla domanda su come lavorano, provano.
0: Ci prova.
2: Per forza.
0: Allora al 0763211113 Graziella ringrazio la presenza degli ospiti, che in effetti state raccontando un mondo diversamente normale, ecco, se si può utilizzare un gioco di parole, ma mi fermavo a Viviana. Poco fa Marco Rodari, il Pimpa, ha raccontato una verità molto molto molto che coinvolge quasi tutti noi, ovvero sia la stanchezza di sentire parlare della guerra. C'è un mercato internazionale o una diffusione internazionale dei documentari che sono realizzati in Ucraina? Oppure anche lì, come in parte abbiamo già ascoltato nel corso della trasmissione, la stanchezza prevale sul desiderio di comprendere cosa sta davvero succedendo, guardandolo anche sul grande schermo? È una domanda impegnativa,
2: no, no.
0: Lo so.
2: Sì, è una domanda impegnativa. No, non penso che sia venuta a mancare, cioè, questa voglia, perché comunque sia, appunto, come dicevo prima, è talmente tanta voglia di poter partecipare, di testimoniare in qualche modo, perché c'è magari chi non partecipa direttamente al fronte, oppure secondo me no.
0: Ok, allora torna Marco. Cosa succede dopo la fine di uno spettacolo? Resti in contatto con i ragazzi, con le persone che ti hanno coinvolto in questa esperienza unica? oppure a un certo punto...
1: Se è possibile, sì. Ecco, noi quello che cerchiamo di fare è di far crescere ogni talento possibile, adulto, presente, no? Quindi come associazione cerchiamo di valorizzare, ecco, se c'è una persona che sa fare teatro si prosegue con quei bambini, se sa dipingere si fa quello, ci sono tante situazioni. Adesso in questi giorni purtroppo abbiamo dovuto chiudere il nostro centro Sloviansk, perché la situazione è veramente impossibile lì, no? Ecco, però ha lavorato 4 anni e quindi si cerca di tenere vivo questo, no? Ecco, questo sì, ecco. Dopodiché la cosa più bella è il distacco. Io dico bella il distacco dai bambini, perché loro comprendono che tu stai andando da altri bambini nella stessa giornata, quindi non vogliono tenere il clown tutto per sé. Da una parte c'è questa cosa, e dici il clown lo vorrei tenere tutto per me. Però poi quando il bambino sa che il clown va da altri bambini, allora va bene così. C'è questa grande generosità in questi contesti, che anche questo è incredibile.
0: Come si prepara in casa uno spettacolo del genere? Ci si guarda allo specchio, ci si confronta? C'è un trucco particolare che in una realtà i bambini considerano come ovvio, in una realtà completamente diversa come in Ucraina invece...
1: Poi ogni volta che si entra in questi contesti tu devi respirare l'ambiente, e ogni istante, ogni momento può essere diverso. Poi dipende anche da che cosa capita, se c'è un bombardamento prima, durante, dopo. Ecco, però di solito la cosa importante è generare un attimo di meraviglia. Io ho un piccolo sacchetto da cui esce una bacchetta magica di 3 metri, che poi non ci sta quasi mai, no, dove sono adesso in Ucraina. Però tu generi una grande meraviglia, diciamo, partendo da un attimo piccolina che cresce. A quel punto tu hai catturato la loro attenzione e poi lì si gioca. Ecco, per me è fondamentale riaccendere la meraviglia negli occhi dei bambini. Ecco.
0: Viviana Viri, abbiamo parlato del cinema, ma l'impressione è che tante attività culturali in Ucraina siano particolarmente attive, vivaci in questo periodo storico. Libri, pubblicazioni, poesie, cinema, come hai appena accennato, teatro. In che modo la cultura può aiutare le comunità ucraine all'interno dell'Ucraina e all'esterno anche dell'Ucraina a rimanere vive, solide, diciamo così, normali?
2: Beh, sicuramente è un momento è un grande momento di condivisione. Appunto, ricordo di aver partecipato anche quest'inverno a uno spettacolo di teatro dove appunto continuava a andare via l'elettricità e comunque lo spettacolo andava avanti, le persone tiravano fuori il loro telefonino e cercavano di illuminare con la luce del telefonino. Ho assistito a tante situazioni così. Cosa che però appunto tu parlavi di contesto vivo, che è anche difficile a causa del coprifuoco, perché magari ce ne dimentichiamo, è comunque un grande limite. Tutti i locali, tutte alle 10 chiude praticamente tutto. E questo è qualcosa che nella quotidianità si sente molto, perché appunto facevo un po' un paragone con la pandemia prima. Sembra un po' di vivere anche quella situazione.
0: Ci sono librerie aperte, edicole, come si vive la normalità culturale e in che modo la cultura aiuta allora a vivere, diciamo così, una vita ordinaria?
2: No, certamente ci sono librerie aperte, come dicevo prima, dall'inizio della guerra sono anche aumentate. Ce ne sono diverse anche che servono da ritrovo, dove appunto vengono allestite mostre, dove si cerca comunque in qualche modo di riempire questa quotidianità.
0: Abbiamo perso di nuovo?
2: No, ci sono.
0: Ecco fatto, di riempire questa quotidianità. Allora concludiamo con intanto augurando un buon viaggio a questo punto a Viviana Viri, che passerà, come accennato poco fa, dalla Romania e poi in autobus, giusto, verso Kiev. Quanto dura? Quanto è lungo il viaggio? Quante ore dura?
2: Allora, sono 500 chilometri, ma il viaggio è molto lungo. Sono più o meno, una volta riuscita a entrare in Ucraina, sono 12 ore di autobus. e poi a dipendenza sempre anche da, da quanto dovrò aspettare il confine.
0: Ecco.
2: Vedremo.
0: è più difficile, parlo perché so la risposta, ma è più difficile entrare in Ucraina in autobus o abbandonare in autobus l'Ucraina?
2: È una domanda complicata.
0: Ecco, lo dico per esperienza, è più difficile abbandonare perché i posti di blocco in uscita dall'Ucraina sono numerosissimi, come Marco Rodari tra un attimo sicuramente confermerà, per evitare che gli uomini, soprattutto quelli che possono combattere al fronte o che sono in servizio di leva, scappino dal paese, soltanto da Odessa al confine con la Moldova, che sono poche decine di chilometri. Il pullman sul quale viaggiavo era stato bloccato ben 3 volte, scendi, devi far vedere il passaporto, chiedono se abbiamo altri passaporti oltre a quello svizzero, eccetera. Grazie a Viviana Viri, in partenza per Kiev, reporter freelance che collabora con diverse testate giornalistiche. In bocca al lupo per il viaggio e per la permanenza a Kiev.
2: Grazie.
0: Concludiamo con Marco Rodari. Prossimo appuntamento, prossimo spettacolo?
1: Beh, adesso girerò un po' l'Italia e poi sono in partenza per il Libano e l'Iraq.
0: Ci sono tanti Libano e tanti Iraq, quale parte del Medio Oriente?
1: Beh, il Libano, l'idea è quella di terminare per quanto è possibile il lavoro iniziato quest'estate, quindi andando al sud. Adesso le condizioni sono diverse rispetto all'estate. L'Iraq è un luogo che vivo da tanti anni e quindi sicuramente farò un po' di giorni nella capitale, Baghdad, poi c'è Fallujah, ci sono le città vicine, poi andrò a Basra e poi cercherò di vivere una 15ina di giorni a Mosul e quello è uno dei luoghi dove sono tutti importanti, ma lì si va da qualcosa come 200.000 bambini che sono oramai dimenticati, ecco.
0: I clown hanno paura?
1: Certo, è fondamentale avere paura, è fondamentale, cioè quando il problema è quando non hai la paura, quando tu sei arrivato a un livello tale di stress, non lo so neanche come dirlo, che non provi più paura, ecco, quello è diventi pericoloso anche per te stesso e per gli altri, quindi la paura è fondamentale.
0: Marco Rodari, il Pimpa, grazie infinite per la testimonianza a Mille Voci, grazie davvero.
1: Grazie a voi.
0: Tra poco troveremo l'Antartide, torneremo a Kiev e andremo anche a Kathmandu dopo le notizie e dopo l'appuntamento con il traffico. A tra poco. Yeah!

sono le 11. In studio Lino Bini, Camere federali, l'adozione da parte del coniuge o del partner di un figliastro o di un bambino nato da donazione di sperma va agevolata il prima possibile. Ne è convinto il Consiglio nazionale che non intende rinviare al mittente la proposta di modifica del Codice Civile. Rinvio è invece deciso durante la sessione estiva dal Consiglio degli Stati che ora tornerà ad affrontare il dossier. Nazionale che dopo gli stati ha approvato anche la garanzia federale al congedo paternale di 24 settimane, sostenuto dai Verdi Liberali e accettato in votazione popolare a Ginevra nel 2023. Una norma locale la cui entrata in vigore era stata sospesa a causa della non compatibilità con il diritto.

Gli scontri in Yemen tra forze governative sostenute dall'Arabia Saudita e gli Houthi filoiraniani hanno causato solo negli ultimi due giorni oltre 150 morti. Un bilancio provvisorio fornito da fonti militari di entrambe le parti in conflitto che non tiene conto del numero dei feriti, conflitto che non risparmia civili, donne e bambini in particolare. Una persona ha aperto il fuoco davanti ad una scuola superiore tecnica di Turgutlu nella Turchia occidentale, ferendo almeno 8 studenti. Nonostante la fuga, l'uomo è stato arrestato, ancora da chiarire la sua identità così come le motivazioni del suo gesto. Il paese non è nuovo ad eventi simili. Lo scorso aprile, in due episodi distinti, due studenti sono entrati in due scuole nel sud-est della Turchia sparando all'impazzata e uccidendo una dozzina di giovani, ferendone anche una ventina di altri prima di togliersi la vita. L'Unione Europea e le Filippine hanno raggiunto un'intesa per siglare un accordo di libero scambio, ciò che segna quella che è stata definita una tappa significativa per entrambe le parti. A darne notizia, in una nota congiunta, il commissario europeo per il commercio Maros Šefčovič e la sua omologa filippina Christine Roque. Un accordo importante che sarà formalizzato nei prossimi mesi. UBS ha raggiunto un accordo con la procura olandese per porre fine ad un procedimento legato ad un dossier di Credit Suisse relativo a dichiarazioni fiscali irregolari nel paese. A darne notizia la stessa UBS, che verserà 4 milioni e 700 mila franchi per archiviare il caso. Fino a questa sera, così come anche domani, in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato.

0: ben ritrovati da Alessandro Bertellotti a Mille Voci. Dopo le testimonianze di Marco Rodari e di Viviana Viri, ci trasferiamo nella base antartica Concordia. Siamo a 75 gradi latitudine sud, dove troviamo il responsabile della stazione, Gabriele Carugati. Buongiorno.
1: Ciao Alessandro, ecco, buongiorno fatto. A tutti, benvenuti in Antartide.
0: Buongiorno, ah, ecco qua, riusciamo anche, per chi ha il visual radio, riusciamo anche a vedere Gabriele Carugati. Devo ricordare che le missioni italiane in Antartide sono condotte nell'ambito del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide, finanziato dal Ministero dell'Università e della Ricerca e gestito dal CNR, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, per il coordinamento scientifico, da Enea per la pianificazione e l'organizzazione logistica delle attività presso le basi antartiche e dall'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale per la gestione tecnica e scientifica della nave rompighiaccio Laura Bassi. Allora, ci diamo del tu, perché oltre i 60 gradi ci si dà del tu, ma la prima domanda è curiosa, poi parleremo della vostra attività, ma sei originario di Como, giusto? Da quanto tempo sei in Antartide con questa missione? Lo abbiamo perso, ho paura che l'abbiamo perso, vediamo se riusciamo a ripristinare la linea al più presto, perché il nostro ospite, che è il responsabile della base antartica Concordia, che è a 3000 metri di altitudine e a oltre 1000 chilometri dalla costa più vicina, dovremmo di nuovo averlo in linea, vediamo se c'è. Pronto Gabriele Carugati? Non lo troviamo. Allora, visto che abbiamo questa difficoltà, metterei un disco e poi cerchiamo di recuperarlo.
1: Mi sentite?

0: tra Brian Ferri e Gabriele Carugati. Vince Gabriele Carugati, ci siamo di nuovo, direi.
1: Sì, allora, ci siamo, spero che mi sentiate.
0: Perfetto, no, bello dire che è stato un

0: Il problema del
1: satellite, adesso ci vediamo anche.
0: Ecco, non capita tutti i giorni di dire un problema tecnico con il satellite, ma la prima domanda è una curiosità: sei originario di Como, giusto?
1: Sì, esatto, io abito in provincia di Como.
0: Da quanto tempo sei in Antartide?
1: Sono in Antartide esattamente dal 4 di novembre dell'anno scorso.
0: Quindi 11 mesi, 10 mesi.
1: Sì, la missione di solito dura sui 13 mesi. Quindi
0: ecco. Innanzitutto cosa fate? Qual è lo scopo della vostra presenza lì? C'è anche una presenza svizzera, tra l'altro, magari ne parleremo dopo, ma qual è lo scopo della missione e come mai è così lunga?
1: Allora, Base Concordia di per sé è un osservatorio meteorologico permanente come struttura di base, che significa che facciamo una serie di misurazioni di rilievi giornalieri legati proprio a quello che è il comparto atmosfera in generale. E poi ci sono diversi progetti di ricerca mirati che con anno si susseguono, che hanno dei target specifici come alcuni di quest'anno. Adesso in particolare abbiamo 36 progetti di ricerca in attivo, di cui 14 del PNRA, 14 dell'IPEV, che è l'Istituto Polare Francese, poi l'Émile Victor, e 8 progetti dell'Agenzia Spaziale Europea. Tutti vengono portati ovviamente avanti fino a conclusione della missione.
0: Ecco, come si vive una vita normale a 3.000 metri d'altitudine senza neanche poter uscire dalla base? Non è che si può andare a fare due passi in giro per il ghiaccio e a 1.000 chilometri dalla costa più vicina?
1: Allora, in realtà noi usciamo tutti i giorni, perché purtroppo o per fortuna le varie misurazioni che facciamo e i rilievi sono fatti all'esterno. Intorno alla base ci sono degli shelter satellite, dei laboratori satellite, dove sono racchiuse all'interno le strumentazioni che servono appunto per fare questi studi. Come si vive una vita normale? Non è normale, nel senso che abbiamo diverse attività che dobbiamo fare, lavorative durante il giorno, che portano via veramente gran parte della giornata, e poi insomma cerchiamo di stare un po' insieme. Pranzo e cena, per esempio, sono sempre tutti insieme, abbiamo uno chef che ci coccola e ci fa da mangiare molto bene, e poi abbiamo un po' di tempo la sera, insomma, come quando si è a casa, no? Seduti magari sul divano, si fanno quattro chiacchiere, si ascolta un po' di musica. Si cerca di, insomma, trovare un po' un equilibrio con quello che è questo ambiente, che è veramente estremo.
0: Sì, estremo, perché la temperatura è esterna?
1: Adesso in diretta, -66.8 misurata e -83 invece la percepita, perché c'è un po' di vento, ci sono circa 6 nodi di vento.
0: Cioè, ma tra -66 e -83 la percepita, cosa si percepisce a -83, se posso chiedere? Credo che lo chiedano tutti gli ascoltatori. C'è una bella differenza.
1: No, me lo chiedono spesso, è un po' difficile da spiegare, però è un po' come... diciamo, bisogna essere ben coperti, perché le parti scoperte del viso, sai, magari quando si sposta un po' la maschera così, l'effetto è quello dell'ustione da caldo, quindi bisogna stare molto attenti. È una sensazione comunque che, se perdura nel tempo, porta comunque dolore, e quindi bisogna stare vestiti bene, controllare soprattutto la temperatura percepita per capire come vestirsi. Perché molti mi chiedono: vabbè, ma basta mettere su tutto quello che hai a disposizione, stai bene. E invece no, perché c'è un problema tecnico, cioè sudare anche poco, ma è peggio che avere un po' di freddo. Quindi bisogna sempre calibrare il vestiario in funzione della temperatura percepita, ecco, per evitare proprio di sudare.
0: Avete passato mesi e mesi nel buio più assoluto. In che modo vivete una condizione così, alla quale ci si abitua con gran fatica, se ci si abitua?
1: Allora, sono stati 1 giorno tra l'ultimo tramonto e la prima alba, perché l'ultimo tramonto è il 4 di maggio e la prima alba è il 10 di agosto, più o meno, 10-11 di agosto, varia un po' anno con anno, però tendenzialmente sono un centinaio di giorni. E diciamo che l'inizio del periodo di buio, uno lo vive con molto entusiasmo, sembra un paradosso, però insomma c'è questa novità, c'è questo cielo stellato, le aurore, insomma, che fanno compagnia. Poi tutti comunque, dopo circa un mesetto e mezzo, abbiamo un calo, è fisiologico, è dovuto proprio all'assenza del sole, è anche studiata questa cosa, e insomma si ha un, diciamo, una sorta di depressione che dura pochissimo, dura 2 o 3 giorni, però è uno step obbligato, è quasi un passaggio obbligato. Poi è tutta in discesa praticamente, si va avanti, si lavora, si percepisce ovviamente una sensazione anche un po' particolare quando si esce per fare il lavoro, perché comunque devi avere la lampada, devi allontanarti dalla base, deve essere un contatto radio, insomma ci sono tutta una serie di procedure di sicurezza che devono essere rispettate e insomma però ci si abitua, non è così, è difficile ma non impossibile.
0: Ci si abitua anche alla lontananza da casa e da Como. Ho avuto la fortuna di visitare la base Terranova, si chiamava ancora così, adesso si chiama base Zucchelli dal nome dell'ideatore e dello scienziato che l'ha progettata ed è riuscita a realizzarla. L'avevo visitata nel 1997 ed era davvero una prigione, non c'erano contatti con il resto del mondo. Voi avete contatti con casa, come stiamo discutendo e parlando noi adesso, c'è un legame con casa, oppure anche quello è difficile da tenere così distanti?
1: No, il legame con casa c'è, la tecnologia aiuta. Prima quando vi dicevo problema satellitare, proprio perché noi abbiamo una connessione satellitare e ci permette di tenere comunque un contatto giornaliero con i nostri cari, insomma con le nostre famiglie. Io per esempio mio figlio lo sento quasi tutti i giorni, e perché è adolescente, quindi diciamo che è lui che ogni tanto dice no, oggi non c'è tempo, e quindi vabbè, me lo faccio andare bene. Sì. Però diciamo che la tecnologia aiuta parecchio ed è anche studiata in questo momento, perché la connettività ormai è diventata parte integrante delle nostre giornate, sia qui a Concordia ma anche a casa. E quindi si studia un po' quali sono i benefici o eventualmente i problemi che può generare questa connettività H24. Per cui no, ecco, il fatto di riuscire a sentirci e sentirci bene a casa e avere anche solo l'idea della possibilità di fare una videochiamata aiuta tantissimo a superare questo periodo così lungo di missione.
0: Tra poco torneremo a Kiev e ci collegheremo con Kathmandu, dove è in partenza una missione verso l'Everest. Le differenze, ho paura che siano poche, soprattutto su come adattarsi climaticamente a una realtà così differente. Ma per concludere, una piccola curiosità: c'è un progetto scientifico che state curando che ti sta particolarmente a cuore, qualcosa che identifica e valorizza la vostra presenza in Antartide?
1: Guarda, principalmente sono i progetti legati all'Agenzia Spaziale Europea, ma non ce n'è uno in particolare, tutti, perché in realtà il medico dell'Agenzia Spaziale Europea è l'unica persona che non studia l'Antartide, che non studia l'ambiente, che non studia l'atmosfera, il ghiaccio, ma che studia le persone. Quindi siamo particolarmente coinvolti in questo tipo di raccolta dati, di esperimenti, e insomma ci rendiamo conto che quello che stiamo facendo, i dati che stiamo raccogliendo su noi stessi, gli esperimenti un poco da Topolino Bianco, servono per impostare anche i viaggi spaziali, per il benessere degli astronauti. Insomma, c'è questa analogia tra Concordia e l'ISS, perché isolamento freddo e buio sono condizioni che si ritrovano esattamente anche nello spazio. Quindi l'essere qui e poi riuscire a portare avanti anche questo tipo di esperimenti è gratificante.
0: Allora, Gabriele Carugati, grazie infinite per la testimonianza dalla base antartica Concordia. Ti aspettiamo a Lugano per raccontarci quando rientrerai a Como, per raccontarci la vostra esperienza, che è assolutamente unica e originalissima. Grazie davvero.
1: Grazie a voi per il contatto e ciao a tutti dall'Antartide.
0: Buon lavoro dalla Svizzera italiana. Noi ci fermiamo un attimo e tra poco ci colleghiamo con Kathmandu.

0: Mille voci 076 321 11 13. Un ascoltatore ci chiede, a parte l'abbigliamento, a queste temperature non è così semplice respirare. Chiederemo sicuramente a Gabriele Carugati, una volta rientrato in Insubria, chiederemo come si vive, come si respira e come si passano le giornate. Avete intuito il desiderio curioso di vita normale in realtà, che obiettivamente normali non sono, come quelle verso le quali ci dirigiamo in questo momento. Do il buongiorno al professor Vittore Verratti. Buongiorno.
1: Buongiorno, buon pomeriggio. Ecco. Noi siamo qui avanti di quasi 4 ore.
0: A Kathmandu, professore associato di fisiologia all'Università di Chieti e capo missione di Pyramid 26. Di che cosa si tratta?
1: Beh, è una spedizione che nasce con lo scopo di studiare gli adattamenti del corpo umano alle alte quote. Come sappiamo, l'alta quota è un ambiente particolare che, al di là del freddo, del vento, dell'umidità, che variano sensibilmente, ma nello specifico ha come variazione importante la disponibilità dell'ossigeno. Ecco, questa disponibilità dell'ossigeno che va a mettere in crisi l'organismo, perché è abituato ad avere una certa quantità di ossigeno da consumare a livello cellulare, a livello metabolico. Dunque l'organismo mette in atto tutta una serie di adattamenti fisiologici, biochimici, che servono a compensare quello che è lo stato di carenza di questo gas fondamentale per la vita umana.
0: Ma si può vivere una vita normale, questo è lo scopo della trasmissione, in condizioni così particolari? Voi raggiungerete la piramide alla base dell'Everest, che è a oltre 5.000 metri di altitudine. In che modo il corpo umano reagisce a quelle condizioni normali? Avrete tra l'altro persone che non sono abituate alla montagna, così?
1: Beh, insomma, il concetto di normalità è tutto da puntualizzare, perché molto probabilmente ci sono, la domanda la si potrebbe declinare anche all'interno di un ragionamento altro. Pensiamo come si può vivere magari con un solo stipendio e campare 4 figli. Ecco. Quindi la domanda è interessante, ma capisco il senso della domanda e le posso dire che sicuramente lo scopo della montagna, di andare in montagna e rendere straordinario ciò che normalmente è la nostra vita ordinaria. Quindi è un qualcosa che si cerca anche di trasformare questa vita ordinaria in una vita straordinaria. Vita straordinaria perché vengono messe in crisi tutte quei presupposti rispetto ai quali noi riusciamo a gestire le nostre normali giornate. Pensiamo semplicemente quando andiamo a dormire. Quando andiamo a dormire, a meno che qualcuno abbia dei problemi di sonno, di insonnia o altro, normalmente nel proprio letto si dorme bene, mentre quando si va in quota c'è un fenomeno che si chiama il respiro periodico, quindi un aumento della frequenza respiratoria durante il sonno che ci sveglia e quindi ci impedisce di dormire come vorremmo dormire. Quindi dire una vita normale in quota lo si può dire, ma solo se è ciò che noi cerchiamo, ecco.
0: Ottimo, allora ci colleghiamo anche con Kiev, dove c'è Claudia Bettiol. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, eccoci qua. Allora, traduttrice e insegnante di italiano per stranieri, vive a Kiev da quasi 10 anni, dal 2017, quindi ha vissuto anche il Covid, non soltanto la guerra. Collabora con Meridiano 13, Osservatorio Balcani e Caucaso e Valigia Blu e fa parte del direttivo dell'associazione Rescue Team, che cerca di portare aiuto concreto a chi vive in condizioni segnate da guerre e catastrofi naturali. Anche tradotto dall'ucraino nel 2022, Mosaico Ucraina di Olesia Yaremchuk per Bottega Errante sulle minoranze presenti in Ucraina. Senta, abbiamo appena ascoltato come si vivrà a 5.300 metri le difficoltà anche soltanto a respirare, a dormire. Ci racconta la vita quotidiana a Kiev, da residente a Kiev e non da straniera.
2: Sì, esatto, io vivo a Kiev ormai da quasi 10 anni, quindi comunque mi considero una civile e residente al pari degli ucraini, dell'Ucraina, quindi vivo la vita quotidiana come loro e da un lato è come se la guerra non ci fosse, nel senso che ormai ci si è abituati un po' a tutto, quindi la città, la capitale funziona in superficie come una qualsiasi città europea, i negozi sono regolarmente aperti, si va al mercato, si va al bar, si va in caffetteria, si usano i mezzi di trasporto, tutto è regolare. La gente va e viene, va al lavoro, va a scuola, però chiaramente sotto tutta questa vita normale di superficie abbastanza classica e anche un po' noiosa, possiamo magari dire, ci si accorge quasi subito delle differenze. Soprattutto magari in certi periodi della giornata o anche dell'anno, ecco. Abbiamo a che fare con generatori sempre accesi per evitare comunque gli sbalzi di corrente, che sono tra l'altro una cosa molto importante soprattutto nelle strutture e nelle infrastrutture un po' critiche come gli ospedali, per esempio, sono vitali i generatori per evitare questi balzi di corrente, le finestre magari delle case rinforzate per appunto evitare l'impatto di droni o missili, ma anche appunto le onde d'urto o non so della contraerea. O anche solo aule e stanze che non hanno accesso a finestre dirette, sacchi di sabbia appunto su monumenti, finestre, eccetera. E anche ovviamente strade magari chiuse, checkpoint di accesso alla città in alcune aree. Insomma, la normalità c'è, ma è una normalità diciamo distorta. Perché convive e coesiste con un quadro completamente diverso, ecco, a cui inevitabilmente si finisce per abituarsi.
0: Torno al professor Verratti, che dovremmo vedere per chi è in Visual Radio sulla 2, dovremmo vederlo. Allora, voi raggiungerete a piedi, se ho capito bene, la piramide. Che cos'è la piramide e quanto dura questo percorso, professore, da Kathmandu? Lo abbiamo perso. Cioè, abbiamo problemi con i collegamenti.
1: Ecco qui.
0: Eccoci qua, eccoci.
1: Avevo spento l'audio, chiedo scusa.
0: Nessun problema.
1: Allora, la piramide è un laboratorio di ricerca che nasce nel 1990 ed è un gioiello dell'ingegneria italiana, è gestita dall'associazione riconosciuta VK2CNR e dal governo nepalese, ed è un centro di ricerca tout court, cioè tutti i ricercatori del mondo che studiano l'ipossia devono in qualche modo avere avuto a che fare con questo laboratorio, perché è diventato ormai uno standard per la ricerca in quota. E dico standard perché oggi rimane sempre più difficile uniformare un modello di studio per poter far sì che vi sia una riproducibilità in deroga a quelle che sono un po' i cardini del concetto di ricerca scientifica stessa. Quindi abbiamo questo onore e anche onere di supportare questo laboratorio, di farlo lavorare, perché ci unisce in un luogo riconoscibile, ecco. Poi il luogo è un luogo sicuramente pieno di storia, pieno di immagini di montagne importanti. Siamo vicini all'Everest, siamo vicini insomma alle grandi montagne che circondano la Valle del Kumbu, la Sagarmatha. Dunque, un di salita mi chiedeva appunto il
0: Sì.
1: timing della salita. Normalmente la piramide può essere raggiunta anche in pochi giorni, anche in 5 giorni, ma questo non è il nostro caso perché poiché appunto come lei ha ben detto non abbiamo esperti alpinisti con noi, sono persone che amano la montagna e che le nostre Alpi, i nostri Appennini, è cosa buona organizzare una salita graduale che prevede 2 soggiorni con diciamo 2 stazionamenti attorno ai 3.500 metri in un villaggio nella Valle del Kumbu che si chiama Namche Bazar e altri 2 attorno ai 4.300 metri proprio per dar tempo all'organismo di mettere in moto quei meccanismi che sono fondamentali per adattarsi e per, tra virgolette, rendere normale ciò che normale non è.
0: Come sarà la giornata tipo una volta arrivati alla piramide?
1: Beh, una volta arrivati in piramide, la giornata tipo sarà legata al lavoro, diciamo, assiduo, perché ci sono tanti esperimenti da realizzare. Tenga presente che il progetto ha coinvolto, più di 10 università, italiane, peraltro anche l'Università di Losanna. E quindi noi avremo da fare, prelievi ematici, valutazioni funzionali con strumenti d'avanguardia e questo su diversi.
0: Abbiamo perso di nuovo il collegamento. Non è così semplice la gestione di località lontane da noi, nonostante internet. Adesso cerchiamo di ristabilire il collegamento.
1: Ecco,
0: Eccoci,
1: involontariamente si è
0: prego.
1: spento.
0: Prego.
1: Quindi dicevo come sarà importante come questo nostro studio diciamo, è strutturato in modo tale che dentro di sé diverse università italiane, circa una decina, università straniere, estere, come anche l'Università di Losanna, e quindi andremo a studiare diversi aspetti dello scibile fisiologico negli adattamenti all'alta quota che va dal cardiovascolare al respiratorio, all'emopoietico, al muscolare, all'endocrino, al metabolico. Quindi, come vedete, come potete sentire, ci sono tanti esperimenti da realizzare. Abbiamo attrezzatura, d'avanguardia che verrà trasferita in elicottero direttamente presso il laboratorio Piramide, quindi precederà il nostro arrivo. E tutto questo di onorare poi lavoro e il nostro servizio alla scienza attraverso nuove conoscenze su quella che è la capacità del nostro corpo di in qualche modo subire senza troppo stress diciamo, il soggiorno a queste quote. Tutto questo ha una ragione molto pratica che non è solo legata a chi va in montagna, a coloro i quali esplorano le altitudini, ma soprattutto direi soprattutto a tutta quella serie di patologie che hanno un substrato ipossico. Penso alle broncopneumopatie croniche ostruttive, penso al diabete mellito, penso alle BPCO, penso alle sleep apnea e perfino l'invecchiamento è un modello di ipossico. Dunque noi andiamo a studiare in buona in altre parole, ciò che accade a un soggetto sano quando questo lo si rende insufficiente dal punto di vista respiratorio, la cosiddetta insufficienza respiratoria, che ci permette di avere un modello, diciamo, puro di ricerca, perché se studiassimo i soggetti ipossemici, ma con delle patologie. Prendiamo ad esempio il diabete mellito. Il diabete mellito genera le cosiddette ischemie periferiche, le gangrene. Infatti, molti vanno incontro all'amputazione di parti terminali del corpo. Ma andremo a studiare una patologia che ha non solo l'ipossia come attore, ma anche ad esempio l'iperglicemia, che rappresenterebbe un bias, che rappresenterebbe in qualche misura una perturbazione che non ci potrebbe far capire qual è il vero ruolo dell'ossigeno. Quindi l'alta quota rappresenta dunque un modello, possiamo dire ecologico, possiamo dire sicuramente un modello unico e puro di ricerca sugli effetti della deprivazione di ossigeno.
0: Davvero, davvero estremamente interessante questo percorso verso la piramide, professor Verratti. Torno a Claudia Bettiol. Avete ascoltato il desiderio di normalità e di essere anche, appunto, diventare dei soggetti di studio nella normalità di una giornata. Claudia Bettiol, lei va spesso fuori dalla guerra, cioè esce dal paese, riesce a raccontare quello che vive solitamente quando è a Kiev e viene soprattutto ascoltata?
2: Sì, allora cerco molto spesso di uscire, tornare appunto, uscire proprio dal paese in guerra, probabilmente per dimenticare anche un po' la fatica che è tutto quello che comporta vivere comunque in guerra, anche se non ci si accorge di questa fatica, nel senso che appunto anche il professore dalle montagne appunto spiegava questa mancanza di sonno, ad esempio, che è comunque un qualcosa di assolutamente normale in questo momento, durante appunto giornate e nottate, soprattutto dove non si riesce appunto ad avere delle notti di sonno normali, e quindi chiaramente si cerca di evadere a questa guerra. E allora io mi ritengo anche privilegiata nel poterlo fare, perché chiaramente posso uscire dal paese senza problemi e ovviamente dimenticare la guerra per un periodo. È chiaro che è difficile anche raccontarla fuori, ed è difficile riabituarsi alla normalità a cui eravamo abituati prima, quindi in condizioni anche molto normali, ma molto privilegiate, no? Quindi si viene sicuramente ascoltati, nel senso che c'è comunque un interesse anche da parte di molte persone che sono empatiche e cercano di comprendere le cose magari un po' più a fondo. Però è comunque difficile sia spiegare cosa significa vivere con il rumore di fondo, chiamiamolo così, della guerra, e con tutta la stanchezza e anche la assuefazione appunto che prevale, insomma. E c'è comunque una mancanza forse di comprensione generale, perché finché non si vive qualcosa sulla propria pelle è sempre difficile appunto esternare quello che si prova, che si vive appunto su di sé. Si torna sempre a una routine in cui si sanno gestire le cose, nel senso che è molto più facile quando si esce da una zona di guerra, pianificare e pensare anche al domani, al futuro in maniera molto concreta, e non ci si preoccupa più per cose abbastanza banali e semplici, mentre appunto in Ucraina c'è questa routine. Dove magari si è stanchi, non si dorme, lo stress prevale, anche se magari non è evidente, non si vede da fuori in superficie, perché si continua a vivere e si continua a vivere proprio alla giornata, non si fanno assolutamente piani, quindi in un certo se senso è come se ci si godesse anche le cose. Anche le più piccole, perché non le si rimanda più, nel senso che è qualcosa di, è come un paradosso da un lato, no?
0: Torneremo su questo tema tra un attimo, ma voglio chiedere al professor Verratti una cosa, un tema molto interessante. Portate con voi anche un progetto artistico e un progetto culturale, decisamente qualcosa di originale quando si parte per una missione scientifica. Professor Verratti, ce ne vuole accennare?
1: Sì, con molto piacere. Diciamo che l'espedizione Pyramid 26 Exploration and Physiology è una spedizione che ha una doppia anima, un'anima scientifica e di quella già in qualche modo abbiamo parlato, è un'anima culturale, tout court, artistica, che ha raccolto quello che è stato un invito gradito da parte della fondazione di Forame, di Dario e Franca Rame, perché quest'anno, il 2026, è l'anno in cui Dario Fo avrebbe compiuto 100 anni. Dario Fo è il nostro premio Nobel. E dunque, ci sono 100 paesi al mondo in cui si festeggia il centenario del Nobel. E noi siamo uno di questi gruppi che in Nepal ha portato un gruppo di artisti, cantanti, cantautori, attori, artisti che non saliranno con il gruppo degli scienziati, dei ricercatori in piramide, ma resteranno a Kathmandu, presso un orfanotrofio, uno dei più grossi orfanotrofi della capitale del Nepal, Kathmandu, dove lavoreranno e coinvolgeranno i bambini nella scrittura di testi, nella realizzazione teatrale, di manufatti con l'argilla. Insomma, ci sarà un lavoro attento che durerà per tutta la durata del progetto proprio qui a Kathmandu. E i risultati, diciamo, verranno poi presentati in una sorta di farewell finale, quindi con la realizzazione sia di teatro ma anche di un concerto a Kathmandu, con le parole del maestro Fo, con le parole e con le musiche del Nepal e con lo spirito nostro italiano e quindi anche dei nostri cantautori che realizzeranno tutto questo. Noi della componente scientifica porteremo delle letture lungo il percorso che cercheranno di, appunto, di rendere normale, ecco, o quantomeno di avvicinarsi a rendere normale, di avvicinare a rendere normale le nostre giornate passate lungo il Khumbu.
0: Perfetto, senta, ci fermiamo qualche istante e torniamo dai nostri ospiti, il professor Vittore Verratti a Kathmandu e Claudia Bettiol a Kiev tra qualche minuto.

0: Ben ritrovati a Mille Voci con Claudia Bettiol. Poco fa abbiamo sentito con il professor Vittore Verratti del ruolo che la cultura avrà anche sia per la popolazione nepalese con la fondazione Fo Rame, sia per proseguire il cammino verso nel proseguire il cammino verso l'Everest, che ruolo avrà la cultura. Ma Claudia Bettiol, lei ha accennato al fatto che si vive alla giornata, che non si hanno obiettivi a lungo termine, che la normalità è tutto sommato estremamente artificiale quando si parla appunto di progetti. È una cosa normale parlare di futuro e avere degli obiettivi. In che modo la cultura invece rovescia questa affermazione? Vivere a Kiev, è possibile partecipare a iniziative, attività culturali? Nella prima parte ne abbiamo già accennato. Ci può raccontare dalla sua prospettiva?
1: Sì, la vita culturale a Kiev, nella capitale soprattutto, ma anche in altre città del paese, anche addirittura vicino al fronte, la vita culturale è molto attiva e continua ad essere anche in un certo senso una forma molto elevata di resistenza, nel senso che tutto ruota sicuramente intorno a cinema, teatro, concerti, mostre e spesso ovviamente sono tutti eventi già pianificati, chiaramente ben programmati, ben organizzati, eccetera, solo che chiaramente c'è sempre l'imprevisto, può succedere che magari c'è un attacco in arrivo, un attacco di droni o di missili in arrivo, e quindi chiaramente si viene molto spesso interrotti. Un episodio che mi è capitato più volte è appunto non riuscire a vedere un film fino alla fine, perché ovviamente il film viene interrotto dal suono delle sirene, e quindi lo spettacolo viene di solito interrotto a seconda della sirena e del tipo di minaccia, viene semplicemente messo in pausa e ripreso successivamente, oppure se la sirena e la minaccia dura più di una mezz'ora o di un'ora, appunto viene completamente cancellato e annullato e spostato, diciamo. E lo stesso succede con gli spettacoli di teatro, i concerti, eccetera. Quindi molto spesso è anche un po' pericoloso tentare di organizzare questi eventi, che però si fanno prendendo in considerazione ovviamente tutte le misure di sicurezza necessarie, come ad esempio la cosa migliore è avere un rifugio sotto mano, nel senso che di solito magari gli spazi pubblici sono comunque dotati di un rifugio sotterraneo e devono avere comunque tutte le carte in regola per ospitare il numero di ospiti, appunto, come prevenzione, ecco. Si continua però a uscire, si esce, si scherza, si fanno eventi, appunto. Sono tutti piccoli gesti che sono comunque una forma di resistenza. E lo stesso vale sia per la promozione della cultura ucraina, comunque anche il non dimenticare che comunque la cultura. Tutte le forme di cultura e di arte aiutano anche a superare un po' tutti questi traumi, in un certo senso, che arrivano dalla guerra. C'è comunque il bisogno di avere anche una normalità culturale che si trasforma in qualcosa anche di fisico, no? per continuare a restare umani. Quindi la cultura è sicuramente una fondamentale per in un certo senso dimenticare anche la guerra. Ecco. Lo si fa anche attraverso l'organizzazione Sono di eventi che hanno a che fare anche con l'estero, nel senso che ad esempio abbiamo anche l'Italia che organizza, non so, mi viene in mente il discorso che faceva il professore su Dario Fo. Noi abbiamo avuto una rassegna, ad esempio, di film italiani, sia a rassegna di film degli anni 40-50 del cinema italiano, ma anche appunto una rassegna su Sorrentino, dedicata a Sorrentino. Quindi anche si cerca appunto di continuare a vivere normalmente anche dal
0: In
1: punto di
0: un
1: vista
0: periodo.
1: culturale, ecco.
0: Piero segnala, appoggiandomi a quanto detto dalla signora, si riferisce a Claudia Bettiol, mio fratello è partito per l'Ucraina con la moglie ucraina per progettare una ristrutturazione della casa di famiglia. Questo indipendentemente dal fatto che potrebbe nuovamente essere colpita da qualche drone, e questa si chiama resilienza. Questo è esattamente quello che indicava la signora, cioè quel guardare avanti che è anche curativo, mentalmente. Torno al professor Verratti a Kathmandu. Si vive alla giornata a Kiev e in Ucraina, si pianifica con estrema cura invece un viaggio e una missione così importanti. È un progetto che chiaramente non si improvvisa, professore. Quanto tempo avete impiegato per progettare la missione che state cominciando, che inizierete tra pochi giorni? Quali sono le condizioni che fanno sì che il progetto, che è un progetto estremo, non sia insostenibile?
2: Beh, allora, la prima ragione è che questa nostra organizzazione non è nuova alla progettazione appunto di spedizioni in piramide, tant'è vero che a partire dal 2020, dal 2012 abbiamo realizzato ben 5 spedizioni presso il laboratorio Piramide, le ultime 3 a scadenza biannuale. Dunque abbiamo già un background che ci dà esperienza, soprattutto sul come organizzarla. Chiaramente non si organizza in un mese, non si organizza in 2 mesi, ma comunque è qualcosa, è un working in progress che segue almeno quella di quest'anno, che ha seguito la spedizione Piramide 24. Pian piano si è studiati quelle che sono le caratteristiche, i punti di forza della spedizione precedente, i punti di debolezza, per non entrare in errori magari anche banali che po possano in qualche modo co coinvolgere e quindi mandare all'aria la spedizione. Dunque è sempre importante. Faccio un esempio. Noi abbiamo programmato la salita, il volo, scusate, da Kathmandu presso l'aeroporto di Lukla per il 24, ma siccome il meteo minaccia pioggia per il 24, già qualche giorno fa abbiamo anticipato il volo a domani, quindi in una finestra del primo mattino, dove il meteo dovrebbe diciamo essere dalla nostra parte. Questo perché? Perché partendo il 24 si prospetta una finestra di 3-4 giorni di pioggia e l'aeroporto di Lukla è un aeroporto dal quale non si vola, non si parte né si atterra se non c'è una visibilità di molti chilometri. Dunque, questo avrebbe potuto compromettere la spedizione, perché ritardando di 4 giorni, che sono i 4 giorni che saremo i 5 giorni che staremo a lavorare in piramide, evidentemente con un biglietto d'aereo già prenotato per il ritorno, questo e quindi con le ferie che sono state chieste dai componenti la spedizione per quel periodo, non per un altro, capite bene come è chiaro che sarebbe andata all'aria la spedizione. E quindi bisogna essere prudenti, sapere il periodo, evitare i periodi monsonici, che poi sono quelli dove più difficilmente si va incontro a queste problematiche e non solo. Dunque, un'attenzione particolare va data soprattutto all'organizzazione, ma come si dice sempre, l'organizzazione di qualunque cosa è già la metà dell'opera. Dunque, ci siamo messi in cammino da tanto tempo e fino ad adesso posso dire che sono contento di come le cose siano andate, di quello che siamo riusciti a realizzare presso il laboratorio Piramide.
0: Ecco, tutto procede, diciamo così, in modo normale. Grazie al professor Vittore Verratti, professore associato di fisiologia all'Università di Chieti, capo missione di Pyramid 26, e in diretta da Kathmandu. Grazie davvero.
2: Grazie a voi.
0: Concludiamo con Claudia Bettiol da Kiev. Una domanda che non aiuta la normalità. Abbiamo un minuto, ma tutti conoscono qualcuno che è stato vittima della guerra. Anche lei?
1: Sì, sicuramente, nel senso è abbastanza inevitabile anche visto cosa ha causato e continua a causare la guerra. Le vittime però vorrei anche sottolineare che sono di diverso tipo in guerra, nel senso che noi tendiamo a considerare vittime solo chi ovviamente cade al fronte o chi muore appunto dagli attacchi, eccetera, e sicuramente è la forma di vittima più nota. Però dobbiamo considerare anche che vittime è anche chi perde la casa, chi è sfollato, chi continua comunque a combattere, chi anche ha subito un lutto. O chi è semplicemente stanco e deve far fronte anche a tutta una serie di problemi di sanità mentale. Quindi tutto questo viene contenuto in quello che è una forma di lutto anche collettivo che va a toccare la quotidianità di Kiev e di tutta l'Ucraina, insomma, anche magari in forma indiretta, ecco. Per assurdo, forse anche la morte di una città, quindi la perdita di una città o di un luogo, ha comunque un effetto devastante nelle persone, quindi sicuramente tutti hanno a che fare con il concetto di vittima, di morte, di perdita, ecco. In maniera abbastanza esponenziale.
0: Grazie per questa testimonianza, Claudia Bettiol. Stiamo cercando di comprendere come vivere una vita normale, o tentare di vivere una vita ordinaria, in realtà che ordinarie e normali non lo sono, non lo sono da ormai alcuni anni, come ci racconta Claudia Bettiol in diretta da Kiev. Grazie per la sua testimonianza, buona giornata.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: Ci ritroviamo dopo il notiziario e la meteo.

0: Buongiorno da Gabriele Borer. La guerra in Ucraina al centro di un incontro tra Donald Trump e Emmanuel Macron a New York alla vigilia dell'Assemblea Generale dell'ONU. Un incontro senza telecamere dopo il ritiro degli accrediti a CNN. Le altre emittenti, compresa Fox News, non l'hanno voluta sostituire. In Italia è scontro tra Premier e Presidente sulla scuola. Meloni vuol limitare il numero degli allievi stranieri. Mattarella dice deve essere aperta a tutti. L'adozione dei figliastri, il Consiglio nazionale vuol semplificare ed accelerare le procedure, l'altra Camera in precedenza aveva invece frenato. E per lo sport, che Lambri Piotta è a Vienna per riscattare la sconfitta di Losanna, a Lugano arriva un lanciatissimo Zugo.
1: Sulla A2 al portale sud della galleria del San Gottardo, code di un chilometro tra Quinto e Airolo, con conseguenti attese fino a 10 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria, mentre la corsia Cupra è aperta. Traffico congestionato anche tra la rotonda dell'aeroporto di Locarno e Cadenazzo in direzione di Bellinzona. E per quanto riguarda i cantieri, ricordiamo che la galleria del San Gottardo verrà chiusa questa notte dalle 20 alle 5 del mattino.

0: collabora col Piccolo di Trieste, con l'Osservatorio Balcani e Caucaso, ha scritto numerosi libri, ve ne segnalo uno che mi sta molto a cuore, Le stelle che stanno giù. Senta, lei torna a Sarajevo ogni tanto?
1: Sì, anzi, mi sto preparando perché parto domani.
0: Ecco,
1: 2 o 3 volte all'anno, sì, seguo le notizie.
0: Cosa trova? Come torna? Con che spirito torna in una città che ha subito un assedio devastante per 4 anni, quasi 4 anni?
1: Allora, mi permetta di fare una premessa. Tutti noi che abbiamo passato la guerra in Bosnia e Herzegovina, anche quelli che non ci vivono più in Bosnia e Herzegovina, specialmente a Sarajevo, che fu sotto l'assedio per quasi 4 anni, io di solito dico che siamo geneticamente modificati, perché questa esperienza ci ha fatto diversi. E io ho notato dal mio caso, ma anche quando parlo con amici, sia quelli che non ci vivono più a Sarajevo oppure quelli che sono rimasti tutto il tempo, che questa orrenda esperienza, che non auguro a nessuno, ci ha cambiato. Però nonostante tutto di questo, quando io torno a Sarajevo, la gente non vuole parlare della guerra, loro vogliono parlare della vita, vogliono recuperare tutto quello che avevano perso durante 4 anni di guerra, di bombardamenti, delle torture, campi di concentramento, 30 o 50 mila donne stuprate, eccetera. La gente vuole viverci, perché, come dicono i filosofi, la cosa più importante nella vita è viverci. Allora, a Sarajevo ci sono due tipi di vita paralleli. Ci sono quelli che sono arrivati a Sarajevo, addirittura Sarajevo sotto l'assedio, che a quelli da Srebrenica o dalla Bosnia occidentale sembra il posto più sicuro, oppure quelli che sono la gente proprio di Sarajevo, nati, vissuti, lavorati, tutto quello, con tutta la maggior parte della vita avevano vissuto e fatto a Sarajevo. Io, quando ci torno, noto che quelli che la mia generazione, io sono nata in Jugoslavia, ho vissuto la maggior parte della mia vita in Jugoslavia, e ho notato che la mia generazione in qualche modo è più moderna, perché le nuove generazioni per qualche motivo, non lo so, quando dico più moderna, più cittadina, più rivolta o aperta verso le novità, per conservare o preservare i valori di uno che vive in città. E poi ci sono le nuove generazioni che, più o meno come dappertutto, come in Italia, come in tutto il mondo, certo, proprio non se ne fregano di tanto.
0: Ho capito.
1: I caffè, i bar sono pieni, non si vedono tanto nei teatri, perché a Sarajevo anche durante la guerra hanno costruito i nuovi teatri, che continuano a vivere, a dare la vita culturale dei cittadini, quelli che sono interessanti. La cosa più importante per Sarajevo, ma non solo per Sarajevo, non solo per la Bosnia, ma anche per tutta la regione, Sarajevo Film Festival, un'idea nata durante la guerra, un'idea per sopravvivere all'orrore della guerra, che nel corso di 30 anni è diventata una mostra di film importantissima, ecco, che mette Sarajevo non solo nel centro. Scusa, volevo dire.
0: Prego. No, prego. Non solo nel centro, prego.
1: Che mette Sarajevo e la Bosnia e Herzegovina non solo nel centro della regione, ma anche, direi, anche l'Europa. E ci sono tanti ospiti che arrivano da fuori. Poi c'è una molto fiorita cultura di scrivere. Durante la guerra molti si erano quelli che non scrivevano né prosa né poesia né niente, oppure non si occupano di nessun tipo di arte. Durante la guerra si sono scoperti come i talenti per quello e questo. C'è tanta scrittura, ci sono molte pubblicazioni, c'è la gente che scrive. E poi la cosa che non è cessata, che è rimasta dai tempi quando io adesso ne ho 75 anni, ero piccola, il libro, il leggere, anche durante la guerra e dopo la guerra, la gente conservava i libri, e addirittura durante la guerra si leggeva molto di più che nei tempi di pace. E questo vedo anche adesso quando torno a Sarajevo, ci sono le nuove librerie, ci sono nuove biblioteche.

0: antiche che si aprono, oppure quelle vecchie che sono state distrutte sono ricostruite e la gente torna a leggere. Poi ci sono i concerti, ad esempio, poi il festival del teatro, adesso sta per cominciare il festival delle piccole scene, poi il jazz festival, poi vari concerti veramente che mostrano la città, nonostante tutto, nonostante le ferite, nonostante quello che dico geneticamente modificati, la gente continua a combattere per avere una vita come in tutte altre
1: una vita normale
0: capitali dell'Europa, una vita normale, se si può dire, però dall'altra parte la Bosnia e Erzegovina è un paese più corrotto in Europa, magari anche più povero, la corruzione è altissima, difficile trovare lavoro, eccetera eccetera, molte cose che capiscono anche in altri paesi come Italia, dove io ci vivo. Però Italia è un grande paese, è ricco, la Bosnia è piccola e povera, e queste cose che sono anomale, che non si devono fare, sono più visibili in un paese piccolo o un paese povero come la Bosnia.
1: Ecco, lei in parte, a parte
0: la formula è che la gente continua e vuole fare una vita normale, ecco, questo è.
1: Lei ha accennato già, collaborava, scriveva sul giornale di Sarajevo, che pubblicava comunque anche durante l'assedio, ha accennato a forme di teatro che sono nate durante l'assedio, ai film, nonostante i primi edifici a essere bombardati dalle truppe di Mladic quando è cominciato l'assedio furono i musei come il Museo Olimpico o la biblioteca. La foto della biblioteca distrutta è uno dei simboli della città. Ecco, ci racconta la vita normale a Sarajevo sotto l'assedio, con i cecchini, ma allo stesso tempo con i libri, come ha già accennato, e con il teatro e con l'orchestra sinfonica.
0: Allora, per quanto riguarda lo Slobogenje, il quotidiano principale di Sarajevo, che oggi non è più il principale, però una volta era storico, principale, eccetera, eccetera, questo è l'unico caso nella storia dei media, del giornalismo mondiale, dove e quando i giornalisti impiegati, giornalisti che lavoravano per la Slobogenje, avevano riuscito di pubblicare il giornale, magari quattro paginette, però comunque a pubblicare il giornale tutta la durata della guerra. E questo è un caso eccezionale che si, come tale, che si menziona in tutte le università che preparano i futuri giornalisti. E questo era importantissimo perché la gente era affamata, non solo per mancanza di cibo, ma anche delle notizie, perché Sarajevo sotto la sedia e altre città era tagliata anche delle notizie. Non c'erano telefoni, non cellulari, non c'era WhatsApp, non c'era mail, eccetera, eccetera. Allora la gente era affamata anche delle notizie. Poi durante la guerra la gente cercava di resistere alle barbarie dei assedianti, quelli che ci attaccavano, che ci bombardavano, perché durante la guerra su Sarajevo cadevano 350 granate al giorno, come il minimo. Un unico giorno, 22 luglio 92, Sarajevo fu bombardata da 3.770 granate, bombe. Allora si inventava il teatro, hanno cominciato a fare quello che fu chiamato Sarajevo Ratni Teatro, cioè il teatro di guerra di Sarajevo. Avevano addirittura organizzato la selezione del Miss Sarajevo, famosissima, cioè sull'internet si trovano anche i manifestanti di questa
1: iniziativa, sì.
0: Manifestazione, dove le belle donne bosniache, tutte super magre, dicevano don't let them to kill us, cioè non lasciateli che ci uccidono, no? Come avevano scritto quelli che, perché durante la guerra non c'era né riscaldamento, né elettricità, né gas, allora per partecipare a un pezzo teatrale la gente portava un pezzo di legno per riscaldare oppure una candela per avere un po' di più di luce, e poi dopo scrivevano le sue impressioni. E le molti di quelli che avevano riempito questo libro di impressioni scrivevano: grazie perché ci state tenendo in vita. Cioè, diversamente da quello che una volta diceva un ministro italiano, dalla cultura non si vive. Non si vive, però si sopravvive. La cultura ci aiuta a sopravvivere, e questo è il caso di Sarajevo sotto l'assedio durante la guerra. Poi le poesie, poi i festival, addirittura si facevano le mostre nei grattacieli, no? La gente che fu costretta stare maggior parte della propria proprio giorno nelle cantine per proteggersi, sì, dalle bombe, organizzava queste mostre, e molti si erano scoperti come i talenti per la pittura, o talenti per la poesia, eccetera eccetera. E se mi permette, se ho il tempo, prego, di dire che una che dopo la guerra è diventata abbastanza conosciuta, una regista di film, Aida Begovic, lei ha detto che prima della guerra faceva una vita di qualsiasi, però durante la guerra, quando uno di Sarajevo o qualsiasi altro posto della Bosnia, perché non è stato solo di Sarajevo io parlo come un simbolo di tutto quello che succedeva in tutta la Bosnia e Herzegovina, allora questa Aida Begovic, che è ormai una regista affermata a livello internazionale, lei diceva: noi non sapevamo se stiamo andando incontro a una granata, cioè incontro alla morte, o ci stiamo allontanando dalla morte. E tutti noi, o la maggior parte, voleva lasciare un segno di noi in questo che rimane dopo la nostra eventuale morte. Ecco, questo è molto presente anche in Sarajevo di oggi. Poi ci sono i mega concerti di 200.000 partecipanti, poi c'è il teatro che il Palazzo del Teatro Nazionale non è stato ricostruito, però continua a fare i programmi bellissimi. Poi c'è l'ensemble della danza, ensemble di teatro, e poi a filarmonica. Poi subito, e anche durante la guerra, ci sono stati i casi dei artisti, musicisti internazionali con fama internazionale che avevano
1: visitato la città, certo,
0: mostrarsi a Sarajevo, perché mostrarsi a Sarajevo era un segno di sostegno, no, alla sofferenza della gente. E poi la cosa nuovissima, che dopo 30 anni sta vivendo il suo finale, il fatto che durante la guerra, su appello di un artista di Sarajevo, i pittori del mondo, di tutto il mondo, sono stati invitati a mandare opera, giusto. E così si è costruita quello che si chiama oggi Ars Aevi, una pinacoteca Ars Aevi, e con i soldi dell'Italia adesso stanno costruendo un palazzo dove questa pinacoteca, che è importantissima, tantissime opere di tantissimi artisti da tutto il mondo di grande valore, si sta costruendo. Cioè, dopo 30 anni anche questo, sì, anche questo arricchirà ulteriormente la vita di una città molto molto civile, molto, sì, avanzata, molto eccetera eccetera.
1: Senta, grazie a Azra Nuefendic, giornalista e scrittrice in partenza per Sarajevo, dove ha vissuto durante l'assedio, e ci ha raccontato la vita normale in una realtà che faticava, che non era per nulla per una realtà che non era per nulla ordinaria. Grazie ancora per la sua testimonianza.
0: Grazie a voi.
1: Ricordiamo tutti cosa è successo a Blatten nel maggio dell'anno scorso, quando una frana di detriti e ghiaccio ha sepolto il paese del Canton Vallese. La strada che portava al paese era interrotta, ma poco alla volta anche la sua, oltre 1500 metri di altitudine, si sta cercando di tornare alla normalità. Ci torniamo anche noi di Mille Voci a Blatten, su suggerimento dei colleghi di Casa Svizzera che mi hanno preceduto, Alice Pedrazzini e Fabrizio Casati. Do il benvenuto a Barbara Achreiner, direttrice dell'hotel Fafleralp. Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Senta, come si torna alla normalità in una realtà che è stata completamente distrutta da, lo sappiamo tutti in Svizzera, ce lo ricordiamo ancora, è stata anche organizzata una raccolta fondi con la catena della solidarietà. Come si ritorna alla normalità in una realtà come la sua?
2: La normalità è una grande parola, no? E la normalità oggi ha un significato diverso per noi. Non significa che tutto sia come prima, significa però ricominciare in una situazione nuova, con sfide diverse e guardando sempre avanti però, no? L'importante è in generale guardare avanti con uno spirito positivo.
1: E come lo recuperate questo spirito positivo in una realtà che di positivo ha poco?
2: Sì, però ci facciamo passo dopo passo. Ovviamente non si può cancellare o ignorare quello che è successo. Il nostro obiettivo però è mandare sempre un segnale. Noi ci siamo qui anche quando noi ci troviamo indietro il cono di tiri, ma siamo qui, siamo aperti e vogliamo dare un segnale positivo.
1: Ecco, qual è?
2: Anche,
1: prego, prego, prego.
2: Scusa?
1: Anche, mi perdoni, l'ho interrotta.
2: Anche quando è un po' difficile raggiungere la nostra struttura, però vogliamo sempre comunicare che la FAF Live è raggiungibile e aperta.
1: Ecco, avete riaperto l'albergo e credo anche il ristorante dell'albergo. È un primo passo, ecco. È un primo passo, giusto?
2: Ristorante come albergo, siamo aperti, sì. È un primo passo per il paese di Platten, no? Comunque non è facile, no? Però sempre importante che si deve anche distinguere tra la Fastlight e Platten, no? L'hotel è rimasto intatto più o meno. Un anno fa non avevamo l'elettricità, né riscaldamento, né un sistema fognario funzionante. Però siamo raggiungibili adesso, ma insomma non mi permetterà mai a paragonare la nostra situazione a quello che è successo a Platten. Per quello per me è importante sempre distinguere tra il paese di Platten e noi nella Fast Life.
1: Certo, qual è ora la situazione a Platten? Ce la può raccontare?
2: Penso che la sfida più grande è il viaggio per raggiungere la Fast Life. Oggi il viaggio è un po' particolare, si arriva nel Lötschendal fino a Vila. E poi si sale con la funivia alla Lauchenalp e da lì c'è un piccolo autobus per la Fafnalp. Forse il viaggio chiede un po' di tanto più di tempo, ma proprio questo cambia il ritmo, no? Si ha davvero una sensazione di lasciare indietro il rumore, lo stress, tutta un po' la vita quotidiana alle spalle.
1: Ecco, questo è un esempio di come quella realtà e quella valle stanno nel Vallese, stanno tornando alla normalità. Ci sono altri esempi che ci aiutano a capire come lentamente quella realtà cerchi di lasciare alle spalle quel disastro naturale?
2: Hanno costruito principalmente, il primo segnale era, hanno costruito una strada, va bene, è una strada di emergenza, però la strada era fatta in pochi mesi e questo è veramente un passo grandissimo avanti nel futuro, no? Perché era ovviamente era tutto distrutto, tutto il paese, tutta la strada, tutta l'infrastruttura, tutto era distrutto, no? E la strada fa quasi un simbolo che piano piano l'apertura e il ritorno alla normalità comincia.
1: E una cosa che non si è mai interrotta è il rapporto che Blatten e la regione e territori vicini come quello dove vivete voi hanno avuto con la montagna. Chi torna, chi si avvicina, chi viene, chi va in vacanza o va a visitare comunque quella realtà in questo momento?
2: Ci sono clienti che cercano riposarsi, ci sono clienti che amano la natura, che è molto molto particolare. Qui siamo al fondo dell'UNESCO Parco Nazionale, no? E ci sono le clienti che vogliono lasciare un po' indietro lo stress del ogni giorno, no?
1: E la sua emozione personale quando ha riaperto l'albergo, quando ha ridato vita o ha provato a ridare vita e tornare alla normalità nella valle, ci racconta le sue emozioni quando ha fatto un piccolo passo verso il ritorno alla normalità?
2: Questo è un po' difficile per me spiegare, perché ovviamente per me sono sempre motivi diversi, come non si può mai paragonare con quello che ha una persona di Blatten, per esempio. Però noi vogliamo dare alle persone tempo. Per me il tempo nella Fastlalp, avere tempo è una cosa che non ha mai cambiato. Tempo per camminare, tempo per respirare, stare nel bosco, dormire bene, mangiare bene insieme. E la natura qui non ha bisogno di essere messo in scena, no? E c'è tutto qui, era sempre tutto qui e c'è ancora. Non ha cambiato nulla qua indietro del cono, no? E vogliamo custodire l'anima di questo luogo e portarla nel futuro. Quello è più o meno quello che è il mio desiderio e il mio obiettivo.
1: Ecco, la sua emozione quando ha riaperto l'albergo?
2: Sono stato molto felice perché finalmente riusciamo a aprirlo, no? Abbiamo avuto tanti problemi per arrivare all'albergo, perché dopo che è successo l'anno scorso si cominciava a muovere un po' la seconda montagna indietro, e questa montagna si fermava ho fermato noi per raggiungere l'albergo, perché la strada è rimasta chiusa.
1: Ottimo, senta,
2: in giugno.
1: Sì, è rimasta chiusa fino al mese di giugno, soltanto qualche settimana fa riaperto, giusto? E comunque, come accennava lei, in modo molto provvisorio, molto...
2: Sì, normalmente ci vuole 4-5 settimane per l'apertura di un albergo, no? E noi avevamo un po' meno di una settimana, quasi 5 giorni, abbiamo riaperto un albergo che era rimasto chiuso per 16 mesi. E per quello era una sfida grandissima. E per quello la mia emozione al primo giorno era soltanto felicità, e adesso abbiamo fatto quasi l'impossibile.
1: Quasi l'impossibile per ridare vita e tornare alla normalità, sì, per una realtà che ha conosciuto distruzione e tanta sofferenza. Ringrazio Barbara Hachreiner, direttrice dell'hotel Fafleralp nella valle della valle di Blatten. Grazie davvero per la sua testimonianza, in bocca al lupo.
2: Grazie a voi.
1: Mille Voci si ferma qui, Fabio Bosia in regia, Alessandro Bertellotti al microfono. Grazie per l'attenzione, tra poco il radiogiornale. Noi Mille Voci ritorna domani alle 10.

0: La polizia cantonale ha diramato un avviso di scomparsa. Carla Bernasconi, cittadina svizzera nata il 12 dicembre 1942 e domiciliata a Chiasso, risulta irreperibile dal 17 settembre. La donna è di corporatura snella, alta 165 cm, con occhi castano scuro e capelli grigio-bianchi. Dimostra circa 80 anni, parla italiano, tedesco e francese. Chi l'avesse vista o avesse informazioni utili è invitato a contattare il comando della polizia cantonale allo 0848 25 55 55. Di nuovo 0848 25 55 55.
1: Buongiorno a tutti dalla redazione Meteo. Previsione fino a stasera. In tutto il paese sarà generalmente soleggiato. Temperature massime 22 gradi al nord e fino a 26 gradi al sud. Ed ora passiamo alla previsione per domani, mercoledì 23 settembre. Generalmente soleggiato, con estesi banchi di nubi mattutine alle basse quote sudalpine. Temperature minime intorno ai 7 gradi al nord e 14 al sud. Temperature massime comprese fra 22 e 25 gradi. Per il momento è tutto, a voi un buon proseguimento di giornata. Dalla redazione Meteo, Rosita Orlando.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 12:30. Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Gabriele Borer. Ancora missili russi sull'Ucraina e droni ucraini sulla Russia, con la guerra che sarà protagonista anche all'Assemblea Generale dell'ONU. Ne hanno già discusso Donald Trump e Emmanuel Macron, lontani dalle telecamere perché non c'erano. In segno di solidarietà, CNN espulsa dalla Casa Bianca. In Italia è scontro tra premier e presidente sulla scuola. Meloni vuole limitare il numero degli allievi stranieri. Mattarella risponde: deve essere aperta a tutti. L'adozione dei figliastri, il Consiglio nazionale vuole semplificare ed accelerare le procedure, l'altra Camera in precedenza aveva invece frenato. E per lo sport, ok, Lambri Piotta è a Vienna per riscattare la sconfitta di Losanna e a Lugano arriva un lanciatissimo Zugo. Almeno 4 persone sono rimaste uccise la notte scorsa nella città di Dnipro in Ucraina in seguito a una nuova ondata di bombardamenti russi. Missili e droni hanno colpito anche altre località del paese, mentre gli occhi sono puntati in particolare su New York, la sede delle Nazioni Unite, dove si sta discutendo sulle possibili vie per fermare la guerra. Cosa è capitato la notte scorsa? Lo chiedo a Pierre Ograbek della redazione Est.
4: Sì, anche la notte scorsa sono state diverse le località ucraine bombardate dalla Russia. A Dnipro, nella parte orientale del paese, sono stati colpiti 4 quartieri. In uno di questi si è anche sviluppato un violento incendio. Mosca ha comunicato una volta di più di aver colpito obiettivi militari, stabilimenti dove vengono prodotti droni o missili. I bombardamenti hanno preso di mira anche le città vicine di Pavlograd e Kryvyi Rih. Più a sud, a Mykolaiv, un drone ha causato la morte di un bambino di 3 anni. Nella regione di Poltava, invece, almeno 5 missili hanno di nuovo colpito uno stabilimento petrolifero e del gas che era già fuori uso a seguito di precedenti attacchi russi. Quello della notte scorsa costringe per ora le autorità ucraine a dichiarare che la sua attività non potrà riprendere entro breve. E questo è uno dei tanti cattivi presagi che aleggiano sul paese. In vista dell'inverno, la stagione fredda potrebbe rivelarsi molto complicata, come già avvenuto l'anno scorso, con riscaldamenti fuori uso e energia elettrica limitata a poche o pochissime ore al giorno. La notte scorsa comunque l'Ucraina a sua volta è riuscita a colpire 2 raffinerie su suolo russo, provocando un morto, un tema molto sensibile per il presidente statunitense Trump, che ha già chiesto agli ucraini di fermare questo tipo di attacchi.
3: Sì, Donald Trump, che oggi ad inizio serata incontrerà per un faccia a faccia l'omologo ucraino Zelensky a New York, dove si sta per aprire l'assemblea annuale delle Nazioni Unite. Qualche speranza aleggia comunque nell'aria per fermare questa guerra in Europa.
4: Beh, aleggia la speranza che si possa adottare una tregua nei confronti delle strutture energetiche, si presume su entrambi i fronti, quindi in Ucraina e in Russia, ma anche nei confronti della navigazione sul Mar Nero, un punto quest'ultimo molto sensibile anche per la Turchia, che continua a offrire i suoi buoni uffici anche per tutelare i suoi interessi commerciali nel Mar Nero. Ora però è la Francia in particolare che vuole adoperarsi per garantire all'Ucraina una migliore protezione di fronte ai bombardamenti russi. La difesa antiaerea ucraina ha vissuto una sorta di crollo negli ultimi mesi, ha pagato a carissimo prezzo i problemi di rifornimento da ovest. Anche di questo ieri sera il presidente Emmanuel Macron ha parlato con il suo omologo Donald Trump a New York, ma Macron si è spinto ben oltre, ha affrontato anche la questione dello strato di Hormuz e le complicazioni per il trasporto, per il commercio mondiale. La Francia propone delle soluzioni condivise in sede ONU per tutelare il traffico navale, per garantire la sicurezza, ma una questione questa che pare aver lasciato piuttosto tiepido l'imprevedibile presidente statunitense.
3: È proprio l'incontro tra Emmanuel Macron e Donald Trump, a cui ha accennato il collega Ograbe, che non è stato ripreso dalle telecamere. Sullo sfondo dello scontro esploso tra alcuni media e il presidente americano dopo la decisione di revocare gli accrediti stampa a 3 testate giornalistiche, queste hanno fatto causa per ottenere nuovamente l'accesso alla Casa Bianca. Ma ora, in solidarietà con i colleghi, anche altre testate, tra cui Fox News, hanno deciso di sospendere parzialmente la copertura video degli eventi pubblici di Trump. Camilla Camponovo.
5: Telecamere spente per rispondere agli attacchi alla stampa da parte di Trump. Il caso scoppiato venerdì scorso dopo il divieto di accesso alla Casa Bianca ai giornalisti di CNN, MS Now e Politico è stato definito una chiara violazione di uno dei principi fondamentali della Costituzione americana, il primo emendamento che garantisce la libertà di stampa. Una linea rossa che è stata oltrepassata e che ha spinto a reagire anche l'emittente conservatrice più vicina a Trump, Fox News, che in solidarietà al divieto imposto ai colleghi ha deciso di interrompere la copertura mediatica dei principali eventi pubblici di Trump, spegnendo le telecamere. Decisione presa anche da CBS, ABC e NBC. Il rimprovero di Trump nei confronti dei giornalisti è di aver scritto in modo negativo su di lui, o comunque non come avrebbe desiderato, spingendosi poi a parlare di una minaccia alla sicurezza nazionale. Trump smentisce chi lo accusa di voler censurare i media e definisce la sua mossa un attacco ai media che diffondono fake news. Di fronte al boicottaggio dei canali televisivi e delle testate che seguono il presidente Trump nei principali eventi, la Casa Bianca è corsa al riparo lanciando la Trump TV, una piattaforma video che trasmette in streaming 24 ore su 24, 7 giorni su 7, vecchi eventi dell'amministrazione Trump. Ora la questione verrà esaminata già in settimana da un giudice federale di Washington, mentre Trump, sempre più impopolare, incassa una serie di battute d'arresto politiche e istituzionali che mettono a dura prova la sua presidenza in vista delle elezioni di metà mandato.
3: E l'amministrazione Trump è chiamata a rispondere anche al mancato intervento in soccorso dell'Arabia Saudita nel conflitto riaccesosi con i ribelli yemeniti Houthi, che nelle scorse settimane hanno intensificato gli attacchi sulle coste del Mar Rosso, prendendo il controllo dello stretto di Bab al-Mandab. Secondo indiscrezioni giornalistiche, il presidente americano era pronto ad intervenire per poi cambiare idea all'ultimo minuto. Una giravolta che Alessandro Colombo, professore di relazioni internazionali all'Università degli Studi di Milano, ha commentato questa mattina a Modem. Sentiamo.
6: Gli Stati Uniti sono in una condizione di lacerazione strategica e nel caso di questo conflitto in particolare mi sembra di poter intravedere due grandi dilemmi, che sono due dilemmi che vediamo esacerbati naturalmente nell'epoca dell'amministrazione di Donald Trump, ma in realtà sono due dilemmi che pesano sulla politica estera americana da diversi decenni a questa parte. Il primo dilemma è quello che potremmo definire un dilemma tra alleati e elettori, perché Donald Trump, come tutti i presidenti americani degli ultimi 20 anni, si trova di fronte a una forte richiesta da parte degli elettori americani a fare più cose in casa e fare meno cose fuori, cioè quello che chiede l'elettorato americano davvero dalla fine della guerra fredda in poi è un ridimensionamento degli impegni internazionali, e questo naturalmente a maggior ragione nel nostro contesto. E dall'altro lato c'è invece la pressione degli alleati che non sono soltanto i sauditi, ma sono in questo momento per esempio anche gli europei. Gli alleati chiedono agli Stati Uniti sempre la stessa cosa, cioè di non tagliare gli impegni. E quindi la prima lacerazione che si trova Donald Trump è quella di trovare un modo di non lasciare troppo insoddisfatti gli elettori in casa e gli alleati fuori. Il secondo problema è un problema di credibilità, perché da un lato gli Stati Uniti hanno manifestato in questi giorni una forte riluttanza a entrare in questo conflitto, in quanto sono consapevoli di avere un numero eccessivo di impegni e di avere accumulato oltretutto un numero eccessivo di impegni proprio nella regione, nel Medio Oriente, dalla quale avevano intenzione di uscire o di uscire il più possibile. E dall'altro lato, più gli Stati Uniti rinunciano a impegnarsi anche in questo conflitto e più rischiano di perdere in credibilità davanti ai propri alleati, che è esattamente il rimprovero dell'Arabia Saudita e degli altri paesi della regione. Quindi è un altro difficilissimo equilibrio da mantenere, perché è perfettamente razionale la preoccupazione degli Stati Uniti di non assumersi nuovi impegni, ma è altrettanto perfettamente razionale la preoccupazione degli Stati Uniti di non perdere altre quote di credibilità.
3: Alessandro Colombo, professore di relazioni internazionali all'Università degli Studi di Milano, ospite questa mattina di Agata Galfetti a Modem. Niente rinvio, niente attese, il Consiglio Nazionale accelera sulla riforma che facilita l'adozione del figliastro e ha deciso di non far aspettare i bambini nati tramite donazione di sperma o altre tecniche di procreazione assistita all'estero. La Camera del Popolo ha respinto il rinvio al Consiglio federale, chiesto invece dal Consiglio degli Stati. I dettagli da Berna con Anna Valenti.
7: Sono un centinaio i bambini in Svizzera che vivono sin dalla nascita con due adulti, ma che ufficialmente per legge hanno un solo genitore. L'altro, il cosiddetto genitore intenzionale, non ha alcun potere legale, non può firmare per un intervento medico, non è protetto in caso di separazione e se il genitore biologico muore il legame con il bambino non è riconosciuto. Il Consiglio federale voleva correggere la situazione attuale attuando una procedura più semplice e veloce. Niente anno di cura ed educazione, niente requisito dei 3 anni di convivenza. L'adozione del figliastro doveva essere possibile subito, se il bambino vive con entrambi dalla nascita. Riforma a cui il nazionale aveva già dato il via libera, gli stati invece avevano chiesto il rinvio al Consiglio federale. I motivi li riassume l'UDC Roger Golet.
8: Integrer cette question dans cette révision globale afin que le Parlement.
7: Non vale la pena cambiare un pezzo del codice civile, visto che è in corso una revisione molto più ampia del diritto alla filiazione e della procreazione assistita. Per l'UDC, insiste Golet, è meglio trattare tutto in un unico pacchetto.
8: Afin que le Parlement puisse ensuite se prononcer sur un ensemble cohérent.
7: Posizione sostenuta anche da una piccola minoranza di centristi e liberali radicali, rigettata invece da una larga maggioranza del fronte borghese. Richiederebbe troppo tempo, non si può chiedere ai bambini di aspettare anni, sottolinea la liberale radicale Patricia von Falkenstein. Se il miglioramento è possibile oggi, va fatto oggi. Il bene dei bambini deve avere la priorità. Sulla stessa linea verdi liberali e sinistra, che denuncia i pregiudizi che condizionano il dibattito. Il rinvio si basa su presupposti falsi, critica la socialista Tamara Funicello. Si parla di gestazione per altri all'estero e cliniche estere, mentre sono in maggioranza donazione di sperma tra conoscenti svizzeri ed eseguite in Svizzera. Il dibattito agli stati, rincara la dose, Funicello, ha toccato più gli stereotipi su chi può amare chi, non la realtà delle famiglie coinvolte. Con 127 voti contro 62, il Consiglio nazionale ha deciso di dare il via libera subito, nuovamente, alla revisione che facilita l'adozione del figliastro. Il dossier, tuttavia, torna ora agli stati.
3: Ed ora una notizia sul più importante riconoscimento scientifico della Svizzera, il premio Marcel Benoît, dotato di 250.000 franchi. Quest'anno è stato attribuito al biochimico Martin Jinek, uno dei co-inventori delle cosiddette forbici genetiche. Questa tecnologia apre la strada a nuovi approcci nel campo della biomedicina, ad esempio nelle terapie geniche, nella biotecnologia e nell'agricoltura. La selezione scientifica è stata effettuata dal Fondo Nazionale Svizzero. Il Tribunale federale ha accolto il ricorso di una donna fermata dalla polizia a Zurigo nel maggio del 2020. 2 ore seduta a terra con le mani legate in un garage per i giudici di Losanna ha subito un trattamento degradante. La donna era stata fermata per aver violato l'allora divieto di assembramento anti-Covid. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
9: Era il 1 maggio 2020, in pieno lockdown. 5 donne stanno appendendo manifesti a Zurigo. un'azione di affissione per sensibilizzare sulle offerte di aiuto e sui consultori in caso di violenza domestica. Ma le norme anti-Covid vietavano assembramenti oltre le 5 persone. La polizia le ferma e le conduce in centrale. Qui l'interessata viene costretta a trascorrere 2 ore seduta sul pavimento di un'autorimessa utilizzata come locale di attesa, con le mani legate. Quando ha dovuto usare il bagno, la porta viene lasciata socchiusa. La poliziotta che l'accompagnava ha inoltre reagito con osservazioni inappropriate alla richiesta dell'interessata di chiudere la porta. I tribunali zurighesi le hanno dato parzialmente ragione, considerando che l'arresto, il fermo e l'immobilizzazione fossero illeciti, ma che il trattamento riservatole dalla polizia fosse per il resto corretto. Il Tribunale federale va oltre. Per i giudici di Losanna, tenerla immobilizzata a terra non era necessario. La donna non rappresentava alcun pericolo. Nel complesso, per i giudici, la donna è stata sottoposta a un trattamento degradante. Anche le foto scattate dopo l'identificazione sono ritenute illegali. Il ricorso è quindi accolto. Violati l'articolo 10 della Costituzione e l'articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.
3: E ora di nuovo all'estero, in Italia, con una nuova polemica politica. Dopo l'annuncio di Giorgia Meloni domenica di imporre per legge un limite massimo di studenti stranieri nelle classi, ieri è arrivata la risposta del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La scuola deve essere aperta a tutti e deve unire anziché lacerare. Sentiamo di cosa si tratta con la corrispondente a Roma, Francesca Torrani.
10: Per i più maliziosi si tratta di un annuncio che strizza l'occhio agli elettori di destra. Nella sostanza però il decreto legge che arriverà giovedì sul tavolo del Consiglio dei Ministri è materia complessa perché tocca la scuola e l'inclusione. Prevede di imporre un tetto massimo del 30% di allieve e allievi stranieri, si va dalle elementari alle superiori, per ogni singola classe. Non sono ancora chiari i dettagli della proposta, che peraltro era nei cassetti dal 2010, ma in un'intervista al Corriere della Sera il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara ha spiegato che questa misura toccherà solo chi, tra gli alunni che non hanno la cittadinanza, non conosce l'italiano. Dovranno sostenere un test attitudinale e le stime dicono che toccherà circa 30.000 studenti e studentesse su un totale di 8 milioni. Il paradosso è che un bambino nato in Italia da genitori stranieri, dunque integrato e con un ottimo italiano, dovrà sostenere l'esame perché appunto non ha la cittadinanza, mentre ad un coetaneo cresciuto all'estero ma con un genitore italiano il test non sembra essere richiesto, anche se la lingua non la parla. Sulla questione si è espresso ieri con forza anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha lanciato un chiaro monito costituzionale: la scuola deve essere aperta a tutti e deve unire anziché lacerare. Adesso sarà interessante capire cosa vuole davvero il governo: integrare, quindi investire per evitare i ghetti scolastici, oppure semplicemente spostare e distribuire i numeri della popolazione scolastica con passaporto straniero.
3: A quasi 30 anni dalla morte di Lady Diana esce oggi nel Regno Unito Swan Song Diana My Sister, il canto del cigno, Diana mia sorella, il nuovo libro del fratello Charles Spencer. Un racconto molto personale che riapre però vecchie ferite della famiglia reale, che ha già provocato una rara reazione pubblica di Buckingham Palace. Da Londra, Loretta Dal Pozzo.
11: And then he said, we'll forget her soon enough.
12: Presto la dimenticheremo. È questa la frase che ha fatto esplodere la polemica ancora prima dell'uscita del libro. Charles Spencer, fratello di Lady Diana, sostiene che l'allora principe Carlo la pronunciò pochi giorni dopo la morte della sorella durante una furiosa discussione sull'opportunità di far camminare William e Harry, allora 15 e 12 anni, dietro il feretro della madre, a cui Spencer si oppose. Negli estratti del libro pubblicati sulla stampa britannica racconta anche che in un'altra telefonata nelle ore successive alla morte di Diana nel 1997 Carlo gli sarebbe apparso quasi euforico, come uno che ha vinto la lotteria. Una ricostruzione che il Buckingham Palace respinge fermamente. Re Carlo ha infatti rotto il tradizionale riservo della monarchia, facendo sapere che il dolore per la perdita di una sorella può offuscare la ragione, il giudizio e persino la memoria, una risposta che mette apertamente in dubbio la versione di Spencer. una guerra di parole in cui spicca il silenzio di William e del resto della famiglia reale. Il libro costringe i Windsor a fare i conti con il passato. Il matrimonio infelice con Carlo, il divorzio, la relazione con Camilla, tutto questo dopo anni segnati dallo scandalo legato ad Andrea e dalle tensioni con Harry e Meghan, ora nuovamente in Inghilterra. E anche se la stampa britannica ricorda che Charles Spencer è una figura controversa e che il rapporto con Diana non fu sempre facile né stretto, la principessa del popolo continua a dividere le due famiglie e a sollevare la stessa domanda: chi ha il diritto di raccontare la sua storia?
3: E con questo è tutto per il radiogiornale. Ora c'è lo sport. Buon pomeriggio.
13: Lo sport.
14: Buongiorno, ben ritrovati da Patrick Locatelli. Ci sono Bien e Zugo per Ambri Piotta e Lugano nella serata hockeistica odierna. Ingaggio d'inizio alle solite 19:45 in un turno completo che riserva anche Davos contro Friburgo, Langnau Losanna, Kloten Berna, Ginevra Rapperswil e Ajoie Zurigo. Bien che nel suo roster ha numerosi ex biancoblu.
15: Non si stracceranno le vesti i tifosi leventinesi nel ritrovare in maglia Bien i vari Hofer, Chaika o Burren, ma sarà indubbiamente un colpo al cuore vedere di fronte in giallo-rosso Dominik Zverger. Dopo 9 stagioni di alti e bassi, certo, ma con un indissolubile legame con la piazza bianco-blu, ad immagine di un Kaisersound spesso vissuto da direttore d'orchestra, Zverger, autentica anima leventinese, rischia seriamente questa sera di indirizzare qualche disco verso un giocatore vestito dell'amato bianco-blu e, ne siamo certi, anche se non lo dichiarerà mai, non si augura assolutamente l'austriaco di trovare la prima rete con la nuova squadra contro l'Ambri Piotta. Ad ogni modo, a fine incontro ed indipendentemente dal risultato, ci sarà un ulteriore abbraccio col settore ospiti. Chissà, magari, ma forse a chiedere troppo al romanticismo sportivo, proprio con il suono diventato simbolo del trentenne austriaco.
14: Contributo di Omar Meschal, Bien Ambri Piotta e Lugano Zugo da seguire in Sport e Musica dalle 19:15. In Swiss League già dalle 19:30 la capolista Bellinzona giocherà a Visp. Mancano invece 4 giorni all'esordio in Nations League della nazionale svizzera di calcio. Rossocrociati che affronteranno a Skopje la Macedonia del Nord per poi dirigersi a Glasgow, dove martedì saranno posti alla Scozia. Assente Granit Xhaka, non mancano nel ritiro turco volti nuovi invece come quelli di Winsley Boteli della Sion e Sasha Bricchi, difensore della Parma, avvicinato da Gianluca Pusterla.
16: Sono molto contento di essere qua adesso con la Nazionale A e adesso sono pronto per fare il meglio qua. Ho guardato tutte le partite, ho guardato sempre la Svizzera e per essere qua adesso è un grande onore. Penso che il mio ruolo preferisco è terzino destra, ma posso giocare a sinistra, a destra, un po' più alto, più basso. Per me non è un problema perché è meglio per me, per giocare posto di più. Molto cambiato come giocatore perché sono andato dalla Svizzera e lì non era troppo difensiva e fisica e tutto, ma ho cambiato come un giocatore physique, un po' più, no grosso, ma muscoloso. E anche ho imparato tante cose in difesa, perché qua è tanto difesa, sempre parliamo di difesa, perché non vogliamo essere gol.
17: Perché la Serie A è un campionato così adatto ai giocatori svizzeri?
16: Secondo me è un campionato per imparare tanto, tante cose, perché difesa è la cosa molto importante. Allora quando imparare a difendere hai già tutto per fare, dopo è solo la testa, dopo come giocatore poi inizia a fare tante cose di più.
14: E vedremo se già a questo giro il ventenne ex terzino del Lucerna riuscirà a fare grandi cose. Passando alla Formula 1, Isaac Ajar, che ha saltato le ultime 3 gare a causa di un infortunio al polso sinistro, tornerà al volante della sua Red Bull questo fine settimana nel Gran Premio dell'Azerbaigian. Liam Lawson, che lo aveva sostituito, tornerà invece alla Racing Bulls. Chiusura dedicata ai mondiali di ciclismo in corso a Montreal. Oggi in programma c'è la cronometro a squadre miste. Per lo sport è tutto. Buona giornata.

Notizie in lingua facile. Oggi a New York inizia l'Assemblea Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, ONU. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, farà un discorso. In tanti aspettano di sentire cosa dirà. Questa è l'ultima assemblea con il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres. Durante l'assemblea dell'ONU si parlerà di guerre nel mondo, come quelle tra Russia e Ucraina e quella in Medio Oriente, tra Stati Uniti e Israele,

0: costa. Con i soldi dell'aumento dell'IVA si vuole aiutare l'esercito e migliorare la difesa aerea per proteggere il cielo in Svizzera dai droni e dai missili. In totale saranno a disposizione dell'esercito 24 miliardi di franchi. I soldi non serviranno per comprare gli aerei da combattimento F-35. Questa proposta ora deve essere accettata dal Consiglio nazionale. Il Consiglio nazionale intanto ha preso un'altra decisione. Le adozioni per i bambini nati da una donazione di sperma saranno più facili. Questo vuol dire che il marito o il partner di una donna che ha avuto un figlio grazie allo sperma di un altro uomo potrà adottarlo con meno difficoltà. Il Consiglio degli Stati dovrà di nuovo discutere sulla modifica del Codice Civile svizzero, anche se quest'estate aveva già detto no. Il Consiglio nazionale non accetta il no. L'azienda telefonica Sunrise ha detto che sta facendo dei cambiamenti per risparmiare. Questo potrebbe portare a circa 450 licenziamenti in tutta la Svizzera. Sunrise, nelle prossime settimane, parlerà con i dipendenti e i sindacati, cioè i gruppi che difendono i lavoratori. Syndicom è un sindacato che critica i cambiamenti di Sunrise. Per Syndicom, Sunrise non sta rispettando i lavoratori, perché dall'inizio dell'anno ci sono state troppe persone che hanno già perso il lavoro.
1: Sulla A2 al portale sud della Galleria del San Gottardo, code di 2 km tra Quinto e Airolo, con conseguenti attese fino a 20 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria, mentre la corsia Cupra è aperta.

0: Bentrovati, buon pomeriggio, al microfono Enrica Alberti, martedì 22 di settembre per la consulenza. Oggi ci occupiamo di crioconservazione, di conservazione, di congelamento degli ovuli. Non spaventiamoci, perché non vogliamo aprire un dibattito tecnico, ma dare un po' di risposte agli ascoltatori e alle ascoltatrici che, effettivamente, non so se vi sia capitato, sono abbastanza ignoranti, nel senso buono, nel senso che ignorano quale sia la legislazione e lo stato dell'Unione. Lo spunto per questa trasmissione ci arriva da una deputata americana, Alexandra Ocasio-Cortez, democratica alla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti per New York, che ha raccontato quest'estate pubblicamente il suo percorso di congelamento degli ovuli. Poi, nel mese appena trascorso, che sta trascorrendo, è arrivata anche la notizia della Federazione Spagnola di Calcio, che ha annunciato un programma di sostegno alla fertilità per calciatrici e arbitre, che comprende anche la crioconservazione degli ovociti. Ma domanda: conservare gli ovuli significa davvero mettere in pausa l'orologio biologico? Quali possibilità offre la medicina? Quali sono i limiti, i rischi e i costi? E che cosa succede quando, poi anni dopo, si decide di utilizzare quegli ovuli attraverso la fecondazione assistita? Sono tantissime le domande e fortunatamente in studio abbiamo Monica Trabalza, counselor professionista specializzata nei percorsi di procreazione medicalmente assistita. Buongiorno, bentrovata.
1: Buongiorno a tutti.
0: E Alessandro Santi, primario del centro cantonale di fertilità dell'ente ospedaliero cantonale. Buongiorno, dottore.
2: Buongiorno a tutti e grazie dell'invito.
0: Dunque, diamo una definizione. Possiamo spiegare che cos'è la crioconservazione? Come si chiama in inglese, lei lo sa, Monica Trabalza?
1: Social freezing,
0: ok. In che cosa consiste esattamente? Lo facciamo dire al dottore.
2: Si tratta per le donne che lo desiderano, di cercare di poter avere dei bambini anche quando magari l'orologio biologico si è già spostato in là, perché c'è una grande ingiustizia che viene spesso ignorata fra uomini e donne. Mentre gli uomini possono continuare a produrre degli spermatozoi, lo fanno quasi per tutta la vita, le donne non possono produrre dei nuovi ovuli, per cui una bambina che nasce a 1 milione

0: Gli ovuli a 14 anni ne ha già persi il 90%, uno dei pochi grandi sprechi della natura, e questo numero di ovuli scende di alcune centinaia ogni mese e quindi ci si ritrova magari quando si vuole avere un bambino con un numero molto più basso di ovuli. Questo è l'aspetto della quantità, ma c'è poi soprattutto l'aspetto della qualità, che è quello che rende poi più difficile avere un bambino dopo i 35 anni, perché questi ovuli che si mantengono sono più qualitativamente peggiori. E quindi cosa succede? La natura si accorge che magari quell'embrione, quel futuro bambino che viene formato, non è abbastanza sano e quindi ne blocca la crescita. Quindi per cercare di ovviare a questo problema, oggi che sappiamo diventa sempre più difficile avere un bambino da giovani per tanti motivi, le donne possono decidere, soprattutto intorno ai 30-35 anni, di poter congelare degli ovuli che mantengono così intatta la loro qualità per poi sfruttarli qualche anno dopo.
1: Perché se ne parla oggi? C'è questa curiosità oggi rispetto a questa crioconservazione che è già una realtà da diverso tempo, è corretto?
0: È vero, da un lato oggi le tecniche ci permettono di poter congelare e crioconservare gli ovuli, che in modo tale che ci permette poi di usarli poi in modo più efficace successivamente, ma soprattutto c'è molta più coscienza sociale. Una volta era quasi un tema tabù, ma io stesso, se penso come ne parlavo 15 anni fa, era totalmente in modo differente rispetto ad oggi, perché molte più donne sono pronte comunque a fare dei sacrifici per poter congelare gli ovuli, perché sono consapevoli che se non lo fanno in quel momento, poi per loro diventerà molto più difficile diventare mamme in futuro.
1: Citava un'idea di età in cui può essere giusto interrogarsi: congelo gli ovuli o non congelo gli ovuli? In realtà mi è capitato di parlare con mamme di giovani donne che dicono: ma vale la pena di farlo a 20 anni, quando questi gli ovociti sono più giovani e più forti?
0: In realtà 20 anni no, ancora un po' troppo giovane la donna, perché è interessante, la maturità completa degli ovuli la si ha dopo i 23-24 anni, per cui gli ovuli di una donna di 20 anni sono un po' meno forti di quello di una donna di 25. Raramente per una donna intorno ai 25 anni decide di congelare gli ovuli, anche se teoricamente è possibile. Di solito l'età ideale è intorno ai 30 anni. Spesso noi vediamo molte donne che arrivano dopo i 35 anni con il desiderio di congelare gli ovuli, vuoi perché magari una relazione con il partner di tanti anni si è interrotta bruscamente, è che diventa più difficile. Quindi in quelle situazioni è possibile, ma chiaramente poi la probabilità di avere un bambino successivamente sarà minore.
1: Solo la to-do list, cioè quello che dobbiamo fare nell'attimo in cui abbiamo 35 anni e stiamo ascoltando questa trasmissione e decidiamo che vogliamo consigliare all'amica o vogliamo farlo noi di procedere alla crioconservazione in Svizzera.
0: Io ho una piccola regola di base che dico sempre, che consiglio ai miei colleghi ginecologi, e quando abbiamo una paziente intorno, quindi una donna intorno ai 30 anni, mi porrei la domanda: fra 2-3 anni mi vedo mamma o probabilmente per motivi personali, professionali, di coppia, non ancora? Perché lì è il momento giusto a 30 anni, non per forza per farlo, ma di almeno chiedere una consulenza e di vedere uno specialista e di capire cosa vorrebbe dire. Poi si può decidere di fare degli esami che permettono di capire meglio la propria fertilità, di avere un'idea a livello pratico cosa vuol dire, ma penso che il momento giusto fra i 30 e 32 anni.
1: Domanda per Monica Trabalza. Abbiamo detto che è counselor professionista specializzata nei percorsi di procreazione medicalmente assistita. Quando vediamo, vabbè, in questo caso una politica americana di 36 anni, poi vediamo una federazione spagnola che dice: voi che fate parte della nazionale femminile, vi diamo degli aiuti. Che messaggio passa alle donne se un datore di lavoro ti aiuta in questo senso? I figli falli dopo, oppure ti do una mano perché voglio che tu sia una persona integra?
2: Sicuramente io la guardo in maniera positiva, quindi passa il fatto che la donna può scegliere nel 2026, può scegliere un po' quello che è per me la crioconservazione. Non è una garanzia che diventerai mamma, ma è una possibile scelta. Quindi quando sei magari nel picco della tua carriera, o come giustamente diceva il dottor Santi, una relazione che non è andata a buon fine, la crioconservazione ti permette di avere quel piano B, quella scelta, quindi di non sentirti la pressione di dover diventare mamma in quel momento, magari perché non ti senti pronta o non è il momento giusto, non hai un partner. Quindi un messaggio così lo vedo assolutamente un messaggio di libertà.
1: Quindi positivo e libertà, queste sono le parole chiave. Mi sono dimenticata, chiedo scusa agli ascoltatori, ma l'abitudine radiofonica c'è. Quando c'è la consulenza scrivete, lo stanno già facendo, allo 076 321 1113 oppure se voleste telefonare allo 0848 0308 08 per tutte le vostre curiosità in un tema, per un tema effettivamente molto complesso, immagino, perché ha a che fare con una parte tecnica, fisica e una parte psicologica determinante. Ci scrivono i primi messaggi degli ascoltatori che bisogna anche pensare agli uomini in questo caso. Ci scrive questo ascoltatore che, allora, tumore alla prostata, si deposita il seme perché può capitare di desiderare un figlio nonostante il problema. Tuttavia a me, dopo i 50 anni, l'ente per la conservazione del seme ha detto che non era più consentito. È vero che se non si è più giovani, ma la prospettiva in età avanzata e forse potrei avere una moglie un po' più giovane, purtroppo la conservazione oltretutto non è gratuita, non tutti possono permettersi la manutenzione di circa 300 franchi l'anno del proprio DNA. Due temi, uno che ha a che fare, io più o meno ho capito perché l'ho letto, dottor Santi, da una parte c'è la possibilità di depositare il seme oltre una certa età e questo ascoltatore testimonia che non è stato possibile, quindi parallelismo tra conservare gli ovuli e invece tenere via nella banca del seme, e poi i costi, quindi magari i due ambiti.
0: Sì, diciamo che sono proprio due ambiti anche a livello di trattamenti, anche se le procedure sono simili, perché in quel caso quando si tratta di una paziente che ha una malattia oncologica o comunque una malattia grave che deve essere curata, che poi può in qualche modo compromettere la fertilità, c'è la possibilità di preservare appunto gli spermatozoi o gli ovuli, e di solito questi trattamenti sono gli unici a essere coperti, soprattutto se c'è un trattamento oncologico, ma vengono coperti fino ai 40 anni. È stata una scelta di copertura dei costi legata poi alla possibilità di avere un bambino. Non è un obbligo legale, nel senso che per esempio per un uomo che desidera crioconservare il proprio seme dopo i 40 anni è comunque assolutamente legale, possibile. Quello che non viene poi coperto sono i costi da parte della cassa malati, e per cui in queste situazioni è vero, il paziente deve coprire i costi in modo autonomo, che sono circa 300 franchi all'anno. È anche vero che se pensiamo al discorso legato alle donne, il congelamento degli ovuli è una procedura molto più complessa perché richiede un trattamento ormonale, una stimolazione di 2 settimane, un piccolo intervento che comunque richiede un'anestesia, e in quel caso comunque i costi per congelare i propri ovuli sono molto più alti rispetto a congelare il seme.
1: Diamo un'idea, un ordine di grandezza.
0: Più o meno, per poter congelare in una prima raccolta gli ovuli, circa una decina, sono 3.500 franchi più 1.000 franchi nel nostro centro, quindi 4.500 franchi. Quello che però io dico sempre alle pazienti, che spesso le sorprende, è che avere un ovulo non vuol dire avere un bambino, perché la resa biologica, passatemi il termine anche se un po' duro, è molto minore, cioè la natura mette tantissimi checkpoint, per cui dobbiamo pensare che per avere un embrione di 5-6 giorni, quindi 300 cellule come avevamo noi pochi giorni prima di annidarci nell'utero della nostra mamma, bisogna avere 4-5 ovuli, cioè più o meno l'80% degli ovuli fecondati non riescono a sopravvivere i primi 5-6 giorni, e con quell'embrione non abbiamo il 100% di gravidanza o di avere un bambino, ma più o meno un 30-40%. Quindi in prospettiva dico sempre alle mie pazienti che è meglio orientarsi su 2 cicli di raccolta, 2 volte, quindi la stimolazione, 2 piccoli interventi, il che porta i costi intorno agli 8-9 mila franchi.
1: Quindi un intervento piuttosto importante dal punto di vista economico, e dal punto di vista emotivo, in quanto è complicato questo processo, Monica Trabalza?
2: Sicuramente spaventa il fatto di non sapere a cosa andare incontro, nel senso che tante volte spaventa il risultato di questo che ha spiegato benissimo il dottor Santi, che è il pick-up, no? Questo intervento, perché prima non si pongono domande, poi quando sei sul punto di dover comunque fare questo intervento, quindi procedere con la crioconservazione, inizia tutta la domanda: e se non va bene, e se non ci riesco, e questi soldi, questo investimento economico, e se da lì scopro che poi non posso aver figli, cioè veramente si va tante volte a con temi di, come definisco io, tante volte di fantasia, perché non si conosce il tema, ci si spaventa, si ha paura magari delle punture perché si guardano film, si guardano i social e sembra tutta una questione molto molto lunga, ma il dottor Santi confermerà che alla fine tutto ciò si conclude in 2 settimane. Di stimolazione, no? Tante volte tendiamo a informarci non nei canali giusti, mm-hmm. e questo, come spiego sempre, a livello psicologico è un danno. È meglio chiedere più volte informazioni a un professionista del settore che andarsi a informare in canali errati, perché a livello psicologico l'impatto è molto diverso.
1: Stiamo parlando di congelamento degli ovuli alla consulenza. Se voleste intervenire, mandate le vostre domande allo 076 321 1113, oppure telefonate allo 0848 03 0808. Annie Lennox.

0: Walking on broken glass, per cui camminare sui vetri, in un ambito molto difficile, è questo che cantava Annie Lennox. Ed effettivamente stiamo parlando di conservazione e di congelamento degli ovuli, di crioconservazione degli ovuli, di social freezing in inglese, e può essere un argomento controverso. A questo proposito ci scrive un ascoltatore, il quale dice che allora, lo leggo tutto il messaggio, scusatemi, eccolo qua. Molto bene, l'ho perso, molto bene, scusatemi. A me sembra che questa puntata abbia due ospiti con la stessa opinione, ci scrive, mentre il tema è controverso, quindi ci muoviamo sui vetri, come diceva Annie Lennox. Non ha senso, a mio parere, parlare di ingiustizia per una delle tante differenze biologiche in merito all'età fertile delle donne. Mi sembra così evidente che coincida con il periodo in cui ci sono più energie psicofisiche per generare, far crescere ed educare dei figli. Mi dispiace di non poter chiamare Ola, chiaramente però noi diamo voce alla contestazione che fa il signore in merito alla possibilità data, in questo caso abbiamo sentito, dalla Federazione Spagnola di Calcio, ma comunque dalla possibilità consentita dalla legge di poter crioconservare degli ovuli e quindi eventualmente banalmente spostare un po' in là l'orologio biologico. Abbiamo in studio il primario del Centro Cantonale di Fertilità dell'Ente Ospedaliero Cantonale, Alessandro Santi, al quale chiedo di rispondere all'affermazione di Nicola.
1: Sì, da un lato posso capire la posizione del signor Nicola riguardo ai dubbi, riguardo al fatto che quando è il momento giusto per avere un bambino. Penso però che l'ascoltatore abbia solo visto una parte di tutti gli aspetti con cui siamo confrontati socialmente. Pensiamo solo a quando poi una coppia oggi raggiunge una certa indipendenza finanziaria, perché si può parlare tanto di teoria, ma chi si sente oggi di avere un bambino se non ha comunque un lavoro, una sicurezza, ha le condizioni quadro minimo. Poi si può discutere sul fatto che sia giusto pensarci troppo, non pensarci troppo, ma mi trovo confrontato con tantissime coppie che avrebbero voluto magari già molti anni prima un bambino, ma che non se la sono sentita. E quindi da questo punto di vista è importante informarli magari già prima, che poi fare quella ricerca di un bambino alcuni anni dopo cambia in modo molto differente rispetto a quello che avrebbero sempre immaginato. Dovete immaginare che noi vediamo tantissime persone che farebbero di tutto di più per avere un bambino dopo, e sono tristissime sul fatto che nessuno abbia mai parlato loro della possibilità di congelare gli ovuli qualche anno prima. Rimangono veramente deluse, e quindi penso che quello che facciamo oggi è informare. Una paziente che è venuta da me per una consulenza sul congelamento degli ovuli sa che non la vendo come una cosa semplice, che ci sono diversi ostacoli, che non ci sono sicurezze, garanzie, ma almeno c'è la possibilità di poterci pensare e poi di decidere magari autonomamente di non volerlo fare.
0: Poi non stiamo parlando di una curiosità americana o di una scelta della Lega Calcistica Spagnola. In realtà i dati ci dicono che tra l'anno 2022 e 2023 le statistiche vedono un aumento di oltre il 40% delle donne che hanno fatto ricorso alla crioconservazione per motivi non medici, quindi perché hanno deciso di seguire questa procedura. Quindi io credo che nella sua pratica, dottore, effettivamente questo dato può corrispondere, cioè lei vede tante donne che utilizzano questo sistema.
1: Anche nella nostra quotidianità di comunque un cantone medio piccolo come il Canton Ticino, noi vediamo decine e decine di donne che si rivolgono a noi, almeno solo per avere un'informazione riguardo alla possibilità del congelamento degli ovuli. Poi una parte di loro decide di crioconservare gli ovuli, molti ma molti di più rispetto a solo pochi anni fa. È vero, sono cresciuti tantissimo i numeri, ma non tutte.
0: A proposito di quello che accade negli altri ordinamenti giuridici, effettivamente nel nostro ordinamento, banalizzo e semplifico, ci dicono sì, la cassa malati mi paga tutte le verifiche, per cui si viene a capire ho dei problemi io, ho dei problemi mio compagno, cioè questo processo, ed ho la possibilità di intervenire fino ad un certo punto tramite la, mi dica lei come si chiama quella, il sistema non FIVET, non
1: tramite per esempio una stimolazione ormonale, un'inseminazione intrauterina,
0: esatto, arrivo fino lì e poi dopo devo pagare x mila franchi per cercare di realizzare il mio sogno di avere un bambino. Com'è possibile che in Svizzera non ci sia ancora questa possibilità, non venga riconosciuto?
1: Sì, qui appunto è bene differenziare, di dire che non si tratta più di qualcosa preventivo, ma la coppia cerca di avere un bambino, ci ha provato 1, 2, 3 anni, non riesce ad avere questo bambino, magari perché purtroppo quella stessa paziente ha perso tutte e due le tue per due gravidanze extrauterine, perché ha una forma magari di endometriosi, che è una malattia a livello del pelvico grave, e in quei casi anche con delle malattie grave, purtroppo, dove è chiaramente indicato a livello medico scientifico un trattamento di fecondazione in vitro, purtroppo in Svizzera la cassa malattie non copre questi costi. È una decisione storica che oggi non ha nessun fondamento scientifico, stiamo lottando da anni per far capire quanto sia importante, e penso che non ho bisogno di ricordarci quanti siano diminuite le nascite in Svizzera, in particolare il Canton Ticino. Lo so, da soli non riusciremo a risolvere tutti i problemi di natalità attraverso delle fecondazioni in vitro, ma comunque aiutare queste coppie che cercano in modo così forte di avere un bambino sarebbe comunque un gesto importante.
0: Monica Trabalza, vedo che scuote la testa in senso affermativo, nel senso che è un percorso ed è un aiuto, è una possibilità importante.
2: Assolutamente sì, io appunto lavoro al 100% nel mio studio, spesso mi capita di vedere coppie che, come dice il dottor Santi, non riescono ad avere il bambino 1, 2, 3 anni, e quindi magari bisogna andare in eterologa, e lì la domanda...
0: Aspetta, spieghiamola.
2: Ovodonazione.
0: Ok, che non è consentita in Svizzera.
2: Sì, però esiste, e quindi tante volte la domanda è: perché nessuno me l'ha detto prima della possibilità di crioconservare? Credo che quello che stiamo facendo oggi, e che comunque spesso facciamo anche in generale sul territorio, è informare e creare consapevolezza. Come avete detto giustamente, non stiamo vendendo nulla, ma stiamo creando consapevolezza nelle giovani donne, perché è giusto che si parli di questo tema, di questa possibilità, del fatto che tu possa scegliere, ma non è una garanzia che poi dopo tu riesca ad avere il bambino, è garantirti una possibilità. E vi assicuro che io giornalmente sento la frase: perché non mi è stato detto prima?
0: Garantirsi una possibilità, però 9.000 franchi non è una possibilità che si possano concedere tante persone.
2: Capisco, assolutamente, combattiamo spesso sul fatto anche di queste casse malattie che non rimborsano queste cure. Esula un po' anche dalla, purtroppo, dalla mia competenza,
0: certo.
2: È vero, io dico sempre 9.000 franchi, tante volte adesso facciamo un viaggio che siamo sui 6-7.000, no? È chiaro che ognuno ha le proprie priorità. Io credo che se alcune mie donne venivano a conoscere, cioè magari avevano la consapevolezza qualche anno fa di poter crioconservare, probabilmente sicuramente avrebbero rinunciato a qualche viaggio in più, mettendo nei risparmi questi soldi. Ognuno ha delle priorità, chiaramente.
0: Dunque, c'è un termine a breve, perché è dietro l'angolo: dal 1° gennaio 2027 scadranno i 10 anni legali delle prime donne che 10 anni fa hanno congelato gli ovuli, per cui teoricamente il limite medico di utilizzo, cioè non il limite medico, il limite legale di utilizzo di questi ovuli scadrebbe. Dottor Santi, lei sarebbe favorevole dal punto di vista esclusivamente medico a sostituire questo limite di 10 anni con un limite legato all'età della donna al momento dell'utilizzo?
1: Anche qui è importante differenziare, sì, perché per esempio l'ente ospedaliero cantonale, noi vediamo purtroppo da un lato ogni mese tantissime giovani donne che sono confrontate con una diagnosi di un tumore, come può essere un linfoma, un tumore al seno, e in quei casi congeliamo gli ovuli magari anche prima dei 20 anni, e lì non c'è questo limite di 10 anni, perché non puoi obbligare una donna entro i 28 anni ad avere un bambino, ma chiaramente possono essere conservati più a lungo. A livello tecnico, come diceva prima lei, non c'è nessun problema nel mantenimento anche dopo i 10 anni. A livello legale invece la nostra legge federale impone un limite massimo di 10 10 anni, che è stato introdotto probabilmente storicamente per cercare di evitare di trovarci dopo decenni con migliaia di ovuli, migliaia di campioni di spermatozoi, per cui da un lato capisco l'idea di responsabilizzare le persone, dall'altro che è vero che stiamo che è in corso una valutazione e un cambiamento della legge, per cui probabilmente questo limite di 10 anni verrà modificato, verrà tolto, e quindi è un po' un peccato adesso che magari alcune pazienti vengano poi obbligate a eliminare questi ovuli finiti 10 anni e quindi sicuramente magari una soluzione intermedia troverebbe il mio favore.
0: Le vado con delle domande a raffica che ci sono arrivate da parte degli ascoltatori o delle ascoltatrici. C'è un momento in cui smettere di tentare può diventare psicologicamente più difficile che continuare? Monica Trabalza.
2: Chiaro, quello che faccio, cioè nell'ambito del counseling, la coppia va accompagnata, cioè nel senso che qua, chi lo dice quando è il momento di smettere? Sicuramente non è un professionista, ti può accompagnare, ma non è nessun medico che ti dirà adesso basta. È una scelta, è un aspetto talmente intimo della persona, della donna direi quasi, che bisogna portarla alla consapevolezza di che cosa stiamo cercando, quindi dell'ossessione, magari certo, dopo 10-12 anni purtroppo, o anche della salute, no? Mettendo proprio in primo piano anche la salute mentale, perché queste cure comunque, adesso stiamo parlando non di crioconservazione, quindi stiamo parlando di cure legate alla procreazione medicalmente assistita, comunque sono delle cure pesanti a livello psicologico e emotivo,
0: certo,
2: hanno un impatto molto importante sulla coppia, sulla donna.
0: Attenzione, e il partner maschile nel racconto della procreazione medicalmente assistita rischia di diventare quasi una comparsa, mentre può vivere a sua volta infertilità, senso di colpa e frustrazione, punto di domanda. Alessandro Santi, dottore.
1: Ma magari l'idea della comparsa è un po' legata a come stiamo parlando oggi, perché parliamo soprattutto di crioconservazione ovocitaria. In realtà nella vita di tutti i giorni, almeno quella che è la mia professione, il partner è un elemento importante. Penso che alla fine la gestione dello stress è uno dei punti più difficili in queste situazioni. Chi ha vissuto delle difficoltà ad avere i propri bambini spontaneamente lo sa quanti momenti di tristezza ci sono ogni volta che un test di gravidanza è negativo, e lì potersi accompagnare insieme è fondamentale. Poi è ovvio che quello che il vissuto della donna è gioco forza un po' diverso, perché comunque è lei a dover fare le cure, è lei a dover prendere appunto le medicine, fare magari degli interventi, ma non sottovalutare mai il ruolo dell'uomo. E oggi devo dire, rispetto anche solo a qualche anno fa, vedo che la coppia, l'uomo, si sente spesso molto più integrato rispetto a prima. Quello devo dire che è cambiato negli ultimi 10-15 anni.
0: Ma temiamo, ci arriva da parte di alcuni ascoltatori, il fatto che ci sia un'eccessiva medicalizzazione della nostra esistenza. Non c'è questa preoccupazione, è riconosciuta da parte di alcuni ascoltatori, che dice la medicina non può risolvere tutto, a un certo punto bisogna adattarsi e il faut faire avec.
1: Certo, bisogna essere consapevoli che non si può risolvere ogni questione, ma è anche vero che informare come facciamo oggi è fondamentale per dare poi alle persone delle opzioni, delle alternative, e come dicevamo di non far sembrare a queste donne che la mancanza dell'informazione sia stata all'origine del fatto che non abbiano poi avuto dei bambini.
0: Un'altra signora chiede: fino a quale età della donna si può fare uso, tra virgolette, dell'ovulo congelato, a prescindere dai 10 anni?
1: In Svizzera non c'è un limite legale, va comunque tenuto in considerazione che avere una gravidanza, soprattutto dopo i 40, in particolare dopo i 45 anni, è legata comunque dei rischi ostetrici durante la gravidanza, durante il parto, e anche dei rischi proprio della propria salute più alti, per cui ovviamente si consiglia di utilizzarli prima dei 45 anni solitamente.
0: Se una donna congela gli ovuli a 30 anni, perché dovrebbe trovarsi a 40 nella situazione di doverli utilizzare? Cosa succede? Si trasferisce all'estero oppure perdere? C'è una ragione medica? Questa signora ritorna su quello che magari...
1: Se ho capito bene, la domanda è riferita al fatto che poi passano 10 anni.
0: Bravo,
1: e quindi
0: esatto,
1: si vedrebbe costretta a eliminarli. È vero, questa possibilità di poter trasferire all'estero gli ovuli prima della scadenza di 10 anni c'è, è un po' complesso il trasporto, ma tecnicamente assolutamente possibile, e in quel caso sarebbe poi potrebbe legalmente utilizzarli in un altro paese.
0: 0848 030808, 076 321 1113. Ascoltiamo for the first time e poi torniamo con i nostri ospiti.

0: state utilizzando, e ringrazio gli ascoltatori e le ascoltatrici che stanno utilizzando il mezzo per entrare in contatto con noi. Sono due le modalità, lo 076 321 1113 se voleste mandare un WhatsApp come tanti di voi stanno facendo, oppure chiamarci direttamente allo 0848 03 0808. Stiamo parlando della conservazione, del congelamento degli ovuli, della crioconservazione, della possibilità di avere un'informazione su questa possibilità data alle donne. Lo spunto d'attualità arriva dagli Stati Uniti, arriva dalla Spagna, dove il datore di lavoro, in questo caso la Federazione di Calcio, ha dato la possibilità alle proprie giocatrici della nazionale di utilizzare consulenza e per la procreazione assistita, tra il quale c'è anche la crioconservazione. E sappiamo anche un altro dato importante, che oltre il 40% delle donne svizzere è ricorsa nell'ultimo anno, tra il 2023 e 2024, perché i dati dell'ufficio di statistica risalgono a queste date, un aumento quindi di più del 40% delle donne che sono ricorse alla crioconservazione non per motivi medici. Come diceva uno dei nostri ospiti, Alessandro Santi, primario del centro di fertilità dell'ente ospedaliero cantonale, naturalmente c'è la possibilità, quando c'è una diagnosi negativa, c'è una diagnosi di tumore, le signore hanno la possibilità di crioconservare gli ovuli per quando staranno meglio, questo non ha limiti di tempo. Mentre quindi le altre donne che ricorrono a questa crioconservazione lo fanno perché vogliono cercare di avere una possibilità di spostare questo momento. Si sta svolgendo anche un po' di discussione all'interno dei messaggi che stiamo leggendo. C'è chi cita il fatto che comunque ci sia un momento della crescita e dell'evoluzione fisica della donna, ed è quello legato al suo momento di maggiore fertilità, e quindi questo ascoltatore ci dice: allora c'è un motivo naturale per cui la donna è fertile in un determinato momento. Quando non lo è più, non si deve dare questa possibilità, e questa è una posizione. La risposta è quella data da Alessandro Santi e insieme a Monica Trabalza, e c'è questa opportunità data agli ascoltatori e alle ascoltatrici. E naturalmente un altro ascoltatore ci scrive che in realtà, a proposito della importanza economica, perché indicativamente crioconservare gli ovuli costa 4.500, però devi fare due volte, 9.000 franchi più o meno, e questo non viene pagato dalla cassa malati, mentre la procedura di aborto non ha neanche franchigia, quindi in Svizzera, ci scrive un altro ascoltatore. Altro ancora: con tutto il rispetto, la scelta delle parole di ingiustizia, di famiglia molto triste, cioè sembra di discriminare queste famiglie, ma in realtà, Monica Trabalza, io credo che sia importante che sia difficile giudicare quando si è all'esterno, non so come dire. Lei prima ha citato una parola, quella di ossessione.
1: Certo.
0: Però gestire questa ossessione non è così semplice.
1: Assolutamente no. Io non ho mai nascosto, chi mi segue lo sa, io sono una donna infertile, ho avuto mio figlio, ma comunque ho un'infertilità e ci ho messo 6 anni ad averlo, no? E il discorso, la mia risposta era che quando una coppia desidera un figlio, ringraziamo che esista la scienza. E per rispondere anche alla domanda di prima, l'orologio biologico non si evolve, noi evolviamo, quindi purtroppo nel 2026 ci troviamo a aver bisogno di uno stipendio, quindi magari desiderare di studiare, avere una posizione a livello professionale diversa di quello che magari accadeva negli anni 70. E quindi, quando io lo spiego molto bene così, l'orologio biologico non si evolve, la società si è evoluta.
0: A questo proposito forse è importante spiegare anche che una ragazza, una giovane donna a 30 anni, 32, 35 congela gli ovuli, però ne mette via 10, per dire, e questo non equivale a 10 embrioni, giusto Alessandro?
2: No, assolutamente no, proprio perché, come raccontavo prima, la natura ha dei filtri importanti. Questi ovuli non possono essere reimpiantati nell'utero della donna per aspettare un concepimento spontaneo, ma devono essere poi fecondati in laboratorio, e quando noi fecondiamo gli ovuli ovuli in laboratorio, di solito su 5 ovuli si sviluppa un unico embrione, e quell'unico embrione viene trasferito nell'utero, poi che viene adeguatamente preparato prima.
0: E perché c'è questa abitudine differente rispetto al passato, in cui c'erano più gli embrioni, sì, impiantati nella...
2: Questa è stata una delle grandi conquiste con la nuova legge svizzera, che abbiamo votato due volte ed è entrata in vigore nel 2017, che ci permette di poter far crescere gli embrioni fino a 5 giorni di vita. Prima era solo fino a 3 giorni, e questo ci permette di capire quali sono gli embrioni che veramente avranno la possibilità di portare a una gravidanza, mentre prima non potevamo farlo. Per ovviare a questo problema, e perché la legge ce lo imponeva, dovevamo sempre trasferire due embrioni, e ha portato poi a tantissime gravidanze gemellari. Se si vuole dare un'occhiata ai dati, si vede che nell'arco di pochissimi anni il numero di gravidanze gemellari in Svizzera è diminuito quasi del 90%. E chi ha avuto una gravidanza gemellare sa che il rischio più grande è quello di far che nascano troppo presto questi bambini, così presto da aver bisogno di essere magari intubati, quindi di essere ventilati meccanicamente dopo la nascita, con conseguenze magari per la salute dei bambini anche importanti, e non dimentichiamo anche dei costi della società molto molto più grandi.
0: Se il primo tentativo non funziona, quanto bisogna aspettare prima di provarci di nuovo? Chiaramente gli ascoltatori approfittano del fatto di avere il primario del centro di fertilità dell'ente ospedaliero cantonale.
2: Dipende molto da che tipo di cura, da quale situazione ha la coppia. Ovviamente congelando gli ovuli in quella fase non sappiamo ancora quello che sarà poi il loro utilizzo futuro. Se poi un domani vengono utilizzati gli ovuli, una coppia fa un trattamento di fecondazione in vitro, se ci sono degli altri embrioni a disposizione si può provare molto rapidamente, di solito dopo 1-2 mesi. Se invece la procedura va ripetuta da capo perché non ci sono più a disposizione degli embrioni, di solito si aspetta un periodo un po' più lungo, comunque per dare alla coppia anche un periodo di riflessione, di valutazione, di riprendersi anche dal fatto che purtroppo non abbia funzionato, di solito di 2-3 mesi. Oggi come oggi sconsigliamo di aspettare troppo, perché il problema più grande è proprio il fatto che il tempo che passa riduce la qualità degli ovuli, quindi riduce ancora le chance per questa coppia di avere un bambino.
0: Ho 38 anni, ha ancora senso farlo, oppure quest'età il rapporto fra costi e possibilità diventa troppo sfavorevole?
2: Sicuramente una delle situazioni che in realtà vediamo più frequentemente. Moltissime delle donne che vengono da noi desiderano congelare dopo i 35 anni. Penso che una consulenza sia importante. A 38 anni si può oggi fare un esame del sangue che ci permette di quantificare in modo molto preciso quanti ovuli ha ancora a disposizione una donna, a differenza di pochi anni fa dove questo esame non c'era a disposizione. E con quell'esame possiamo dire a questa donna di 38 anni se la riserva ovarica è ancora buona, magari che valga la pena ancora pensare a un percorso di congelamento degli ovuli, con i limiti però che gli ovuli a 38 anni hanno.
0: Certo. Mio marito ha un problema importante allo spermiogramma e ci hanno consigliato la ICSI, che poi magari mi spiegate che cos'è, o ci spiegate che cos'è. Lui la vive malissimo perché sente che stiamo facendo tutto questo per colpa sua, tra virgolette. Mi piacerebbe che parlaste anche di come vive l'infertilità un uomo.
2: Questa è una situazione che in realtà vediamo spessissimo, perché su 10 coppie che vedo io nella mia attività, in quasi la metà un problema maschile medio o anche grave è sempre presente, per cui è un aspetto molto molto frequente. Quando il problema dello spermiogramma diventa molto importante, l'unica possibilità per poter far sì che l'ovulo si fecondi è quello di inserire direttamente all'interno dell'ovulo un singolo spermatozoo, per cui con una procedura tecnica complessa, chiaramente non naturale, si riesce a superare degli scogli che altrimenti la natura non riuscirebbe. E con questa tecnica, che ormai c'è da tantissimi anni, nascono in Svizzera, in tutto il mondo, migliaia e migliaia di bambini ogni anno. È chiaro che il rovescio della medaglia è comunque, in queste situazioni dove lo spermiogramma non va bene, un senso di frustrazione, di senso di colpa che vediamo spesso negli uomini. C'è chi riesce a viverla meglio, c'è invece chi la vive proprio come un senso di colpa. Penso che lì sia importante, da un lato, lavorare come coppia, che non è mai un problema singolo ma è un problema di coppia, e dall'altro spiegare che non è una colpa, qualcosa di sbagliato che si è fatto. Oggi sappiamo che in molte situazioni lo spermiogramma degli uomini negli ultimi 30 anni è peggiorato in modo molto importante, sia quantitativamente che qualitativamente, senza che abbiamo veramente capito perché.
0: Stavo per chiederglielo e già lei mi ha anticipato: non lo sappiamo, non è possibile
2: capire. Non sempre, ma in molti casi non lo sappiamo.
0: e anche la possibilità, lei diceva, a 14 anni già il 90% degli ovuli, del milione di ovuli con cui nasce una donna, già il 90% si è esaurito, giusto, corretto?
2: Sì.
0: Quindi in questo caso anche poi gli ovuli, poi più passa il tempo, più questi ovuli diventano tristanzuoli, nel senso che hanno più difficoltà poi a essere fecondati. Anche in questo caso, perché c'è un aumento della difficoltà degli ovuli e del fatto che stiano bene e siano pronti per essere fertilizzati? Come mai?
2: È un meccanismo di, brutto da dire, ma la verità, di autodistruzione che la natura ha previsto. E negli anni 70 si pensava, dando la pillola anticoncezionale, di bloccare l'ovulazione e di bloccare questa perdita, quindi di posticipare l'arrivo della menopausa. In realtà no, questi ovuli si autorovinano, è un po' come se il DNA avesse delle piccole cariche esplosive che spacca il DNA, il nostro materiale genetico, quello che diamo poi ai nostri figli, e a quel punto un ovulo che arriva con un DNA troppo rovinato non passa i checkpoint della natura e quindi non riesce poi a generare un bambino.
0: Io sono rimasta incinta alla terza FIVET. Le prime due volte tutti mi dicevano non mollare, ma vi assicuro che sentirsi obbligati a essere positivi a ogni tentativo può diventare pesante quanto è pesante il trattamento. Monica Trabalza.
1: Assolutamente, concordo. A livello emotivo è una procedura impegnativa per la coppia, perché va anche nell'ambito della sessualità, non dimentichiamocelo, è per la donna che lo vive, quindi quando arriva il fallimento su qualcosa che tu chiaramente speri, investi a livello finanziario, ma investi anche a livello emotivo, quando arriva quel fallimento è difficile da accettare, soprattutto perché non abbiamo il controllo, cosa che all'essere umano piace molto, il controllo. Noi di questo non abbiamo il controllo, facciamo tutto, facciamo bene, ma non è uguale bebè.
0: Certo, e che cosa la stupisce quando fa consulenza? Quale ignoranza, tra virgolette, hai detto, nel senso, quale cosa ignorata la stupisce di più da parte delle persone che ricorrono alla sua consulenza?
1: La solitudine. Tante volte la solitudine, aver bisogno comunque di un contenitore per discuterne, per parlarne, per essere supportate, arrivano sicuramente stanche e preoccupate per tutto questo.
0: Perché, solitudine perché?
1: Perché non vai al bar.
0: Sono in coppia teoricamente.
1: Sì, sono in coppia, ma non vai al bar a dire: sai che c'è, non riesco a avere figli, adesso devo andare in un centro di fertilità per provare ad avere un bambino. Non è un tema che utilizziamo, no? Anche nell'ambito della famiglia c'è ancora un tabù, c'è ancora la vergogna, il senso di colpa. Potreste qua elencare tanti motivi, mm-hmm. No? C'è molta solitudine intorno a questo.
0: L'obiettivo che lei, Monica Trabalza, si è prefissata, perché effettivamente facendo la consulente, essendo lei proprio in prima persona, avendo vissuto in prima persona questa esperienza, che cosa cerca di fare, perché le è mancato nel suo percorso? Non so se mi sono spiegata.
1: Sicuramente il supporto, nel senso che mi piace tantissimo pensare che loro mi vedano come un supporto, no? Quindi un contenitore di fiducia dove poter esplorare le loro emozioni e tutto quello che emerge durante questo processo, alcune volte molto lungo, appunto.
0: Dovrebbe essere Alessandro Santi un aiuto, lo psicologico è previsto comunque anche a livello pubblico, corretto?
2: Sì, abbiamo una rete di psicologi che ci aiutano, che ci sostengono nel supportare le coppie, e penso che lì sia fondamentale comunque per la coppia essere consapevoli che, anche se è difficile in determinate situazioni chiedere un aiuto, non è una colpa, come diceva Monica, ma può essere una fonte poi di sostegno che ti permette di gestire meglio delle fasi di stress, che sono spesso più grandi di quello che ti saresti immaginato all'inizio, molto più grandi.
0: Tu congeli gli ovuli a 30 anni, però vuoi usarli a 42. Il corpo non è più quello di una trentenne, nonostante gli ovuli siano quelli di una trentenne.
2: Giusto, sì, sicuramente affrontare una gravidanza dopo i 40 anni ha alcuni rischi in più. L'utero rimane sorprendentemente comunque capace di gestire una gravidanza, di poterla far crescere, anche se è vero che le possibilità di gravidanza sono un po' inferiori rispetto a quello che la stessa donna avrebbe avuto magari 7-8 anni prima.
0: Non ho capito. Quindi la donna ha 6-7 anni, 40, a 35 anni avrebbe comunque avuto più possibilità chiaramente che a 42.
2: Non per la parte degli ovuli, dove la qualità del DNA rimane comunque identica al momento in cui si è congelata. Un utero di una donna dopo i 40 anni un po' meno capacità di portare avanti la gravidanza ce l'ha rispetto a una donna più giovane, ma non è questo il fattore limitante, è soprattutto la qualità degli ovuli, per cui la possibilità di riuscire a comunque avere una gravidanza anche dopo i 40, se gli ovuli sono giovani, rimane molto alta.
0: Stessa domanda che ho fatto alla signora Trabalza, Alessandro Santi: che cosa la stupisce di più quando nella sua pratica clinica ormai decennale, come ignoranza, inteso nel senso buono, da parte delle persone che bussano alla vostra porta al centro di fertilità?
2: Lo vedo spesso, e anche in coppie, in donne magari che hanno comunque una formazione accademica, a volte anche in ambito sanitario, è di non sapere l'effetto che l'età ha sugli ovuli. Lo ripeto sempre, faccio lezione alla facoltà di medicina alle future giovani dottoresse, cerco sempre di informare loro, e poi vedo loro occhi intorno ai 20-22 anni in cui parlo di questi temi, e ci si rende conto che è difficile in quell'età comunque pensare a una cosa che avverrà così tardi, quindi non è un tema che ti tocca fino a quando poi non sei coinvolto direttamente. Quindi penso che è importante, come abbiamo detto sempre, come abbiamo detto più riprese oggi, di poterne parlare, informare e dare la possibilità alle pazienti di esserne consapevoli.
0: Monica Trabalza, magari faccio ricordare a lei un primo incontro e una prima possibilità tra le molte che comunque ci sono in rete, ma fisicamente di incontrare e di avere delle risposte dirette il 29 di settembre, corretto?
1: Sì, esatto, esatto. Parleremo di crioconservazione.
0: Dove?
1: Casa Cattaneo a Castagnola.
0: Perfetto, quindi la possibilità libera di entrare e fare,
1: sì,
0: le domande.
1: È un evento gratuito organizzato da Rete Donna, che si occupa appunto di salute della donna in generale, di aspetti femminili, che ha organizzato questa serata.
0: Monica Trabalza, counselor professionista specializzata nei percorsi di procreazione medicalmente assistita, Alessandro Santi, primario del Centro Cantonale di Fertilità dell'Ente Ospedaliero Cantonale, grazie per essere stati con noi. La consulenza torna domani alle 13.

0: Rete 1.
1: Sono le 14. In studio Lino Bini, Camere federali. Il Consiglio degli Stati ha adottato la revisione parziale della legge sulle epidemie che dovrebbe garantire una miglior preparazione della Svizzera a future crisi sanitarie. Tra le principali misure prese in considerazione dal plenum, quella che nessuno potrà essere vaccinato contro la sua volontà e che l'eventuale inosservanza di un obbligo di immunizzarsi non dovrà sfociare in procedure penali né a livello federale né cantonale. Dal canto suo al nazionale accelera sulla riforma che facilita l'adozione del figliastro nazionale, che ha deciso di non far aspettare i bambini nati tramite donazione di sperma o altre tecniche di procreazione assistita all'estero. La Camera del Popolo ha respinto il rinvio al Consiglio federale chiesto dagli Stati. Da Berna ci aggiorna Anna Valenti.
2: Sono un centinaio i bambini in Svizzera che vivono sin dalla nascita con due adulti, ma che ufficialmente per legge hanno un solo genitore. L'altro, il cosiddetto genitore intenzionale, non ha alcun potere legale, non può firmare per un intervento medico, non è protetto in caso di separazione e se il genitore biologico muore il legame con il bambino non è riconosciuto. Il Consiglio federale voleva correggere la situazione attuale attuando una procedura più semplice e veloce, riforma a cui il nazionale aveva già dato il via libera. Gli stati invece avevano chiesto il rinvio al Consiglio federale. I motivi li riassume l'UDC Roger Gollet. Non vale la pena cambiare un pezzo del codice civile, visto che è in corso una revisione molto più ampia del diritto alla filiazione e della procreazione assistita. Per l'UDC, insiste Gollet, è meglio trattare tutto in un unico pacchetto. Posizione sostenuta anche da una piccola minoranza di centristi e liberali radicali, rigettata invece da una larga maggioranza del fronte borghese. Richiederebbe troppo tempo, non si può chiedere ai bambini di aspettare anni, sottolinea la liberale radicale Patricia von Falkenstein. Il bene dei bambini deve avere la priorità. Sulla stessa linea verdi liberali e sinistra. Con 127 voti contro 62, il Consiglio nazionale ha deciso di dare il via libera subito, nuovamente, alla revisione che facilita l'adozione del figliastro. Il dossier, tuttavia, torna ora agli stati.
1: Nazionale che ha approvato pure una proposta di modifica del codice civile per permettere alle persone vicine a chi necessita di una curatela di essere prese maggiormente in considerazione. Una riforma proposta dal Consiglio federale che prevede inoltre la possibilità per le persone di designare in anticipo l'eventuale curatore, una volontà della quale bisognerà tener conto qualora dovesse verificarsi una incapacità di discernimento. Il dossier passa ora al vaglio degli stati.

passaggio del tifone Dujan sulla costa orientale del Giappone, il 25esimo della stagione. Le autorità giapponesi hanno diramato un'allerta massima per il rischio di frane e inondazioni a causa delle precipitazioni intense e dei venti forti, le cui folate potrebbero raggiungere anche i 200 km orari. Per precauzione, cancellati numerosi voli e collegamenti ferroviari, soprattutto nelle regioni di Tokyo e Tohoku. Fino a questa sera, così come anche domani, in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato.

Buon pomeriggio, sono Elisa Manca, bentrovati, sono le 14:04. La prima cosa che voglio fare con voi è andare a vedere la situazione della viabilità. È appena arrivato un nuovo bollettino da Bien, andiamo subito. La situazione alla Galleria del San Gottardo sulla A2 direzione nord tra Quinto e Airolo: sono segnalate code di 3 km, ritardi di circa 30 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Vi ricordiamo che la corsia Cupra è aperta. Per quanto riguarda i cantieri, vi ricordiamo che la Galleria del San Gottardo verrà chiusa questa notte dalle 20 alle 5 del mattino. Boys si apre con un classico degli anni 80, Domino Dancing. Andremo al mercato oggi, ci annoieremo un pochino, ma in senso buono, dopo capirete. Parleremo di nuovo di scrivere a mano e sentiremo un mistero, ci guiderà Marcello Fusetti.

I Pet Shop Boys, tra l'altro faremo riferimento al tema che vi sto per proporre anche durante il nostro Tracce, il nostro viaggio all'interno degli archivi RSI con Sara Tognola tra non molti minuti. Andremo al mercato e una delle bancarelle parlerà anche dei fumetti, adesso però in certi casi si chiamano anche letteratura disegnata. Diciamo che quelli classici con cadenza settimanale o mensile, fumetti rimangono, anche se naturalmente ora se ne leggono molti di derivazione giapponese, quelli che si chiamano manga. Perché tutta questa giro di parole riguardo al mondo dei fumetti? Forse anche voi ci avete fatto caso, ultimamente ricompare la faccia, lo stile, la camicia soprattutto rossa di un certo personaggio che ha segnato l'arrivo, per quanto riguarda il fumetto italiano, del horror. È un compleanno speciale di un personaggio a cui in molti di generazioni diverse anche si sono appassionati. Voi fumetti ne leggete? Tra Topolino e tutti i Bonelli, Zagor, tutti i personaggi Bonelli possibili da citare, lo so. Vabbè, ditemi nel caso, lo 076 321 11 13. C'è Paola Turci, poi ne parliamo.

Paola Turci, Volo Così. Io vi stavo raccontando, dandovi solo qualche suggestione, del fatto che avremmo parlato di Dylan Dog. Allora, stiamo parlando dell'universo dei fumetti Bonelli, quelli di Tex Willer, quelli di Dampier, Brandon, Giulia, perché poi negli anni è fiorita anche un genere di fumetti più dedicato anche al pubblico femminile. Ma questo è un punto importante di Dylan Dog, perché ne parliamo, magari l'avete intercettato un po' più spesso negli ultimi giorni, perché Dylan Dog sta per fare il compleanno, lo fa il 26 di settembre, quindi sabato, fa 40 anni il disegnatore, non il disegnatore, l'investigatore dell'incubo, così viene chiamato. Avevano voluto subito che fosse molto ben distinguibile già nel look, quindi il detective del mistero ha questa sua giacca nera, i jeans, la camicia rossa con le maniche della giacca tirate su. Dylan Dog avrà tutta una serie di celebrazioni per questi 40 anni, compreso un raduno, si parla d'Italia in questo caso, un raduno nazionale di fan a ottobre, e anche arriverà inizialmente, vedo una data romana, ma chissà che poi non sia anche più vicino al nostro pubblico, uno spettacolo teatrale, il Dylan Dog Horror Show. Naturalmente fa il verso, strizza l'occhio a Rocky Horror Picture Show. Come l'hanno studiato? Oggi risponde ad alcune domande, ma come vi dicevo troverete questo tema spesso sulle pagine di cultura o di intrattenimento di molte riviste in questo periodo. Claudio Villa, che è stato il primo disegnatore, e precisa che lo volevano proprio così, era stato Tiziano Sclavi, l'ideatore di Dylan Dog, a volerlo esattamente con la faccia di Rupert Everett, anzi lo mandò al cinema a vedere Rupert Everett nei suoi film dell'epoca. Poi racconta anche di un foglio scritto a mano con centinaia e centinaia di espressioni buffe da affidargli, quello che adesso chiameremo brainstorming, no? Per esempio pensavano di fargli dire per dindirindina, ecco, magari davanti a spiriti e fantasmi e mostri, per dindirindina non avrebbe avuto lo stesso successo. Era stato anche valutato la marmitta, punto esclamativo, fino poi ad arrivare al definitivo che i lettori di Dylan Dog riconosceranno, avranno già capito, giù da ballerino, che è la sua espressione di massimo stupore. Vi dicevo, è stato un personaggio molto interessante perché ha portato anche il pubblico femminile a leggere un certo tipo di fumetti, perché Dylan Dog era bello, era sensibile, cosa che altri personaggi come Zagor o Tex Willer non succedeva così spesso, ed è riuscito soprattutto nel primo periodo, e poi ha mantenuto questa caratteristica, è riuscito all'epoca, grazie a Tiziano Sclavi, a intercettare il pubblico degli adolescenti, 14-18 anni, proprio parlando la loro lingua. È così che l'horror è entrato nel fumetto italiano, ma come dice appunto l'autore Villa in un'intervista oggi sulla Stampa, era un horror con il freno a mano tirato, come lo chiamavo io, perché non doveva scendere nella macelleria, mai tracce di nudo, mai violenza troppo esagerata, una serie di caratteristiche che rendono ancora oggi, comunque a mio avviso naturalmente, Dylan Dog godibile, interessante, divertente, e che ti dà quel brivido che però non ti fa stare male. 40 anni di Dylan Dog, che saranno sabato.

0: Justin Timberlake con la sua Mirrors, siamo pronti a entrare nei nostri archivi accompagnati da Sara Toniola. Come vi ho un po' anticipato, anzi adesso si direbbe spoilerato, andremo al mercato.
1: Tracce.
2: Se dovessimo scegliere un luogo particolarmente rappresentativo della parola incontro, probabilmente sceglieremmo il mercato. Un teatro a cielo aperto fatto di voci, richiami, profumi, strette di mano e conversazioni improvvisate. Qui ci si scambia merci, prodotti, ma anche informazioni, opinioni istantanee di vita. È tra queste bancarelle che oggi ci porta l'archivio RSI, con un documento del 6 agosto 1958 e un personaggio che sembra uscito da un film di Jacques Tati.

0: Orizzonti Ticinesi, il programma di casa nostra.
1: In primo piano.
2: Incontri d'agosto.
3: Di sopra la si mette al tavolino.
1: D'agosto, trovare la nostra gente per le strade non è cosa facile. Di questi giorni, poi, quando il termometro segnava 36 gradi, gli incontri erano rarissimi.
2: E proprio quando le speranze di far quattro chiacchiere con gente nostra erano sfumate, ecco la visione dell'Arrotino, un simpatico vecchietto della Val di Mugio.
1: Caro e simpatico vecchietto, che a un certo punto ci ha preso per barbieri ambulanti. Infatti, egli aveva confuso il microfono per un rasoio elettrico.
4: Ma sta chiamando, eh? Hai roli. Hai roli, è pezzo qua che metti.
5: Non fa con me.
4: E tu volevi si far mendere i fiori? Cosa fa pagare ora una Forbis?
5: Ma questo è 80 gay.
4: Una volta invece si calcò a pagare.
5: Che sgay?
4: Gay. Perché l'hai diventato sciccare allora?
5: Perché deve attaccarsi cosa?
4: Ma quella età l'ha cominciato?
5: A 9 anni.
4: A 9 anni, quindi quanti anni fa loro?
5: 65 anni adesso.
4: Gli affari va bene?
5: Sì, non c'è male.
4: E come la chiama la gente? Che la mia è quel nome, non quel nome, che cosa? La mia ancora non parlo lui con che passano di paese, la chiama.
5: Muleta.
4: Hai che chiamato mal Muleta?
5: Muleta.

0: Ah no, è da quanti anni lei viene al mercato a vendere libri?
1: Saranno circa 36, 22 anni.
0: 22 anni, i suoi clienti sono ragazzi oppure adulti?
1: Ah, un po' di tutto, ragazzi, ho libri per ragazzi, posso servire ragazzi, sono libri per adulti, posso servire adulti.
0: Qual è il gusto preferito adesso, in questi mesi?
1: Il gusto preferito, ormai lo sappiamo tutti, è i fumetti.
0: Bene, molti di libri fumetti qua.
1: Qualche uno sì, ma più romanzi che per signori, signorine.
0: Lei ha sempre occupato il medesimo posto qui al mercato,
1: sì,
0: oppure
1: varia? Il medesimo posto perché ho mai mancato, sì.
0: Per quanti anni?
1: Da quando ho detto 22 anni.
0: 22 anni?
2: Sì. Oh. È un chilo. È un po' cambiai.
3: Un po' grosso.
0: A che ora la comincia?
2: Eh?
0: A che ora la comincia?
2: Arrivo un giorno prima di 10 minuti di
3: volta. Ah, sì, che chipinino.
0: E quanti caen? Tutta roba sua o più la compare di quel
2: No, mia è quella zica di roba che fumi.
0: E venga il martedì al mercato un po'.
4: Ma quasi sempre.
0: E quella che è il mercato?
4: Ah, i carotoli, le prezzemoli, verz, verdura.
0: Cosa la vendo a Bogomir adesso?
5: Carotoli, pasè, fic, barbabietoli, per, brun, cucuma.
0: Va meglio che stanno dall'anno passato?
5: Mia tanta più.
2: Che già arriva la tempesta, pensi.
0: E ci arriva anche la tempesta qua?
5: Domenica.
2: Un po' di fan, eh?
5: Domenica.
6: Mia fu straceno. Sì. E facendo straceno ti dice pure a tutto, capisci?
7: Eravamo nel 1958, ma certi mercati sembrano sospesi, fuori dal tempo. Ve ne cito uno, che è quello di Ballarò, a Palermo. Ecco, entrarci è come entrare in una lunga sequenza cinematografica, un set cinematografico. Questi colori saturi delle bancarelle, i limoni giallissimi, i melograni rossissimi, l'arancione dei fichi d'India, la folla che scorre come un fiume, i richiami dei venditori che diventano battute, quasi fossero attori impegnati in una rappresentazione senza fine. Ogni angolo offre un'inquadratura e ogni voce racconta una storia, e francamente ci si sorprende a cercare una telecamera immaginaria per fissare quel movimento continuo di volti, odori e parole. A domani.

0: Lui è settembre, con le sue due settimane. Maria Pia Belloni mi scrive: Alzheimer, ma non solo, tra tante delusioni e poche nuove speranze, però siamo a un punto di svolta. Perché mi sono interessata a questo tema, anche perché abbiamo parlato proprio la scorsa settimana di demenza frontotemporale, raccontando di un pomeriggio che era stato proposto, organizzato proprio per, soprattutto per i familiari curanti, per capire come muoversi. È un tema sensibile, ma non sarà l'unico all'interno del nostro Mille Voci di domani. Maria Pia Belloni, ci racconti tu? Buongiorno.
1: Ma buongiorno. Allora, specifico che non era che ti ho scritto così improvvisamente.
0: Solo me.
1: Scrivo all'Elisa perché ho questo pensiero rivolto alla ricerca in ambito Alzheimer. No, naturalmente nel comunicato stampa per Mille Voci Scienza e Ricerca di domani, che appunto avrà, diciamo, tre dossier. Allora, partiamo dagli altri due per poi aggiungere qualche dettaglietto su quello destinato alle demenze, perché questo è il grosso problema, sono le demenze, poi tra queste demenze c'è l'Alzheimer, già questo fa capire la difficoltà della ricerca. L'altro dossier molto interessante e accattivante a firma Beatrice Mautino, che è una voce, una firma che la Rete 1 ama accogliere, perché è una biotecnologa, è una divulgatrice scientifica e ha portato diversi temi, dai più, diciamo, complessi a quelli più people, come diciamo noi. E domani con lei tratteremo un tema interessantissimo, perché chi di noi si prende un minuto per riflettere su quello che impiega una volta che si è rinchiusa o rinchiuso nella stanza da bagno, dagli shampoo ai prodotti per la pelle, alla cura, ai trucchi? Sono tutti beni di uso quotidiano, indistintamente li usano tutti e tutte già da una certa età in su.
0: Beh, ma poi lo shampoo è per moltissimi,
1: sono prodotti,
0: se
1: per
0: non lo
1: tutti.
0: Shampoo, il bagno schiuma, ecco.
1: Assolutamente. Ma anche se pensi da bebè, che cosa si usa? L'olio. Non facciamo pubblicità, quindi niente, è super interessante. Lo faremo domani, naturalmente scegliendo alcuni prodotti, andare nel dietro le quinte, ovvero io l'ho titolata la chimica dei nostri prodotti, che sembrano prodotti che naturalmente ci vengono proposti così bene dalle pubblicità che le pubblicità dimenticano di darci qualche concetto scientifico, appunto tecnologico: da dove viene quel prodotto, è stato testato, non è stato testato, serve veramente, cosa contiene, e soprattutto quando questo prodotto passa dalle canalizzazioni, che cosa resta di questo prodotto, ma cosa resta anche nel nostro corpo. Quindi è questa la chimica dei prodotti del quali facciamo uso quotidiano e spesso, ma mi ci metto anch'io, senza pensarci troppo, perché ci hanno detto: no, quel prodotto funziona, quello ti ammorbidisce, quello ti idrata di più. E spesso se siamo diventati un po' più sensibili sulle etichette, dico io, degli alimenti, non siamo ancora sufficientemente sensibilizzate sulle etichette dei prodotti. Quindi domani con la nostra divulgatrice scientifica bravissima cercheremo proprio di fare questo: capire alcuni prodotti, che cosa contengono veramente, che impatto hanno sul nostro organismo, che impatto hanno sull'ambiente quando vengono scaricati. E questo è un dossierone, diciamo.
0: Mi piace che tu e Claudia De Mirkan avete confezionato di nuovo una puntata di Mille Voci Scienza e Ricerca, quindi domani dalle 10 e fino alle 12:30, perché questa settimana siamo
1: extra
0: un po' più cicciotti.
1: Large.
0: Cioè sia qualcosa di serissimo e di salute, ma anche qualcosa di altrettanto serio, ma che veramente è alla portata di tutti, come il bagnoschiuma e lo shampoo.
1: E certo, ne capiremo di più. Invece l'altro dossier, come anticipato, è sulla difficoltà del procedere della ricerca di base, ma anche della ricerca clinica, perché ad oggi lo sappiamo, rispetto ad altri ambiti tipo cardiocircolatori, oncologici, dove la ricerca sta facendo passi da gigante, nell'ambito delle malattie neurologiche, di decadenza neurologica, insomma, tanta difficoltà. Capiremo perché domani con un ospite che è una ricercatrice e che ci porterà anche delle grosse novità. Siamo comunque a una piccola svolta in campo.
0: Grazie Maria Pia Belloni, buona trasmissione a te, a Claudio De Mirkan, e appuntamento domani in radio e in tele dalle 10:00.

La situazione alla Galleria del San Gottardo, sulla 2 direzione nord, tra Quinto e Airolo, code di 3 km, ritardi di circa 30 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. La corsia Cupra è aperta. Per quanto riguarda i cantieri, la Galleria del San Gottardo, vi ricordiamo che verrà chiusa questa notte dalle 20 alle 5 del mattino.

La versione dei Negramaro di Meraviglioso, naturalmente l'originale era di Domenico Modugno. Abbiamo parlato del 26 settembre, naturalmente anche su Rete 1 vi proporremo tante cose da fare. Inizio a dirvene una, visto che ieri per una serie di ragioni ci siamo concentrati sul Ceresio, andiamo nel Sopraceneri, andiamo in Piazza Grande a Locarno, che accoglierà dalle 9 alle 17 di questo sabato il tradizionale mercato dei prodotti locali. Lo promuove Scia di Locarno, quindi i commercianti, gli industriali, gli artigiani, ci sono anche gli agricoltori del Parco del Piano di Magadino e di Alpina Vera, che raggruppa i prodotti col marchio di qualità Regio Garantì di quattro cantoni: Uri, Grigioni, Glarona, Ticino. Si può proprio degustare e acquistare quanto proposto dai vari produttori, quindi quando si dice chilometro zero veramente poco più. Rimango più o meno nel territorio, mi sposto di poco, ma vi anticipo l'esperienza, perché in questi casi è meglio organizzarsi prima. A proposito di prodotti del territorio, per domenica 4 di ottobre la Centovallina propone un'esperienza, e voi direte: ma è un treno, cosa c'entra col mangiare? Un attimo, l'esperienza si chiama Il pane delle Centovalli. Ci sarà un viaggio a bordo del treno storico e si passerà proprio tra gastronomia della regione e tradizioni locali. Ci sono delle tappe a Camedo e a Intragna. Si parte a Locarno alle 11, si arriva a Camedo alle 12, lì si viene accolti nel nuovo centro eventi e proprio c'è un pranzo con quelli che sono i sapori della regione. Poi si torna indietro nel pomeriggio verso Intragna e lì veramente siamo al clou di questa esperienza legata all'antica tradizione del pane delle Centovalli. Avete capito bene, si possono proprio mettere le mani in pasta e scoprire le varie fasi della preparazione del pane, quindi l'impasto, la lievitazione, la cottura nel forno tradizionale che naturalmente è a legna. Qui vi rimando a vigezzina centovalli.ch. Vi è venuta fame? È presto per la merenda, lo so.

te la Lefty è passata in poco tempo da quest'estate, quando si ascoltava piacevolmente l'uscita Boston, al quello che succede un po' tipicamente quando si ha successo tanto tutto insieme velocemente. È un personaggio che in questo momento nella scena americana si ama odiare, intendo dire è presa di mira perché è figlia di un super miliardario, perché ha fatto successo grazie al social network TikTok, e anche perché le sue canzoni, dice chi è appassionato soprattutto di country, somigliano ad altre ma fingono di essere country. Ma probabilmente Stella Lefty deve avere anche intercettato una certa semplicità e voglia di ascoltare in questo periodo canzoni così come la sua Summer You Were Mine, che avevamo appena finito di ascoltare. Stella Lefty. Ora passo la parola a Clarissa Tami, che ci parla di un tema che di solito riferiamo al mondo dei bambini, ma non è che noi adulti siamo capaci di affrontare questa cosa qui. Meglio di così. Benvenuti a Meglio di così. Oggi voglio parlarvi di una cosa che abbiamo fatto sparire praticamente completamente dalle nostre giornate: la noia. Da bambini ci annoiavamo, e quando lo dicevamo ad un adulto, spesso ci sentivamo rispondere: beh, ma la noia è utile, o beh, devi imparare ad annoiarti, oppure vabbè, dai, trovati qualcosa da fare. Oggi invece sembra quasi sbagliato annoiarsi. Abbiamo sempre qualcosa da fare. Una telefonata, una serie TV, un podcast, una notifica, una persona da contattare, un video da guardare, una foto da postare, Instagram, TikTok. Persino mentre aspettiamo l'autobus abbiamo immediatamente qualcosa con cui riempire quei 5 minuti. Eppure la noia non è necessariamente tempo perso. È uno spazio vuoto, sì. E negli spazi vuoti spesso arrivano pensieri che altrimenti non avrebbero modo di emergere. Un'idea, un ricordo, una domanda, o una soluzione ad un problema, o ancora una decisione che stavamo rimandando da tempo. Oppure, magari in quello spazio vuoto possiamo trovare quel coraggio per parlare con quella persona che è lì con noi ad aspettare alla fermata dell'autobus, o con un vicino di casa, o con chiunque. Il problema è che spesso, anzi quasi sempre, noi quello spazio vuoto non lo sopportiamo. Appena arriva dello spazio vuoto, noi dobbiamo trovare qualcosa con cui riempirlo. Forse perché stare senza stimoli ci costringe a stare un po' con noi stessi. E non è sempre semplice, non è sempre piacevole. Pensiamo a quando siamo in coda al supermercato. Abbiamo davanti 3 persone e prendiamo immediatamente il telefono. Oppure siamo in sala d'attesa, 5 minuti, e ci sembrano infiniti. Quasi impossibile stare semplicemente lì, così, a guardarsi in giro, o magari a chiacchierare con qualcuno che è lì con noi in sala d'attesa. Oppure anche semplicemente a non fare nulla. Ma cosa succederebbe se quei 5 minuti non dovessero servire a niente? Possiamo guardarci intorno, possiamo osservare le persone, possiamo lasciare che la mente vada dove vuole. E magari ci accorgiamo che proprio lì compare quel pensiero che durante una giornata pienissima non riuscivamo a sentire. Provate oggi una cosa molto semplice. Quando quell'attesa, quel vuoto fa capolino, provate a non riempire, anzi proviamo a non riempire immediatamente quel momento vuoto. Se siete in fila, aspettate. Se siete su un treno,
Guardate fuori, guardate il panorama. Se avete 10 minuti liberi, non chiedetevi subito cosa potrei fare. Oppure possiamo chiederci perché facciamo così fatica a non fare niente. È davvero noia? Oppure è quel silenzio che ci mette un po' a disagio? Proviamo a stare lì. Non succederà niente di drammatico, tranne che forse ci annoieremo un po'. E va bene così. Perché forse dobbiamo tornare a considerare la noia non come un problema da risolvere, ma come uno spazio da abitare, uno spazio vitale. E chissà che proprio lì non arrivi qualcosa che stavamo cercando da tempo. Una risposta, un'idea o semplicemente un po' di sano silenzio. Questo era meglio di così. Oggi proviamo a non riempire tutto. A domani.

0: La voglia d'amare di Renato Zero. Sono le 15.
1: Rete 1.
2: In studio Lino Bini, Camere federali in primo piano, il nazionale è favorevole a un giro di vite delle norme che limitano a chi risiede all'estero l'acquisto di un'abitazione in Svizzera. A larga maggioranza la Camera del Popolo ha adottato una mozione democentrista con la quale si intende inasprire la Lex Koller, ciò che dovrebbe permettere anche di far diminuire i prezzi degli immobili. Una linea che segue quanto proposto in aprile dal Consiglio federale, sulla quale devono esprimersi ora gli Stati. E rimaniamo in qualche modo in tema. Zurigo è la città con il maggiore rischio di bolla immobiliare al mondo. È la conclusione a cui giungono gli esperti di UBS, che hanno preso in esame 23 agglomerati. La città sulla Limmat quest'anno ha superato realtà come Tokyo e Miami, che l'anno scorso guidavano invece la graduatoria. La decisione di rendere gratuiti i trasporti pubblici a Ginevra non è del tutto verde. Uno studio del Politecnico Federale di Losanna, infatti, ha rilevato sì un maggior ricorso ad autobus e tram, ma parallelamente ha riscontrato pure una diminuzione marcata dell'uso della bicicletta. Non solo, per gli spostamenti quotidiani i cittadini sembrano mantenere comunque l'abitudine dell'uso dell'auto, calato solo leggermente. Per la cronaca regionale, la stagione estiva da poco conclusa è stata fortunata per bagni pubblici e lidi a sud delle Alpi, che hanno registrato presenze da primato. A Bellinzona, infatti, sono state poco meno di 98.000 le persone che hanno frequentato le piscine pubbliche. Scenario simile pure a Lugano, dove solo il Lido cittadino ha registrato durante la stagione balneare, baciata da caldo e sole, poco meno di 206.000 presenze, ovvero 30.000 in più rispetto al 2025. Tenendo conto di tutte le offerte nel comune, le presenze sono state poco meno di 233.000, il miglior risultato degli ultimi 5 anni, sottolineano le autorità cittadine in una nota. In Italia ora, dove una vasta operazione antidroga condotta dalla Procura Antimafia di Trento ha permesso di smantellare una importante rete internazionale di traffico di stupefacenti. Sequestrati 82 kg di cocaina ed effettuati diversi arresti, una ventina le persone implicate e accusate, a vario titolo, di associazione a delinquere, spaccio e traffico internazionale di droghe di clandestini. La droga proveniva dal Perù e attraverso la Spagna raggiungeva il nord Italia, soprattutto con corrieri sudamericani. Fino a questa sera, così come anche domani, in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato.
0: La situazione alla Galleria del San Gottardo, sulla A2 direzione nord tra Quinto e Airolo, code di 3 km e ritardi di circa 30 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord, la corsia Cupra è aperta. Per i cantieri ricordiamo che la Galleria del San Gottardo verrà chiusa questa notte dalle 20 alle 5.

stavo leggendo alcune notizie che riguardano il Festival di Sanremo, dopo vi racconto meglio il perché, ma parto da un dato. Si dice sempre, quando si tratta di competizioni canore, è un conto è il voto che viene fatto da casa, però poi i gusti del pubblico non coincidono, a volte perché qualcuno vota in massa, eccetera eccetera. Pensiamo a Giorgia, nel 2025 era andata benissimo in sala stampa, cioè la giuria, i giornalisti musicali che accorrono a Sanremo per raccontarlo, per tutti i canali, le radio, le televisioni che se ne occupano. Dicevo, premiata Giorgia dalla sala stampa e dalle radio e TV ogni sera, e poi proprio il televoto l'ha tenuta fuori dalla cinquina, insomma, di che poteva ambire a vincere Sanremo dello scorso anno. Eppure la canzone, se vi ricordate, era La cura per me, è andata benissimo. E poi risultata, secondo gli ascolti italiani, la seconda canzone più ascoltata di tutto l'anno. Perché vi parlo di questo? Perché su praticamente tutti i giornali italiani oggi che si occupano di musica leggera si parla di Sanremo. Sono arrivate le prime indicazioni da parte di Stefano Di Martino, che non solo condurrà ma è proprio il direttore artistico della competizione. Se pensate che è un po' presto per parlare di una competizione canora che vedremo a febbraio, pensate anche che di Eurovision sentiamo già parlare da un po' di tempo, eppure poi ce lo godremo a maggio. Ma appunto quello che si sa, mi è sembrato interessante.

0: c'è.
1: Beh, ma per parlare di Sanremo mi sembra perfetto essere lanciati sull'argomento da Laura Pausini, la cui competizione, insomma, lei deve il suo lancio, giovanissima, Marco se n'è andato e non ritorna più, eccetera. Allora, vi stavo raccontando che Stefano De Martino, futuro presentatore ma attualmente già direttore artistico della competizione musicale di Sanremo, ha raccontato le prime novità. Ora, ogni anno cambia qualcosa, ogni anno si cerca di aggiustare tutta il pesi del voto, il voto della giuria, il voto della giuria di qualità, il voto da casa, eccetera. Vediamo che formula ha scelto Stefano De Martino e perché potrebbe essere interessante. Anzitutto, praticamente ci saranno tre gare, quella principale, cioè la gara vera e propria, no? I cantanti vanno lì, cantano per vincere Sanremo. Ok, questo tutti i concorrenti in gara, che però, anche se si esibiranno anche in altri momenti, riguarderanno tre serate, martedì, mercoledì, sabato. Al giovedì, ormai ci siamo abituati, ha preso piede e funziona molto bene la serata dedicata alle cover, quando un artista rifà le canzoni di qualcun altro, di solito con una spalla, un gruppo, insomma, insieme. E qui è qualcosa che tutti gli anni riesce a mettere insieme chi ama la tradizione e chi ha voglia di futuro. Anche qui ci sarà un vincitore, ormai diciamo che circa 10 anni che si fa. Venerdì, qui ci sarà una vera novità, ci sarà la serata che hanno chiamato Performance. Gli artisti potranno rileggere, ma non stravolgere, dice De Martino, l'arrangiamento della canzone in gara. E poi dice che sono gare regolamentate in modo diverso. Ora, è complicatissimo se vi racconto le percentuali, i numeri per radio, quindi passiamo oltre. Se proprio vi appassiona, ne parliamo in un altro momento. Però ci sono altre cose da dire. Anzitutto, 24 artisti in gara, meno. Ricordate forse questo febbraio, no? Quest'ultima competizione che c'è stata. 24 artisti, 23 saranno i big, uno arriverà da Sanremo Giovani, quindi viene scelto a dicembre. Niente categoria, nuove proposte. Punto importante e interessante riguardo tutto il dibattito che se ne fa attualmente: gli artisti devono essere artisti veri e non intelligenza artificiale. E voi direte, certo, sul palco chi canta l'intelligenza artificiale? Beh, le canzoni, si legge nel nuovo regolamento, dovranno essere espressione della creatività umana, niente intelligenza artificiale, qualora tale impiego comporti la sostituzione, l'alterazione o lo snaturamento del contributo creativo. Diciamo che poi non è che ci sono degli strumenti sofisticatissimi per debellare eventualmente tutto ciò, però è una dichiarazione di intenti. Anzi, loro hanno detto che il filo conduttore sarà l'intelligenza artigianale. Non si sa ancora il cast, anche perché sono ancora gli ultimi giorni questi il 23 di novembre il termine ultimo per candidarsi, quindi se anche voi a casa volete farlo, potete farlo. Però per esempio una cosa che ha un po' indispettito Stefano De Martino è che di fatto a tutti, alla stampa presente quando ne stava presentando le novità, gli ha detto: ah, praticamente la serata del venerdì è la serata Eurovision Song Contest. E lui: no, non chiamatela la serata Eurovision, è però appunto la serata della performance. Di fatto decreterà immediatamente il concorrente della prossima competizione ad Eurovision, quindi maggio a Burgas in Bulgaria. Se poi vi state chiedendo, ma questo regolamento ogni volta lo cambiano, tranquilli, perché si è iniziato nel 1951, c'erano 20 canzoni selezionate, ha votato solo il pubblico che era presente nella sala del Casinò municipale di Sanremo, e c'erano solo 3 artisti, tra cui naturalmente Nilla Pizzi, quella più ricordata, Achille Togliani, Duo Fasano, e da quella volta praticamente il regolamento non è mai stato lo stesso.

0: Special Left Outside Alone. Abbiamo iniziato ieri un percorso, una serie di conversazioni con una esperta di calligrafia e una calligrafa illustratrice, l'ospite di Manuela Bieri questa settimana all'interno di Ciclo Stilabili. Vi faccio una domanda prima di entrare nella conversazione di oggi. Quando eravate piccoli e oggi, la vostra calligrafia è rimasta la stessa o è cambiata? E dal classico corsivo che ci è stato insegnato a scuola è diventato magari un po' simile alla scrittura che si trova stampata sui libri? Sentiamo cosa ne pensa la nostra ospite.
1: Ciclo Stilabili.
2: La scrittura ha origini antiche e costituisce la prima grande rivoluzione tecnologica dell'umanità nell'ambito dei sistemi di comunicazione. Oggi ne parliamo per riportare l'attenzione sull'importanza della scrittura a mano, in un'epoca dominata da schermi touchscreen e da tastiere. E lo facciamo con Francesca Biasetton, calligrafa, illustratrice e artista italiana.
3: Allora, la forma delle lettere si è modificata nel corso del tempo a seconda di quelli che erano gli strumenti scrittori disponibili e le diverse finalità di comunicazione, quindi lapidi, figure contabili o testi religiosi. Il corsivo si è sviluppato proprio per semplificare la procedura della scrittura, perché ha un andamento fluido, riduce gli stacchi della penna dal foglio, perché il tratto di uscita da una lettera diventa il tratto di entrata nella lettera successiva. Quindi noi diciamo che il corsivo segue il flusso dei nostri pensieri. Quindi se viene insegnato seguendo un metodo, utilizzarlo rende la scrittura più scorrevole. Cioè si segue un ductus, che è l'ordine e la direzione dei tratti, che ne facilita l'esecuzione. Per esempio le lettere tonde devono essere tracciate in senso antiorario, perché così quando chiudiamo ci ritroviamo a destra, ci colleghiamo alla lettera successiva, eliminiamo gli stacchi di penna, che però ci sono, rimangono, perché ogni tanto bisogna staccare, e spostiamo la mano verso destra per seguire la direzione della scrittura. Differentemente dal corsivo, le lettere dello stampatello sono tutte separate una dall'altra, quindi richiedono di staccare la penna dal foglio. Quindi quello che succede quando scriviamo in stampatello e vogliamo aumentare la velocità, tendiamo a corsivizzarle, cioè legare tra loro i vari segni e creiamo dei segni extra che non fanno parte della lettera. Una tipica è la A a forma di stella o la E a forma di pettine, parlo di maiuscolo stampato maiuscolo. Questi segni extra creano un disturbo visivo e quindi una confusione nella lettura. Infatti lo stampato maiuscolo è stato funzionale, si è sviluppato per una comunicazione di tipo formale, qualcosa che deve durare nel tempo, che è molto importante. Infatti noi ancora oggi leggiamo le lapidi che sono incise, è stata incise dai romani, con queste lettere che poi si chiamano proprio maiuscole romane. E ancora oggi bisogna dire che quando utilizziamo una tastiera e scriviamo un messaggio tutto maiuscolo, significa che stiamo urlando. Si sono lette tantissime notizie in passato sull'abolizione dell'insegnamento della scrittura manuale nelle scuole, perché non era più necessaria, era ritenuta superata. Invece adesso si leggono articoli che sottolineano l'importanza di questa pratica e assolutamente cominciano a rivedere la posizione sui vari device usati a scuola. E basta comunque guardarsi intorno, perché siamo circondati da lettere scritte a mano, banalmente il cartello torno subito, chiuso per ferie, entrata da questo lato, ma anche le cose meno funzionali come le dediche sui libri. Noi tutti vogliamo una dedica sul libro dall'autore, se andiamo alla presentazione, gli autografi dei cantanti, i cartelli di protesta per esempio quando qui a Genova è caduto il ponte Morandi, è stato organizzato un incontro nella piazza principale e sono stati stesi dei rotoli di carta per terra e le persone hanno potuto esprimere il proprio sentire rispetto a questa tragedia scrivendo a mano.
2: Ma cosa può dirci invece dello stampatello minuscolo?
3: Ma lo stampatello minuscolo io non lo contemplo, perché non ha senso. Cioè non capisco a cosa serve, cioè proprio non lo insegno. È un carattere da stampa, però appunto noi scriviamo a mano, non dobbiamo fare sembra stampato. Passino le maiuscole dello stampato. l'ho stampato minuscolo, funzionalità zero. Sono estrema, lo so.
2: Se no, va bene, va bene. Ma io penso a quella grafia ibrida, per dire, che iniziamo a sperimentare, così vado a memoria, nel corso delle scuole medie. Quella che porta con sé un po' del corsivo imparato alle elementari, ma che poi in realtà tende molto allo stampatello minuscolo. Insomma, non so, forse anche un tentativo di creare una scrittura più personale, vista l'età, insomma, attorno all'adolescenza. Ma secondo lei, perché il corsivo fatica ad arrivare all'età adulta?
3: Il corsivo non rimane se risulta complesso da eseguire, perché sennò è proprio la scrittura che si è sviluppata per scrivere più facilmente e più velocemente. Poi c'è anche un'altra cosa che potrebbe, non lo so, potrebbe essere deterrente, il fatto che il corsivo, come dicevo prima, che impariamo noi alla scuola primaria, ha preso come modello il corsivo inglese, che è una scrittura dell'Ottocento molto molto inclinata. Noi l'abbiamo, noi in Italia l'abbiamo raddrizzato e reso molto più tonde le lettere, quindi ha un'impronta molto infantile, ricorda immediatamente i bambini e la scuola primaria. Questo potrebbe essere un altro motivo,
2: può essere, chi lo sa. E in chiusura aggiungo che in Canton Ticino l'insegnamento del corsivo alle elementari è obbligatorio ed è considerato una competenza cognitiva, motoria ed espressiva fondamentale. Possono quindi esserci differenze nelle modalità e nei tempi dell'insegnamento, ma non nel riconoscimento della sua importanza all'interno del percorso scolastico.
1: Ciclo stilabili.

atmosfera un po' da sogno quella che hanno creato i Jungle per noi con la loro Carry On. Non credo che siano dello stesso avviso le persone che sono incolonnate. La situazione alla galleria del San Gottardo sulla A2 direzione nord tra Quinto e Airolo, 3 km di colonna, ritardi di circa 30 minuti, l'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord, la corsia Cupra è aperta. Per i cantieri vi ricordiamo che la galleria del San Gottardo verrà chiusa questa notte dalle 20 alle 5 del mattino.

Volevo esaurire, mentre Antonello Venditti cantava Buona Domenica, stavo guardando gli ultimi messaggi che sono arrivati allo 076-321-1113, perché ne arrivano sempre, poi non sempre abbiamo modo di commentarli, di farli, insomma, di rispondere a tutti quanti. Comunque, alcuni riguardavano proprio la scrittura in corsivo. C'era chi mi faceva notare che, avendo studiato in varie regioni del paese, anche la grafia, il corsivo, era leggermente diverso. Su questo non sono preparata, ma magari sarà uno dei prossimi argomenti che affronterò Manuela Bieri con la nostra ospite. Questa piccola serie sulla calligrafia sto notando che vi sta appassionando, vi sta piacendo. Per quanto riguarda invece le canzoni e Sanremo, qualcuno, anzi più di uno, avete fatto delle battute su Sal Da Vinci, soprattutto dice che si sono anche, dice una di voi che si sono anche, se ho capito bene, create delle versioni alternative per le coppie separate. Avete presente, no? Sal Da Vinci, quello che praticamente vuole essere il nuovo inno ufficiale per i matrimoni per sempre. Sì, sulle novità di Sanremo io vi ho detto praticamente tutto quello che era interessante sapere. Non sono stata appunto lì a raccontarvi tutte le varie percentuali di pesi tra sala stampa, televoto, eccetera eccetera. Sì, in teoria, però la novità più succosa è che se le prime serate avrà un peso anche proprio la giuria esperta, poi i 5 più votati appunto andranno al televoto. Siccome vi dicevo che già dal 51 ogni anno si cerca di cambiare questo sistema per distribuire correttamente i pesi riguardo alle preferenze delle canzoni, sono andata a vedere anche, vi dicevo che dal 51 hanno sempre cambiato, sono andata anche a vedere quali erano stati alcuni casi clamorosi. Beh, sembra che nel 96, l'anno di Elio e le storie tese, la vittoria poteva essere era di Ron e Tosca, ma Elio e le storie tese forse avevano vinto loro. Le schede, se vi ricordate, quell'anno le contarono addirittura le forze dell'ordine, e ancora rimane un po' un mistero, ma l'apice probabilmente si raggiunse nel 1997, perché volevano essere certi, proprio per quello che era successo l'anno precedente, di non avere problemi, e quindi c'erano 20 giurie per un totale di 1000 giurati e avevano coinvolto 22 notai. Non so se poi qualcuno ricorda che canzone vinse nel 99. Ijalis, la canzone era bellissima, però appunto poi loro spariti, e quindi ogni anno, piccolo aggiustamento.

0: Marcello Fusetti ci ha promesso una settimana fatta di intrighi, omicidi non risolti. Adesso vi dico un elemento, il polonio scoperto da Marie Curie e marito e dedicato alla loro patria nativa, ma c'è anche un'altra importante storia con questo nome.
1: Storia e storie.
2: Storia e storia in questa settimana continua a ripercorrere casi di omicidi senza colpevole, almeno senza colpevole assicurato alla giustizia. Ieri eravamo a Londra negli anni 70, c'entravano i russi, oggi siamo sempre a Londra ma 20 anni fa e c'entrano ancora i russi, anzi lui è russo. 1 novembre del 2006, Alexander Litvinenko entra nel Millennium Hotel a Mayfair. Ha 43 anni. Anche lui viene dalla Russia. Anche lui dai servizi segreti. È stato ufficiale dell'FSB, il successore del KGB, ma è entrato in conflitto con l'apparato russo. Ha lasciato il paese e ha ottenuto un asilo politico in Gran Bretagna. A Londra è diventato uno dei più rumorosi accusatori di Vladimir Putin. Quel pomeriggio deve incontrare due uomini che conosce, Andrei Lugovoi e Dmitry Kufton. Si siedono al Pine Bar dell'albergo. Litvinenko beve un tè verde, poi se ne va. Un gesto assolutamente normale. 3 settimane dopo sarà morto. Nelle ore successive all'incontro, Litvinenko comincia infatti a stare male. Vomito, diarrea, dolori. I medici pensano a un'infezione. Poi accade qualcosa di insolito. Perde i capelli. Le condizioni peggiorano rapidamente. Il midollo osseo smette di funzionare. Gli organi cominciano a cedere. I medici cercano veneni conosciuti. Non trovano la spiegazione. Il 23 novembre del 2006 muore all'University College Hospital di Londra. Poco prima della morte arriva la risposta. Nel suo organismo viene identificato polonio 210. Non è semplicemente un veleno. È un isotopo radioattivo estremamente raro. Il polonio emette soprattutto particelle alfa che, all'esterno del corpo, sono facilmente schermabili. Ma se la sostanza viene ingerita, quelle particelle bombardano direttamente i tessuti. Per assassinare qualcuno con il polonio bisogna procurarselo, trasportarlo e riuscire a farglielo ingerire. Non è un'arma che un comune criminale trova facilmente. A quel punto gli investigatori britannici fanno una scoperta straordinaria. La radioattività permette loro di seguire letteralmente gli spostamenti del veleno. Tracce di polonio vengono trovate nel Pine Bar del Millennium Hotel, negli alberghi utilizzati da Lugovoi e da Kufton, in stanze, bagni, lavandini e sugli aerei nei quali hanno viaggiato. La sostanza che avrebbe dovuto rendere l'omicidio invisibile ha lasciato invece una specie di firma luminosa, la bava di una lumaca. L'inchiesta pubblica britannica presieduta dal giudice Sir Robin Owen ricostruirà che Litvinenko ingerì la dose mortale proprio in quel bar, molto probabilmente bevendo il tè. Le tracce di polonio trovate nelle stanze occupate dai due amici furono considerate una prova particolarmente forte della loro responsabilità, ma c'è di più. Gli investigatori scoprono indizi che suggeriscono un precedente tentativo alcune settimane prima, come se qualcuno avesse già provato a ucciderlo e avesse fallito. Nel 2016, dopo anni di indagini, l'inchiesta britannica arriva a una conclusione molto pesante. Lugovoi e Kufton avvelenano Litvinenko. È altamente probabile che agissero per conto dell'FSB. E l'operazione, secondo il giudice Owen, fu probabilmente approvata dall'allora direttore dell'FSB, Nikolai Patrushev, e dallo stesso Vladimir Putin. Mosca ha sempre respinto l'accusa. La Russia ha rifiutato di estradare i due. Nessuno dei due è mai stato processato in Gran Bretagna. Ma il caso Litvinenko contiene un elemento quasi paradossale. Chi progettò l'assassinio aveva scelto una sostanza che sembrava perfetta, in odore, in sapore, quasi impossibile da individuare con i normali esami tossicologici. Una morte che avrebbe potuto sembrare misteriosa, e invece proprio quella sostanza diventò la principale prova dell'omicidio. Il polonio lasciò dietro di sé una scia negli hotel, negli aerei, nei bagni, nelle tazze, nei lavandini, come se l'assassino avesse percorso Londra con una vernice invisibile addosso. 28 anni prima, Georgi Markov era stato ucciso con una dose microscopica di ricina. Nel 2006 l'arma cambia, ma la filosofia è sorprendentemente simile. Non sparare alla vittima, non creare una scena del crimine. Lasciarlo andare via. e fare in modo che per qualche ora nessuno sappia nemmeno che l'assassinio è già avvenuto.

Alfa insieme a Gigi D'Alessio hanno pubblicato 3 settimane fa la loro Genova e Napoli. Devo dire la verità, forse perché non sono proprio avvezza alla musica di Gigi D'Alessio e Alfa è relativamente un giovane della musica italiana, mi sono domandata come mai questa collaborazione, ma poi l'hanno spiegata benissimo loro. Genova e Napoli si assomigliano, cantano, sognano, amano, tifano con la stessa intensità. In effetti la canzone è stata presentata allo stadio di Genova al primo giorno di campionato della Serie A di calcio italiana, e in effetti le due città sono molto legate tra di loro. Pensate alla canzone napoletana che hanno amato e raccontato anche De André e Gino Paoli, per esempio, che sono proprio esponenti della scuola genovese. Ma noi proseguiamo adesso con Caro Emerald, che ci porta indietro di qualche anno con la sua Liquid Lunch.

0: po' di musica svizzera prima delle 16.
1: Rete 1.
2: In studio Lino Bini, come da programma il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres ha aperto nel pomeriggio l'81esima assemblea generale al Palazzo di Vetro di New York, l'ultima del suo mandato. Un discorso d'apertura del suo incentrato sui conflitti per i quali ha auspicato una de-escalation, chiaro riferimento alla guerra russo-ucraina e a quella sferrata dalla coalizione israelo-statunitense contro soprattutto l'Iran. Le guerre si stanno moltiplicando, bisogna lavorare per promuovere il dialogo e la pace, ha sostenuto Guterres, che ha chiesto pure la libera navigazione commerciale, in particolare negli stretti di Hormuz e Bab el Mandeb. E noi rimaniamo in qualche modo in tema: l'Arabia Saudita ha ripreso il controllo del gasdotto che attraversa il paese, bersagliato da recenti attacchi attribuiti ai ribelli filo-iraniani degli Houthi. Una linea importante che potrà riprendere a funzionare e a trasportare greggio fino al porto di Yanbu sul Mar Rosso. E intanto la ripresa dei combattimenti nella regione, in Yemen in particolare, potrebbero far salire nei prossimi mesi fino a 10.000 il numero delle persone che attraversano il Mar Rosso per raggiungere Gibuti. A lanciare l'allarme l'Agenzia ONU per i rifugiati, stando alla quale a causa delle ostilità gli sfollati interni nello Yemen potrebbero salire a più di 230.000. Camere federali, il Consiglio nazionale ritiene che servano regole più severe per contrastare la violenza domestica. Approvata una mozione che chiede al Consiglio federale una legge quadro che affronti varie tematiche, tra cui quelle della prevenzione, protezione delle vittime e perseguimento penale. Dal canto suo, il Consiglio degli Stati ha approvato la revisione parziale della legge sulle epidemie, che dovrebbe garantire una miglior preparazione della Svizzera a future crisi sanitarie. Tra le principali misure prese in considerazione dal Plenum, quella che nessuno potrà essere vaccinato contro la sua volontà e che l'eventuale inosservanza di un obbligo di immunizzarsi non dovrà sfociare in procedure penali né a livello federale né cantonale. Dopo mesi di indagini, la polizia friburghese ha smantellato una rete di truffatori online composta prevalentemente da minorenni, quasi un'ottantina le persone coinvolte, giovani reclutati prevalentemente sulle reti sociali, con la promessa di guadagni facili e il cui compito era quello di ritirare pacchi, rivendere merci in internet ed effettuare bonifici per conto terzi. In manette pure le presunte menti della truffa, due svizzeri e un portoghese poco più che ventenni. Fino a questa sera, così come anche domani, tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato.

3 minuti dopo le 16. Ben ritrovati in musica adesso con gli Style Council. Siete sempre con Elisa Manca, noi siamo insieme ancora per poco meno di mezz'ora. La linea è sempre quella, lo 076 321 1113. Naturalmente inizio già a ringraziarvi per i messaggi che sono arrivati oggi, le fotografie, gli audio. Ci siamo tenuti compagnia, ma naturalmente non finisce mica qui. Citazione, ve lo ricordate Corrado? Shout the Top, torniamo al 1985.

Enrico Alberti questa settimana ci parla della valigia, vedendo l'aspetto della valigia dal punto di vista psicologico, storico e molto altro, tra poco ci torniamo, ma deve essere un qualcosa di molto comune a tutti gli artisti. Immaginate gli attori, per esempio i ballerini o i cantanti. Ecco, un fenomeno che sembra stia insomma riprendendo piede è quello di quelle che nel termine musicale si chiamano le residency, cioè l'artista che rimane fermo. Avete presente Elvis, che è stato a Las Vegas un sacco di tempo? Ecco, sta tornando un po' questo tipo di tradizione. Per esempio, fino alla fine di ottobre Harry Styles, l'ex One Direction, si esibirà 3 volte la settimana al Madison Square Garden a New York, 30 concerti lì. Bad Bunny nell'estate dello scorso anno 31 date consecutive a Puerto Rico, insomma casa sua. Beyoncé recentemente aveva ristretto un pochino il tour, non come numero ma come stadi, 9 con più serate ciascuno. Ariana Grande quest'anno 41 concerti in 10 città, 3-5 sere al massimo. Hanno fatto anche i Radiohead, se ne parla adesso per Celine Dion, insomma non sto a farvi tutto, Shakira se ne è parlato parecchio in queste sere, perché il 18 di settembre ha inaugurato la sua permanenza, ecco forse il termine più corretto è questo in italiano, ma lo spiega poco, la residency di 12 concerti, gli unici che farà in Europa quest'anno li farà a Madrid. Un paio d'anni fa era stata Adele a fare la stessa cosa a Monaco di Baviera, una struttura che ospitava 74.000 persone, una cosa fatta apposta alla periferia di Monaco. Allora, perché si fa? Perché naturalmente è più economico concentrare i concerti nello stesso posto, riduce il prendi, monta, usa, smonta, trasporta, imballa, carica, eccetera. Insomma, vi siete annoiati solo a sentirmelo dire. Quindi i costi di trasporto e allestimento sono la voce di spesa che pesa di più in un tour tradizionale. Poi c'è anche lo staff, tutte le persone che lavorano per l'artista, naturalmente devono essere pagate, ma ogni volta non devono essere trovate nuove persone sul posto. Immaginate le luci, l'impianto audio e tutto quanto. È un qualcosa che però costringe i fan accaniti a spostarsi loro. Sappiamo, vi nominavo Elvis, eravamo tra gli anni tra la fine degli anni 60 e la metà degli anni 70, aveva fatto 600 concerti in tutto. Però è anche vero che all'epoca questo tipo di soluzione era forse un po' nell'immaginario quando un artista arrivava a fine carriera, e invece tutti quelli che vi ho nominato sono artisti davvero di primo piano.

nella scena. Io trovo che a farla fatica di fare le valigie tutte le volte, se fossi un artista anch'io lo valuterei. Per gli attori di teatro mi sa che è un po' più difficile.

0: E quindi fare la valigia è scegliere cosa portare con noi o scegliere di che cosa possiamo fare a meno?
1: Bentrovati da Erika Alberti, seconda puntata della nostra rubrica dedicata questa settimana alla valigia. La valigia racconta chi siamo. Infatti, quando lo spazio finisce, dobbiamo decidere che cosa meriti davvero di venire con noi. C'è un momento preparando una valigia in cui smettiamo di aggiungere cose. Per un motivo molto semplice, non ci stanno più. E allora comincia la trattativa, tolgo un paio di scarpe, poi la felpa, il libro, il caricabatterie. È una situazione banalissima, ma contiene una domanda per niente banale, cioè che cosa siamo disposti a lasciare? Per rendere questa domanda più difficile possiamo immaginare una partenza che non sia assolutamente ordinaria. Infatti fate finta e pensate di andare nello spazio. Quasi tutto ciò che vi servirà è naturalmente stabilito dalla missione, ma esiste anche una piccolissima parte del bagaglio nella quale potete mettere ciò che volete voi. La NASA la chiama Personal Preference Kit, il kit delle preferenze personali.
2: Delle belle valigie che durano.
1: Per gli astronauti diretti alla Stazione Spaziale Internazionale, lo spazio destinato agli oggetti personali è di circa 20 centimetri, quindi una spanna, per 13, con uno spessore di appena 5 centimetri. Per avere un'idea, un piccolo beauty case. Quella è tutta la vostra valigia personale. La NASA nel 2020 lanciò addirittura una sfida al pubblico. Se doveste andare sulla Luna rispettando le regole degli astronauti, che cosa mettereste lì dentro? Che cosa vorreste con voi? E questa è una distinzione bellissima, perché quando lo spazio è abbondante infiliamo in valigia soprattutto cose utili ma anche inutili. Quando invece questo spazio diventa pochissimo, iniziano a comparire le cose veramente importanti. Una fotografia, un oggetto appartenuto a qualcuno, un ricordo.
3: In prima visione, valigie e segreti.
1: A proposito di bandiera, al National Air and Space Museum di Washington è conservato il Personal Preference Kit che Michael Collins portò sull'Apollo 11. Tra gli oggetti che Collins scelse di portare c'erano tre piccole bandiere, quella degli Stati Uniti, quella del Distretto di Columbia e quella dell'aeronautica statunitense. Oggetti praticamente privi di utilità durante il volo, ma pieni di significato per chi li aveva scelti. Naturalmente noi non prepariamo una valigia per lo spazio, ma il meccanismo è riconoscibile. Spesso non stiamo preparando solo ciò che ci servirà, stiamo cercando di preparare tutte le versioni possibili del viaggio. Se sarà freddo, se sarà caldo, se andremo in un ristorante elegante, se decideremo di camminare, se dovesse piovere, se cambiamo il programma. Insomma, è una delle scene più classiche della preparazione della valigia.
4: La valigia sul letto.
1: Questo non è per dire che chi parte con una valigia enorme è ansioso e chi viaggia leggero è una persona libera. Sarebbe psicologia da aeroporto. Il punto interessante è un altro. Quando lo spazio è limitato, siamo obbligati a stabilire delle priorità. E rinunciare significa accettare che una possibilità rimanga scoperta.
5: Dammi indietro!
1: E arriviamo alla domanda per Enrico Varsi, nostro ospite questa settimana, biologo, consulente psicosociale, psicologo. Dunque, Enrico, che cosa racconta di noi la difficoltà di rinunciare a qualcosa quando prepariamo una valigia?
6: Quando prepariamo una valigia, la difficoltà di rinunciare a qualcosa ha certamente a che fare con l'incertezza. Ci chiediamo se poi mi serve, vorremmo essere preparati a tutte le possibilità. Ma forse questa domanda racconta anche una certa difficoltà a stare nel presente. Mentre prepariamo ciò che ci serve oggi, siamo già proiettati in tutti i futuri possibili. Se farà freddo, se pioverà, se succederà qualcosa che non avevamo previsto, anche in senso metaforico. Naturalmente programmare è necessario. Il problema nasce quando vorremmo eliminare completamente l'imprevisto. Io vorrei provare a cambiare le parole. Quello che spesso chiamiamo perdita del controllo, potremmo chiamarlo evoluzione, perché evolvere significa proprio entrare in una situazione che non possiamo conoscere interamente in anticipo e trovare, strada facendo, nuove risposte. L'incertezza allora cambia significato e diventa uno strumento potente. non è più soltanto un ostacolo da eliminare, diventa una componente inevitabile e persino creativa dell'esistenza e dell'esperienza. Forse viaggiare leggeri significa anche questo, non pretendere di avere già nella valigia la risposta a tutto ciò che potrà accaderci.
7: Ogni viaggio è una pagina bianca tutta da scrivere e tu sei l'autore. Perché ovunque tu vada, qualunque siano le tue scelte, per ogni partenza o arrivo, sono le emozioni.
1: Nella prossima puntata la valigia cambierà completamente significato perché partiremo in due e scopriremo che quando comincia una relazione non arrivano soltanto due persone. Arrivano anche abitudini, aspettative, famiglie, vecchie esperienze e modi diversi di immaginare l'amore.
8: Guarda caso!

piace sempre chiudere raccontandovi che cosa succede stasera in TV. Sulla 1 alle 20:40 appuntamento classico con Falò. Segue, è iniziata una piccola miniserie di documentari sulle grandi imprese. Settimana scorsa abbiamo visto IKEA, questa settimana 21:50 prima visione per la folle storia della Disney. Racconta la storia dell'azienda nata dal genio di Walt Disney e poi diventata un mega colosso dell'intrattenimento. Si passa proprio da Topolino alla Marvel, innovazione ma anche marketing e grandi trasformazioni che proprio hanno accompagnato le generazioni. Vi segnalo anche, sempre in prima visione, il film che c'è alle 23:20, c'è Nicolas Cage che è in persona un ex agente governativo in pensione, viene raggiunto dalle nipotine, però ci sono dei gangster, insomma è un classico film d'azione. Mio padre è un sicario. Io vi ringrazio per aver scelto Rete 1, continuate a farlo con Tempo Reale, arriva Axel Belloni, con lui tutte le notizie di giornata e quelle dell'ultimo ora in Tempo Reale. Buon ascolto con Rete 1. A domani.

0: Si chiama Ella Langley, è un nuovo nome della musica e questa è Be Her alle 16:29 su Rete 1, sta per cominciare Tempo Reale.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
0: Rubate oltre 3.000 bottiglie di Barolo. Nelle Langhe, nella notte tra il 16 e il 17 settembre, un gruppo di ladri ha rubato oltre 3.000 bottiglie di Barolo dalla cantina Conterno e Fantino di Monforte d'Alba, quindi in provincia di Cuneo. Le telecamere di sorveglianza della cantina hanno individuato 4 persone dentro al magazzino. Con il volto coperto dal passamontagna si vedono i quattro mentre caricano ordinatamente le bottiglie su 2 muletti della cantina stessa e in 3 ore le 3.000 bottiglie sono sui furgoni. Furgoni che poi vengono spinti a mano per un centinaio di metri fino alla strada per evitare di accendere i rumori e fare i motori. I ladri sono poi fuggiti senza lasciare tracce né di loro né delle bottiglie. Ovviamente il Barolo è un vino molto pregiato, perciò il valore del furto è stimato in centinaia di migliaia di euro. Insomma, un colpo che merita un brindisi. Perlomeno un brindisi per i ladri, finché non li beccano, un po' meno per coloro che gestiscono la cantina, che è un grosso danno. Buon pomeriggio, Tempo Reale, Rete 1, buon pomeriggio da Axel Belloni. Che oltretutto, considerando il caldo che ha avuto, l'abbiamo detto, nel corso dell'estate anche un impatto parziale sulla vigna, considerando il fatto che anche i vitigni sono in difficoltà un po' ovunque nel mondo, vedersi rubate 3.000 bottiglie di Barolo, che è praticamente un nettare pregiato. Insomma, economicamente è una bella botta per questa cantina nelle Langhe. 16:31, purtroppo c'è già traffico da annunciarvi. Cominciando dalla Galleria del San Gottardo, sulla 2 in direzione nord, tra Quinto e Airolo ci sono code di 3 km e i ritardi sono di circa 30 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta. Ricordiamo per i cantieri che la Galleria del San Gottardo verrà chiusa questa notte dalle 20 alle 5 del mattino. E allora eccoci qua pronti a partire anche nella puntata del martedì di Tempo Reale, 22 di settembre. Cosa è successo nel mondo, cosa è successo in Svizzera, cosa è successo nella Svizzera italiana? Partiamo dall'Oktoberfest, dove si è verificato un grave incidente, muore un 52enne. A Monaco di Baviera, durante l'Oktoberfest, un dipendente di una giostra è morto ieri sera dopo essere rimasto gravemente ferito. Secondo le prime informazioni della polizia, l'uomo si trovava nei pressi di questa giostra, di questa attrazione, una torre a caduta libera alta 85 metri e si trovava in un'area dove non avrebbe dovuto essere. È stato colpito, forse addirittura schiacciato, da un elemento di questa attrazione. Vani sia i tentativi di rianimazione sul posto, sia il trasporto in ospedale. Le autorità hanno quindi aperto un'inchiesta per chiarire la dinamica e cercano eventuali testimoni. Ricordiamo che la 191esima edizione dell'Oktoberfest di Monaco è cominciata sabato scorso e terminerà domenica 4 ottobre e in totale sono previsti oltre 6 milioni di visitatori. Vediamo in Svizzera. Polmonite suina, colpito anche un allevamento nei grigioni. La polmonite enzootica dei suini ha colpito anche 100 animali di un allevamento nei grigioni, appunto. Questa è una malattia altamente contagiosa per i suini, ma non rappresenta, bisogna dirlo, un pericolo per l'essere umano. In Svizzera sono coinvolti al momento 60 allevamenti per un totale di 1.500 suini in 14 cantoni, tra cui appunto anche il canton Grigioni. Al momento non figurano allevamenti in Ticino. Per contenere l'infezione è stato imposto un blocco di primo grado, quindi non è possibile introdurre nuovi animali né trasferire quelli presenti da un allevamento all'altro, proprio perché è molto contagiosa questa malattia. Inoltre, al termine del periodo di ingrasso, i maiali verranno macellati mentre l'allevamento verrà completamente disinfettato. Ricordiamo che la polmonite enzootica è diffusa in tutto il mondo, ma in Svizzera era considerata debellata grazie ad un programma di risanamento che era stato condotto tra la fine degli anni 90 e i primi anni 2000. Questo appunto almeno fino alla settimana scorsa, quando sono emersi i primi casi. E veniamo nella Svizzera italiana, una notizia che riguarda Lugano, nuovo volto del Cassarate a Lugano, al via i lavori tra Ponte di Valle e lo stadio di Cornaredo. È iniziata oggi la terza tappa dei lavori di riqualifica del fiume Cassarate, quindi tra i comuni di Canobbio, Lugano ovviamente e Porza. L'intervento punta in primis ad aumentare la sicurezza contro le piene del fiume, oltre a riqualificare il corso d'acqua. Perciò, oltre a opere di protezione, è prevista la riapertura del Riale Ligaino in zona Pregassona, il miglioramento degli habitat per la fauna ittica, quindi per i pesci, ma anche piante e nuovi collegamenti ciclopedonali. Simbolo del progetto, la nuova piazza sul fiume, così è stata chiamata, un'area ribassata che sarà accessibile tutti i giorni alla popolazione, ma sarà anche utilizzabile come bacino d'emergenza in caso proprio di piene del Cassarate. I lavori costeranno circa 13 milioni di franchi, che saranno finanziati per oltre l'80% da Cantone e Confederazione, e dovrebbero essere terminati entro il 2028. Quindi, dopo il piano della stampa e dopo la foce, è la terza fase dei lavori di riqualifica del Cassarate che, come dicevamo, si dovrebbe chiudere nel 2028. Questa invece è Somebody That I Used to Know. Era il 2012.

0: Questa canzone si intitola Somebody That I Used to Know, qualcuno che siamo abituati a conoscere, e il tema di cui stiamo per parlare, perché è il tema di Falò di questa sera, perlomeno il primo dei due temi, è un tema di cui la nostra ospite, nonché la nostra collega che mi ha appena raggiunto in studio, è abituata a parlare perché lo conosce purtroppo bene. Facciamo le cose come il fo. Anna Bernasconi, ben arrivata.
1: Grazie.
0: Allora, questa sera 20:40 Falò, due temi. Il primo tema è un tuo reportage che ci riporta in Ucraina. Ucraina, guerra ai civili, questo è il titolo. Una realtà, non sbaglio dicendo che è una realtà che purtroppo anche tu professionalmente conosci ormai bene.
1: Conosco molto bene, oltre purtroppo direi che in effetti mi sento dire che è anche un privilegio poter fare questo lavoro, poter raccontare la realtà da vicino e esserne testimone. È anche un privilegio poter andare in determinati posti, anche come per esempio il fronte, non è qualcosa che tutti possono fare. Trovo che sia molto importante anche noi come giornalisti poter andare a essere presenti, questo giornalismo di terreno, di prossimità, che sta accanto alle storie, e anche come una funzione di, in qualche modo, di testimonianza, anche perché un giorno non si potrà avere l'alibi di dire non lo sapevamo.
0: Certo. Cosa hai trovato? Abbiamo detto il focus sono i civili perché l'abbiamo letto nel titolo. Cosa raccontate in questo reportage?
1: Sì. In questo reportage, in questa trasferta, a dire il vero, mi sono proprio concentrata solamente sui civili, proprio perché credo che raccontare i civili significa raccontare la guerra nella sua misura reale, quella che non si vede nelle mappe, non si vede nelle analisi geopolitiche, che sono senz'altro indispensabili, credo che il nostro compito sia proprio di dare voce a chi nei conflitti voce non ne ha e chi i conflitti non li ha decisi, non li ha scelti. Questo con le dovute differenze e proporzioni, perché è chiaro chi è l'aggressore, chi l'ha aggredito, ma comunque si debba anche tenere presente nei confronti dell'altro fronte, che comunque è un paese che in fondo è vittima delle decisioni del proprio governo.
0: Così anticipo, dopo ci entriamo più nel dettaglio, sarà proprio giocata su due fronti la puntata di Falò di questa sera: l'Ucraina da una parte, la Russia dall'altra. Ci arriviamo tra un attimo. Cosa hai trovato proprio nei civili, nel loro stato d'animo, di diverso rispetto alle volte precedenti in cui eri stata in Ucraina?
1: Il conflitto si è intensificato, a differenza dell'inizio del conflitto, dove c'era anche un sentimento, un moto, ricordo le file fuori dagli uffici di reclutamento per arruolarsi, di difendere il proprio paese. Diciamo che adesso, in questi ormai 5 anni, soprattutto la popolazione civile è quella che è più allo stremo. Si parla soprattutto quest'estate, si è iniziato a parlare di una nuova fase degli attacchi. Gli attacchi soprattutto alle città grandi si sono intensificate, e infatti è quest'anno il numero che ha il livello di vittime più alto nei civili mai raggiunto dall'inizio dell'invasione. E il luogo dove le vittime muoiono e vengono ferite non è il fronte, bensì le città, le grandi città. Quindi questo appunto lo viviamo anche noi, ovviamente, nel poco tempo che dedichiamo alle trasferte, non è la nostra vita lì, ma ovviamente questo è qualcosa che noi proviamo sulla nostra pelle, questo sentimento di essere completamente vulnerabili. Soprattutto qualcosa è cambiato quest'estate con anche l'uso di una nuova tecnologia dei droni a reazione, che non sono più i droni a elica, cui la popolazione si era in qualche modo abituata a riconoscere il rumore, questo ronzio, ed erano anche, diciamo, un po' più lenti. Sì. Invece con questi droni a reazione appunto sono molto più veloci, sono molto più imprevedibili gli attacchi, quindi si vedrà anche nel reportage, non sono più di notte ma sono anche durante il giorno, e si deve vivere in fondo con questo stato di ansia costante, con allerte che durano anche, c'è stato un 150 ore di allerta continua, una giornata Kiev. Questo penso che c'è tutta una parte meno visibile della guerra, che tutto quello che lo si può vedere proprio appunto passando, incontrando le persone, raccontando le loro storie, facendo un pezzettino di cammino insieme a loro, che sono appunto tutte le conseguenze psicologiche, il trauma, l'iper, l'insonnia, l'iper vigilanza. È vero che le sirene suonano sempre, ma ormai nel tempo ci si è abituati, non le si ascolta più, altrimenti uno dovrebbe vivere perennemente, certo, sottoterra. Ma ci sono chiaramente degli altri modi per seguire l'avvicinarsi o dei droni o dei missili balistici, che sono i canali Telegram, e anche questo essere continuamente incollati al telefono per vedere le traiettorie dei droni, le traiettorie dei missili, e questo lo facciamo anche noi, per vedere appunto dove stanno passando, se stanno passando vicino a te, sopra la tua testa, e se si allontanano si tira un sospiro di sollievo, ma si sa che...
0: Sì, comunque una forma di stress continuo alla fine.
1: E poi soprattutto si sa che da qualche parte colpiscono quando non vengono intercettati dalla difesa aerea, quindi sai esattamente che attorno a te ci sarà una famiglia distrutta, un bambino senza un padre, una madre, o peggio, dei genitori senza dei bambini.
0: Questa è la prima parte. La prima parte, appunto, con il tuo reportage, Ucraina, guerra ai civili. La puntata di Modem di questa sera, di Falò di questa sera, si apre così, con lo sguardo sull'Ucraina. L'hai detto, per i giornalisti è, tra virgolette, lasciami usare questo aggettivo, un po' più facile entrare in Ucraina, con tutte le difficoltà che ci sono e con tutti i pericoli che ci sono, che hai raccontato molto bene. Un po' più difficile raccontare la realtà russa, cosa che questa sera Falò fa, lo fa attraverso la voce di Christoph Franzen, che è un nostro collega di SRF, che è stato per diverso tempo corrispondente da Mosca, che è entrato in Russia, è rientrato in Russia per raccontare le settimane che hanno preceduto il risultato che poi abbiamo raccontato, ovvero nelle ultime settimane c'è stata una campagna elettorale in Russia, si è votato per il rinnovo del Parlamento, della Duma, con tutti i limiti del caso, evidentemente. Il risultato parla del 58% dei voti raggiunti dal partito di Putin, anche se di fatto lo sappiamo, l'opposizione è messa a tacere, non ha una lista elettorale. Ma la cosa interessante di questo reportage è che praticamente ci porta dentro le tante zone della Russia, dentro le vite di persone che hanno votato magari un po' storcendo il naso per Putin, ma anche dentro le considerazioni di persone che hanno magari votato anche convintamente per Putin. E quindi è veramente una puntata interessante, perché ci dà uno spaccato delle due realtà: da una parte il tuo reportage, Anna, con Ucraina, guerra ai civili; dall'altra parte Russia, vivere nell'incertezza. E poi ci sarà una parte di dibattito, o di, comunque di contestualizzazione e di racconto in studio. Alle 20:40 questa sera sulla 1 a Falò. Anna Bernasconi, grazie mille per essere passata. Buon lavoro.
1: Grazie a te, grazie a voi.

0: La voce era quella di Paul Young insieme a Zucchero, senza una donna, alle 16:52. E allora noi siamo arrivati al momento della meteo. Ci colleghiamo con Locarno Monti, buon pomeriggio a chi c'è dall'altra parte.
1: Lorenzo.
0: Ciao Lorenzo, ciao.
1: Mi
0: Lorenzo.
1: Si è saltata la connessione poco prima.
0: Ormai succede così, ma il pubblico è come se non
1: succede,
0: si fosse accorto.
1: Succede.
0: Allora Lorenzo, esatto. Oggi temperature comunque calde, ma un po' meno, diciamo, forse un pelo più in linea con il periodo rispetto a quanto abbiamo registrato ieri.
1: Sì, esatto. Boh, ieri era particolarmente interessante perché c'era anche appunto questa tendenza favonica che ha favorito le temperature elevate che si sono registrate. Ricordo a Biasca abbiamo superato i 30 gradi, mentre oggi abbiamo raggiunto i 25 gradi circa, che comunque, non lasciatevi ingannare, siamo comunque sopra la norma che per il periodo si situerebbe attorno ai 20-21 gradi circa per questa parte di settembre.
0: Come ci dobbiamo aspettare le prossime ore e il prosieguo della settimana?
1: Sì, allora, a livello generale restiamo sotto condizioni anticicloniche con alcune piccole variazioni di giorno in giorno. Nella prossima notte non abbiamo più la tendenza favonica e avremo un rientro di aria più umida dalla vicina pianura padana, il cosiddetto return d'est, che favorirà diciamo la formazione di nuvolosità a quote medio-basse nel corso della notte su domani, e questa nuvolosità sarà presente nella prima parte della giornata di domani, dovrebbe però dissolversi entro mezzogiorno circa, questo per quanto riguarda il sud delle Alpi. Per il resto giornata soleggiata in tutto il paese, lungo le prealpi al nord qualche isolato banco di nebbia, però niente di eclatante. Temperature paragonabili a quelle odierne, siamo attorno ai 20-22 gradi al nord, mentre al sud raggiungeremo i 23-24 gradi circa.
0: Grazie mille Lorenzo Di Marco per queste previsioni, ti auguro buona serata, a presto.
1: Grazie, buona serata.

0: Sam Fender insieme a Olivia Dean con Rain Me In. Allora, ci hanno portato alle 16:57 e c'è un nuovo sviluppo nella vicenda Trump versus giornalisti. Allora, rapido riassunto: venerdì il divieto di accesso alla Casa Bianca imposto dal presidente Trump per i giornalisti di CNN, MS Now e Pacifico, con l'accusa di diffondere false notizie, fake news sul presidente. Sabato il divieto diventa attivo, ieri l'annuncio della denuncia delle tre testate all'amministrazione Trump, denuncia sulla base del primo emendamento, che è quello che garantisce la libertà di parola e di stampa. Oggi ci sono stati due sviluppi. Uno, Trump ha deciso di lanciare la sua TV, e il secondo è che altri media hanno deciso di seguire di propria spontanea volontà l'esempio di hanno deciso di fatto di non filmare, di non raccontare la vita politica in questi giorni di Trump, soprattutto per solidarietà verso CNN. Alcune altre televisioni che seguivano gli eventi di Trump hanno deciso di smettere di seguirli. In particolare si tratta di quattro colossi, quattro network molto importanti, sono NBC, ABC, CBS e Fox, che hanno deciso appunto di non seguire gli eventi legati a Trump, fin tanto che appunto questa situazione con CNN e con MS Now e Pacifico non verrà risolta. Intanto, dopo la denuncia e la dimostrazione di solidarietà di altre testate, come dicevamo, Trump ha fatto una dichiarazione, ha dichiarato di non avercela con la stampa libera, ma di avercela con la diffusione delle fake news, che ha definito in più di un'occasione una minaccia per la sicurezza nazionale, una minaccia che va fermata. E poi l'altra novità di oggi, come dicevamo, è che Trump ha lanciato la sua TV, la Trump TV, che è una piattaforma streaming, quindi non è un canale televisivo, ma una piattaforma streaming attivo 24 ore su 24, che si può consultare su YouTube o sul sito ufficiale della Casa Bianca, che è dedicato a trasmettere gli eventi dell'amministrazione, ed è stata lanciata con questo slogan: non tutti i momenti importanti vengono trasmessi in televisione, ora invece lo saranno, e lo saranno attraverso la Trump TV. Questa dichiarazione, oltre che la mossa di aprire, tra virgolette, un proprio canale, ha fatto storcere il naso ad alcuni. In particolare, tra le reazioni palesemente più critiche c'è stata quella del governatore della California, il quale ha detto: prima Trump ha bandito le notizie indipendenti, i giornalisti indipendenti della Casa Bianca, e ora sta lanciando quella che a tutti gli effetti è, lui l'ha definita, una televisione di Stato, ed è un comportamento totalmente autocratico. Questa è stata la dichiarazione del governatore della California. Vediamo quali sviluppi ci saranno. Come dicevamo, le tre testate bandite dalla Casa Bianca hanno annunciato di voler sporgere denuncia, lo faranno, e vedremo quali saranno gli sviluppi in ambito legale e giudiziario prossimamente. Intanto questa notizia ci ha portato alle 17, tutte le altre informazioni arrivano con il notiziario.
1: Rete 1.
2: In studio Lino Bini. Come da programma, il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres ha aperto nel pomeriggio l'81esima assemblea generale al Palazzo di Vetro di New York, l'ultima del suo mandato. Un discorso il suo incentrato sui conflitti, per i quali ha auspicato una de-escalation, chiaro riferimento alla guerra russo-ucraina e a quella sferrata dalla coalizione israelo-statunitense contro soprattutto l'Iran. Le guerre si stanno moltiplicando, bisogna lavorare per promuovere il dialogo e la pace, ha sostenuto Guterres, che ha chiesto pure la libera navigazione commerciale, in particolare negli stretti di Hormuz e Bab el-Mandeb. Camere federali, il nazionale favorevole a un giro di vite delle norme che limitano a chi risiede all'estero l'acquisto di un immobile in Svizzera, in particolare abitazioni principali e secondarie, ma anche di vacanza, case plurifamiliari e stabili commerciali. A larga maggioranza la Camera del Popolo ha adottato una mozione del democentrista Thomas Esci, con la quale si intende inasprire la Lex Koller, ciò che dovrebbe permettere di far diminuire anche i prezzi degli immobili. Una linea, quella adottata oggi, sulla quale devono esprimersi ora gli Stati, che di fatto segue quanto proposto in aprile dal Consiglio federale, come ricordato dal Ministro della Giustizia Beat Jans. Per quanto riguarda l'acquisto indiretto di beni immobili, in particolare l'acquisto di quote di fondi immobiliari, il progetto del Consiglio federale è addirittura più severo della Lex Friedrich in questo ambito, quindi va oltre quanto richiesto dalla mozione. E a proposito di lavori parlamentari, il Nazionale oggi ha pure dato luce verde alla mozione degli Stati che prevede una riorganizzazione del Tribunale Penale Federale di Bellinzona per garantire l'indipendenza della Corte d'Appello. Due stanze giuridiche oggi vicine che in futuro dovranno essere separate anche sul profilo dei servizi amministrativi. Dal canto suo, il Consiglio degli Stati ritiene che gli assicurati debbano poter consultare in formato digitale i propri fascicoli della VS e della I. Approvata dai senatori la nuova legge sui sistemi di informazione delle assicurazioni sociali, il dossier ritorna al nazionale per divergenze minori. Due giovani francesi sono stati arrestati la scorsa notte sull'autostrada 1 nei pressi di Vallisellen, poiché trovati alla guida di un'auto di grossa cilindrata rubata poco prima da un concessionario nel canton San Gallo. L'allarme lanciato per tempo ha permesso alla polizia di intervenire e intercettare il veicolo con a bordo due ragazzi poco più che ventenni, uno dei quali è stato ricoverato in ospedale per alcune ferite riportate durante il furto. La decisione di rendere gratuiti i trasporti pubblici a Ginevra non è del tutto verde. Uno studio del Politecnico Federale di Losanna, infatti, ha rilevato sì un maggior ricorso ad autobus e tram, ma parallelamente ha riscontrato pure una diminuzione marcata dell'uso della bicicletta. Non solo, per gli spostamenti quotidiani, i cittadini sembrano mantenere comunque l'abitudine dell'uso dell'auto, calato solo leggermente. Per la cronaca regionale, la stagione estiva da poco conclusa è stata fortunata per Bagni Pubblici e Lidia su delle Alpi, che hanno registrato presenze da primato. A Bellinzona, infatti, sono state poco meno di 98.000 le persone che hanno frequentato le piscine pubbliche. Scenario simile pure a Lugano, dove solo il Lido cittadino ha registrato durante la stagione balneare, baciata da sole e caldo, poco meno di 206.000 presenze, 30.000 in più rispetto al 2025. Tenendo conto di tutte le offerte nel comune, le presenze sono state poco meno di 233.000, il miglior risultato degli ultimi 5 anni, sottolineano le autorità cittadine in una nota. Domani in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato.
0: Rieccoci qua alle 17:04 minuti, buon pomeriggio, ben ritrovati da Axel Belloni. Allora andiamo subito ad aggiornarvi sul traffico. In Ticino la circolazione è intensa e al momento i principali rallentamenti sono segnalati sulla A2 tra Lugano Sud e Mendrisio in direzione sud, sulla A24 Stabio Mendrisio verso Stabio, sul piano di Magadino tra Sant'Antonino e Contone verso Locarno, poi da Castagnola verso la dogana di Gano.

0: Era Nena, 99 Luftballons, direttamente dagli inizi degli anni 80. Noi torniamo in tempo reale e in tempo reale, proprio in questo momento, da in realtà parte della giornata, in primo piano sul nostro sito rsi.ch c'è questo titolo: l'ex caller, il nazionale, chiede un giro di vite. E noi proprio fuori da Palazzo Federale, o perlomeno a Berna, ci andiamo perché domani la puntata di Modem sarà proprio da lì, a Berna. Ritroviamo Franco Cristini. Buonasera Franco.
1: Buonasera.
0: Allora, parlerete proprio di questo, ovvero di quanto è andato in scena al nazionale, questa discussione che riguarda, diciamo, l'ambito degli acquisti e degli affitti immobiliari.
1: Sì, diciamo che non è stata una grande discussione, c'era una mozione di del capogruppo UDC del Canton Zugo, Thomas Esci, che chiede un solido rafforzamento della Lex Koller, questa legge che ha una lunga storia in Svizzera e che vuole limitare l'accesso agli immobili, ai terreni in Svizzera da parte di persone residenti all'estero o di capitali esteri. È un argomento che si ripropone sistematicamente.

0: giuridicamente qui a Berna bisogna o non bisogna intervenire su questa legge che è stata introdotta una quarantina di anni fa, a quei tempi si chiamava Lex Friedrich, che è stata progressivamente allentata e che insomma continua a far discutere perché c'è un po' di patriottismo in gioco e quanta Svizzera bisogna cedere e a chi la vuole comprare dall'estero, ma anche perché c'è una discussione in corso, cioè da una parte lo sappiamo, c'è una crisi importante di tutto il settore immobiliare, del mercato immobiliare, dove i prezzi continuano ad aumentare, i prezzi delle proprietà, dei terreni, degli immobili, anche i prezzi degli affitti, dove l'offerta fatica a soddisfare la domanda e dove tra le dinamiche in gioco c'è anche una tendenza penso che lo si possa dire alla speculazione, agli investimenti nell'immobiliare, ma con obiettivi di rendita di questi capitali in gioco che insomma vogliono simulare gli obiettivi ricercati nelle borse. E allora boh, sì, la domanda un po' che non è certo di oggi, ma che si ripropone anche quella, è come gestire tutta questo problema della crisi del mercato immobiliare. Allora l'idea di Thomas Esci e dell'UDC, ma che ha trovato anche il sostegno della sinistra, è quella di intervenire non solo, ma anche limitando l'accesso al mercato immobiliare per i capitali esteri, e questo appunto per cercare di ridurre un po' la pressione su questo settore, cercare di togliere da questo settore un po' di queste tendenze speculative e cercare in qualche modo, se non di far ridurre prezzi ed affitti, almeno di contenerne l'aumento. Ricordo che, poi magari ti cedo il telefono per farmi capire come possiamo andare in avanti, ricordo che il mercato immobiliare svizzero è un mercato molto interessante anche per i capitali esteri e che dalla crisi insomma, dei subprime del 2008 e tutto quello che ne è conseguito, sappiamo che c'è stato un riversamento degli investimenti dai mercati borsistici ai mercati immobiliari. E che questo è anche questo, diciamo, una parte del problema. Voilà.
1: Insomma, un dibattito che sarà, immagino, quasi più corposo da voi in studio domani mattina rispetto, come dicevi, al dibattito un po' scarno che c'è stato al Nazionale. Franco, ti faccio solo un'ultima domanda. Abbiamo capito gli schieramenti, quali saranno gli ospiti che rappresenteranno un po' i vari schieramenti che saranno con te domani in studio?
0: Sì, diciamo che appunto su questa proposta di limitare l'accesso dei capitali esteri al mercato immobiliare svizzero c'è questa alleanza eccezionale in qualche modo tra UDC e sinistra, quindi UDC, PS, Verdi, eccetera, eccetera, che sono favorevoli a questa misura, non necessariamente per le stesse ragioni. Invece, contrari a questa misura, ci sono i partiti di centro, centrodestra, quindi PLR e centro. Noi domani avremo un rappresentante dell'UDC, Paolo Pamini, avremo un rappresentante del PLR, Simone Giannini. Per il PS non avremo, quindi per i socialisti o per la sinistra, non avremo un ospite in diretta, ma abbiamo registrato un'intervista a un consigliere nazionale ginevrino, Christian D'Andrés, che è anche membro di comitato dell'Associazione Svizzera degli Inquilini. Quindi avremo un po' tre pareri rappresentati, purtroppo appunto per la sinistra non avremo un parere in diretta, ma vedremo di far dire, di dare spazio in qualche modo anche alla loro posizione, che è poi quella importante perché da sinistra viene in sostanza la voce degli inquilini.
1: Certo.
0: Magari ancora una cosa su questi problemi di cui sentiamo parlare ogni tanto della crisi del mercato dell'alloggio, è che se vuoi proprio questi tre schieramenti cioè da una parte questa crisi, non so se l'ho detto, è legata a uno squilibrio, no? Tra una domanda forte e un'offerta di appartamenti che non riesce a soddisfarla. E poi c'è il problema anche di come regolare queste dinamiche di mercato in un paese dove comunque l'offerta di terreni è limitata e su quella non si può agire tanto, quindi ci vuole un po' una regolamentazione di queste dinamiche di mercato. Ecco, attorno a tutto questo, se vuoi, ci sono tre risposte diverse tre proposte di risposte diverse di fronte a questa crisi dell'alloggio, che vengono appunto, se vuoi, da questi tre schieramenti che ho menzionato. Allora, lo squilibrio tra domanda e offerta, l'UDC propone in sostanza di risolverlo diminuendo la domanda, ed era quello che proponeva quando abbiamo votato neanche tanto tempo fa sull'iniziativa detta per la sostenibilità, dunque quella che proponeva di non far crescere la popolazione svizzera oltre i 10 milioni di abitanti. Certo. Allora l'UDC dice diminuiamo l'offerta. I liberali, soprattutto loro, dicono no, facciamo in modo di aumentare, no scusa, l'UDC dice diminuiamo la domanda, i liberali dicono no, facciamo in modo di aumentare l'offerta, quindi facciamo in modo di poter costruire di più, sì. Abbassiamo paletti, riduciamo le pratiche burocratiche, eccetera, eccetera. I socialisti invece dicono no, regolamentiamo, evitiamo gli abusi, facciamo in modo che non ci siano speculazioni immobiliari che si riflettono poi negli affitti. Quindi vedi, ci sono queste tre letture diverse di quello che del modo in cui potremmo affrontare questo difficile problema. Magari la soluzione sta un po' nel trovare una soluzione che prende in conto un po' tutte, ma non so se qui nella discussione avremo aperture a prendere in considerazione anche i suggerimenti degli altri, lo vedremo magari domani mattina.
1: Esattamente, allora abbiamo capito quello, si parte da ciò di cui si è discusso al nazionale per quanto riguarda l'Alex Kohler, ma il tema è più ampio, è ampio, legato alla cosiddetta crisi immobiliare, comunque la crisi dell'affitto e dell'acquisto di, esatto, immobili in Svizzera. Domani mattina alle 8:30 a Modem il dibattito. Grazie Franco Cristini, ti auguro buon lavoro, buona serata.
0: Buona serata a voi, ciao.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh.
1: La voce è quella di Ernia con Dedica. Ernia che tra l'altro si è appena sposato, mi ha fatto sorridere vedere, o perlomeno leggere, il fatto che Jake La Furia, per chi conosce un po' il mondo del rap, ha presente di chi stiamo parlando, che ha fatto da celebrante, evidentemente, mi sembra scontato dirlo, in una cerimonia laica. C'erano un po' diversi rapper, tra cui Gue Pequeño, lo stesso ovviamente Jake La Furia, al matrimonio di Ernia. Ernia che ovviamente è un nome d'arte, lui che si chiama professione di cognome, si chiama Matteo Professione. Ernia viene e non lui stesso un po' dice è diventato il mio nome d'arte, quindi me lo porto dietro, ma da una presa in giro anche un poco simpatica, l'ha ammesso in un'intervista. Prendevo in giro una mia compagna di scuola per via di un'ernia, tant'è vero che all'interno della sua scuola ha preso poi lui questo soprannome che aveva poi coniato per una sua compagna di classe. Insomma, non il soprannome più carino del mondo, che però lui ha portato al successo con la sua musica. Allora, abbiamo parlato poco fa delle discussioni al nazionale, torniamo un attimo in Parlamento, ma per una questione che riguarda il Canton Ginevra. Allora, la questione è questa: il Canton Ginevra avrà un congedo parentale, quindi mamma e papà, due genitori insieme, da 24 settimane. Passerà da 16 a 24 settimane. Il Parlamento federale, per questo ne parliamo relativamente a quanto succede a Berna, ha dato il via libera al nuovo congedo parentale a Ginevra. È una storia piuttosto lunga, cominciata nel 2023, quando i ginevrini a giugno accolgono in votazione, col 58% dei voti, un'iniziativa popolare dei Verdi Liberali ginevrini, che voleva portare il congedo parentale da 16 a 24 settimane, complessivo tra mamma e papà, tra i due genitori. Questa aggiunta di settimane però richiedeva una modifica della Costituzione cantonale e la richiede tuttora. La modifica è stata fermata da Berna. Per quale motivo? Il problema era il sistema di finanziamento del congedo, diviso normalmente tra datori di lavoro e dipendenti. Questo sistema di finanziamento per il congedo non era compatibile con la legge federale, motivo per cui è stato fermato dal Parlamento federale. A dicembre del 2025, indipendentemente dalla questione congedo, è stata votata una modifica a Berna della legge federale sulla compensazione per la perdita di guadagno, la cosiddetta IPG. E così i cantoni da dicembre 2025 possono introdurre forme di congedo parentale che siano più generose rispetto a quelle previste a livello nazionale. Tradotto, praticamente oggi, senza discutere, quindi senza di fatto entrare in materia, il Consiglio nazionale ha approvato la modifica della Costituzione ginevrina e ha quindi accordato il permesso perché si è trovato un sistema di finanziamento, a un congedo parentale più lungo. Allora, ricordo una cosa brevemente: a livello nazionale il minimo sindacale per quanto riguarda il congedo dei neogenitori conta 14 settimane alla mamma e 2 settimane, sulle quali si è votato di recente, al papà. Ora cosa succede a Ginevra? Allora, a Ginevra verrà elaborata una legge cantonale che sarà sottoposta all'Ufficio Federale delle Assicurazioni Sociali e verrà introdotto appunto questo nuovo congedo da 24 settimane, divise così 16 alla mamma, 8 settimane all'altro genitore, al papà, e probabilmente entrerà in vigore dal 1 gennaio 2028, se tutto va bene. Tutti i beneficiari, non proprio, restano escluse da questo congedo prolungato le famiglie affidatarie nel canton Ginevra, e non solo, perché la legge federale non permette ai cantoni di estendere le indennità alle famiglie che accolgono stabilmente un bambino senza adottarlo. Quindi in caso di adozione sì, il congedo parentale è concepito, diciamo così; nel caso invece delle famiglie affidatarie no. Il Parlamento, tra l'altro, proprio di questa questione, cioè di estendere il congedo parentale anche alle famiglie affidatarie, dovrà su questo aspetto dovrà chinarsi prossimamente. Si dovrà chinare su questo tema il Parlamento federale e poi vedremo se saremo chiamati ancora una volta a votare, perché lo ricordiamo, a livello federale è in corso una raccolta firme, tempo fino a inizio ottobre, quindi ancora un paio di settimane, per un'iniziativa che chiede di portare il congedo parentale a 18 settimane per ciascun genitore, quindi portarlo dalle attuali 14 alla mamma, 2 al papà, a 18 settimane di congedo per ciascun genitore, 18 settimane che sono più o meno 4 mesi e mezzo a testa per entrambi i genitori. Vedremo se prima di tutto verranno raggiunte le firme e poi se, quindi chiaramente poi cosa deciderà la popolazione se si dovesse andare a votare. Questa era una notizia di attualità. Questa invece è Jennifer Lopez con Waiting for Tonight.

0: Jennifer Lopez con Waiting for Tonight. Allora, beh, visto che ci ha dato l'assist così, caro Paolo Laurenti, ben arrivato.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Waiting for Tonight, andiamo subito
1: allora,
0: sull'hockey.
1: Sì. Va bene, Tonight, esatto, c'è il terzo appuntamento, anzi il quarto appuntamento per l'Ambri Piotta, il terzo per il Lugano, Lugano in casa, dunque qui vicino contro lo Zugo, uno Zugo lanciatissimo che ha vinto nettamente le prime due partite segnando anche 11 reti. L'Ambri Piotta invece, dopo la sconfitta di Losanna, sarà in trasferta ancora in quel di Biella. Noi ci saremo a partire dalle 19:25 con il solito prepartita e poi all'interno di Sport e Musica le radiocronache dirette delle due partite.
0: Tornando invece a cose più recenti, sappiamo è in corso la settimana dei mondiali di ciclismo e abbiamo fatto una medaglia.
1: È fresca la medaglia di bronzo per la cronometro mista, quindi tre uomini, tre donne, Svizzera, arrivata terza, battuta dall'Italia e dalla Francia, e proprio l'ultima squadra che poteva insidiare il podio e la medaglia svizzera era l'Australia, che si è piazzata però ai piedi del podio, quindi una buona medaglia.
0: Beh, abbiamo dentro la medaglia d'oro, bimedagliata
1: Reusser, poi c'è stato un problema con Küng che ha forato e quindi insomma c'è stato questo inghippo che non ha permesso di lottare per una medaglia più preziosa.
0: Andiamo torniamo alla nazionale. Ieri abbiamo parlato ampiamente della questione Giacca, lasciamola lì, e oggi si è parlato anche d'altro.
1: Sì, o? Sì, esattamente, proprio l'obiettivo della nazionale e la sua rinuncia è proprio quello di accantonare ora il caso Giacca e di proseguire con tutti gli altri, con le partite che inizieranno sabato a Skopje e Macedonia del Nord. Oggi è stata un po' la giornata dei neofiti, dei debuttanti. Hanno parlato sia Bricchi abbiamo fatto sentire la sua intervista in italiano, visto che comunque da un anno e mezzo gioca in Serie A con il Parma, di Gianluca Pusterla, e alle 18:45 in coda a 6 di sera Rete Uno Sport sentiremo un po' l'uomo del momento in casa rossocrociata, che è Winsley Boteli, che parla anche del numero che vorrebbe indossare con la nazionale ma è già occupato, che è il 13. Lui è il suo numero preferito, però il 13 è la leggenda Riccardo Rodriguez,
0: esatto.
1: E quindi hanno anche scherzato, lui che è molto amico anche con Manzambi, insomma no, un bel personaggio, ha già detto che vuole o comunque spera di poter un giorno battere il record di reti in nazionale, che attualmente è detenuto da Alex Frey, attuale selezionatore dell'Under 21, che tra l'altro venerdì giocherà qui a Lugano. Ecco, quindi un ragazzo ambizioso, un bel personaggio.
0: Hai detto Under 21 che giocherà qui a Lugano, ti faccio una domanda totalmente insomma che c'entra con la nazionale ma magari non hai la risposta. C'è probabilità che prima o poi arrivi la nazionale qua?
1: Secondo me sì, dopo bisogna sempre calibrare, le amichevoli sono sempre di meno, perché ora si gioca
0: la
1: anche
0: la Nations League, eccetera.
1: Esatto, anche la Nations League, che a mio modo di vedere è un torneo che non ha ancora certo l'aura dei mondiali e dell'europeo, però ha tolto quel fastidio delle amichevoli, perché per molti era davvero un fastidio. Qui c'è in palio qualcosa, c'è in palio una vittoria, una promozione, una retrocessione, c'è in palio anche la possibilità di avere un bonus in caso non ci si riesca a qualificare per i mondiali e per gli europei, c'è la possibilità appunto di passare da questa strada con gli spareggi, insomma qualcosa mette in palio. Ma dipendenza dipende un po' che avversario, certo Svizzera-Inghilterra, Lugano non la vedremo mai, o Svizzera-Italia, uno Svizzera-Lussemburgo magari sì, sarà difficile ma non è escluso, ecco.
0: Vediamo, intanto aspettiamo sabato con il debutto a Skopje, come dicevi, e per quanto riguarda stasera ricordo l'appuntamento con voi subito dopo 6 di sera, ma soprattutto con Sport e Musica.
1: Esatto, 19:25.
0: Grazie Paolo.
1: Buona serata.
0: Buona serata, buon lavoro. Andiamo adesso a Bienne. Daniele De Matte, buonasera anche a te. Com'è la situazione sulle strade?
2: Buonasera a tutti da Bien. Anche stasera, come ormai d'abitudine verso quest'ora, il traffico sulle strade ticinesi è intenso e al momento i rallentamenti più importanti, più significativi, sono segnalati sulla A2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione sud, sempre sulla 2 anche da Chiasso Centro alla dogana di Chiasso Brogeda, sulla A24 Stabio Mendrisio in direzione di Stabio, sul piano di Magadino tra Cadenazzo e Quartino in direzione di Locarno, da Stabio verso la dogana del Gaggiolo e nel Malcantone sulla strada principale tra Gran Chiavesano e Ponte Tresa su più tratti in direzione dell'Italia. La situazione invece alla galleria del San Gottardo, sempre sulla 2, in direzione nord, tra Quinto e Airolo, sono segnalate ora code di circa 2 km con ritardi di una ventina di minuti. L'entrata autostradale di Airolo è ancora chiusa in direzione nord. Ricordiamo invece che la corsia preferenziale Cupra è invece aperta. Per quanto riguarda il resto della rete viaria nazionale, segnaliamo in Romandia code e ritardi fino a mezz'ora sulla 1 da Gran Saconea alla dogana di Bardonè in direzione della Francia.
3: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

Sono i Rolling Stones con Like a Rolling Stone dal 1995. Torniamo al tempo reale perché tra poco parliamo di Assemblea Generale dell'ONU che si è aperta, lo abbiamo sentito anche nei notiziari. La notizia in tempo reale è che ha parlato Donald Trump, ha parlato a New York davanti all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Donald Trump che ha esordito dicendo di essere convinto che ci sarà un accordo con l'Iran dopo le elezioni. Sono convinto che l'Iran farà l'accordo dopo le elezioni, una affermazione che è stata accompagnata da un applauso. Trump che ha parlato di vari temi nel suo intervento, appunto partendo dall'Iran per poi arrivare alla guerra in Ucraina e dicendo che ha previsto che la pace tra Russia e Ucraina arriverà prima di quanto si pensi, per poi arrivare alla Groenlandia, e quindi è una questione che riguarda prettamente gli Stati Uniti e la Groenlandia, quindi anche la Danimarca, dicendo che un accordo con Danimarca e Groenlandia ci sarà per una presenza importante, militarmente importante, degli Stati Uniti sull'isola, per poi toccare i vari temi tra cui l'America Latina, ha spaziato da Cuba al Venezuela al Messico, fino a chiudere sull'intelligenza artificiale. La stoccata del discorso di Trump è arrivata alla Corte Penale Internazionale, ha esortato tutti i paesi a ritirarsi dalla Corte Penale Internazionale definendola un tribunale illegale e fuori controllo. Era molto attesa l'Assemblea Generale dell'ONU, e quindi ne parliamo proprio perché c'era grande attesa su questa 81esima assemblea. È stata aperta, al di là del discorso di Trump, dall'appello del segretario generale delle Nazioni Unite Guterres alla de-escalation in tutto il Medio Oriente. Ma Guterres e il successore di Guterres è uno dei grossi motivi per cui c'è aspettativa da questa Assemblea Generale dell'ONU. È cominciata oggi, si tiene a New York e riunisce nella prossima settimana, nei prossimi giorni, i principali leader mondiali. Dicevamo, grande attesa perché si avvicina la scelta del nuovo segretario generale delle Nazioni Unite. Il secondo mandato di Antonio Guterres si sta esaurendo, sta arrivando a fine corsa. Alla fine del 2026 scade il secondo mandato di Guterres e quindi si aprono alcuni scenari. Allora, sul piatto ci sono sette papabili più di altri per prendere il posto del segretario generale delle Nazioni Unite al posto di Guterres, tra cui ex ministri degli esteri, ex presidenti, diplomatici. E ci sono anche alcuni di questi candidati che in parte condividono la posizione di critica degli Stati Uniti all'ONU e condividono il fatto che le Nazioni Unite necessitino di un rinnovamento. È di questa opinione la candidata di Costa Rica, che in parte comprende le critiche rivolte all'ONU, e dall'altra parte è una critica che è condivisa anche dall'ambasciatrice della Guyana e da Rafael Grossi, un nome che abbiamo già sentito perché è attualmente direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, i quali concordano nella necessità di profondi cambiamenti alle Nazioni Unite. Chiaramente una grossa pressione arriva per questa trasformazione dell'ONU, arriva dagli Stati Uniti. Stati Uniti che chiedono una trasformazione dell'ONU e vorrebbero profondamente modificare il modo in cui funzionano le Nazioni Unite, e fanno leva sostanzialmente su due elementi: per mettere pressione e magari avere anche un futuro segretario generale che sia ben visto dalla Casa Bianca e quindi anche da Trump, gli Stati Uniti stanno facendo ormai da tempo pressione finanziaria di fatto sulle Nazioni Unite. Gli Stati Uniti sono il principale finanziatore delle Nazioni Unite e hanno in arretrato qualcosa come 4 miliardi di dollari di contributi, motivo per cui l'ONU, a causa dei tagli e a causa degli arretrati che dovrebbero arrivare dagli Stati Uniti, ha dovuto tagliare già nell'ultimo anno migliaia di posti di lavoro. Quindi una prima leva è una leva finanziaria. Un'altra leva è il Board of Peace. È un po' che non ne parliamo, questo organismo che è stato lanciato proprio al World Economic Forum di Davos, un organismo promosso da Trump, promosso per occuparsi del conflitto tra Israele e Gaza. E perché interessa all'ONU? Perché la stessa ONU teme che possa in parte sostituire l'ONU, parlo del Board of Peace, nella gestione dei processi di pace. Quindi è una seconda possibile leva sulla quale potrebbero spingere gli Stati Uniti. Chiudiamo dicendo come funziona la candidatura a segretario generale, che quindi verrà decisa nei prossimi mesi, entro la fine del 2026.
Le candidature arrivano, possono arrivare, ma devono passare dal Consiglio di Sicurezza, Consiglio di Sicurezza che fornisce una sua raccomandazione all'Assemblea. Ricordiamo che il Consiglio di Sicurezza è formato da 15 rappresentanti di 15 Stati membri e ci sono i 5 Stati, che sono i 5 membri permanenti, quindi Stati Uniti, Russia, Cina, Francia e Regno Unito, che hanno il diritto di veto e quindi possono porre il veto su uno di questi candidati. Una volta che i candidati passano la raccomandazione del Consiglio di Sicurezza, arrivano davanti all'Assemblea Generale, quindi davanti ai 193 paesi membri delle Nazioni Unite, dell'ONU, ed è lì che viene eletto il segretario. Formalmente non c'è un limite massimo di mandati, ma informalmente sono 2 i mandati al massimo, da 5 anni l'uno, quindi 10 anni al massimo, periodo entro il quale rimane lo stesso segretario generale delle Nazioni Unite, come è il caso di Guterres, che appunto aveva cominciato nel 2017. Questa settimana, quindi, dicevamo, ritorno all'inizio per chiudere, è una settimana importante, è una settimana in cui tutti gli occhi sono puntati proprio sull'Assemblea Generale delle Nazioni Unite al Palazzo dell'ONU a New York. È importante per vedere quali saranno i rapporti di forza che emergeranno e sarà una settimana importante perché tutti gli Stati membri, chi più chi meno, cercherà di sfruttare questa settimana di Assemblea Generale per incontrare i vari leader mondiali e sostenere la candidatura del proprio o della propria candidata. È probabile, ma questa è speculazione, è probabile che il candidato che verrà scelto, cioè si cercherà di scegliere un candidato che possa piacere sufficientemente agli Stati Uniti, vista appunto la divergenza tra l'amministrazione Trump e le Nazioni Unite, ma al contempo non scontenti troppo gli altri grossi attori all'interno delle Nazioni Unite, parlo di Cina, Russia ed Europa.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

La voce è quella di Julie insieme a Bresh, questa è Serenamente alle 17.49 su Rete 1. Siamo arrivati al momento della nostra rassegna web, ovvero diamo un'occhiata ai titoli sulle principali, sui principali portali di informazione dal mondo web. Partiamo da casa nostra e partiamo dal Corriere del Ticino, che ha fatto un giro d'orizzonti partendo dalla Svizzera italiana, ma poi allargando il tiro anche al resto dell'Europa, e si pongono una domanda: dove costa meno fare il pieno in Europa? I prezzi alla pompa di benzina cambiano da paese a paese. Svizzera, Germania e Danimarca sono tra i paesi più cari in Europa, mentre Austria, Italia e alcune zone dei Balcani permettono di risparmiare sul pieno. Sappiamo che i prezzi di benzina e diesel sono arrivati, soprattutto il diesel, a un massimo storico per quanto riguarda il nostro paese. E allora, quali sono le differenze però tra paese e paese? In questo caso si pongono questa domanda. Secondo i dati del TCS, in Svizzera il prezzo medio è di 2,14 per la senza piombo 95 e 2,46 per il diesel. Solo la Danimarca, secondo i dati TCS e i dati relativi degli altri 19 paesi, presenta un prezzo superiore con 2,48 al litro. Anche Germania e Paesi Bassi presentano prezzi più elevati rispetto alla Svizzera, rispettivamente 2,17 e 2,33 al litro. Il prezzo più alto però si registra, come dicevamo, in Danimarca, dove la benzina costa 2 franchi e 40 al litro. Se volete andare a guardare, c'è proprio la tabella dettagliata con tutti i paesi, con i confronti dal paese dove costa meno. Ve lo dico così per statistica: il Kosovo costa 1,30 la 95 e 1,49 il diesel, fino ad arrivare appunto alla Danimarca, dove si va da 2,40 per la 95 a 2,48 per il diesel, e noi siamo qua, Svizzera, noi come Svizzera siamo al quarto posto. Andiamo rapidamente su Ticino Online per segnalarvi un concorso che parte oggi, che riguarda i giovani, Linguissimo 2027, la parola d'ordine è incontro, 19ª edizione del concorso di scrittura in 4 lingue nazionali. Si chiama Linguissimo, appunto, questo concorso di scrittura in 4 lingue, è promosso dal Forum Helveticum e si articola attorno al tema centrale dell'incontro. Per partecipare, i ragazzi e ragazze, oltre ad essere di quell'età lì, sono chiamati a scrivere 2 testi in 2 lingue nazionali diverse. Il primo è ispirato al tema dell'anno, può essere ambientato in un luogo specifico della Svizzera, ovvero il tema dell'anno è l'incontro, così da poter essere inserito sulla carta interattiva del concorso. Non ci sono limiti sui generi letterari, tutti i generi sono ammessi, dalla narrativa alla poesia fino al testo descrittivo, e poi un secondo testo più breve per raccontare un'esperienza personale legata a quello che è Linguissimo, ovvero all'incontro di lingue nazionali e al plurilinguismo e a questo valore che abbiamo noi in Svizzera. Andiamo rapidamente sulla stampa romanda per segnalarvi due cose. Una è uno studio, ne ha parlato questa mattina la RTS, in particolare la matinale della RTS, che dice: l'alcol fa male in gravidanza, lo sapevamo già, ma ora vengono aggiunti due elementi: sarebbe bene evitare gli alcolici già nella fase del concepimento del figlio o della figlia, e sarebbe bene che anche il padre evitasse l'alcol nella fase, diciamo, del concepimento. Quello che ne hanno parlato i colleghi di RTS insieme agli esperti di dipendenza svizzera, che consigliano idealmente di interrompere il consumo di alcol tra i 3 mesi e le 6 settimane prima di cercare una gravidanza. E soprattutto la cosa curiosa è che il consiglio vale anche per gli uomini. Infatti è stato interpellato un medico dell'ospedale universitario di Ginevra, il quale ha detto che l'alcol potrebbe provocare alterazioni epigenetiche degli spermatozoi, quindi del padre, modificando il modo in cui i geni possono essere trasmessi. Il grosso problema per quanto riguarda l'alcol e la gravidanza è il cosiddetto disturbo dello spettro alcolico fetale, che colpisce circa 1700 neonati all'anno e può provocare problemi di apprendimento e memoria, disturbi comportamentali poi una volta nato e difficoltà nelle relazioni sociali. Cambiamo totalmente tema, sempre sulla stampa romanda ci si prepara all'anno della capitale culturale svizzera. La prima capitale culturale svizzera sarà La Chaux-de-Fonds e sarà nel 2027, già lo sappiamo, ma pian piano ecco che emerge il programma, festeggiamenti a partire dalla notte del 31 dicembre, oltre 300 eventi sull'anno 2027 nella cittadina neocastellana, e che saranno distribuiti in 70 luoghi della città.
Tra l'altro ci sarà anche un po' di Svizzera italiana, perché il Locarno Film Festival festeggia i suoi 80 anni e sarà presente con una piccola realizzazione della Piazza Grande, che sarà una piazza grande piccola in miniatura sulla piazza del mercato di La Chaux-de-Fonds durante i mesi estivi. E in questo articolo si dice che ci sono diversi progetti che coinvolgeranno direttamente gli abitanti quindi sono invitati a mettersi a disposizione come volontari o a prendere parte a alcune, o anche a mettere a disposizione gli spazi, le proprie abitazioni, per quanto riguarda appunto questo anno importante per la Svizzera tutta, ma per la Chaux-de-Fonds nella fattispecie, che sarà appunto capitale della cultura. Chiudiamo rapidamente andando sul 24 Heures, che dice perché Losanna è una città più sportiva di Ginevra. È stato pubblicato questo studio internazionale. Ginevra figura tra le 10 città più sportive al mondo, secondo l'agenzia Burson, mentre Ginevra appare per la prima volta solo al 67esimo posto, una classifica che è dominata da New York, che risulta ancora una volta la città più sportiva al mondo. Erano alcuni titoli che abbiamo scelto dalla stampa: Svizzera italiana e Svizzera oggi. Questo invece che sta arrivando è Talk It Over, firma Leon Bridges.

0: Talking over, allora parliamone con la nostra frase del giorno.
1: Zitti, sta per dire qualcosa.
2: Chi ha parlato?
0: La scuola è aperta a tutti. La frase di oggi e di queste ore è del Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, il quale ha detto: la scuola è aperta a tutti, lo sancisce la Costituzione, deve aiutare a non formare ghetti e a unire. Una frase che risponde alla proposta del governo di Giorgia Meloni di fissare per legge in Italia un massimo del 30% di alunni stranieri per ogni classe, dalle elementari alle superiori. Un decreto legge che dovrebbe essere discusso giovedì dal Consiglio dei Ministri. In realtà in Italia già dal 2010 c'è una circolare ministeriale che fissava un tetto al 30%, ma con parecchie deroghe, e quindi di fatto non è mai stata applicata. Per la verità anche l'attuale proposta del governo è ancora molto vaga, ma il criterio centrale dovrebbe essere quello della conoscenza dell'italiano tra gli alunni. Una scarsa conoscenza o addirittura una conoscenza nulla della lingua italiana di una parte importante della classe potrebbe compromettere la didattica della classe, almeno così sostengono i promotori. Però rimangono ancora molti interrogativi aperti, per esempio come calcolare gli alunni nati e cresciuti in Italia da genitori stranieri che quindi parlano perfettamente italiano ma non hanno il passaporto, o ancora come fare a riequilibrare le classi che superano questo 30%, e ancora più banalmente uno va a scuola dove abita e quindi ci sono inevitabilmente in tutto il mondo quartieri o città con un numero maggiore o minore di cittadini stranieri. E allora cosa dovrebbero fare i figli di questi cittadini stranieri? Dovrebbero andare a scuola da un'altra parte? E infine, la domanda la lasciamo lì sospesa: la scuola non ha da sempre ovunque nel mondo un ruolo nell'integrazione sociale? Con questo interrogativo siamo arrivati alla fine di questa puntata del martedì di Tempo Reale. Ci sono le previsioni del tempo prima di 6 di sera, le previsioni per domani. Al sud sarà al mattino caratterizzato da estesi banchi di nubi e a basse quote, e per il resto generalmente soleggiato. Temperature minime attorno a 7 gradi al nord, 14 al sud invece, massime tra 22 e 25 gradi.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 18. Sei di sera.
4: Oggi è la politica federale che apre questa edizione di 6 di sera. Le Camere federali, anzi il Consiglio degli Stati, oggi si è occupato di uno dei problemi maggiori a cui devono far fronte i cittadini in Svizzera, e cioè la scarsità di case e appartamenti e il conseguente rincaro dei prezzi. Uno dei rimedi adottati oggi è quello di cercare di porre freno ai capitali di grandi gruppi esteri che stanno investendo anche in maniera aggressiva in Svizzera. Buonasera da Alessandro Broggini. Resteremo a Berna, ma per parlare di Ticino, perché la deputazione ticinese alle Camere non è molto contenta del Consiglio di Stato, il Consiglio di Stato ovviamente quello ticinese. Da Bellinzona infatti è partita una lettera all'indirizzo del consigliere federale Guy Parmalin per dei chiarimenti su alcune osservazioni rilasciate dal ministro qualche giorno fa a margine del Festival Endorfine. Un modo di fare poco istituzionale secondo i deputati ticinesi. A New York invece è in corso l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Poco fa, in un contesto di crisi internazionale, si è espresso anche il presidente statunitense Donald Trump, e vedremo in che termini. Nella Svizzera italiana oggi è stato presentato un progetto che giunge dopo che dalle urne nel mese di giugno era arrivato un no chiaro all'iniziativa che voleva il rimborso delle cure dentarie. Oggi la sezione ticinese del soccorso d'inverno insieme alla società dei medici dentisti ha presentato un progetto nuovo per coprire le spese di chi non può permettersi questo genere di cura. Il progetto è nazionale e comincia però proprio dal Ticino. In chiusura ci occuperemo di una realtà locale, della biblioteca comunale di Chiasso, che cerca di cambiare la sua identità coinvolgendo la popolazione. A gestire questo cambiamento è Davide Dosi, che è capo di Castero della Socialità e che però è anche il responsabile politico nella cittadina della biblioteca. Perché? Perché lo fa già anche di mestiere, eppure a livello nazionale.
5: È una tendenza riscontrata ovunque: le biblioteche di pubblica lettura diventano sempre di più dei luoghi di socializzazione, e vorremmo che la nostra biblioteca diventasse anch'essa un elemento di questa vita sociale della nostra cittadina.
4: Davide Dosi, che è pure direttore generale di Bibliomedia Svizzera, lo ritroveremo tra poco. E evitare che gli immobili svizzeri finiscano in mano a investitori stranieri. È il principio al centro di una legge iconica della politica svizzera, la Lex Koller, legge che negli ultimi 40 anni è stata man mano allentata in più punti. Ora a Berna si prepara un'inversione di rotta. Il Consiglio nazionale ha approvato oggi una mozione che punta a combattere l'aumento dei prezzi degli immobili. E Gianluca Olgiati, tu hai seguito il dibattito a Berna, di cosa stiamo parlando?
2: Del classico chalet in Vallese, ma anche dell'immobile commerciale alla Bahnhofstrasse di Zurigo, che sono un po' i due casi estremi citati oggi in aula. Diciamolo subito, il sì alla mozione firmata Thomas Eschi, UDC, non cancella ancora gli allentamenti degli ultimi 40 anni. Al Consiglio degli Stati avrà vita più dura, però è un segnale importante al Consiglio federale, che anche lui si sta muovendo su un binario parallelo verso delle regole più severe. E il sostegno arriva da un'alleanza insolita tra destra e sinistra, tra UDC da una parte e socialisti e verdi dall'altra.
4: Un'alleanza che vorrebbe quindi tornare a rendere più severe le regole per i residenti all'estero che vogliono investire in immobili in Svizzera. Gianluca, perché?
2: Ma il punto di partenza sono gli affitti sempre più cari, la carenza di alloggi. Per l'UDC le cause sono la scarsità di terreni, l'immigrazione, ma anche gli investimenti dall'estero. E su questo ultimo punto l'UDC incassa il sostegno da sinistra, mentre i no arrivano dai liberali e dal centro. C'è chi teme ad esempio che si vada a toccare quel contingente di 1500 abitazioni di vacanza vendute in un anno a persone all'estero, case in Vallese, Grigioni, Ticino e Berna, una quota piccola, insignificante del mercato che penalizzerebbe le regioni di montagna senza alleviare la carenza di alloggi in città. Ecco, in realtà nel mirino della sinistra c'è altro, non c'è lo chalet in Vallese, bensì il grande capitale, gruppi come l'americana BlackRock, che è la maggiore società patrimoniale al mondo, che si ritiene detenga partecipazioni per oltre 2 miliardi di franchi nel settore immobiliare svizzero. Ecco, speculazioni che farebbero rialzare i prezzi, e questo il binario parallelo su cui si sta muovendo anche il Consiglio federale.
4: E allora aggiungo io con una proposta messa in consultazione in aprile che aveva raccolto parecchie critiche.
2: Sì, oggi il consigliere federale Beati Hans ha invitato a respingere la mozione per prediligere la proposta governativa, che lui considera più efficace proprio nel combattere le partecipazioni straniere nei fondi immobiliari. Ecco, ed è lì che si giocherà la vera partita, quando cioè in Parlamento arriverà la modifica di legge proposta dal governo. Ecco, ora Hans sa di poter contare su una maggioranza

0: A non essere piaciuti al governo ticinese sono alcune affermazioni fatte dal presidente della Confederazione Guy Parmelin a Lugano una decina di giorni fa, intervistato nel contesto del festival Endorfine. Lui si era detto deluso per il blocco dei ristorni verso l'Italia e aveva ricordato che sulla perequazione finanziaria intercantonale la Confederazione non può decidere in autonomia delle modifiche. È soprattutto questo ultimo punto che sembra aver infastidito il governo ticinese, come emerge da una lettera di cui ha riferito per prima il Corriere del Ticino, in cui viene chiesto un incontro con Parmelin per restituire pienamente la complessità della situazione e per spiegare le specificità del cantone. Da tempo in Ticino c'è chi ritiene che i parametri per misurare la forza economica di un cantone e che determinano quanto uno riceve o versa nella cassa della perequazione, ecco che questi parametri siano sfalsati dalla presenza dei frontalieri. Una modifica in fondo è pronta, ma entrerà in vigore solo tra qualche anno alla revisione ordinaria di questi parametri. Nella lettera i toni sono costruttivi, non di accusa, ma è pur sempre un segnale che, per l'ennesima volta, chi governa a Bellinzona dice di non sentirsi compreso da chi governa a Berna.
1: Ecco, questa è la sostanza, l'abbiamo capito, i toni sono concilianti, non accusatori. Ma torniamo appunto sulla questione di forma. Quanto servono queste lettere che spesso partono dal Ticino per Berna? Alan Crameri ne ha parlato a Palazzo Federale con Bruno Storni, che è presidente della deputazione ticinese alle Camere.
0: Quanto possono essere utili queste lettere, al di là del contenuto?
2: Ma io credo che a questo livello non sono più utili, perché il Ticino ha un po' preso questa caratteristica di inviare molte lettere al Consiglio federale per rivendicare una cosa poi un'altra. Da quanto successo finora non hanno avuto nessun effetto.
0: Entrando nel merito, il governo ticinese ci tiene a spiegare al presidente della Confederazione le sue ragioni a proposito di una riforma della perequazione finanziaria. Nel merito, qual è la sua opinione?
2: Quello che sappiamo è che il Consiglio di Stato ha già presentato la sua posizione alla signora Keller Sutter, che si occupa della perequazione. Sappiamo le risposte, sappiamo cosa è la legge sulla perequazione. Al momento la legge è questa e quindi anche il consigliere federale, anche il presidente della Confederazione non può cambiare niente da solo.
0: Ogni tanto però si dice che sia giusto battere il pugno sul tavolo per farsi sentire.
2: Sì, ma sicuramente si può anche alzare la voce, ma adesso a livello tra cantone e confederazione credo che bisogna seguire la via del dialogo. In questo caso sappiamo che c'è una legge che è applicata secondo i parametri che in fondo il cantone ha sempre accettato fino a qualche anno fa. Negli ultimi anni siamo addirittura diventati cantone che riceve, perché all'inizio pagavamo nella perequazione, quindi adesso abbiamo un centinaio di milioni che entrano. È chiaro che fa male vedere che ci sono altri cantoni che incassano molto di più, ma hanno anche un gettito d'imposta nettamente pro capite, nettamente inferiore al nostro.
0: A microfoni spenti anche altri membri della deputazione ticinese hanno scosso la testa alla notizia di questa lettera dal governo ticinese. C'è un po' di sabbia negli ingranaggi tra deputazione e Consiglio di Stato?
2: Ma direi di sì, anche se dobbiamo mettere noi e siamo qui a Berna e non possiamo imporre nulla al Consiglio di Stato. Quindi il Consiglio di Stato, con le relazioni col Consiglio federale, le gestisce in modo autonomo. È chiaro, sarebbe più utile se ogni tanto, prima di inviare una lettera, ci consultasse.
0: Quanto queste sue risposte dipendono dalla sua visione politica, quanto invece ritiene che possano essere condivisibili al di là del partito dei membri della deputazione qua a Berna?
2: Ma nella deputazione non sempre c'è unanimità, ma sulle relazioni Consiglio di Stato Consiglio federale c'è comunque un consenso che non sono state portate avanti nel modo più opportuno.
1: La voce di Bruno Storni, presidente della deputazione ticinese alle Camere federali, microfoni di Alan Crameri. Adesso ci spostiamo a New York, dove Donald Trump ha concluso poco fa il suo discorso davanti all'Assemblea generale delle Nazioni Unite.
3: I urged Iran to make a deal, and again they refused. But I have a big decision to make. Do I drive them into hell with no chance of survival and no hope of future greatness or generations? But I believe we'll make a deal right after the election. We're working very closely with the leaders of Russia and Ukraine, and we will get that one done.
1: Un accento, l'accento americano di Donald Trump, che sull'Iran ha detto di dover decidere se trascinare il paese all'inferno per poi parlare di un accordo che secondo lui potrebbe arrivare.

0: dopo le elezioni di metà mandato, così come un accordo per porre fine alla guerra in Ucraina. Andrea Vosti a New York ha seguito il discorso del presidente statunitense. Allora Andrea, quali sono stati i suoi punti forti?
1: Beh, è stato un discorso in due parti, una centrata sui successi, veri o presunti, ottenuti dall'amministrazione statunitense sul piano interno, la seconda parte invece in cui Donald Trump ha parlato di politica estera, in particolare della guerra in Iran. Trump, come ha già fatto più volte, ha evocato il ritorno dell'America a una età dell'oro, ha parlato di un'economia più forte che mai, di una potenza militare senza precedenti, ovviamente esagerando la reale situazione economica, con un'inflazione ancora sopra il 3% e un debito pubblico che ha superato i 40 mila miliardi di dollari. Sull'Iran il presidente americano ha dichiarato di avere di fatto annientato le capacità offensive e difensive della Repubblica Islamica, che ha definito il principale sponsor del terrorismo, e si è detto certo che un accordo con l'Iran verrà raggiunto dopo le elezioni di midterm di inizio novembre. L'Iran non potrà mai dotarsi di un'arma nucleare, ha detto Trump, che ha anche auspicato la possibilità di mettere fine a breve alla guerra tra Russia e Ucraina.
0: Andrea, oggi Donald Trump avrà un incontro bilaterale con la presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez. Ci sarà anche la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Danimarca che riguarda invece la Groenlandia. Su questi due temi, che cosa ha detto Trump?
1: Sì, in effetti il presidente statunitense ha dedicato un passaggio importante del suo discorso alla nuova relazione tra Stati Uniti e Venezuela, che di fatto è diventata una sorta di stato vassallo di Washington. Trump ha celebrato l'accordo raggiunto di recente con il governo venezuelano, che garantisce agli Stati Uniti l'accesso a circa un quinto delle riserve di petrolio del Venezuela. Si tratta del più grande accordo energetico mai siglato, ha gongolato Donald Trump. Il presidente americano ha quindi annunciato l'accordo raggiunto con la Danimarca per il controllo della Groenlandia, un controllo permanente sulla sicurezza dell'isola, ha detto Trump, che ha anticipato la costruzione di due importanti basi militari. Difenderemo il Nord America ma anche l'Europa, ha aggiunto Trump, che ha quindi preannunciato la futura caduta del regime cubano, parole che hanno provocato l'uscita dalla sala dell'assemblea della delegazione dell'Havana.
0: Poi c'è l'intelligenza artificiale. Trump negli scorsi giorni aveva minimizzato i timori legati proprio allo sviluppo incontrollato dell'intelligenza artificiale. Oggi ha detto qualcosa.
1: Sì, Trump ha dedicato l'intelligenza artificiale all'ultima parte del suo discorso, un discorso tra l'altro insolitamente breve, appena 34 minuti, e dai toni anche insolitamente concilianti. Un presidente un po' sulla difensiva, insomma. Trump ha ribadito che gli Stati Uniti stanno vincendo la sfida per l'intelligenza artificiale, prima di fare un paragone forse un po' azzardato tra le paure legate allo sviluppo incontrollato dell'intelligenza artificiale a quelle sollevate tempo fa per i cambiamenti climatici. Non abbiamo paura di affrontare nuove sfide e di varcare nuove frontiere, ha detto Trump. D'ora in poi useremo l'espressione superintelligenza, non più intelligenza artificiale, ha concluso il presidente degli Stati Uniti.
0: Andrea Vossi a New York, noi facciamo un salto invece da questa parte dell'Atlantico, andiamo a Bruxelles, ovviamente il focus è sull'Unione Europea. C'è un duro colpo per il sistema di sanzioni dell'UE contro la Russia. La Francia e il Lussemburgo fanno esentare 2 miliardi che sono vicini al Cremlino, soldi che sono vicini al Cremlino, la credibilità di tutto il sistema dei 27 per esercitare pressioni su Mosca risulta in questo momento affievolita. Ma per gli aggiornamenti ritroviamo in diretta proprio a Bruxelles il nostro corrispondente Andrea Ostinelli.
2: Sì, buonasera. Se per anni in materia di sanzioni il bastian contrario è stato l'allora primo ministro ungherese Viktor Orban, notoriamente vicino al Cremlino, stavolta a gettare scompiglio e a mettere a rischio tutto il sistema delle sanzioni europee contro la Russia è inaspettatamente la Francia del presidente Macron, cui si è accodato il Lussemburgo. Parigi ha saputo cogliere in contropiede gli altri stati membri dell'UE, imponendo la rimozione di Alisher Usmanov dall'elenco dei sanzionati. Usmanov, magnate russo uzbeko vicino al Cremlino, è sotto sanzioni europee in quanto le sue imprese siderurgiche riforniscono le fabbriche russe di carri armati. Ebbene, secondo fonti di stampa internazionali, esonerarlo dalle sanzioni servirebbe a facilitare un accordo segreto con l'Azerbaigian volto a liberare dei cittadini francesi dalla prigione. al ricatto francese. Parigi appunto minacciava di bloccare il rinnovo di tutte le sanzioni europee contro la Russia se la sua richiesta non fosse stata soddisfatta. Si è aggiunto il ricatto del Lussemburgo, che sulla scia di Parigi ha fatto togliere dai sanzionati l'oligarca Michael Friedman, il quale al Granducato chiede un risarcimento da quasi 16 miliardi di dollari per avergli congelato i beni. Le sanzioni, ricordo, finora dovevano essere rinnovate unanimemente dai 27 ogni 6 mesi. Parigi prima e Lussemburgo a ruota hanno sfruttato questa occasione per far prevalere in maniera spregiudicata i loro interessi nazionali rispetto a quelli di tutta l'UE e della stessa Ucraina. Nelle scorse ore il presidente Zelensky era intervenuto pubblicamente, fatto il rituale questo, per chiedere all'UE di mantenere sotto sanzioni i 2 miliardari.
0: Andrea, per il sistema delle sanzioni UE contro la Russia è un duro colpo, l'abbiamo detto, è... Cosa hanno ottenuto gli altri stati membri?
2: Sì, in effetti l'accordo prevede che i 2 miliardari siano tolti dagli elenchi dei sanzionati, ma in compenso le altre sanzioni sono state rinnovate per 3 anni fino a settembre 2029 e non per soli 6 mesi. Un modo questo per puntellare il sistema delle sanzioni ed evitare altri mercanteggiamenti, ossia per evitare che quanto è accaduto oggi si ripeta.
0: Ricordavi anche che quello delle sanzioni UE contro la Russia è un sistema complesso ma anche fragile.
2: Proprio così, e da oggi il sistema è ancora più fragile. Finora 22 pacchetti di sanzioni sono stati adottati unanimemente, con trattative spesso lunghe e tortuose, con rinnovi semestrali. Tutto questo per congelare i beni e vietare l'ingresso all'UE a 3.000 fra entità e privati russi, per lo più, lo dicevamo, vicini al Cremlino, implicati nella guerra d'aggressione russa all'Ucraina. Ora, questo inaspettato colpo di forza di Parigi, del tutto incoerente, va detto rispetto a quanto la Francia finora ha fatto per l'Ucraina, rischia di trasformarsi in un vero e proprio colpo di grazia per il sistema delle sanzioni, non da ultimo perché l'estromissione di Usmanov e di Friedman dai sanzionati può aiutare a dimostrare la natura politica delle sanzioni, misure che comunque per il diritto europeo non possono essere arbitrarie ma devono avere un nesso con l'aggressione russa dell'Ucraina. In secondo luogo perché, in barba a tanti discorsi ufficiali, nell'UE gli interessi di singoli stati possono prevalere sulle decisioni collettive, quanto accade oggi lo dimostra, e questo è di per sé un segnale di debolezza dei 27 e non soltanto in materia di sanzioni.
0: Andrea Ossinelli, il nostro collaboratore, il nostro corrispondente a Bruxelles in diretta questa sera. Adesso spazio a un mezzo di pagamento che forse potrebbe cambiare le nostre abitudini: UBS, PostFinance, Twint, le banche cantonali di Zurigo e Vo con altri istituti finanziari si sono uniti per testare in Svizzera l'utilizzo di quello che tecnicamente viene chiamato stablecoin, una valuta digitale che non è volatile come il Bitcoin perché è ancorata al franco svizzero. Quindi presto potremmo pagare con questa valuta digitale e quindi rinunciare al tramite delle classiche carte di credito e dir loro magari anche addio. È a rischio l'egemonia delle statunitensi Visa e Mastercard, le quali assieme rappresentano i 2/3 delle transazioni mondiali. Due domande che Marzio Minoli ha girato ad Alessandro Seralvo, responsabile del Dipartimento Carte di Credito di Corner Banca.
3: Questa è un'innovazione importante che va però soprattutto per pagamenti internazionali, transazioni tra istituzioni finanziarie e operazioni automatizzate. Dobbiamo però non dimenticare il fatto che, se pensiamo al mondo delle carte, non stiamo solo trasferendo denaro, ma il mondo delle carte rappresenta un sistema che offre accettazione presso milioni di commercianti, quindi c'è un discorso di sicurezza, protezione contro le frodi, gestione delle contestazioni e soprattutto poi, nel caso delle carte di credito, l'accesso al credito. Quindi lo stablecoin da solo non offre tutti questi servizi. È un'innovazione, certo, ma non è uno a uno un sistema, è una moneta.
4: Stablecoin che si basano sulla tecnologia blockchain, ovvero il rapporto diretto tra chi spende e chi incassa, per semplificare. Quindi un domani non avremo più bisogno di intermediari per i pagamenti digitali, come adesso potrebbero essere appunto Visa, Mastercard o semplicemente una banca.
3: Direi di no, nel senso è un'innovazione, è un'aggiunta, ma non è la sostituzione. Non dimentichiamo che utilizzare uno stablecoin è super complicato. Fare pagamenti in Bitcoin non è così facile, e soprattutto se hai sbagliato l'indirizzo del wallet al quale vuoi mandare i tuoi Bitcoin o quello che vuoi usare come criptovaluta, ecco che quelli li hai persi, non li vedi più.
4: Dunque lei mi sta dicendo che l'intermediario rimane essenziale al giorno d'oggi.
3: Assolutamente, e credo si aggiunge un'altra cosa: non dimentichiamo che lo stablecoin di fatto è una moneta digitale privata, perché non è lo Stato a emettere in questo caso, ma abbiamo visto, UBS, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi sono gli operatori privati che costruiscono una moneta digitale.
4: Però anche a livello istituzionale, penso alla Banca Centrale Europea, si sta lavorando per staccarsi dallo strapotere dei colossi statunitensi. Ecco, potrebbe funzionare.
3: L'euro digitale non è più solo una moneta, ma è in teoria anche un sistema, perché è stato costruito con un'idea di dire vado a sostituire Visa e Mastercard. Il tema però è che raddoppiare o copiare un sistema parificato a Visa e Mastercard è super complesso e difficile, e soprattutto rimane una soluzione locale, perché premesso che funzionerà per il momento solo in Europa.
4: Senta, una battuta finale: come vede quindi il futuro delle monete digitali accanto alle carte di credito o di debito?
3: Secondo me sono dei mondi che conviveranno e uno aggiungerà degli elementi all'altro, ma io non li vedo come una totale guerra uno contro l'altro, ma ci sarà una convivenza, proprio perché uno prenderà dall'altro, perché hanno bisogno vicendevolmente per avere successo.
0: Alessandro Saralvo della Corner Bank al microfono di Marzio Minoli. In Ticino adesso, per parlare di un progetto che però è nazionale, curarsi i denti può diventare un problema quando il budget familiare non basta per coprire tutte le spese. Per aiutare le persone in difficoltà economica, il Soccorso d'Inverno e la Società dei Medici Dentisti hanno avviato un nuovo progetto questa primavera a livello nazionale, e adesso il Ticino è il primo cantone a metterlo in pratica. I dentisti periti valuteranno le richieste di sostegno per garantire che le risorse vengano poi impiegate per cure necessarie e anche appropriate. Umberto Gatti.
5: Per chi vive una situazione di difficoltà economica, la salute dentale finisce spesso in fondo alla lista delle priorità. Eppure rinviare le cure può avere conseguenze importanti sulla salute e sulla qualità di vita. Per questo motivo il Soccorso d'Inverno e la Società Svizzera dei Medici Dentisti SSO hanno deciso di unire le forze. La novità non è il sostegno alle cure dentarie, che l'associazione già garantiva, ma il coinvolgimento diretto di dentisti periti nella valutazione dei preventivi e delle richieste di contributo. Plinio Rondi, presidente di SSO Ticino.
6: Il nostro compito è quello di valutare i preventivi, le cure che vengono proposte, per far sì che i fondi di soccorso d'inverno vengano utilizzati nella maniera più concreta e migliore possibile. Le valutazioni si basano semplicemente su dei trattamenti che siano semplici, economici e adeguati. Quindi l'idea non è di andare a spendere delle cifre esorbitanti o fare dei trattamenti super complicati, ma proprio cercare di gestire al meglio questi fondi per dare ai pazienti delle cure di qualità necessarie che durino nel tempo.
5: Dall'avvio del progetto, avvenuto questa primavera, è già stata trattata una dozzina di persone. Ma come cambia la valutazione dei casi rispetto al passato? Paola Eicher Pellegrini, direttrice del Soccorso d'Inverno Ticino.
7: Possono essere valutate in maniera differente. Una cosa è valutare una fattura di un medico dentista sotto gli occhi di un assistente sociale o noi che siamo qui che valutiamo i casi. Un'altra cosa è avere l'esperto che ci dice: questo aiuto è necessario, questo aiuto è semplice, va bene, adeguato, è clinicamente adeguato, ma anche economicamente parlando corretto. Questa farà una grande differenza.
5: Tra il 2022 e il 2025 l'associazione ha destinato circa 258.000 franchi alle cure dentarie, una cifra che potrebbe crescere anche perché molte persone rinunciano ancora a chiedere aiuto.
7: Sì, perché chi è in difficoltà economica, una famiglia, una persona che si ritrova vicino o sotto la soglia di povertà, i suoi pensieri maggiori sono: cosa do da mangiare ai miei figli, come pago cassa malati, come pago pago, il mio affitto, i denti, tutto ciò che ruota attorno alla sfera dell'igiene dentale passa in secondo piano molto spesso. E poi c'è anche la parte della vergogna, probabilmente, a chiedere aiuto di pagare una fattura per tutto ciò che ruota attorno all'igiene dentale.
5: L'idea è nata in primavera a livello nazionale, ma il Ticino è stato il primo cantone a metterla in pratica. Secondo i promotori, il progetto può rappresentare un punto di partenza che in futuro permetterà di ampliare ulteriormente il sostegno alle cure odontoiatriche dedicate alle persone più fragili in Ticino e in Svizzera.
0: E in Ticino ci sono anche delle guide turistiche che sono molto particolari, perché particolari sono i turisti, che sono anziani che vivono e magari hanno vissuto tutta la vita nel territorio che è oggetto poi delle visite. Mentre le guide sono dei ragazzi che stanno facendo uno stage estivo. Cristian Gilardoni ha aperto per noi una finestra su questa realtà.
8: Il paese al centro di questa esperienza è Riva San Vitale. Il borgo Momò, arroccato sul Ceresio, attira molti turisti, ma questa volta non arrivano da lontano. Anzi, c'è addirittura chi ha vissuto in paese.
9: Mi chiamo Franco.
10: Mi chiamo Liliana Mocco.
11: Da dove arriva, signora?
10: Ho 97 anni.
11: Complimenti.
10: 9 del 9 del 29.
12: Io vengo dalla Mesolcina. È stata una Mesolcina bellissima.
11: Sì.
12: E ho quasi 90 anni. Sono arrivato nel 2018 per questioni familiari, okay. Più che altro. Ho scelto la moglie. Sono sposato con una donzella di Rancate, ho 3 figli. Mm-hmm. Il mio nome è Pier Giorgio De Gottardi.
11: Ok.
12: Di Lumino.
11: Lumino.
12: È stato Lumino?
11: Sì.
12: Come fa a sapere?
13: Allora, mi chiamo Otto. Sono di origine dalla Germania. Mi sono trovato qui a Riva, ho sposato una donna di Riva, abitavo qui dal 83. Adesso mi trovo a Zuriani con la moglie.
10: Hai Pina? Non so più che nome ho. Mi chiamo Pina Levi, ho quasi 96.
11: Adele.
10: Conconi. Mm-hmm. Ho abitato tanti anni alle cantine, proprio con la casa in faccia a Morgana.
8: A causa della canicola, i 6 ospiti della Casa Anziani Torriani di Mendrisio non hanno potuto girare per il paese e visitare di persona le 4 attrazioni scelte, ma si sono dovuti accontentare di una visita virtuale nel fresco dell'Istituto Don Guanella.
14: La prima tappa di cui vi parliamo è il Museo della Bicicletta del signor Vassalli. Qualcuno di voi lo conosceva, il signor Giovanni Vassalli?
15: Adesso parliamo delle fornaci che sono presenti qua a San Vitale. Immagino che sapete cosa sono le fornaci.
14: Ma qualcuno è già stato alla chiesa di Santa Croce oppure ne ha già sentito parlare?
16: Allora, io parlo appunto dell'ultima tappa, che sicuramente è il momento che caratterizza Riva San Vitale. È il momento cristiano più antico di tutta la Svizzera, è appunto il battistero. Il battistero appunto viene fatto nel 1500 circa.
8: A fare da guida 4 ragazzi che stanno facendo uno stage estivo. Tra di loro Daniel Muto.
17: Ho 18 anni, attualmente svolgo la CPC presso Locarno e mi ho portato qua tramite delle conoscenze e appunto anche per il fatto che mi piace relazionarmi con bambini con tutte le fasce d'età e comunque stai in relazione continua.
8: La particolarità è che questi ragazzi devono raccontare pezzi di territorio che prima non conoscevano.
17: Sarò sincero, non ne conoscevo mezza. Risiedo nel comune di Campadogno, quindi questa è una zona totalmente sconosciuta, la conoscevo solo a nome. Appunto con questo progetto l'ho conosciuta e ho cominciato anche ad apprezzarle. Il mio interesse focale non era proprio il turismo, ma appunto mi sono ritrovato a farlo sempre col fatto della relazione con le persone, quindi mi sono ritrovato a farlo e fino adesso mi è piaciuto.
8: Il risultato, ad ogni modo, è stato convincente.
18: Io conoscevo la chiesa lì dove c'è il Beato, ecco, io sono già stata qui.
19: E conosceva anche le fornaci e il resto?
18: No, ma qui, posto qua, mi ricordo tanto.
19: E quindi com'è stato essere un po' turisti a casa propria?
18: Per me è stato bello perché si vede tante cose che, anche se le ho già viste, non mi ricordavo più. Il parco è bello verde, mamma, bello, bello.
8: Scopriamo allora di più su questo progetto che si chiama In Point ed è alla seconda edizione con l'educatrice professionale Anna Maestrini.
9: Si tratta di un progetto estivo che è promosso dalla nostra fondazione, quindi dalla Fondazione Don Guanella, in collaborazione col Comune di Riva San Vitale. Ed è un progetto che si basa sull'inclusività, quindi che vuole accogliere tutti i ragazzi della popolazione, sia interni nostri della preformazione professionale, ma anche esterni del territorio, quindi ragazzi che hanno voluto aderire al progetto e candidarsi per svolgere questo stage estivo.
8: Gli ospiti sono stati bambini al mattino e anziani al pomeriggio. Come modificate il linguaggio sulla base di chi ascolta?
9: Quando accogliamo i gruppi di bambini abbiamo deciso di promuovere delle attività sempre mantenendo il focus sul turismo, ma anche intercalando momenti un pochino più ludici, quindi di attività di gioco, di animazione, di anche cose un pochino più teatrali, e i nostri ragazzi sono stati molto bravi appunto ad accogliere questi bambini e ad intercalare i loro interventi in modo tale da poter interfacciarsi con dei bambini così piccoli. Dall'altro lato abbiamo anche accolto appunto gruppi di anziani e in questo frangente abbiamo voluto sicuramente dar tanto spazio loro, perché essendo persone con un bagaglio di vita molto importante hanno potuto dare un contributo e raccontare quello che per loro è stato Riva San Vitale, esperienze, ricordi, aneddoti, quindi in questo caso è stato più uno scambio di dialogo con queste persone.
8: Per i ragazzi si tratta di un'esperienza che li aiuta a uscire dalla comfort zone e magari anche nella scelta della professione.
17: Sicuramente mi ha aiutato con la relazione con le persone, a parlare comunque davanti a persone sconosciute, a riuscire ad aprirmi più nei discorsi, e tanto anche felicità, nel senso di stare con i bambini, stare con gli anziani, comunque vedere i sorrisi e fa sorridere il cuore.
0: Tra poco saremo a Chiasso, parleremo di libri, di biblioteche e del ruolo che oggi hanno questi spazi. Prima altre notizie con Michel Volonté.
20: Dalle Camere federali il Consiglio degli Stati ha adottato la revisione parziale della legge sulle epidemie. L'obiettivo è soprattutto quello di chiarire le responsabilità in caso di crisi sanitaria e rafforzare le capacità di anticipazione. La pandemia di Covid-19 aveva messo in luce i punti deboli di questa legge e il Consiglio federale vuole che la Svizzera sia pronta a far fronte a eventuali futuri crisi sanitarie. Il dossier passa ora al Consiglio nazionale. Il Tribunale Penale federale ubicato a Bellinzona deve essere riorganizzato per garantire l'indipendenza della Corte d'Appello. Lo prevede una mozione del Consiglio degli Stati approvata oggi all'unanimità anche dal Nazionale. Poco dopo l'istituzione del Tribunale Penale Federale è stata creata un'istanza d'appello. All'epoca si pensava che avrebbe dovuto trattare solo pochi casi e che la creazione di un organo separato fosse troppo costoso. Con il passare degli anni la Corte d'Appello è stata sollecitata più di quanto previsto. In futuro dovrebbe quindi vedere la luce un tribunale indipendente. L'Arabia Saudita ha ripreso controllo del gasdotto che attraversa il paese, bersagliato da recenti attacchi attribuiti ai ribelli filo-iraniani degli Houthi, una linea importante che potrà riprendere a funzionare e trasportare greggio fino al porto di Yanbu sul Mar Rosso. Intanto la ripresa dei combattimenti nella regione, in particolare nello Yemen, potrebbe far salire nei prossimi mesi fino a 10.000 il numero delle persone che attraversano il Mar Rosso per raggiungere il Gibuti. A lanciare l'allarme è l'Agenzia ONU per i rifugiati. Gli sfollati interni nello Yemen potrebbero salire a più di 230.000.
0: Adesso diamo uno sguardo a un tema che è al tempo stesso culturale ma anche locale. Partiamo da Chiasso, dalla sua biblioteca. La Biblioteca Comunale è un'istituzione che è parte integrante del centro culturale di Chiasso, ma che ha anche una dimensione sociale, una vocazione che il Comune punta ora a rafforzare, riorientando, meglio, arricchendo l'attività con nuove proposte a favore della comunità, popolazione che è stata coinvolta grazie a un sondaggio di cui oggi sono stati presentati i risultati. Romina Lara, cosa è emerso?
1: L'indagine ha innanzitutto evidenziato che la biblioteca di Via Turconi è una struttura apprezzata, specie per l'accoglienza. Tra gli spunti su cui lavorare ci sono invece gli eventi culturali. La biblioteca si conferma in ogni caso un luogo importante per la comunità. Gli stessi promotori si sono detti stupiti dal fatto che più di 700 persone abbiano partecipato al sondaggio, una buona parte rispondendo a tutte le domande. L'obiettivo era capire come è visto e vissuto questo luogo, ma anche raccogliere aspettative e desideri. L'indagine ha fornito un'indicazione chiara che ci riassume Fabia Stefanina, collaboratrice della biblioteca.
21: Sicuramente quello che emerge è che c'è un grande desiderio da parte dei partecipanti di poter contribuire anche solo a ideare qualcosa di nuovo per la biblioteca, e molte persone, un po' in risposta anche a un bisogno di socializzazione, di sentirsi parte di una comunità, hanno proposto di poter avere delle attività aggiuntive proprio che rispondano un po' a questo bisogno.
1: Occasione di incontro e condivisione dentro e grazie alla biblioteca, che diventa così anche un luogo di socializzazione. Socialità guidata a chiasso dal municipale Davide Dosi. Da gennaio, dopo una riorganizzazione, la biblioteca comunale è sotto il suo dicastero. Ma perché si vuole riorientarne oggi l'attività?
22: Nella mia idea di biblioteca, di pubblica lettura, la biblioteca deve o è, in molte parti della Svizzera e non solo in Svizzera, è un elemento centrale della vita sociale di una comune, di una città, di un villaggio, di qualsiasi dimensione esso sia. Quindi da questo ragionamento siamo partiti per rilanciare, o meglio, immaginare qualcosa di diverso per la nostra biblioteca.
1: Tenuto conto che una fetta cospicua di chi conosce la struttura non la frequenta, parliamo del 56% dei partecipanti al sondaggio, un dato sul quale occorrerà lavorare. Si sta ragionando anche sugli orari di apertura, spiega Fabia Stefanina, ma cosa può, secondo lei, invogliare a venire in biblioteca?
21: Avere delle cose da fare con gli altri, per esempio la serata di giochi da tavolo, degli eventi per famiglie, ecco, questo è qualcosa che fa venir voglia, dei corsi con un tema specifico, che può essere il corso di lingua, il corso di computer, quindi vengo in biblioteca perché so che c'è quella cosa che mi piace, incontro altre persone a cui piace e stiamo insieme e facciamo delle cose.
1: La biblioteca ha intanto già avviato una nuova proposta con libri in altre lingue e in italiano facilitato per favorire una maggiore accessibilità. Dal sondaggio sono poi spuntati diversi progetti. La rosa è ora stata ristretta a 5 proposte coerenti con i desideri scaturiti. Per conoscerne i contenuti bisognerà però attendere la presentazione pubblica prevista il 12 ottobre.
0: La via è dunque tracciata per lo sviluppo futuro della biblioteca comunale di Chiasso, che si vuole ancora più aperta e vicina alle persone. Ed è questa una tendenza comune anche ad altre biblioteche, luoghi sempre più vitali. Romina Lara ne ha parlato con Davide Dosi, che abbiamo sentito anche nel servizio precedente. Oltre a dirigere da municipale il Dicastero Socialità a Chiasso, è attivo da oltre 20 anni nel settore. Ha diretto tra l'altro la biblioteca dell'Università della Svizzera Italiana ed è attualmente direttore generale di Bibliomedia Svizzera. Sentiamo.
1: Partirei, Davide Dosi, da questa nuova dimensione che si vuole dare, un luogo, si diceva, più aperto, con soprattutto più eventi. La biblioteca di Chiasso si muove nel solco di quanto si sta facendo anche altrove in Svizzera, direi anche fuori dai confini del nostro paese.
22: Certo, è una tendenza riscontrata ovunque. Le biblioteche di pubblica lettura diventano sempre di più dei luoghi di socializzazione e vorremmo che la nostra biblioteca diventasse anch'essa un elemento di questa vita sociale della nostra cittadina, che al momento è conosciuta da una buona fetta della popolazione, ma che si può aprire ulteriormente.
1: È stato citato l'effetto della Filanda, chiaramente una struttura con un'altra grandezza, un altro costo, però la direzione è questa, insomma.
22: La Filanda è un esempio illuminante per tutta la Svizzera e di Filanda ce n'è una sola. L'obiettivo evidentemente non è quello di fare una Filanda bis, ma di rispondere al meglio alle esigenze che sono emerse nella nostra cittadinanza, con gli spazi che abbiamo, con le risorse che abbiamo, ma fare meglio e aprirci anche a questa fetta di popolazione che in questo momento resta là fuori o non conosce ancora l'esistenza della biblioteca.
1: A Chiasso, che rimane comunque una cittadina, diciamo, un po' a sé, molta multiculturalità, tante nazionalità, ecco, di questo terrete conto, avete tenuto conto?
22: Certo, noi abbiamo una popolazione cosmopolita che arriva da tutto il mondo, questo è un elemento centrale che caratterizza la nostra cittadina e uno degli elementi più interessanti di questo sondaggio è proprio la partecipazione, la volontà di partecipare, mettersi a disposizione per trasmettere quelle che sono le mie competenze. Avere una risposta così ampia e positiva da parte della popolazione ci ha sorpreso e ci mette di fronte a delle sfide, evidentemente, perché a queste persone persone dovremmo dare anche delle risposte, ma la nostra cittadina offre questo, ha una grande passione, porta tanto nel volontariato in generale, che sia sociale, che sia sportivo, e questo è un elemento centrale della nostra proprio comunità.
1: Oggi avete presentato quella che potremmo definire un po' la prima tappa di questa apertura, all'inizio di un percorso.
22: Siamo decisamente all'inizio, abbiamo fatto il primo passo e davanti a noi abbiamo una strada tortuosa, non me la immagino necessariamente semplice, ma è una bella sfida.
1: Da persona, insomma, uomo di biblioteca, lei ha lavorato in questo campo, lavora in questo campo anche appunto fuori dal Ticino. Questo modello è quello che in qualche modo fa anche resistere queste strutture oggi?
22: Sì, diciamo che le biblioteche da 30 anni a questa parte, o forse anche 40, si stanno veramente reinventando. Ovviamente ciò è necessario, risponde al cambiamento della società, soprattutto le biblioteche di pubblica lettura si stanno reinventando e scoprendo o rafforzando questo ruolo sociale che in fondo hanno sempre avuto, prima limitatamente al prestito dei libri e attraverso il prestito dei libri e la promozione della lettura, e adesso attraverso le altre attività. L'obiettivo rimane sempre quello, perché per la biblioteca il libro rimane un elemento centrale della propria attività, ma portando le persone in questi luoghi attraverso altre proposte. Ma la promozione della lettura resta un elemento centrale delle funzioni delle biblioteche.
1: Direi per fortuna, visto quanto è emerso dai dati PISA.
22: I dati PISA sono assolutamente centrali nelle riflessioni, ogni tot anni improvvisamente ci si rende conto che c'è bisogno di, speriamo tra qualche anno, anche attraverso queste piccole iniziative, di trovare dei risultati diversi.
0: Davide Dosi, che è municipale di Chiasso e direttore di Bibliomedia a livello nazionale. 6 di sera si chiude qui, oggi l'abbiamo preparata con la guida di Michel Volonté. Adesso lo sport, a domani.
2: Lo sport.
3: Il gemello diverso di Manzambi è bronzo svizzera a Montreal. Buonasera da Paolo Laurenti. In apertura i mondiali di ciclismo in Canada, perché la Svizzera ha conquistato la sua seconda medaglia. Dopo l'oro di Marlene Reusser nella cronometro è arrivato il bronzo nella crono mista a squadra, esattamente come un anno fa. Gli elvetici sono stati battuti da Italia e Francia. Ok, turno completo di National League. L'Ambri Piotta è a Bienne con il ritorno in porta di Wüthrich. Koditek al centro di Müller e Joly. In quarta linea entra Bosson al posto di Grassi, escluso. Il 13° attaccante è Diego Kostner. Il Lugano, che ospita lo Zugo a punteggio pieno dopo 2 partite, conferma Schlegel in porta. Dahlström è lo straniero in sovrannumero per far spazio al debutto di Nick Shore al centro della linea con Lixel e Innala. Kupari con Turcao e Olson, Alexi Peltonen 13° attaccante. Radio cronache in diretta delle ticinesi in sport e musica dalle 19:25 con il solito prepartita assieme ai nostri inviati, e poi a seguire After Hockey, programma della serata che si completa con Davos Friburgo, primo incrocio tra vice campioni e campioni svizzeri, Ginevra Rapperswil, Langnau Losanna, Ajoa Zurigo e Kloten Berna. Calcio, nel ritiro rossocrociato in Turchia, Belek, oggi a parlare sono stati i debuttanti Brički e Boteli. Il primo l'abbiamo proposto nella precedente edizione di Rete 1 Sport, ora spazio al calciatore elvetico del momento.
4: Al mondiale è esploso Manzambi, estro, talento e spensieratezza, eppure dannatamente efficace. Ha recuperato dall'infortunio e all'Aston Villa ha iniziato come meglio non si potrebbe, prima da titolare e subito gol e assist. Da oggi in nazionale ha una sorta di gemello diverso, Winsley Boteli. Oddio, diversi, i due sono simili, stesso taglio di capelli, stesso sorriso, stessa voglia di sorprendere. La speranza è che anche l'impatto sia simile. L'attaccante, autore di un incredibile inizio di stagione con il Sion, è pronto. La gioia della chiamata, ci ha provato il Congo, ma lui non ha mai avuto dubbi. Ora parlerà il campo. Boteli ha però le idee chiare.
23: L'efficacité
4: cosa posso portare in campo? Efficacia davanti alla porta, eppure la mia gioia di vivere. Sono una persona che sorride molto e posso trasmettere questo mio stato d'animo ai compagni. In campo possono contare su di me, sono un giocatore decisivo, mi piace essere importante all'interno di una squadra e quindi cercherò di dare tutto. Durante il primo allenamento, in uno dei primi palloni toccati, ha dribblato Rodriguez con un tunnel. A Rodriguez ruberebbe il numero di maglia, ride. Al momento dovrà però aspettare.
5: No,
4: inizierò con il numero 19. Certo, il 13 è un numero che mi piace molto, ma il 19 è il numero con cui inizierò la mia avventura qui. Piano piano, magari un giorno, indosserà il numero 13. Magari sarà lui l'attaccante del futuro e scalzerà Embolo.
5: Je sais quel est son rôle ici. Je le connais parce que je l'avais déjà vu.
4: So qual è il suo ruolo qui. Lo conosco perché l'avevo già visto in Germania, a Mönchengladbach. Lui era già professionista, mentre io giocavo ancora nelle giovanili. Adesso siamo entrambi professionisti. Mi piacerebbe imparare da lui perché è un attaccante molto importante, molto fisico e molto efficace. Vorrei imparare da lui durante gli allenamenti, però so anche di cosa sono capace io, so cosa voglio, so cosa devo fare in campo.
5: Je sais ce que je suis capable, je sais ce que je veux.
4: Sicuro, sorridente e spavaldo, sperando che l'impatto sia come quello di Manzambi, gemelli diversi o forse non così diversi.
3: Contributo dell'inviato in Turchia Gianluca Pusterla. Intanto non si è placata l'eco della decisione di Alessandro Romano di preferire l'Italia alla Svizzera, che potrebbe chiedere un indennizzo al giocatore per tutte le spese degli anni di formazione che appunto l'ASF gli ha garantito. Un tema che potete approfondire sul nostro sito sport.rsi.ch.
6: In Ticino sono tuttora segnalati rallentamenti sulla 2 tra la Galleria di San Nicolao e Mendrisio in direzione sud, sempre sulla 2 anche da Chiasso Centro alla dogana di Chiasso Brogeda e nel Malcantone da Agno a Ponte Tresa in direzione dell'Italia. A Zurigo traffico incolonnato sulla A1 da Baltesville Nord a Zurigo Nord in direzione di Berna. In Romandia infine code sulla 1 dall'aeroporto di Ginevra alla dogana di Bardonè in direzione della Francia. Per concludere diamo uno sguardo alla situazione dei cantieri. Ricordiamo che la Galleria del San Gottardo verrà chiusa questa notte dalle 20 alle 5 di domani mattina. Da Bien per la redazione di Via Swiss, Daniele De Mattè.
2: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: Prigioni Sera.
1: Voto a 16 anni, dopo una campagna a dir poco sottotono, domenica, finalmente, la parola passa ai cittadini. Moesano, Roveredo deluso per l'esclusione dall'inventario dei siti protetti decisa dal Consiglio federale. Buonasera da Roberto Scolla. Domenica, oltre a esprimersi sulle due iniziative popolari nazionali, sulla neutralità e sull'alimentazione, i cittadini grigionesi sono chiamati a dire la loro sulla concessione, a livello cantonale e comunale, del diritto di votare e eleggere, ma non di essere eletti, agli svizzeri a partire dai 16 anni. Stefano Barbusca, a pochi giorni dall'appuntamento alle urne, che aria si respira?
2: Di sicuro non è uno di quegli appuntamenti alle urne che scalda il dibattito tra la popolazione, e anche da parte della politica l'attenzione nei confronti di questo tema sembra inferiore a quella emersa in vista di altre votazioni popolari cantonali. Basti pensare ad esempio che l'anno scorso, quando si andò alle urne per decidere se abolire la pensione vita natural durante per i membri del governo, le principali strade di Coira erano tappezzate di manifesti con il cosiddetto paracadute dorato, affissi dai favorevoli all'iniziativa e da quelli dei contrari che invece sostenevano il controprogetto. Stavolta invece i cartelloni esposti nella capitale eretica si contano sulle dita d'una mano e riguardano l'iniziativa sulla neutralità.
1: Eppure dalla politica sono arrivate delle chiare prese di posizione su questa proposta di revisione parziale della Costituzione cantonale.
2: Sì. Da un lato c'è il governo che sostiene l'introduzione del diritto di voto a 16 anni, come sottolinea il presidente dell'esecutivo retico Martin Bühler.
3: Il governo pensa che possiamo fare questo passo e dare questa responsabilità ai giovani, ma vediamo anche che è una sfida di realizzare tutto. Siamo positivi per questo.
2: Dall'altro ci sono i partiti, spaccati in due schieramenti. Centro, Partito Evangelico, Verdi Liberali, PS e Verdi sono favorevoli, mentre invece PLR e UDC, con le rispettive sezioni giovanili, sono contrari al voto a 16 anni. Per il gran consigliere socialista Davide Vassella, a quest'età si è già pronti a dare il proprio contributo alla vita democratica.
4: A questi giovani gli si chiede sempre più responsabilità, e quindi è anche giusto dargli la possibilità di partecipare prima dei 18 anni a questa nostra democrazia.
2: Non la pensa così la gran consigliera dell'UDC Gabriela Menghini-Nauen, che si oppone alla proposta soprattutto per una questione di coerenza.
5: In Svizzera infatti la maggiore età è fissata a 18 anni e da quel momento si assumono pienamente diritti e responsabilità. Riteniamo quindi anche logico che il diritto di voto inizi a 18 anni. Inoltre la proposta prevede che a 16 anni si possa votare ed eleggere ma non essere eletti. Anche questa distinzione ci sembra poco coerente.
2: Un aspetto che, invece, non rappresenta un limite per il socialista Davide Vassella.
4: Io lo vedo più come un buon compromesso. Si inizia a 16 anni con la possibilità di poter partecipare alle votazioni e poi a 18 anni allora si raggiunge l'età in cui si può anche essere eletti, e questo secondo me è una buona scala per essere coinvolti nella società.
2: Un maggior coinvolgimento dei giovani è sicuramente un obiettivo condivisibile, aggiunge la gran consigliera dell'UDC Gabriela Menghini-Nauen.
5: Non credo però che basti abbassare l'età di voto per aumentare la partecipazione. Infatti nel Canton Glarona, che ha introdotto il voto a 16 anni, non si è visto un chiaro aumento della partecipazione da parte dei giovani. Secondo me dobbiamo piuttosto investire nella formazione civica e avvicinare concretamente i giovani alla politica. È così che possiamo suscitare interesse e partecipazione.
2: Il verdetto finale spetterà dunque ai cittadini grigionesi. Domenica saranno loro a decidere se aprire le urne anche a circa 3.000 sedicenni e diciassettenni oppure mantenere l'attuale soglia dei 18 anni.
1: La decisione del Consiglio federale di depennare Roveredo dall'inventario dei siti protetti di importanza nazionale, ISOS, ha sollevato profonda delusione nel Moesano. Il comune ha tentato fino all'ultimo di opporsi, presentando una documentazione dettagliata per dimostrare il valore storico del borgo. Il sindaco e presidente della regione Moesa, Giampiero Raveglia, al microfono di Alessandro Tini, non nasconde la sua amarezza.
6: È molto deludente perché come municipio e come sindaco mi sono impegnato subito dall'inizio alla intenzione dell'Ufficio federale della cultura di togliere Roveredo dall'ISOS, e abbiamo fatto anche un sopralluogo con il servizio cantonale di monumenti il servizio a Berna. Abbiamo anche preparato tutta una documentazione dei vari nuclei di Roveredo, dove dimostriamo chiaramente che, pur negli errori che sono stati fatti negli anni precedenti, l'importanza di Roveredo è ancora notevole dal punto di vista di insediamenti di carattere nazionale.
0: A pesare sulla scelta di Berna è stata la forte crescita edilizia che ha unito i vari nuclei storici, ma per Raveglia si tratta di un paradosso e di una beffa. Le ferite urbanistiche più profonde infatti non sono state volute dalla popolazione, ma imposte in passato proprio dalle autorità federali e cantonali. Su tutte, lo sventramento del centro storico nel 1963 per far passare l'autostrada A13, un errore sanato solo 50 anni dopo e a carissimo prezzo.
6: Siamo l'unico borgo in Svizzera dove c'è una presenza storica molto importante, quella di Gian Giacomo Trivulzio e poi del nipote Gianfrancesco Trivulzio, e hanno lasciato delle opere che in parte purtroppo sono state demolite non per volere della popolazione. Si pensa che anche il ponte di Valle sono state fatte le pressioni da Berna e da Coira per demolirlo, perché si diceva che

0: averci ascoltati, a domani.
1: Rete 1.

0: In poco più di due decenni di carriera, John Coltrane ha scolpito paesaggi sonori inauditi nella musica jazz e non solo, attraversando alcune delle stagioni musicali più interessanti del genere. Dagli albori del bebop con Miles Davis e Thelonious Monk, agli incontri con rivoluzionari come Eric Dolphy e Ornette Coleman, fino alla collaborazione con un grande maestro come Duke Ellington. Alla guida del suo Classic Quartet, con McCoy Tyner, Jimmy Garrison ed Elvin Jones, ha inciso alcuni dei suoi più grandi capolavori. Microcosmi alla Train, una roadmap attraverso la carriera di John Coltrane a 100 anni dalla nascita. A cura di Martino Dont. Bourbon Street. Domani alle 15:35.
1: Rete 2.

0: sport e musica.
1: Da Gianni Zocchi in regia, da David Conti al microfono, buonasera, edizione di Sport e Musica dedicata all'hockey su ghiaccio, quarta giornata del massimo campionato di National League, turno completo dopo appunto le tre partite dell'Ambepiotta, le due partite del Lugano, formazioni ticinesi che sono impegnate rispettivamente l'Ambri a Bien e il Lugano in casa contro lo Zugo, completano pooi la serata Servette Rapperswil, Lagnau Losanna, Kloten Berna, Davos Friburgo che si ritrovano dopo la finale vinta dal Gotteron, da quella rete di Valmark a regalare il primo titolo ai Burgundi, e poi Ajoie contro Zurigo. Queste le partite di serata, ma bando alle ciance, andiamo subito in pista, iniziamo da più lontano, da Bien, dove l'Ambripiotta torna in pista come detto per la quarta volta in questa stagione. Con quale formazione lo chiediamo a Lorenzo Boscolo, buonasera.
2: Buonasera a tutti quanti dalla Tissot Arena. Beh, intanto prima considerazione: questa sera non potremo vedere all'opera Jeff Skinner perché è ammalato, un vero peccato per i connoisseur, diciamo così, dell'hockey, e nemmeno Inti Pestoni perché qualcuno non lo vuole più, insomma, tra le scatole. Si pensava che potesse essere questa trasferta il debutto stagionale per Pestoni, invece non è stato preso su al suo posto. È stato preso su, diciamo così, nel pullman che ha portato l'Ambripiotta qui a Bien, Kostner, che dovrebbe giocare in pianta stabile al centro della quarta linea. La quarta linea è praticamente l'unica novità, nel senso che molto probabilmente, poi andremo a verificare, molto probabilmente vedremo Kostner al centro con Bosson e con Luca Landry. Vedremo se è solo una mossa tattica oppure già dal primo ingaggio avvenuto in questa linea ci sarà al posto di Diego Kostner, Manix, Landry, così come nelle tre precedenti partite giocate dall'Ambripiotta. L'Ambripiotta che presenta gli stessi uomini, le stesse linee, insomma è lo stesso line-up visto nelle prime tre partite, con la conferma soprattutto del cambiamento dei centri avvenuto alla Vaudoise Arena. Cody Tech in seconda linea, André Heim in terza linea, il futuro giocatore della Ginevra Servette. Wüthrich Philippe è il portiere titolare, e allora andiamo a elencare le linee: Schnarr, De Luca, Jarventie, la prima linea d'attacco, Koditek con Joly, il top scorer, Maitz, Müller, Heim, Mugli e Borradori, terza linea. Come detto c'è la quarta linea, vedremo chi avrà vinto tra Landry e tra Kostner. Croy gioca con Head in difesa, Dario Wüthrich con Pezzullo, poi c'è la famiglia Dotti riunita in terza linea, Aris Hefliger a bersaglio per la prima volta in National League venerdì sera alla Gottardo Arena, gioca come settimo difensore. Questo per quanto riguarda l'Ambripiotta, caro David.
1: Mi hai dato un assist appunto per i connoisseur e per chi ha Skinner anche hockey manager come sottoscritto, insomma una perdita diciamo così importante per il Bien, soprattutto almeno il dato numerico, e poi ricordiamo comunque più di 700 partite o punti in NHL, insomma è un Bien comunque che ha iniziato bene questa stagione.
2: Grazie, penso soprattutto a Jeff Skinner che è arrivato, ha realizzato la rete più veloce del nostro campionato, non mi ricordo più nemmeno quanti secondi erano trascorsi dalla prima sirena in assoluto in questa National League, aveva segnato già una doppietta al suo debutto, insomma integrato a meraviglia nella sua nuova realtà. Quello che cambia per il Bien questa sera, al di là dell'assenza pesante probabilmente a livello di contabilità finale di reti realizzate, è la prima linea. La prima linea ha subito inevitabilmente un cambiamento, ricordo era composta da due svedesi, Elias Andersson e Marcus Silvegard, che già avevamo conosciuto la scorsa stagione, c'era Skinner con loro, ora c'è Fabio Hofer, e questo va a incidere naturalmente anche nella composizione della seconda linea, quella di Haas e dell'ex Dominik Zwerger. Normalmente c'era Fabio Hofer, qui è stato promosso, diciamo così, Mark Sever. Vedremo alla fine se questi equilibri leggermente tutto sommato intaccati, con il miglior giocatore a disposizione che salta per infortunio, incideranno sulla serata in casa Bienne.
1: 33 secondi dall'inizio del campionato, la prima rete della stagione di tutte le squadre di Skinner contro il Friburgo nel 4-2. Buonasera anche a Omar Gargantini per le formazioni del Lugano che questa sera, lo ricordo, ospita la Cornell Arena allo Zugo. Buonasera Omar.
0: Buonasera cara parte mia, ci sono alcune novità nella line-up bianconero, novità peraltro ampiamente annunciate o meglio anticipate nella warm-up di ieri mattina. Ci sono stati dei ritocchi nei terzetti d'attacco a due delle quattro linee offensive e sono state modificate da Thomas Mitel, evidentemente non ancora convinto al 100% di aver trovato gli equilibri giusti, e del resto sarebbe forse utopia sperarlo dopo appena due partite di campionato. Comunque nel dettaglio davanti a Schlegel confermato, lui sì invece per la terza volta di fila a difesa della gabbia bianconera. Le coppie difensive sono formate da Mirko Müller e Alatalo, da Zanetti e De Vischer e da Peltonen con Thompson, dunque esce dalla formazione Carla Dahlström. Il Lugano schiera questa sera 5 attaccanti di importazione perché fa il suo debutto ufficiale in maglia bianconera Nick Shore al centro di una linea completata da Lixel e da Innala, invariato il terzetto canonica Sanford a Fazzini e Turkauf che è anche il top scorer questa sera, gioca con Olson da una parte e Kupari dall'altra, e poi la quarta linea pure è confermata con Bertaggia, Tanner e Zanetti, mentre Alexi Pelton è il tredicesimo attaccante è fuori perché non al meglio Ghebe, è fuori evidentemente anche Dario Simeon. Per quanto riguarda invece lo Zugo, che è una delle due formazioni a punteggio pieno di questo campionato assieme allo Zurigo, Zugo che a sorpresa è andato a maramaldeggiare prima a Losanna e poi a Davos, Zugo che giocherà 8 partite consecutive lontano da casa per i lavori di rimodernamento della pista, ritrova Gregory Hoffman, il ex e stando ai sussurri probabilmente anche futuro bianconero, va a completare la linea di Sentler e di Rohr, ne fa ne spese Loris Ve che è il sacrificato di turno, per il resto squadra confermata davanti all'inossidabile Genoni che è stato tra i protagonisti già nelle prime partite nonostante le assenze di parecchi giocatori, a Kubalik, a Künzle e Marcini in particolare che sono infortunati, e mentre il ticinese Samuel Guerra non figura stando al medical report del club confederato nella lista appunto dei feriti, quindi la sua esclusione è una scelta tecnica. Arbitri principali Stricker e Stolz, assistiti da Nater e da Bixel.
1: Zugo che facciamo come abbiamo fatto con Lorenzo, velocissimo due parole sulla formazione svizzero centrale così come abbiamo fatto con il Bien, hai detto già tanti assenti, Hoffman che ritorna, Marcini, Kubalik si è cambiato, Maria Macchi ex tecnico del Kloten è arrivato proprio a Zugo, così come tra l'altro il nostro Paolo Duca in società, appunto si è cambiato tanto, però ecco l'inizio perfetto per la formazione dello Zugo che è stata forse una delle diciamo così sorprese negative lo scorso campionato.
0: Assolutamente sì, Zugo che aveva vinto il play-in contro il che era uscito subito e dopo una regular season molto complicata ha avuto un'involuzione davvero repentina, la formazione che prima si era arrampicata fino alla conquista del titolo, è cambiato il CEO, è arrivato, hai detto bene Paolo Duca, è cambiato il direttore sportivo, insomma si è lavorato in profondità in una società in cui c'erano molte contraddizioni, molte partiti, definiamoli così, che non la vedevano allo stesso modo, adesso si tratta di ricostruire. La partenza è sicuramente incoraggiante perché contrariamente a quanto si poteva ipotizzare lo Zugo ha vinto bene prima a Losanna e poi soprattutto a Davos nonostante appunto un roster falcidiato dalle assenze, partenza valida da vedere se sul medio lungo termine lo Zugo riuscirà a confermare questo tipo di ritmo indiavolato, è una squadra comunque in fase di assestamento, non penso David che dobbiamo comunque considerare tra le favorite per la conquista del titolo, credo che a Zugo si metterebbe una firma enorme anche solo per qualificarsi direttamente ai playoff, insomma per finire tra le prime sei.
1: Assolutamente sì, anche se poi lo Zugo rimane comunque sulla carta uno squadrone. Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, vediamo di ascoltarci questo brano, l'unica certezza che abbiamo fin qui in questa serata.

0: Per quanto concerne la viabilità, soprattutto i cantieri, ricordiamo che la galleria del San Gottardo verrà chiusa questa notte dalle 20 alle 5 del mattino. E noi torniamo a parlare di hockey, facciamo rapidamente la galleria del San Gottardo per raggiungere Lorenzo Boscolo a Bien, un Ambrepiotta che gioca la sua terza trasferta in quattro partite. Non ci sono i lavori alla Gottardo Arena come a Zugo. A Losanna l'ultima sconfitta, la prima sconfitta stagionale, dove appunto l'Ambrepiotta si è fermato, ma si è capito che la formazione bianco-blu può giocarsela anche contro le squadre più blasonate, come aveva confermato a fine partita anche la difensore Isacco Dotti.
1: Sì, penso che questa è la lezione più importante che dobbiamo portarci a casa. È il primo tempo da ricordarsi cosa vuol dire giocare contro delle squadre di questo genere. Bisogna arrivare pronti, l'intensità e il livello è questo qua, e quindi da questo punto di vista essere sicuramente pronti per questo e poi avere il coraggio e la consapevolezza di potersi giocare ogni partita. Lo sappiamo che non siamo i favoriti per il titolo, chiaramente, però noi ci concentriamo su quello che è il nostro lavoro, quello che possiamo influenzare noi, quindi facciamo tutto il possibile per dare il meglio di noi stessi.
0: Queste le dichiarazioni di Isacco Dotti e Lorenzo Boscolo. Questa sera l'Ambrì affronta, come detto, il Bienna senza Skinner. È una di quelle partite dove bisogna vincere, oppure il Bienna rimane forse tra appunto anche al blasone, diciamo così, di una squadra di Losanna dove il Bien è favorito questa sera.
2: Mettiamolo così, è una di quelle partite dove l'Ambrì non deve perdere, perché è quella fase del campionato per le piccole, come sulla carta lo è questo Ambrì-Piotta che riparte praticamente quasi da zero, dove all'inizio di regular season non tutte le squadre sono ancora ben rodate, sono ancora ben quadrate, ci sono i giocatori nuovi che devono essere ben inseriti e le chimiche che ancora non funzionano, i cambiamenti di linea. E allora l'Ambrì-Piotta, che invece Tappola ha voluto subito, così come lo stiamo vedendo adesso anche durante le amichevoli, insomma Schnarr, Jarventie e De Luca hanno giocato parecchie amichevoli, così come ha cercato delle soluzioni per inserire poi i centri che arrivano dopo Schnarr, Koditek, Heim, Landry. Insomma è un Ambrì che deve fare assolutamente punti, a mio giudizio. Beh, non è mai facile giocare a Bien, lo sappiamo, ma anche perché qualche giocatorino in più scafato, diciamo così, con maggior potenziale e non solo sulla carta, ce l'ha la squadra di Christian Dubé. Ebbene, beh, è una squadra, quella della Bien, non di sicuro paragonabile, a mio giudizio, alla Losanna, però è una di quelle squadre che lì a metà del guado, settima, ottava, sesta, se potrebbe andare bene e benissimo, diciamo così, l'Ambrì deve venire qua ed è già venuto qua per fare semplicemente punti e soprattutto per non perdere quel buon inizio avuto. La prima partita è stata forse la più complicata, perché è giocata nella tana del lupo, della Joali, c'erano parecchie carte lasciate lì nel corso del play-out contro una Joali che aveva il dente avvelenato. Qui non ci sono grandi carte da svelare, è un Ambrì che può fare la sua partita come l'ha fatta la Vaudoise Arena.
0: Jarventier c'è questa sera, 0 gol, 4 assist, però l'importanza per la formazione di Tapola, al di là dello schema, di avere a disposizione giocatori come il finlandese, che ha dimostrato comunque di vedere la porta, forse non a livello numerico, ma comunque uno che dai 6-7 tiri contro la Joa comunque è sempre pericoloso.
2: Si è fatto subito notare, non ha segnato, d'accordo, è in una linea dove potenzialmente è lui che deve segnare, probabilmente quando si sbloccherà potrebbe essere il giocatore che alla fine se la gioca con Joly per vestire il casco giallo. A me è piaciuto in modo particolare, soprattutto in una partita casalinga contro il Rapperswil, è un giocatore che vede la porta, un giocatore che non attende il disco, va a prenderlo e poi punta la porta, ha il fisico, ha anche una certa qualità proprio non solo atletica ma anche tecnica, lo vedremo sicuramente spesso sui tabellini.
0: Qualità tecnica e di pattinaggio che non mancano a Santeri all'Atalo. Ci spostiamo a Lugano, che a 36 anni non ha nessuna intenzione di appendere i pattini al chiodo, ascoltiamolo.
3: Riguardo al mio contratto, la mia opzione numero uno è quella di restare qui a Lugano e voglio comunque continuare a giocare a hockey. Mi sento bene e trovo che col mio pattinaggio riesco ancora a fare la differenza. Ecco, quando non riuscirò più a pattinare, allora dovrò smettere di giocare a hockey. Resta il mio punto di forza e confido continuare su questa strada.
4: Yes, we have to be really sharp. Yeah, 11 goals in 2 games, that's a lot.
3: Dovremmo stare davvero allerta. Hanno fatto 11 gol in 2 partite, nonostante le assenze di Hoffman, Marcini e Kubalik. Non so cosa stia succedendo da quelle parti, ma noi stiamo giocando bene in difesa, uno dei punti di forza dello scorso campionato. Sarà una grande sfida e siamo pronti ad affrontarla.
0: Omar Gargantini, e queste le parole di Santi Rialatolo. Questa sera non c'è Dahlström, spazio a Shore. Una mossa che sapevamo, ma che condividi, Omar? Vuol dire che si è contenti dell'aspetto difensivo meno di quello offensivo?
5: Ma diciamo che forse, ma chiaramente una mia mera interpretazione, Thomas Mitell non ha voluto mettere ulteriore pressione sulle spalle di Kupari, di Innala, ma anche di Lixell, che non hanno approcciato il campionato subito nel ruolo di grandi protagonisti. Ha tolto Dahlström, che conosce, che sa che può assorbire anche una partita fuori dalle nappe senza eventuali contraccolpi. È chiaro che parlare di una difesa è già solida dopo aver incassato 8 reti nelle prime 2 partite sarebbe probabilmente un eufemismo. Il Lugano ha concesso molto anche in power play, ricorderete l'esordio con Ginevra, ha subito 2 reti a 5 contro 4. Ci sono ancora molte cose da registrare, un po' come l'anno scorso, ma quest'anno per fortuna si parte da una base un po' più rassicurante. L'importante, credo, è che nessuno si specchi, insomma, in quel lungo periodo in cui Lugano sembrava volare da ottobre in avanti, e ci sia sempre la consapevolezza che bisogna andare al massimo. Il Lugano non ha ancora una tale profondità di scelta, una tale qualità del proprio roster che gli permette di giocare con il piede tolto dall'acceleratore. Deve sempre andare a tutta, e stasera è un bel test perché lo Zugo è in forma. Il Lugano vuole comunque tornare subito a vincere, proprio perché uno degli obiettivi dichiarati di questa stagione è partire meglio rispetto a quella passata,
0: nella speranza che ci sia la classica rete dell'ex, così come ha fatto Rozzalainen qualche giorno fa a Kloten con la formazione bianconera. Gioca Nick Shore, lo abbiamo detto. Cosa aspettarsi da Nick Shore? Insomma, gli anni passano, lo abbiamo apprezzato nella sua prima, soprattutto avventura in Svizzera.
5: Sì, intanto qui è tutto pronto per l'inizio della partita. Rapidamente da Shore, credo che Mitell si aspetti sostanza, si aspetti equilibrio, non tanto un giocatore spettacolare, ma un giocatore di squadra, e sappiamo che Mitell ama i giocatori che giocano per la squadra. Intanto qui si gioca da 10
0: secondi. Vai pure tu e poi solito giro di collegamenti con Lorenzo Boscolo.
5: D'accordo, allora Lugano che ha perso il primo ingaggio, Lugano in pista con la linea di Fazzini, di Sanford e di Canonica, linea collaudatissima, è uscita benissimo dalla scorsa stagione, dunque costretto a difendersi dopo il primo ingaggio vinto dallo Zugo, che porta in pista la linea degli stranieri formata da Wingerli, da Capitan Kovar e da quella Thomas Tatara, che è stato il grandissimo protagonista della vittoria con tanto rigoleata ad Davos, autore addirittura di un poker, lui che l'anno scorso di reti ne aveva contabilizzate 8, quest'anno dopo una sola partita è già arrivato a metà del bottino. A cambio degli effettivi, prima rotazione, adesso nella formazione è bianconera c'è il terzetto di Turkauf, di Olson e di Kupari, dunque spostato all'ala il finlandese, recupera Hoffman che ha il debutto stagionale, l'alleggerimento al centropista, però il Lugano si compatta e con Turkauf che spicca, oltre che per la stazza fisica anche per il casco giallo, va a recuperare il disco. L'impostazione affidata a Thompson, che mette il disco sulla diagonale in profondità dove però non ci sono compagni. Allora vigila Benson, porta fuori per lo Zugo, ma c'è una pressione alta da parte dei bianconeri, buon recupero ancora di Kupari che tiene il Lugano nel terzo d'attacco, di nuovo a Turkauf e quindi l'alleggerimento di Brian Zanetti, con i bianconeri che provano a piazzarsi nel terzo offensivo, a salvo poi esaurire la loro spinta con Turkauf un po' stanco che viene fermato dietro la gabbia di Leonardo Genoni. Si gioca 1 minuto e mezzo nel corso del primo tempo. Ebischer, primo tiro in porta, la respinta è relativamente facile di Genoni, che aveva la visuale ampiamente libera, e poi lo Zugo che con Petrovic può uscire da proprio terzo difensivo. Inizio aggressivo, inizio pimpante da parte del Lugano. Dopo 1:50 di gioco nel primo tempo siamo però ancora sullo 0-0. Vieni.
2: 0-0 anche a Bien, primo minuto andato con un Ambrì Piotta molto aggressivo, vinto il primo ingaggio con Schnarr, un Ambrì che si è subito messo all'interno del terzo difensivo del Bien, senza peraltro riuscire a trovare una linea pulita di tiro, ma abbiamo visto un bel movimento soprattutto di Joly, ha servito alla bacio in backhand da Koditek, ci ha provato ma quella pacca è stato deviato. Schnarr si avvicina, prova la conclusione fuori bersaglio, di scorso raccolto da De Luca, si gira, prova la conclusione, disco che rimane lì, non arriva Schnarr, bravo Sateri ad allontanare quel pack in una zona estremamente pericolosa, era all'interno dell'area di porta, peccato Schnarr ha perso l'equilibrio nel momento di impattare con il pack, da segnare subito questa prima iniziativa con l'Ambrì, ha sfiorato davvero il gol d'apertura. Ora c'è Zverger, l'ex leventinese che manda il pack in direzione di Sever, siamo nel terzo difensivo ora dei leventinesi, ancora il 23 alla ricerca di Zverger, anticipato da Isacco Dotti, disco che va a finire oltre la linea blu, è costretto Trutman, l'ex difensore dello Zurigo, ad uscire, poi Raya la mette il disco nello slot, non ci arriva nessuno, riparte immediatamente la Mripiotta con Haim, l'apertura è per Mugli che raggiunge il pack, siamo già dalle parti di Sateri, arriva rimorchio ancora Haim, si lotta ora nell'angolo tra i giocatori della BN contro i due citati dell'Amripiotta, un disco che rimane francabollato contro l'angolo sinistro, poi arriva Jakovenko, il kazako alla meglio su tutti quanti, 2 minuti e 40 secondi andati, ottimo inizio dell'Amripiotta, 0-0 la parziale. Gargantini a te.
5: Prima interruzione dopo un inizio davvero molto ritmato, molto brioso, 3:24 giocati nel corso del primo periodo, la Corner Arena sempre 0-0 tra Lugano e Zugo, ripartenza rapida con la linea degli stranieri e da parte dei confederati, il tentativo di conclusione di Tatar provvidenzialmente intercettato da Thompson, il recupero difensivo, poi ci ha pensato Schlegel a fermare tutto quanto, ingaggio vinto in attacco ancora dagli ospiti dopo l'assist di Diaz, il tiro al volo di Kovar in posizione defilata largo sulla sinistra rispettivamente la destra, la visuale del portiere che ha intercettato dunque coppia e incolla dell'ingaggio precedente a 16:32 dalla fine del primo tempo e dunque alla destra di Niklas Schlegel con Kovar da una parte con l'altro capitano Türkauf nonché anche il top scorer dei bianconeri, autore finora di due reti, il numero 97, ingaggio vinto ancora dallo Zugo che si sta facendo preferire in questo primo scorcio di partita in questo esercizio, poi l'intercetto di Alatalo dietro la gabbia di Schlegel, anche lo Zugo come Lugano va a pressare piuttosto alto, buon disimpegno però di Alatalo, peccato che il disco vada a rimbalzare sul pattino di Türkauf che quindi non può andare in là ad un possibile 2 contro 1 in combutta con Kupari, poco male perché Türkauf recupera il disco, lo mette allo slot, Olson viene anticipato provvidenzialmente a due passi da Leonardo Genoni, a pressione è davvero molto molto accentuata a quella della linea di Türkauf che è il primo a lavorare per la squadra, Lugano che dunque può mantenersi all'interno della terza d'attacco, Brian Zanetti che si è sganciato dalla parte opposta dietro la gabbia di Genoni, va da Türkauf, si fa girare il pack, quindi la conclusione dalla blu di Kupari, anche un po' fortunato in questo caso Leonardo Genoni si salva perché era coperto, applaude il pubblico della Corner Arena, il Lugano c'è, il Lugano per ora però non è ancora riuscito a sbloccare il risultato, 15:37 da giocare nel corso del primo tempo, Lugano Zugo 0-0 di nuovo Vienna.
2: Attenzione, Pezzullo prova a caricare, trova però il sinco di Silvegard che devia il pack, è costretto Pezzullo a recuperarlo nella zona neutra, Koditek si fa vedere, rilancia immediatamente mettendo il pack dietro la gabbia dei Bernesi, dove c'è però l'intervento riuscito da parte di Fabio Hofer, Koditek subito a togliere la pack al numero 16 che se n'è avveduto e grazie alla collaborazione di un difensore Burren è riuscito a salvare la baracca, Koditek giocatore che è meglio non avercelo addosso quando sei il portatore di disco, De Luca riparte la Mripiotta, Jarventi attenzione si avvicina alla gabbia, prova ad aggirare la gabbia, perde il pack, disco che finisce sotto la gabbia di Sateri che si era momentaneamente disarcionata, si era alzata, il pack è sparito, il gioco è stato interrotto dopo 4 minuti e 26 secondi dall'avvio di questo promettente primo periodo in casa Jussi Tappola. Si vede soprattutto, a parte l'aggressività e la velocità dei giocatori, soprattutto quelli più giovani, quelli che portano naturalmente la casacca bianco-blu, uno schema, degli schemi, un sistema di gioco, un'uscita dal terzo molto pulita sin qui, solo note positive. Dall'altra parte Philippe Wüthrich, il portiere dei leventinesi, promosso anche questa sera da Tapola, non è ancora intervenuto. Seguiamo l'ingaggio offensivo per la prima linea dell'Ambripiotto prima di tornare allo studio dal nostro David Conti. Ingaggio vinto da Genar, head Croy dall'altra parte della linea blu, l'appoggio è per De Luca. De Luca gira la gabbia, si mette nell'angolo, perde il contatto con il puck, può uscire dal terzo difensivo con Capitan Haas. Il Bien 0-0 il parziale alla Tissot Arena, siamo quasi al quinto minuto di gioco tra Bien ed Ambripiotto. Torniamo da Conti in studio.
0: Rapidamente 0-0 anche su tutte le altre piste di National League, e anche 0-0 tra Vispe e Bellinzona Snakes Swiss League. Qui si sta giocando già il 14° minuto. Andiamo a Lugano e al power play della formazione bianconera.
5: Esatto, il primo 2 minuti a 5 contro 4 per la formazione bianconera, penalizzato e vi rimarrà sulla partita dei penalizzati ancora per 1.42 Nico Gredig, l'ex Davos, autore di un aggancio nei confronti di Marco Zanetti, a fermare una rapida ripartenza del Lugano che ha provato subito a piazzarsi nel terzo d'attacco. Lugano che deve fare evidentemente un passo avanti in questo esercizio dopo il traumatico approccio a questa stagione, le due reti incassate a 5 contro 4 oltre ad un rigore concesso contro il Ginevra Servette. Turcauf alla ripresa del gioco per la formazione bianconera, opposto a questo ingaggio a Sven Loyenberger alla destra della gabbia di Leonardo Genoni, vince l'ingaggio capitano del Lugano, poi mette giù il disco Lixel, pasticcia però sulla blu, ripartenza rapidissima dello Zugo, attenzione Sentler, 0-1, 13-54 la fine del primo tempo, la maledizione prosegue, il Lugano ha perso il disco sulla blu, disco perso da Lixel, rapida ripartenza è da parte dello Zugo e Sentler con una finta a piazzato a Schlegel e ha portato in vantaggio la formazione ospita. Davvero c'è qualcosa di psicologico, di maledetto nella power play per quanto riguarda il Lugano, che si trova dunque a dover sconfiggere questo tipo di fantasma se vuole davvero rimanere sulla strada tracciata nella passata stagione. 1-0 Zugo, ancora 1-32 comunque con l'uomo in più per la formazione bianconera, risultato sbloccato. Vediamo la reazione adesso della squadra di Vitella. Vienna
2: 0-0 tra Bien e Ambripiotto. Ambri ci prova con la conclusione dalla blu di Pezzullo, la sua seconda conclusione, questa volta il tiro è filtrato ma la pinza dal guantone di Ari Sateri ha avuto l'ultima parola bloccando quel pack dell'86 e concedendo comunque l'ennesimo ingaggio offensivo per il team di Jussi Tappola, che sta costruendo molto, non ha costruito grandi azioni da gol, una su tutte quella di Schnarr avuta al primo minuto di gioco, ma è un Ambria che si mantiene nel terzo d'attacco. Head carica la conclusione, c'è il caos davanti a Sateri, il disco che schizza però nell'angolo, preda di Jolie, da Jolie a Pezzullo, altra conclusione, altro intervento con la pinza firmato da Sateri, non era Pezzullo, questa volta era Aris Eplig, era già bersaglio proprio da quella posizione ma alla Gottardo Arena, dunque da poco oltre la linea blu, ha un tiro che ha il pregio di fornire un altro ingaggio offensivo per Koditek e dunque la seconda linea, quella poi completata da Jolie, il top scorer, e da Miles Müller, giocatore che sin qui ha un pochettino deluso, forse che le voci di mercato che la danno con Landry, Manix Landry alla Losanna per le prossime stagioni, lo ha un po' disorientato, diciamo così, perlomeno per questo inizio di campionato. Intanto il disco ed è una notizia, è finito nel terzo difensivo dell'Ambripiotto, disco però già ricacciato nel terzo difensivo del Bien. 12.45 alla termine, non si sblocca comunque il punteggio, Bien 0 Ambripiotto 0. Omar, fai pure.
5: È finita la penalità sul conto di Gredig, 12-13 alla fine del primo tempo, dunque Zugo che proprio a 4 contro 5 è passato in vantaggio, disco perso malamente sulla blu da Lixel in ripartenza, a bersaglio Senteler, poi a power play che Lugano ha finito con la quarta linea e quasi che a Mittel, per togliere pressione agli abituali protagonisti del 5 contro 4 ha voluto appunto schierare, scelta abbastanza inedita, vedremo se verrà confermata nel proseguo di questa partita. Geisser adesso rimette ordine nel proprio terzo difensivo, l'esperto numero 42, il tocco lì dietro per Schneller, Zugo che non riesce però con Vingerli ad entrare nella terza d'attacco, controllo non impeccabile del numero 40, il possesso torna della Lugano che è in pista da linea di Sanford, di Canonica e di Fazzini, l'impostazione bianconera si scontra però con il buon filtro dello Zugo a centropista, semplice appoggio in profondità dalle parti di Genoni dove però vigilano ancora i due difensori in maglia bianca, Geiser sulla blu, però c'è il recupero da parte di Jesper Pettonen, tiro appoggio rintuzzato sulla palo di sinistra e da parte di Leonardo Genoni, costretto per la pressione di Sanford a trattenere il disco e quindi a concedere un ingaggio nel settore offensivo della formazione bianconera con i due allenatori che vanno a cambiare i quintetti sulla ghiaccio per il Lugano. C'è di nuovo la linea di Olson, di Türkauf e di Kupari che si presenta al posto del capitano a questo ingaggio che lo oppone all'autore del primo e fin qui unico punto del match, vale a dire Senteler, ingaggio vinto da Lugano, poi Türkauf però alla balaustra laterale pressato da un avversario perde il disco e dunque può andare di nuovo con Sklenica lo Zugo all'impostazione. 11 minuti e spiccioli da giocare nel corso del primo tempo, Lugano 0 Zugo 1, questo è il parziale alla Corner Arena, di nuovo Vienna.
2: Ingaggio vinto difensivo questa volta dai Leventinesi che provano a rimandare in avanti con Mugliheim, conclusione di Heim, la parata con il guantone da presa di Sateri che evita la prima capitolazione, due passaggi per arrivare alla conclusione di Heim, ingaggio vinto, uscita dalla terza, passaggio per Mugli, da Mugli conversione diciamo così alla centro con il pack depositato nello slot, se l'è aggiustato con la paletta della bastone Andrea Heim, l'ho alzato sopra il gambale già proteso di Sateri che però non ha dimenticato di avere anche una mano a sinistra con inserito il guantone, quello buono, quello da presa dove si è inserito poi la pacca scagliato dalle Ventinese, ma è un buon Ambre Piotta da segnalare comunque anche all'ottavo minuto Sever per il Bien, ha avuto la prima grossa opportunità, un'azione promossa da Vermin che ha portato, trascinato il pacca a ridosso dello slot, poi in backhand ha provato a assaggiare le qualità di Wüttrich, ha respinto quella pacchi, il numero 30, disco proprio respinto però sulla paletta di Sever che praticamente a porta vuota ha sospinto il pack, ci è arrivato con una splendida spaccata il bernese dei Leventinesi e anche lui dopo aver toccato il pack con il gambale lo ha bloccato in modo definitivo con il guantone da presa. Qui c'è la prima liberazione vietata causata dalla formazione di Jussi Tapola che allora alla prossima ingaggio dovrà ripresentarsi davanti alla propria portiere. Siamo quasi a metà del primo periodo, non si sblocca la situazione, 0 per il ABN, 0 per l'Ambre Piotta, noi ritroviamo la voce di Omar Gargantini.
0: Intervengo dallo studio a Lorenzo perché sono quasi le 20 e dunque l'ora del notiziario, non prima di avervi aggiornato con il Friburgo che si è portato avanti 1-0 a Davos con Dort e Abols ha permesso al Berna di andare avanti a Kloten, dunque Orsi che conducono 1-0, sempre 0-0 tra Visp e Bellinzona. Sono le 20, le notizie.
6: Rete 1.
7: Studio Fabiano Rizzi. Sono convinto che l'Iran farà l'accordo di pace dopo le elezioni di medio termine. Lo ha detto il presidente statunitense Trump davanti all'Assemblea Generale dell'ONU, iniziata oggi a New York. Tanti i temi toccati da Trump nel suo atteso discorso. Sul conflitto in Ucraina ha detto che Kiev e Mosca faranno presto pace perché non ne possono più della guerra. E l'inquilino della Casa Bianca, a margine dell'Assemblea, ha anche firmato l'accordo di sicurezza con la Groenlandia e la Danimarca, che prevede, secondo quanto da lui annunciato, la costruzione di due grandi basi militari sull'isola artica. Il Consiglio nazionale è favorevole a inasprire la cosiddetta Lex Koller, che limita l'acquisto di immobili in Svizzera a chi risiede all'estero, in particolare l'acquisto di abitazioni principali e secondarie, ma anche di case di vacanza, case plurifamiliari e di stabili commerciali. La Camera del Popolo ha adottato a larga maggioranza una mozione in tal senso formulata dal democentrista Thomas Esci e in linea con quanto proposto in aprile dal Consiglio federale. La stretta dovrebbe contribuire ad abbassare il costo degli immobili. Sulla proposta si esprimerà ora il Consiglio degli Stati. Dopo mesi di indagini, la polizia friburghese ha smantellato una rete di truffatori online composta prevalentemente da minorenni, un'ottantina le persone coinvolte. I giovani reclutati prevalentemente sulle reti sociali, con la promessa di guadagni facili, erano incaricati di ritirare pacchi, vendere merci in internet ed effettuare bonifici per conto dei sospetti organizzatori della truffa, due svizzeri e un portoghese poco più che ventenni, a loro volta finiti in manette. Un caccia F-16 statunitense si è schiantato vicino a una base aerea americana a Spangdalmen, nella Germania occidentale. Nell'incidente una persona è rimasta ferita, secondo quanto riportato dai media e dalle autorità locali. L'aeronautica militare statunitense non si è invece ancora espressa sull'accaduto. L'Arabia Saudita ha ripreso il controllo del gasdotto che attraversa il paese, bersagliato da recenti attacchi attribuiti ai ribelli filo-iraniani Houthi, una linea importante che potrà tornare a trasportare greggio fino alla costa del Mar Rosso. Intanto, la ripresa delle ostilità nella regione potrebbe spingere nei prossimi mesi fino a 10.000 yemeniti ad attraversare il Mar Rosso per trovare rifugio in Gibuti. Lo dice l'Agenzia ONU per i rifugiati e gli sfollati interni nello Yemen, potrebbero salire a più di 230.000. Le previsioni del tempo per domani. In tutto il paese generalmente soleggiato, con banchi di nuvole mattutini al sud e temperature massime di 23 gradi.
6: Sport e musica.
0: Buonasera, ben ritrovati. Stiamo seguendo le partite di Lugano Ambri Piotta rispettivamente contro Zugo e Bien. Minuto e punteggio da prima Omar Gargantini e poi Lorenzo Boscolo.
8: 7 minuti e 40 da giocare nel corso del primo tempo alla Corner Arena. Lugano 0, Zugo 1, bersaglio Sentler in inferiorità numerica pochissimi secondi fa. Palo colpito da Cupari per la formazione bianconera. Bien.
9: 9 minuti e 25 da giocare nel primo periodo, 0-0 tra Bien e Ambri Piotta. Ambri è costretto a giocare in inferiorità numerica ancora per 1-27. A te, David Conte.
0: A Gioia Zurigo 0-0, Davos Friburgo 0-1, Kloten Berna 0-1, 0-0 tra Lagnau e Losanna e 0-0 tra Servette e Rapperswil, così come tra Vispe e Bellinzona Snakes. È finito il primo periodo, direi di ripartire da Lorenzo Boscolo, poi a seguire Omar Gargantini.
9: Stanno facendo girare davvero molto bene gli uomini del primo special team, due ex bianco-blu, Hofer, Edsberger, Raya, Jakovenko e Gaetan Haas. Malambri ha retto l'urto soprattutto grazie al primo intervento effettuato da Philippe Wüthrich proprio su Gaetan Haas, che non ha trovato il pertugio buono in due battute, ma non è finita con Croia sulla panchina dei penalizzati per un colpo di bastone. Malambri dovrà rimanere ancora in quella situazione per 39 secondi. Intanto il gioco viene interrotto, ci dovrebbe essere una penalità contro la squadra di Dubé per un cambio scorretto, dunque fuori un giocatore a salvare sul secondo special team l'Ambri Piotta, che potrà tirare un pochettino il fiato. Stavano per entrare Anderson, Silvegard, ma sono entrati troppo velocemente, di conseguenza Sever a scontare la penalità di panca, di panchina a meglio, e l'Ambri giocherà per 39 secondi a pari uomini sul ghiaccio in 4 contro 4, poi ritrovato Croy sarà l'Ambri a poter giocare in superiorità numerica. 0-0 sempre il parziale, 8:30 alla prima sirena della Tissot Arena. Andiamo alla Corner Arena.
8: 6 minuti e 10 ancora da giocare, 1-0 Zugo, sempre il parziale in virtù di quel gol firmato in ripartenza da Sentler dopo disco mal gestito sulla blu offensiva e da Lixell. Lugano che da quel momento è uscito abbastanza traumatizzato, ha perso un po' di slancio la formazione bianconera, chissà che il palo colpito da Cupari raccontato nel precedente flash non abbia rinvigorito la squadra di Mitel, che ora prova a ripartire dalle retrovie. Lo fa con Müller, schierato praticamente dopo il primo cambio con Thompson, a dispetto di quanto indicato dalla foglio partita. Dunque Alatalo fa coppia con Jesper Peltonen, c'è un contrasto al limite su Fazzini all'ingresso del terzo d'attacco. Gli arbitri, che lo ripeto sono Stricker e Stolza, fanno giocare adesso a centropista l'anticipo di Fazzini in ripiegamento difensivo nei confronti di Tatar, disco manovrato da Ibis, era dietro la porta di Schlegel. Anche lo Zugo, come Lugano, va a fare pressione piuttosto alta e Lugano fatica.
9: La rete di Schnarr in superiorità numero numerica, 7:30 dalla termine, conclusione contrastata da Sateri, disco rimasto lì, Schnarr realizza il gol che sblocca il risultato, il gol ottenuto in superiorità numerica. Mi ripeto in vantaggio.

0: controllo. 4 minuti abbondanti alla fine del primo tempo. Lugano 0, Zugo 1, di nuovo Bienna, di nuovo Lorenzo Boscolo, mentre Lugano si rifugia adesso nella prima liberazione vietata della sua partita. Te.
1: Ha fatto tutto Nat Schnarr. Intanto attenzione alla Bien, che è appunto ferito nell'orgoglio. Prova ancora con Sever nello slot. Si è creata una mischia pericolosissima lì davanti a Wüthrich, risolta in qualche modo. Seguiamo ancora l'azione perché sono impegnati con Jakovenko. La conclusione, rebound concesso da Wüthrich. E poi in qualche modo Lambrì prova con Croy ancora a buttare la pacca oltre la linea blu. Da una mano a Croy, Haim, che poi ripiega meglio su se stesso, ridando il pack a Team Head. Andiamo al racconto della rete con Lambrì, che stava da qualche secondo giocando in superiorità numerica. Dicevo, ha fatto tutto Nat Schnarr, e la canadese numero 76 è partito dal proprio settore difensivo dopo aver ricevuto il pack da Team Head. È entrato dalla sinistra nel terzo d'attacco, ha lasciato il pack a Jarventin, che è rimasto in posizione sulla linea blu. A Jarventin, nel tentativo di servire lateralmente, o meglio orizzontalmente, De Luca ha involontariamente messo il pacca su di un difensore che era lì avversario, che era lì davanti a Sateri. Disco che ha cambiato traiettoria, evidentemente disorientando soprattutto l'estremo difensore finico della Bien. Ha avuto tutto sommato vita facile Schnarr, che si è gettato immediatamente nello slot alla ricerca di quella pacca, colpendolo è riuscito a superare anche Sateri. Tutto sommato, per quanto mostrato dalle due formazioni in questo primo tempo, è un vantaggio che Lambrì con merito ha acquisito. Totti riceve dalla blu, poi Jolie scarica la conclusione, Sateri a deviare pacca nell'angolo ed il Bianche butta la pacca nella zona neutra. 6 minuti al termine del primo periodo, 1-0 qui alla Tessera Arena per Lambrì Piotta. Torniamo pure alla Corner Arena.
0: Risultato identico, nel senso che la squadra in trasferta è in vantaggio, dunque lo Zugo. Manca però metà del tempo rispetto a Vienna alla fine del primo periodo qui alla Corner Arena, poco meno di 3 minuti, con Lugano che ci prova. E dalle parti di Genoni si accende una mischia a ridosso della porta dello Zugo, ma Genoni mette giù il guantone da presa ed interrompe il tentativo portato dalla formazione bianconera e nella fattispecie soprattutto da Lixell. Tutto fermo, ci sarà un ingaggio in attacco con Mitella che rimanda in pista la linea di Sanford, di Fazzini e di Canonica, mentre dalla parte opposta ci sono i tre stranieri Vingerli, Kovar e Tatar. Ingaggio alla destra e della gabbia di Genoni con Sanford opposto a Jan Kovar, il capitano dello Zugo. Anche lui, come buona parte dei suoi compagni, è reduce da una stagione sicuramente intristita nel rendimento e di riflesso anche nei risultati. Chiamato a riscatto, è partito meglio, come meglio è partito lo Zugo, che sta controllando il gol del vantaggio firmato da Sentele. Reazione abbastanza velitaria da quella della formazione bianconera, anche se ora si accende di nuovo una mischia è dalle parti di Genoni, che perde di vista il disco. Gli arbitri lasciano giocare, anche se quelli dello Zugo avrebbero voluto l'interruzione. Zugo che poi in seconda battuta riesce a portare fuori il disco. L'impostazione affidata a Gais, tocca sulla propria sinistra per Diaz dietro la gabbia di Schlegel, che vanamente cerca di controllare il disco. Disco poi però recuperato in qualche modo da Sanford, si battaglia alla sinistra della gabbia del Lugano. Di nuovo Zugo, disco giocato bene all'indietro sulla blu per Diaz, sotto porta per la deviazione a spalle alla porta da parte di Covara. Poi a Diaz che va a contrastare molto alto Canonica, che finisce disteso sul ghiaccio. Intervento comunque regolare è quello dell'espertissimo difensore dello Zugo. 2 minuti esatti ancora da giocare, quella Corner Arena nel corso del primo tempo. Lugano 0 Zugo 1. E
1: la rete di Raiala, tiro di Söderström dalla linea blu, disco che inizialmente Wüthrich era riuscito a bloccare, gli è sfuggito dalla presa, è sceso proprio alle sue spalle toccando la superficie ghiacciata. E beh, non si deve fregare uno come Tony Raiala, un mostro sacro qui a Vienna, che allungando semplicemente il pack ha realizzato il gol praticamente del immediato pareggio. Siamo al 15° minuto e 22° secondo. C'era in aria, ma non solo in aria, sul ghiaccio soprattutto, una penalità differita contro un giocatore della Lambrì Piotta. Dubé aveva già scelto, aveva già fatto uscire naturalmente Sateri ed era già entrato un sesto uomo di movimento, dunque praticamente in situazione di power play il Bien punisce Lambrì Piotta 1-1 grazie a Raiala, ma soprattutto a quella conclusione scoccata dalla linea blu da Victor Söderström, lo svedese ex Boston in National Hockey League. Ha fatto valere soprattutto la sua potenza nel

0: tenere il possesso della PAC nel difendere la posizione, poi ha lasciato partire davvero una mina dalla linea blu, bravo a contrastarla inizialmente Vitic, che poi dopo aver perso il contatto con la PAC nulla ha potuto su quell'allungamento di bastone operato dalla finlandese. 4 minuti e 20 al termine del primo periodo, tutto da rifare per l'Amri Piotta, 1-1 tra Bien e i leventinesi. Ritroviamo Omar Gargantini alla corner
1: per il racconto degli ultimi 70 secondi del primo periodo. Sempre Zugo avanti per 1-0. A Shore nel settore difensivo, attaccato da Rohrer, perde il disco il numero 73, la possibilità di andare alla conclusione da parte di Geiser sulla blu, che però ha l'opposizione sulla linea di tiro da parte di Innala, e allora preferisce semplicemente appoggiare per mantenere il possesso. Prova a chiudere in forcing la formazione di Marjamäki, quasi a legittimare il gol del vantaggio con il Lugano, che incappa anche nella prima penalità di questa partita. Intervento falloso, sgambetto da parte proprio di Nick Shore sotto gli occhi di uno dei due arbitri principali. Si alza immediatamente il braccio da parte di Stricker a 49 secondi dalla fine di questo primo tempo. L'intervento falloso di Shore nei confronti di Petrovic obbligherà il Lugano a finire questo primo tempo in inferiorità numerica, fondamentale a questo punto anche da un punto di vista strettamente psicologico reggere l'urto ed evitare di ritrovarsi a meno due, insomma, quando squillerà la prima sirena. Mette evidentemente in pista i suoi uomini migliori, la formazione ospite, con Kovar che è pronto ad andare all'ingaggio per la formazione confederata contro Sanford. Ingaggio che viene alla sinistra della gamba di Schlegel, ingaggio vinto dallo Zugo. Tatara prova a liberarsi subito di Canonica, tocca bene all'indietro su Benson che apre per Rohrer, cerca un passaggio in diagonale per Tatara, disco intercettato e soprattutto allontanato dalla formazione bianconera con Canonica che poi va a farsi cambiare da Turcaoff a 33 secondi dallo squillare della prima sirena, 1:43 dal ritorno sulla ghiaccio di Nick Shore. Riguadagna il terzo d'attacco lo Zugo, che prova a piazzare il proprio power play a Wingerli, largo alla destra della gabbia di Schlegel, fanno girare bene il pack gli ospiti, con Lugano che si posiziona. Benson si avvicina alla porta, il tocco ancora per Wingerli, non va al tiro, appoggia fuori all'indietro per Rohrer, centralmente per Benson, si apre la conclusione di Tatar in posizione molto rifilata, l'intercetto di Schlegel e poi soprattutto l'allontanamento da parte di Mirko Müller, che va verosimilmente a far calare il sipario su questo primo tempo che in effetti, come sentirete attraverso il nostro cronometro, si chiude in questo istante. 1-0 Zugo, gol di Sentler, inferiorità numerica ancora 1-12 però per gli ospiti al rientro in pista nel secondo tempo di superiorità numerica per il finale di tempo. Adesso andiamo a Vienna.
0: Gli ultimi due minuti alla Tissot Arena, 1-1 è la nuova parziale tra il ABN e l'Ambri Piotta. L'Ambri che ha giocato un ottimo buon primo tempo, da rivedere però qualche buco di troppo lasciato in difesa. La rete realizzata da Raela è nata anche grazie o a causa meglio di un erroraccio commesso a centroghiaccio da David Bosson, che non è riuscito ad intercettare un passaggio a ritroso, era fuori posizione il giovane numero 73. Da lì è nata la ripartenza della Bien, che ha creato pressione. Qui c'è Jolie che crea pressione dalle parti di Sattari, prova a mettere un po' di scompiglio, disco che finisce sotto il corpo di Sattari, poi viene ritrovato da Silvegaard, ha creato scompiglio la discesa di Jolie, che aggirando la gabbia ha fatto finta di aggirarla ma ha lasciato il pack nello slot, creando davvero lo scompiglio. Dall'altra parte non è finita, attenzione alla ripartenza con Fermin, che ha portato il pack dalle parti di Butrich, poi però due giocatori, due della stessa famiglia tra l'altro, i due doti, sono riusciti a togliere il pack. Dall'altra parte attenzione, Järventi si gira, trova il backhand, gran bel movimento da parte finlandese, disco alto sopra la traversa della gabbia difesa da Sattari, si riparte con il Bien, lo fanno gli biennesi con Stampfli, l'appoggio in avanti è destinato a Zberger, parecchio attivo, sta cercando il gol, classico gol dell'ex, l'ex bianco-blu, disco poi catturato dalla retroguardia dell'Ambri Piotta e disco rilasciato poi oltre plexiglass da Schnarr, che non viene però punito da una penalità perché quella pack è stato deviato da un avversario. Gli ultimi 21 secondi, ricordo, l'Ambri ha trovato il gol del vantaggio grazie a un'azione propiziata e finalizzata da Nathan Schnarr, il canadese che era già andato a bersaglio nella prima di campionato a Porrontruy. Ecco lui che ha sbloccato la stagione regolare dell'Ambri Piotta con la sua prima rete centrata, una rete non di rapina questa volta, ma fortuite, nel senso che il passaggio che era destinato a De Luca, effettuato da Jarventi, è stato deviato involontariamente da un difensore avversario che ha permesso appunto a Schnarr di colpire. Sever, l'occasione, il passaggio per Sverger che non riesce però ad ammaestrare quella pacca, passaggio di Sever non precisissimo sui pattini di Sverger, era già battuto per la verità Wüthrich, parlavo di quei buchi difensivi lasciati dall'Ambrì Piotta. È chiaro che è uno dei punti interrogativi della stagione dell'Ambrì Piotta, tanto passerà da come l'Ambrì riuscirà a registrare nel corso di ogni santa serata la sua difesa, perché è chiaro i nomi non sono altisonanti, al di là degli giovani interessanti, uno in particolare Epliger, ma al di là di questo e degli stranieri, l'Ambrì è lì che può essere punito ogni santa sera. Intanto attenzione, l'ultimo secondo, c'è Gaetan Haas pronto all'ingaggio contro Schnarr, un ingaggio da vincere assolutamente, perché sono pronti eventualmente a lasciar partire la botta. È il tiro direttamente partito dall'ingaggio di Haas, bravo Wüthrich a deviarlo quel pack. È finito anche qua il primo periodo 1-1 tra Bien e Ambrì Piotta. Alla rete di Schnarr ha fatto seguito anche lì in superiorità numerica, in 6 contro 5 per la verità, era in corso una penalità differita, la rete di Raiala. Ci sentiamo più tardi, in linea allo studio il nostro David Conti.
2: Si sta giocando solamente a Kloten il 16esimo minuto con il Berna in questo momento che ha trovato la rete del vantaggio, a Berna che si era fatto raggiungere dalla Kloten con la rete del difensore svedese e casco giallo, anzi no, questa sera non più casco giallo dopo le reti di Rozzalainen nell'ultimo incontro. Lindrot 1-1 il risultato, tra l'altro assistito da Luoto che, oltre ad essere un ex della partita, lui che ha vestito la maglia del Berna, è l'ultimo arrivato in casa Kloten dopo gli infortuni di Žinak e di Oberg. Bremström che ha riportato dunque il difensore, anzi l'attaccante bernese, proprio i suoi compagni in vantaggio. 16esimo minuto dunque 2-1 per il Berna a Kloten, 1-0 dello Zurigo a Porrentruy contro la Joie, la rete di Balzers, poi 1-1 tra Davos e Friburgo. Le Mieux ha pareggiato i conti dopo la rete di Dort, dunque 1-1 tra i grigionesi e i campioni svizzeri, riedizione, lo ricordo, della ultima finale di National League. Il Lausanne si è portato in vantaggio ed è in vantaggio dopo i primi 20 minuti, Sassonons il difensore, 1-0 per i Leoni Vodesi, e poi 0-0 tra Servette e Rapperswil. Noi siamo in attesa che si riprenda a giocare a Lugano tra 12 minuti e 30, allora noi ne approfittiamo per ascoltare un po' di buona musica a partire dalla nostra musica, quella dei Gotthard.

0: finito l'hockey, c'è After Hockey. Quando gioca il Lugano, quando gioca l'Ambrì, alla fine delle partite, analisi e considerazioni, interviste ai protagonisti, i messaggi dei tifosi. Dopo l'hockey c'è After Hockey. Quando gioca l'Ambrì, quando gioca il Lugano, alla fine delle partite. Rete 1.
1: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova emozione sulla pelle.

0: È tutto pronto alla Corner Arena per il secondo periodo di Lugano-Zugo. Prima vi do un rapido però aggiornamento, perché siamo sull'1-1 tra Vispo e Bellinzona Snakes al settimo minuto del secondo periodo per i ticinesi, che si erano portati in avvantaggio. La rete di Bernazzi, la seconda stagionale, si è ricominciato a giocare in attesa appunto di Bien Ambre Piotta, 1-1 alla pausa. Ripartiamo dall'1-0 per lo Zugo con Omar Gargantini.
1: Gol di Sentler in inferiorità numerica, adesso in inferiorità numerica c'è però il Lugano ancora per 41 secondi, penalizzato a Shore, se ne sono andati i primi 30 secondi di questo periodo centrale con Lugano che in 4 ha nascosto il disco ad uno Zugo, è entrato un po' pigramente in questo periodo centrale, facilitando così la difesa della formazione di Mitel, che deve assolutamente metabolizzare quell'ennesimo, il terzo addirittura in 3 partite gol ha subito quando si trovava a 5 contro 4, un gol che ha fatto malissimo a livello di continuità di rendimento, di lucidità nelle scelte delle giocate alla formazione bianconera, che da lì in poi ha pasticciato parecchio, è infastidita dalla forechecking dello Zugo, ma anche incapace di profilarsi con pericolosità dalle parti di Genoni, fatta eccezione per un palo esterno colpito da Cuparia. Si piazza adesso il quintetto dello Zugo, nel momento in cui però sull'allontanamento effettuato da parte di Bertaggia rientra sul ghiaccio Nick Shore, errore dello Zugo, attenzione l'opportunità con Alexi, anzi con Innala, che incredibilmente da 2 passi spara su Genoni, grossa opportunità per il Lugano una volta ritrovata la completezza degli effettivi per ottenere il gol del pareggio, ma Innala ha sparato abbastanza clamorosamente su Leonardo Genoni da pochi passi, primo vero squillo, primo vero pericolo creato dalla formazione bianconera. 18-16 è da giocare ancora nel corso di questo secondo tempo, con lo Zugo che cerca di alleggerire, c'è però il buon lavoro difensivo di Mirko Müller che transita avanti alla porta di Schlegel, poi va da Lixell, bella giocata centralmente per Shore che non può andare alla conclusione per il disturbo efficacissimo quanto regolare da parte di Geiser, che gli ha letteralmente impedito di caricare la conclusione. Lugano che però è entrato con buon piglio in questo secondo tempo, probabilmente ha toccato le corde giuste e Thomas Mitel, l'iniziativa adesso da parte di Lixell, fermato anche lui a ridosso della gabbia avversaria, serve una scossa, serve una reazione, il Lugano ci sta provando. 17-38 da giocare, 1-0 Zugo il parziale. Non so nel frattempo da Vienna se si sia ricominciato a giocare.
0: Non ancora, non anche ora.
1: Allora vado avanti io.
0: Sì, vai tu e poi intervengo io e darò la linea poi a Lorenzo.
1: Perfetto, perfetto. 2 minuti e mezzo esauriti nel corso del secondo tempo. Ripeto, occasionissima per il Lugano sulla conto di Innala. Lugano che ci riprova e Türkauf controlla col pattino, prova la conclusione, lo disturba come in precedenza aveva fatto Geiser Sentler, l'autore del momentaneo game winning goal, ma il Lugano in forcing, il Lugano sta cercando di prendere possesso nel terzo d'attacco, si esaurisce però questa spinta dei bianconeri, l'alleggerimento, Rohrer entra nel terzo d'attacco, punta Ebischer, prova a convergere su Gregory Hoffman, il recupero molto efficace da parte di Olson che poi tra le applausi del pubblico gioca all'indietro per Alatalo che prova a pulire il terzo difensivo in combutta con Cupari a centropista contro Diaz e poi si scaldano gli animi, c'è una scazzottata a gioco lontano, Rohrer che ha perso anche il casco contro Calvin Türkauf, gioco fermato a 16:45 e dalla fine di questo secondo tempo, dall'avvio scoppiettante con lo Zugo in avanti ci saranno sicuramente delle sanzioni disciplinari e francamente non ho visto nulla. E Davide, non so se puoi aiutarmi tu,
0: tanto meno io, esatto, perché
1: stiamo seguendo quello che arriva in diretta, il tutto è avvenuto lontano dalla disco, scazzottata con Türkauf che ha una stazza fisica decisamente superiore a quella del proprio avversario, che è rimasto comunque in piedi. Türkauf che è già andato ad accomodarsi sulla panchina dei penalizzati, andrà a fargli comunque compagnia anche il numero 9, il colpo di mercato dell'estate e dello Zugo, è strappato, sia vocifera a peso d'oro allo Zurigo, ragazzo che però deve ancora legittimare questo status di grande giocatore, deve fare uno step importante e dopo che alla prima stagione con lo ZTC aveva stupito un po' tutti, poi si è un po' assestato, si è un po' seduto e vedremo se riuscirà a far dare continuità alla propria progressione. Si continua dunque a giocare a 5 contro 4-5, penalizzati, lo ricordo, però Turcao Ferore, l'ingaggio poco fuori il terzo difensivo della gabbia ospite, vinto da Sanford. Lugano che prova a ributtare il disco in profondità, 3 minuti e mezzo già giocati nel corso di questo secondo tempo, con lo Zugo sempre avanti per 1-0. L'alleggerimento degli ospiti, riparte Jesper Pertonen, lo fa di gran carriera in azione solitaria, butta poi il disco nell'angolo alla canadese, dove però vigila per quanto in maniera poco pulita per la formazione ospite Schneller. Disco dunque recuperato dai bianconeri, Sanford nell'angolo e contro Rafael Diaz, prova a spiattellarlo alla balaustra, poi abilmente d'esperienza col pattino riesce a soffiare il disco al numero 21, con lo Zugo però fermato immediatamente in zona neutra dall'intervento di Jesper Pertonen. Ancora gli ospiti,
0: Omar, è iniziata a bien, dunque andiamo da Lorenzo Bosco.
1: Covara, scusa Davide, Covara tutto solo davanti a Schlegel, abbastanza incredibilmente, alza la mira, scusa Davide, Zugo che sfiora il 2-0, giocati 4 minuti nel corso del secondo tempo, andiamo a bien.
2: Con Croy che ci ha provato dalla linea blu all'intervento pulito di Assateri con il guantone, ingaggio perso. Riparte la Bien, è ripartita dunque la sfida tra gli Ebernesi e l'Ambri Piotta, 1-1 dopo il primo periodo. Impressionante, certe cifre, soprattutto quelle agli ingaggi, 17 ingaggi vinti dall'Ambri Piotta, 5 da parte degli uomini diretti quest'anno da Christian Dubé. 1-1 con insomma un po' il rammarico. Marico Galambria ha fatto tanto, ha creato tanto, soprattutto davanti, alla fine è uscito con il pareggio, raccogliendo diciamo così un po' pochino e lasciando qualche buco di troppo davanti a Wüthrich, l'occasione intanto per inserirsi in uno di questi buchi per Mark Sever, tiro contrastato allungando il bastone da Tim Head, gioco interrotto ed ingaggio offensivo guadagnato dalla formazione di casa che va a ripresentare la sua prima linea orfana di Skinner. C'è comunque, ci sono meglio Anderson e Silvegaard come sempre all'inizio di questo campionato. Da notare che l'Ambrì non ha fatto giocare Diego Kostner, che era annunciato dal centro della quarta linea, ma non ha toccato ghiaccio nel corso del primo periodo. Vedremo se Jussi Tappola lo getterà prima o poi nella mischia. Parte Koditek, entra nel settore d'attacco, il cieco contrastato però efficacemente dal ritorno di Victor Söderström, alla meglio lo svedese, può ricostruire il Bienna. 1-1, siamo alla primo e 20, torniamo alla Corner Arena.
1: 14:38 da giocare nel corso del secondo tempo, sempre Lugano 0 Zugo 1, il parziale Zugo che ha vinto l'ingaggio nel settore difensivo ma è stato stoppato in zona neutra, prova a riguadagnare il terzo d'attacco alla formazione bianconera, perde il pacca però all'XL, ripartenza 2 contro 2 da parte degli ospiti. Stellenberger entra nel terzo d'attacco alla sinistra, la Gabriel Schlegel la sterzata e poi prova a buttare in profondità, dove però c'è l'intercetto dietro la gabbia da parte di Evischer. Riparte la formazione bianconera, lo fa con Shora, centropista, allarga sulla sinistra per l'XL, l'XL prende la mira, la conclusione sul primo palo, dove peraltro era andato in anticipo a chiudere Leonardo Genoni. Adesso è lo Zugo che prova a distendersi, lo fa con Senteller, l'autore dell'unico gol finora visto qui alla Corner Arena. Il buon lavoro difensivo ancora di Evischer sulla blu, però vigila Stalder, rimette il disco in profondità che sovrasta la porta di Schlegel. Siamo alla sinistra della gabbia bianconera, Hoffman all'indietro ancora per Stalder, si accentra, prova la conclusione, deviata in partenza dallo stinco di Lixell, poi mette un po' d'ordine Turcao, fa giocando sulla verticale proprio per il numero 15 che non riesce però a controllare. Rohrer rientra nel terzo attacco, Rohrer si mette in posizione, il tocco all'indietro, la conclusione al volo, una sassata e da parte di Gregory Hoffman, disco che sibila a lato alla destra di Schlegel, una fiammata quasi dal nulla quella di Hoffman. Zugo che recupera il disco nel settore offensivo, ancora Hoffman sotto porta, bravissimo qui Turcao, fa di forza impedire la conclusione da parte di Gredig dopo un disco perso in uscita dal proprio terzo difensivo dei bianconeri, e per quello che è un difetto che la formazione di Vitella deve assolutamente cercare di eliminare in questa serata. Ora riparte sempre per il Lugano nel settore offensivo Olson, c'era forse una aggancio nei confronti del numero 91, sentirete il pubblico che fischia in segno di disapprovazione, poi dalla parte opposta ferma tutto quanto Niklas Schlegel. 12:48 da giocare in questo secondo tempo che sta scivolando via abbastanza rapidamente, 0-1 Lugano, 1 Zugo, questo il parziale, di nuovo a Bien.
2: Ingaggio difensivo per Andre Heim, opposto alla giovane talentuoso Johan Noel Schwander, disco che non viene rilasciato dall'Iceman. 1-1 sempre il parziale, 2-18 se ne sono andati in questo periodo di mezzo alla Tissot Arena. Il gaggio vinto dai elementinesi, Schwander e Silvegaard provano a recuperare Pax, ma nel terzo difensivo dei elementinesi arriva Hofer, inserito al posto di Skinner nella prima linea degli svedesi. Serie di rimbalzi e poi Isacco Dotti che butta il pacca in zona neutra, manca la necessaria precisione per servire però Haim, disco ributtato dalla Bien nella zona neutra. Zaccheo Dotti lo recupera, Haim servito, subisce la carica da dietro di Noe Schwander, ma resiste Haim, trascina il pacca all'interno del settore d'attacco, poi due uomini sul 44, ha perso naturalmente il contatto con il pacca, disco che schizza nuovamente a centro ghiaccio, attenti a Hofer che supera Ed, il ritorno però dello svedese, siamo già dietro la gabbia di Wüttrich, insiste la Bien, Silvegaard servito lateralmente, c'è l'intervento riuscito da parte di Aris Effliger che gli ha tolto il pacca ritardando l'azione ma soprattutto ricacciando lo svedese fuori dal settore d'attacco. Riparte l'Ambri Piotta, lo fa con un passaggio di Bosson che poi recupera il pacca, siamo già nel terzo d'attacco, Landry servito, Manix Landry lì nell'angolo destro rispetto alla gabbia avversaria, ancora Landry, l'appoggio sulla blu, ha intercettato da Catten, butta il 13, il pacca nella zona neutra, presidiato però quella zona della pista da Effliger, disco ancora per Landry, passaggio ritroso per Effliger, siamo sempre nella zona neutra, arriva Head che scaraventa la canadese, la pacca dietro la gabbia di Assateri, disco intercettato dalla retroguardia della squadra di casa. 4 minuti andati sempre 1-1 tra Bien e Ambri Piotta. Torniamo a questo punto allo studio da David Conti.
0: Si è segnato solamente a Lagnau, ci eravamo lasciati diciamo così sull'1-0 per il Losanna dopo 20 minuti, Losanna che si è portato in un minuto e mezzo sul 3-0, Brandstrom 0-2 e Fuchs 0-3, dunque sta prendendo il largo la formazione vodese, sempre 0-0 tra Servette e Rapperswil, sempre alla pausa, alla prima pausa il Berna in vantaggio 2-1 a Kloten, 1-1 tra Davos e Friburgo e 1-0 dello Zurigo a Porrentruy contro la Joie, si sta giocando anche in Swiss League, 11° minuto del secondo periodo, in vantaggio 1-0 i Bellinzona Snakes si sono fatti recuperare e poi sorpassare dalla Visp, formazione valesana adesso che conduce 2-1. Omar Gargantini.
1: 11:14, dunque siamo a una settantina di secondi dal giro di boa di metà partita, 11:14 da giocare nel periodo centrale, sempre lo Zugo avanti per 1-0, Zugo che ha vinto l'ingaggio dopo l'offside all'ingresso nel terzo d'attacco per un malinteso sull'asse Fazzini Canonica, Lugano che ha recuperato il disco e che ora esce dal proprio terzo difensivo, lo fa con Fazzini che si allarga sulla propria destra, seconda la giocata del numero 17 e Mirko Müller si mette nell'angolo, dentro per Fazzini, al volo alla Fazzini sul palo più lontano, il disco finisce alle spalle di Genoni, Lugano pareggia a 10:52 ed alla fine del secondo tempo il secondo punto stagionale di Luca Fazzini, una conclusione delle sue precisione chirurgica dopo il disco che gli ha giocato lì dello slot alto e Mirko Müller non ci ha pensato un istante, Fazzini ha concluso al volo, ha provato ad allargare il campale di richiamo Leonardo Genoni ma l'esecuzione di Fazzini era troppo potente, troppo precisa, troppo rapida anche per un portiere e come Genoni, il Lugano la rimette in parità ed un gol evidentemente che fa bene anche dal punto di vista del morale della fiducia, è quello firmato dal numero 17 che era già andato a bersaglio in quella di Kloten e che dunque sembra confermarsi sui livelli di produzione offensiva registrati nella passata stagione. 1-1, si ricomincia da capo e tutto sommato non è un pareggio rubato, è quello della formazione di Mitella, per quanto dal punto di vista della lucidità del gioco ci sia ancora è parecchio da fare per raggiungere livelli rassicuranti. 1-1 a 30 secondi da metà partita qui alla Corner Arena. Torniamo a Bien.
2: 1-1 tra Bien e Ambri Piotta, ci ha provato Capitan De Luca, un'entrata nel terzo d'attacco dalla sinistra in velocità, poi ha provato di polso in diagonale, disco che però ha toccato le stelle più che la gabbia difesa da Sateri, disco troppo alto, deviato presumibilmente già in partenza dal difensore che stava dinanzi, il numero 88 delle ventinesi che si è guadagnato però un ingaggio in fase offensiva, sarà Haim che è il centro, lo ricordo, della terza linea, quella completata dai due giovani Nathan Borradori da una parte, Tim Mugli dall'altra. Dietro ci sono da una parte Wüthrich e dall'altra lo svedese Kroy, che riceve, carica ma finta semplicemente il tiro, poi da a Wüthrich l'appoggio nell'angolo nettamente anticipato però Borradori, riparte allora il BN, lo fa con Sever Čajk, attenzione l'appoggio in avanti, disco toccato da Wüthrich, ottimo il ritorno del 59, protezione della propria portiera, disturbato gli attaccanti della BN, Aim riporta la pacca, Mugli scivola ma riesce a passare a Dotti, da Dotti all'altro Dotti, Zaccheo Dotti che non riesce però a trovare il pack, lo ritrova dandolo poi a Borradori nell'angolo, mettendolo però in difficoltà perché Borradori era già marcato da Jakovenko, nulla ha potuto il numero 11 dall'altra parte, attenzione a Raja, la prova, la conclusione dalla lunga distanza di Scocche Sibila, semplicemente a lato rispetto alla gabbia difesa da Philippe Wüthrich. 7 minuti andati in questo periodo centrale, la Tissot Arena sempre BN1, Ambri Piotta 1, torniamo alla Corner Arena.
1: A poco meno di 9 dalla fine del secondo tempo, 1-1 anche in questo caso, è tornato l'entusiasmo tra i 5.400 erotti presenti questa sera alla pista luganese, dopo il pareggio firmato da Luca Fazzini. Lugano che sta provando adesso a tenere il momentum dalla propria parte, gara comunque in sostanziale equilibrio. Zugo che va all'alleggerimento, disco semplicemente verrà buttato dietro la gabbia di Schlegel, recuperato da Rohrer per gli ospiti, lo rigioca aiutandosi con la balaustra di fondo ghiaccio dalla parte opposta, sempre Rohrer, si avvicina lo slot, mette dentro la conclusione al volo da sottomisura da parte di Settler, che però ha strozza troppo il proprio diagonale, disco che esce dalla parte opposta, prova ad insistere lo Zugo, buon momento, buon cambio in particolare della formazione di Marriamacchi, con per fortuna l'errore di Gregory Hoffman, disco però tenuto dentro da Rohrer, con Lugano che fatica ad alleggerire in zona neutra, ci riesce finalmente con la quarta linea impegnata, quella di Tanner, quella di Bertage, quella di Marco Zanetti, il possesso però è ancora dei confederati che ci riprovano, si riavvicinano al terzo d'attacco, ancora un disco non gestito da Gregory Hoffman che va a tagliare con Jesper Peltonen in zona neutra, interviene Sanford nel mezzo di un ricambio degli effettivi con Rohrer che si fa valere anche in fase di copertura e va a disturbare il centro nordamericano per consentire allo Zugo una nuova uscita abbastanza pulita dal proprio terzo difensivo. 7 minuti e mezzo da giocare nel corso del secondo tempo, 1-1 il parziale tra Lugano e Zugo. Alatalo alla destra della gabbia di Schlegel con una finta elude l'intervento di Agredig, poi si sposta dalla parte opposta e gioca in zona neutra per Sanford, solita avanzata ciondolante del numero 21 che tentenna un po' troppo e allora trae in inganno Fazzini che fa un passo prematuro e va ad incappare in una nuova situazione di offside. Si ferma di nuovo il cronometro, 7:16 da giocare, 1-1 tra Lugano e Zugo, il parziale alla Corner Arena. Torniamo alla Tissot Arena per BN Ambri Piotta.
2: Koditek trascina il pack nell'angolo, tre uomini sul 91, arriva sua protezione anche Miles Müller che mette il disco nello slot, il tocchettino di Jolie, disco che tocca la parte esterna della gabbia della BN, insiste l'Ambri Piotta ancora con Koditek, sguscia via, smette nell'angolo, l'appoggio per l'intervento di Kroy che si è sganciato dalla linea blu, non ha impattato il numero 14 con il pack, ha messo con molta precipitazione ma precisione lì nello slot, peccato, occasione buona per l'Ambri Piotta, perlomeno in soluzione di mischia, non sfruttata però dallo svedese, disco recuperato da Zaccheo Dotti, la cavalcata del 27, si mette nell'angolo sinistro rispetto alla gabbia avversaria, l'appoggio dietro la gabbia per Jerventi, subito un uomo sul 39, Miro Zrid, ancora Jerventi con eleganza a sganciare De Luca, prova la conclusione con il pattino, ci arriva in deviazione Sateri, disco che schizza sulla blu, Dotti, Isacco riesce a mantenerlo vivo nel terzo d'attacco dei leventinesi che insistono con la loro prima linea d'attacco, Schnarr inseguito da due uomini, un difensore e Gaetan Haas, arriva anche Jerventi a dare una mano al canadese, nel frattempo gli altri tre uomini si fanno sostituire, entrano nuove forze, il disco rimane nell'angolo destro rispetto alla gabbia di Sateri, quattro uomini con Jerventi che vince l'ultimo duello, prova da girare la gabbia, arriva rimorchio, Mugli non impatta con il pack, disco a lato ma già recuperato, Affliger prova la conclusione, disco contrastato però da una vienese che riparte in contropiede, tu per tu con Wüthrich, il tentativo di Zwerger in backhand, l'intervento riuscito da parte della portiera dell'Ambri Piotta, Zwerger contro Wüthrich, si è formato un rigore in contropiede per il Bien, vinto da Wüthrich sull'ex compagno di squadra. Siamo a metà del confronto. Attenzione ancora a Effringer, si avvicina alla gabbia avversaria, mette il disco nello slot, la deviazione di Haim, disco che si alza ma non entra, Stamfrin a qualche modo riesce a buttarlo lungo. 9:50 alla termine, mi scuso col collega, siamo andati un po' lunghi oltre l'1:30, 1-1 è sempre la parziale qui a Tissot Arena. Torniamo da te Omar Gargantini.
1: E già rendersene conto è già un passo avanti, caro Lorenzo. Qui nel frattempo il Lugano ha preso d'assalto la porta di Genoni, siamo sempre 1-1 a 5:26 dalla fine del secondo tempo, ma i bianconeri per tre cambi consecutivi hanno schiacciato lo Zug, hanno bombardato verso la porta confederata, in particolare Thompson e poi soprattutto Olson hanno avuto due occasioni nitide per regalare a Lugano il primo vantaggio, che a questo punto sarebbe anche meritato per il volume di gioco quantomeno prodotto dalla formazione di Mitel, che ora recupera il disco in uscita dal proprio terzo difensivo, elude l'intervento di Akovara, Thompson che continua a dare impulsi e soprattutto in fase di uscita dal proprio terzo difensivo, questa volta però la sua giocata in profondità che cercava Sante.
0: Omar Gargantini, perdonami perché c'è un aggiornamento importante sulla viabilità. Attenzione sull'autostrada A2 tra Lucerna e Basilea, tra il raccordo di Augst e il raccordo di Hagnau, un veicolo circa contromano, vi raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. Ripetiamo, sull'autostrada A2 a 3 Lucerna Basilea, tra il raccordo di Augst e il raccordo di Hagnau, un veicolo circola contromano, vi raccomandiamo di non sorpassare, di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. A te Omar.
1: Continua ad attaccare il Lugano, tentativo di Sanford dopo giocata in orizzontale nel terzo d'attacco a liberarlo da parte di Fazzini, la deviazione di Genoni, gli applausi soprattutto dalla Corner Arena. 4:45, si ferma il cronometro, 1-1 tra Lugano e Zugo, ma in crescendo, decisamente in crescendo nella scia del pareggio ottenuto proprio da Fazzini, la prestazione del Lugano che adesso spinge di brutto e lo fa con praticamente tutti i terzetti d'attacco, obbligando lo Zugo ad un duro sforzo dal punto di vista della copertura difensiva. In calcio alla sinistra è della gabbia di Genoni, lo seguiamo, poi torneremo con la linea a coinvolgere anche Lorenzo Boscolo che sta seguendo Bian Ambripiota, in calcio vinto da Nick Jora che ora si sposta dietro la gabbia di Genoni, viene però chiuso da Loyenberger e poi lo Zugo può prendere un po' di agio, può dare fiato alla propria giocata spingendosi quantomeno in zona neutra. 4:28 ancora a disposizione delle due squadre per schiodare il momentaneo 1-1 qui alla Corner Arena. Torniamo alla Tissot Arena, Lorenzo Boscolo.
2: Sta spingendo l'Ambripiota, o ha spinto meglio l'Ambripiota, con soprattutto protagonista Michael Jolie, che a un certo punto è uscito dagli schemi di Tapola, ha voluto fare tutto da solo propezzando un assist perfetto per Perzullo, tiro al volo, grande salvataggio di Sattari, addirittura in spaccata Jolie ha recuperato quel pacco, lo ha dato a Müller, stessa identica situazione, deviazione di Müller, altro intervento importante del portiere della Bien, poi si è stufato anche dei compagni, Jolie ha ripreso per la seconda volta la pacca, ha fatto tutto da solo, un'azione insistita, tanto arriva però la rete di Silvegarda, conclusione in diagonale, beffato anche Wüthrich in controtendenza, la classico gol che ti ammazza il morale, ti sbatte giù il morale, diciamo così, proprio nel momento in cui l'Ambrì aveva cercato in tutti i modi il gol del ritrovato vantaggio, è bastato spingere un attimo, è bastato far danzare il pack, liberare soprattutto Silvegaard che si è girato e poi ha lasciato partire una diagonale che ha lasciato lì di stucco sul primo palo Wüthrich, che forse non ha calcolato bene la sua posizione, lasciando forse qualche spazio di troppo tra la sua posizione appunto e il palo alla sua sinistra. Peccato perché l'Ambria meritava il gol del 2-1. L'Ambri ora si ritrova 6:34 dalla termine, per la prima volta in svantaggio. 2-1 per il Bien sugli Leventinesi di Silvegaard, l'ultima rete. Torniamo da te Omar Gargantini.
1: Per il secondo power play di serata a favore del Lugano, penalizzato ancora una volta Rohrer, particolarmente nervoso questa sera l'ex Zurigo, dunque due minuti con l'uomo in più per il Lugano a 3.46 alla fine del secondo tempo sul parziale di 1-1 nella speranza finalmente che il 5 contro 4 esca dai binari della maledizione. Lugano che dopo le due reti concesse alla Ginevra all'esordio è stato battuto anche da Settler questa sera in occasione del primo e fin qui unico power play avuto. Intanto perde l'ingaggio in attacco la formazione di Vitella, alleggerimento nelle parti di Schlegel con Thompson anticipato da Wingerli che poi però perde il bastone, sono in tre sul numero 40, quindi l'intervento di Lixell, ancora Thompson, si continua a lottare per il disturbo di Covara dietro la gabbia del Lugano. Thompson prende slancio, serve Sanford in zona neutra, la sterzata a saltare Tatari, il tocco all'indietro per Lixell che si incarica in combutta con Fazzini di entrare nel terzo d'attacco, chiede il disco alla sinistra di Genoni, il Fazza si piazza il quintetto luganese, la conclusione dalla blu, rilascia il disco a Genoni, era purtroppo soltanto Turcauf nei paraggi, può alleggerire il quartetto, il box dello Zugo, insiste però ancora Turcauf, sbaglia e la giocata sulla porta avversaria e allora ci pensa Moverari, il nuovo difensore svedese a ributtare il disco dalle parti di Schlegel. Siamo entrati negli ultimi tre minuti di questo secondo tempo che vede il Lugano in crescita, vede il Lugano a credere di più nella possibilità di tornare in vantaggio, ancora un minuto di power play per i bianconeri, lo seguiamo, la conclusione sulla diagonale è rintuzzata da parte di Agenoni, è partita questa volta dal bastone di Cupari, ingaggio in attacco per il Lugano che ha ancora 55 secondi da giocare con l'uomo in più, siamo sempre sull'1-1, Vienna.
2: Ha sbagliato anche Team Ed e la gioco interrotto, siamo già entrati negli ultimi 5 minuti, 4.52 la termine per la precisione, tentativo di rilancio poco fa di Team Ed appunto che ha messo in diagonale la pacca nella zona neutra centrando però il bastone di Silvegarda, l'autore della 2-1 partito, immediatamente poi ha provato un secondo diagonale questa volta efficacemente contrastato dal portiere dei Leventinesi Wüttich, c'è l'ingaggio allora nel terzo di difesa vinto dai Leventinesi che continuano comunque a vincere più ingaggi rispetto agli Bernesi, ripartono immediatamente, lo fanno con Croy già dalle parti di Sateri, non trova un compagno libero, allora Silvegard può liberare semplicemente il proprio settore difensivo, rischio che schizza sulla bastone di Head, questa volta non sbaglia il passaggio per Koditek, entra il cieco nel terzo d'attacco, sono tre gli uomini a superare, da ritroso per Jolie che dà in avanti per Miles Müller, anticipato però dall'intervento di Yannick Burren che butta il disco nuovamente nel terzo di difesa dei bianco-blu, ripartono dalla capitano, De Luca prova a saltare lo stesso Burren, mette il disco dietro la gabbia di Sateri, l'uscita di Sateri a propiziare l'intervento naturalmente dei due difensori, ma ancora l'Ambri Piotta che mette pressione sul portatore di disco con Jarventi, fa tutto da solo, il 34 a gira la gabbia, mette nello slot, si inceppa De Luca, peccato, non riesce ad impattare, occasione persa per il capitano, 3.47 al termine del periodo centrale, Bien 2 Ambri Piotta 1, torniamo alla Corner Arena.
1: Nel momento in cui si esaurisce la penalità sul conto di Vincenz Rohrer, dunque a 1.41 dalla fine del secondo tempo si rimane sull'1-1, ma il secondo power play di serata del Lugano è stato decisamente migliore rispetto al primo, con in particolare una big save di Genoni proprio sui titoli di coda della penalità scontata dal numero 9. Inala ha liberato a pochi passi dalla porta avversaria Lorenzo Canonica, la deviazione al volo del ticinese, la parata con una grande reazione da parte di Genoni, Lugano che ha spinto, che in precedenza con la prima formazione di power play aveva avuto un altro acuto importante con Cupari che aveva alzato però un po' troppo la sua conclusione, Lugano che ora lavora nel terzo difensivo, Zugo che recupera però il disco, lo fa con Chris Egli, altro ex Davos, mentre entriamo ufficialmente nell'ultimo minuto di questo secondo tempo di chiara impronta di marca bianconera, non a caso culminato nel pareggio ottenuto da Fazzini, attenzione però che si libera sotto porta Covara col backhand, la bella parata di Schlegel con il deviatore, Schlegel che da un bel po' ormai non era più sollecitato, grande intervento, insiste però lo Zugo, attenzione Lugano un po' sulle gambe con questo cambio, poi c'è un aggancio da parte di Turcao, fa penalità di ferita nei confronti di Gregory Hoffman che prova ad insistere, resiste a Müller, è uscito Genoni per far spazio allo stesso giocatore di movimento, insiste lo Zugo, poi finalmente l'intervento da parte di Bertaggia e diventa effettiva la penalità fischiata alla capitano del Lugano, forse un po' fiscale e per quella che è stata la condotta della coppia arbitrale fino a questo momento. Zugo che però può soprattutto tirare il fiato e che potrà usufruire di 27 secondi, quelli che mancano alla fine di questo secondo tempo, con l'uomo in più a disposizione, ripeto, penalizzato Calvin Türkauf. 1-1 il parziale. Magari un flash a Lorenzo, poi andrei a seguire questi ultimissimi secondi con Lugano.
0: Intervengo, Omar, perché non è finito il pericolo sull'autostrada. Attenzione sull'autostrada A2 Lucerna-Basilea, tra il raccordo di Augst e quello di Hagnau, un veicolo circola contromano, vi raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. Ripetiamo, sull'autostrada A2 Lucerna-Basilea, tra il raccordo di Augst e quello di Hagnau, un veicolo circola contromano, vi raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. Andiamo alla Corner Arena perché è cambiata la situazione. Omar Gargantini.
1: Esatto, dopo 17 secondi di penalità sul conto di Türkauf, è arrivato il nuovo vantaggio dallo Zugo firmato da Kovara, ha cercato di mettere il disco in mezzo alla disperata, si è avventato sdraiandosi Mirko Müller per intercettare il suggerimento indirizzato a Tatar. Involontariamente Müller sfortunatamente ha servito di nuovo il capitano dello Zugo, che al secondo tentativo ha battuto Niklas Schlegel. Allora 9 secondi e 3 decimi alla fine del secondo tempo, lo Zugo torna in vantaggio ed è un parziale sicuramente amaro e severo nei confronti della Lugano, che si trova dunque costretto di nuovo a rimontare, ed un gol che potrebbe, come già quello di Senteler, ad aprire le marcature, far male a livello psicologico, proprio perché arriva in un momento in cui la Lugano era superiore al proprio avversario e arriva a pochi secondi dalla fine del secondo tempo. A questo punto andiamo a commentarli questi ultimi 7 secondi di gioco del periodo centrale, con lo Zugo che dunque rientrerà dopo 40 minuti negli spogliatoi avanti per 2-1. Senteler in 4-5 ha portato in vantaggio gli ospiti nel primo tempo, il pareggio di Fazzini e poi il nuovo vantaggio ospite con il gol del capitano Kovara a 5-4. Bien.
2: 44 secondi alla termine, Lambria prova a riacciuffare la Bien in vantaggio qui alla Tesso Arena per 2-1, giramento di gabbia da parte di De Luca, che poi peccato si fa soffiare all'ultimo momento istante il pack da Eschbach che lo rilancia. Attenzione alla conclusione di Zberger, l'intervento è riuscito da parte di Wüthich. Sono questi momenti, intanto il gioco interrotto a 23 secondi dalla termine, Lambria sa punzecchiare, chiare, Lambria sa costruire delle manovre offensive, poi però dietro deve sempre stare molto accorto, molto attento o alle ripartenze del Bien o ai buchi lasciati da qualche giocatore fuori posizione, insomma proprio il reparto difensivo a dover dar maggior lavoro, diciamo così, a tutto lo staff tecnico dei leventinesi. Non a caso dopo il martellamento al 12° minuto operato da Jolie, senza reti, senza costrutto, in contropiede il Bien è riuscito a portare Silvegaard e a consegnargli il gol del, o il disco del 2-1 al 13° e 35, proprio quando Lambria davvero stava cercando il gol del ritrovato vantaggio. Sta per terminare intanto il periodo centrale, termina in questo istante dopo 40 minuti di gioco, dunque è riuscito l'aggancio ed il sorpasso in questo periodo centrale per la squadra di Adubé. 2-1 Bien su Lambria Piotta studio.
0: Do qualche aggiornamento perché appunto non ho avuto la possibilità tra il Via Suisse e le emozioni di Lugano Zugo e Bien Ambre Piotta. Dopo 40 minuti 1-1 tra Joie e Zurigo, rete di Robin pareggiare i conti. Non è cambiata la situazione, sempre 1-1 tra Davos e Friburgo, il 3-1 del Kloten, anzi del Berna a Kloten, con Bemström, dunque la doppietta dell'attaccante svedese per gli Orsi. A proposito di doppietta, quella di Brandstrom, quasi omonimo del bernese, difensore della Losanna, che ha portato il risultato per i vodesi sul 4-0 in casa della Lagnau. In 39 secondi il Rapperswil si è portato in doppio vantaggio a Ginevra contro il Servette grazie alle reti di Dunner e di Fritz. Sono le 21:06, le notizie.
3: Rete 1.
4: In
3: studio Fabiano Rizzi. Sono convinto che l'Iran farà l'accordo di pace dopo le elezioni di medio termine. Lo ha detto il presidente statunitense Trump davanti all'Assemblea Generale dell'ONU iniziata oggi a New York. Tanti i temi toccati da Trump nel suo atteso discorso: Cuba, definita un paese fallito, l'intervento americano in Venezuela come esempio di uso della forza per difendere gli interessi nazionali, il Messico descritto come in mano ai cartelli della droga, l'intelligenza artificiale da sviluppare e non da temere, la sua austerità alla Corte Penale Internazionale. Sul conflitto in Ucraina ha detto che Kiev e Mosca faranno presto pace perché non ne possono più della guerra. A margine dell'assemblea, Trump ha poi firmato l'accordo di sicurezza con la Groenlandia e la Danimarca, annunciando la costruzione di due grandi basi militari sull'isola Artica. Il Consiglio degli Stati ha approvato la revisione parziale della legge sulle epidemie, che dovrebbe garantire una miglior preparazione della Svizzera a future crisi sanitarie. Tra le principali misure prese in considerazione dal plenum, quella che

0: reti e imbarcazione. La polizia britannica ha annunciato l'arresto avvenuto domenica di due persone sospettate di aver pianificato un attacco contro la comunità ebraica di Manchester in occasione dello Yom Kippur, la più importante festività ebraica che cadeva ieri. In occasione dello scorso Kippur, che nel 2025 cadeva il 2 ottobre, un cittadino britannico di 35 anni assaltò una sinagoga di Eaton Park, una città dell'Inghilterra settentrionale, uccidendo un fedele prima di essere ucciso a sua volta da un agente. In quell'occasione un secondo fedele morì colpito da un proiettile vagante della polizia. Le previsioni del tempo per domani: in tutto il paese generalmente soleggiato con banchi di nuvole mattutini al sud e temperature massime di 23 gradi.
1: Attenzione sull'autostrada A2 Lucerna-Basilea tra il raccordo di Augst e quello di Hagnau, un veicolo circola contromano, vi raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. Ripetiamo, sull'autostrada A2 Lucerna-Basilea tra il raccordo di Augst e quello di Hagnau, un veicolo circola contromano, vi raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia.
2: Sport e musica.
1: Si sta giocando il secondo periodo solamente a Kloten, con il Berna sempre avanti 3-1. Alla seconda pausa a Joa Zurigo 1-1, Bien Ambre Piotta 2-1, Davos Friburgo 1-1, Lagnau Losanna 0-4, Lugano Zugo 1-2, Servette Rapperswil 0-2. Si ricomincerà a giocare il terzo periodo tra 11 minuti abbondanti. Allora noi, come sempre, ascoltiamo un po' di musica più tardi.

Rete 1 incontra i protagonisti del nostro tempo. Dalla letteratura al teatro, dalla psicoanalisi alla musica, dalla comicità alla creatività. Visioni, esperienze, emozioni, sogni e considerazioni sull'oggi. Gli incontri di Rete 1 con Michela Daghini, sabato alle 9, domenica alle 14.

Segnaliamo la fine del pericolo causato dal veicolo contromano sulla A2 Lucerna-Basilea tra il raccordo di Augst e quello di Hagnau.

0: Tutto pronto alla Corner Arena per la ripresa della partita tra Lugano e Zugo. Si riparte dopo 40 minuti dal 2-1 per la formazione svizzera centrale. A te, Omar.
1: Primo ingaggio del terzo tempo vinto dai bianconeri, puniti oltre misura nel risultato dal nuovo vantaggio ospite firmato da Covara, soli 7 secondi e dalla fine appunto del periodo centrale in regime di 5-4. Lugano che dopo il pareggio di Fazzini ha in effetti spinto e caricato, creandosi numerose opportunità con anche un paio di parate davvero fondamentali da parte del solito Genoni. Ora prova a ripartire la squadra ospite, Vingerli, primo alleggerimento diagonale, la deviazione di Schlegel, col disco che esce palesemente sopra il plexiglass che sta di fronte alla postazione di commento qui della Corner Arena. Allora interruzione, prima interruzione dopo 37 secondi e cambio degli effettivi con il Lugano che manda in pista per la ripresa del gioco, che avverrà alla destra della gabbia di Leonardo Genoni. Il terzetto è formato da Shore, da Lixell e da Innalakuna. Shore che si prepara ad andare all'ingaggio appunto alla destra della gabbia bianconera, è stato però battuto nel proprio esercizio da Senteler, l'autore del primo punto di serata. C'è Rohrer nell'angolo ancora per Senteler, si aiuta con la balaustra per mantenere il possesso in favore della propria formazione, che cerca di andare alla conclusione. Si compatte Lugano davanti a Schlegel e in qualche modo riesce Innal a mettere il disco in zona neutra, recuperato però da Benson, lo scambio con Moverara, quindi di nuovo in profondità per il solito Senteler, che garantisce molta sostanza come sempre alla propria formazione. Scollinato anche il primo minuto di gioco di questo terzo tempo, in una fase ancora abbastanza interlocutoria con lo Zugo, che però nella scia dei due ingaggi vinti, quello di inizio partita e quello successivo, ha mantenuto un chiaro possesso. Primo alleggerimento bianconero con Turcao però fermato all'ingresso del terzo d'attacco, tentativo di ripartenza da parte di Nico Gredig, che entra nel settore offensivo sul fianco di sinistra, prova a mettere dalla parte opposta, dove però viene anticipato nella lettura di questa giocata da Mirko Müller, quindi Turcauf, la pressione sulla capitana e quindi il successivo alleggerimento da parte di Jesper Peltonen. Si butta in profondità Kupari, che ha una gran voglia di sbloccarsi. Il 19 questa sera schierato all'ala è proprio di capitana Turcauf, anche questa volta viene però rimbalzato Gredig, gli crea lo spazio Petrovic, non può entrare però nel terzo d'attacco perché si creerebbe una situazione di offside. Allora intelligentemente l'ex Davos ripiega in zona neutra, scaricando ancora su Petrovic, quindi all'indietro per Schneller davanti alla propria porta, quindi la giocata è sulla diagonale potente quanto imprecisa di Loyenberger. Cerca di ripartire il Lugano, lo fa con Sanford, che però in mezzo a tre avversari e davanti alla panchina di riposo dello Zugo fatica a mantenere il disco e difatti viene rallentato prima dell'arrivo in soccorso di Canonica. Il check nei confronti di Canonica da parte di Egli, che ha la meglio, prova a ripartire Stadler, che non ha però il guizzo è necessario, allora torna sui suoi passi per garantire, per facilitare un altro cambio degli effettivi. Sbaglia però lo Zugo, sbaglia una fattispecie Covara e la tentativa di Canonica va a sbattere però sul deviatore di Leonardo Genoni.
0: Omar, è iniziata a Bien tempo. Dunque lì nel Lorenzo Boscolo, poi appunto di rimbalzo a Lugano e Bien uno dopo l'altro. A te, Lorenzo.
2: 1:01 nel terzo periodo, 2-1 per il Bien sull'Ambre Piotta. Leggendo le statistiche dei primi 40 minuti di gioco, ha fatto meglio l'Ambre Piotta, tiri in porta 4 in più, ingaggi vinti 26, addirittura 9, ma la partita la sta vincendo il Bien soprattutto per quei vuoti creati nella retroguardia dall'Ambre Piotta o per quei giocatori avversari lasciati liberi e indisturbati. Nel caso specifico la rete di Silvegaard ottenuta alla 13:26, Silvegaard aiutato certo anche da un rimbalzo della balaustra, ma il tiro di Silvegaard era da una posizione di tutta tranquillità, era solo sulla diagonale, anche Wüthrich forse non si è posizionato bene. Schnarr intanto prova la conclusione, la parata di Sateri, si è incuneato Schnarr tra i due difensori, poi ha provato a sorprendere con un tocco al volo di Pols, numero 76, Ari Sateri, che non c'è cascato, con il gambale già disteso sul ghiaccio, poi con la pinza è riuscito a coprire il pack rilasciato dallo stesso gambale. Ingaggio per la terza linea, entra Aim che gioca con Borradori.
1: Il pareggio del Lugano, 2-2. il gol porta la firma di Alessio Bertaggia, 16-28 alla fine del secondo tempo, ristabilita la parità, ha vinto un duello contro Rory nel proprio terzo difensivo Turcao, fa è partito il capitano, la prima conclusione rintuzzata è da parte di Genoni sul tapin, il più rapido è stato Alessio Bertaggia e per lui è il secondo centro stagionale, 2-2, nuova parità alla Corner Arena, di nuovo Bien.
2: Con l'uscita di Sateri a mettere poi la pacca a disposizione di Eschbach, il difensore alza lo sguardo ed esce con la pacca dal proprio settore difensivo, poi l'appoggio direttamente nella pinza di Büttich che decreta la fine di questa offensiva dei Zeelanders. 2 minuti e 14, periodo numero 3 alla Tissot Arena, sempre ben in avanti di una lunghezza rispetto all'Ambri Piotta. Torniamo pure alla Corner Arena.
1: 3:34 giocati nel corso del terzo tempo, dunque Lugano capace per la seconda volta di rimontare ed è un pareggio meritatissimo quello della formazione bianconera, che adesso spera di sfruttare l'onda positiva per andare a caccia anche del primo sospirato vantaggio. Thompson mette in profondità, lascia sfilare dietro la gabbia di Genoni e Shore, non c'è però un compagno alle sue spalle, interviene anzi Petrovic che può alleggerire, lo fa in combutta con Chris Egli che riguadagna rapidamente il terzo d'attacco, ne approfitta Mariamacchi per cambiare qualcuno dei suoi uomini sul ghiaccio, perde però il disco Egli, ma lo perde perché c'è un intervento falloso, un colpo di bastone nei confronti dell'attaccante confederato, è Nico Gredig e non Egli, il giocatore colpito, che esce anche dolorante, colpito al volto sulla panchina dei penalizzati per la formazione bianconera, è costretto ad andare ad accomodarsi a Thompson sperando non ci sia un ferimento e che si tratti insomma di una penalità minore. Attendiamo la comunicazione ufficiale, comunque lo Zugo disporrà di un nuovo power play, gli arbitri vanno a rivedere l'intervento nei confronti di Gredig, allora in attesa di capire l'entità della penalità sul conto di Thompson sul parziale di 2-2. Torniamo a Bien.
2: 2:55 a Bien, ingaggio difensivo questa volta per l'Ambri Piotta, altro ingaggio vinto, provano a ripartire gli uomini della terza linea, fratelli Landry più Bosson, disco trascinato da Manix Landry nel terzo d'attacco, groviglio di uomini contro la balaustra laterale, disco smarrito, disco perso, ritrovato da Zrid per il Bien. Bien che tra l'altro nelle battute del periodo centrale quasi conclusive ha perso anche Lia Sanderson e sta giocando anche in questo avvio di terzo tempo in pratica con soli 4 giocatori di movimento stranieri, 3 di movimento stranieri più portiere e naturalmente manca Jeff Skinner, insomma gli infortuni stanno un po' gravando in questo avvio di National League, di campionato, di regular season per la squadra di Dubé. Intanto c'è un'interruzione di gioco, si torna con il prossimo ingaggio dalle parti di Wüttrich, è una partita che si è un po' abbassata con l'intensità, dopo soprattutto l'intensità.
1: Lorenzo, rapidamente solo per aggiornare su quanto accaduto, gli arbitri dopo aver riguardato le immagini hanno capito che il giocatore coinvolto nell'azione incriminata non era Thompson bensì Nick Shore, punito con un 2+2, allora 4 minuti di power play in favore dello Zugo sul parziale di 2-2 a 15:54 dalla fine del secondo tempo. A te.
2: Allora semplicemente chiudo il mio intervento dalla Tissot Arena, anche perché stavo per andare verso la fine, anche se attenzione a Jolie, ha scatenato Jolie davvero dominante questa sera contro il Bien, questa volta però perde il pacca, può ripartire con Gaetan Haase la squadra di casa, attenzione a Haase, scarica la diagonale, la parata di Büttich non è finita, da dietro arriva la conclusione di Trutman, ancora una volta però è bravo a chiudere lo spazio tra sé e la palo Wüttrich, bloccando il pacca scagliato dall'ex Zurigo. Siamo alla quarto minuto e 0-3, terzo periodo anche la Tissot Arena, 2-1 per il Bien sull'Ambri Piotta. Torniamo da te Omar Gargantini.
1: 15:30 alla fine del terzo tempo, 2-2 il parziale, ma Lugano che ancora per 3 minuti e 34 dovrà giocare con l'uomo in meno penalizzato Nick Shore. Si è piazzato il quintetto dello Zugo che a 5-4 in chiusura del secondo tempo aveva ottenuto con Covare il gol del provvisorio 2-1, manovra del pacca proprio il capitano dello Zugo dietro la gabbia di Schlegel, va in orizzontale per Tatara, col fisico Mirko Müller interviene, poi i bianconeri possono alleggerire con l'ultima giocata firmata da Innala, che permette al box bianconero di andare a farsi avvicendare. Se n'è andato senza correre alcun pericolo nel primo dei 4 minuti di inferiorità del Lugano. Siamo entrati nell'ultimo quarto d'ora dei tempi regolamentari. Lo Zugo prova a ripartire dalle retrovie con Raffaella Diaz, fatica a prendere possesso del terzo d'attacco. Lo Zugo ci prova adesso con questa giocata individuale di Senteler, che va a posizionarsi dopo aver lavorato bene alla balaustra. Scarica lateralmente per Diaz sulla blu, eccolo qua, servito ancora il numero 16, allarga per Senteler. Senteler sulla diagonale, conclude al volo, la parata in qualche modo distinta da parte di Schlegel sul tentativo di Hoffman, e poi per il sospiro di sollievo del pubblico l'alleggerimento del Lugano dalle parti di Leonardo Genoni. 2 minuti e mezzo ancora sulla conto di Nick Shore, che ha contabilizzato complessivamente 6 minuti di penalità, non esaltante insomma l'esordio in maglia bianconera del numero 73. Perde il disco banalmente Gregory Hoffman sulla pressione dell'autore dell'ultimo gol in ordine cronologico, Bertaggia, che fa trascorrere qualche secondo prezioso. Riparte però adesso lo Zugo con Egli, nuovo errore di Egli, tiene dentro però il disco Gregory Hoffman, aiutandosi però palesemente con il guantone. E allora giocata irregolare a 14:02 dalla fine del terzo tempo, si ferma il cronometro, ancora 2:08 da gestire a 4:5 per il Lugano, 2-2 il parziale, assolutamente velleitario fortunatamente finora il power play dello Zugo. Bien
2: Wüthrich salvato poco fa su una conclusione di Neue Schwander, viene vicinissimo al gol numero 3. Siamo ancora lì al 5:20 sul 2-1 sempre però per i bernesi. Riparte l'Ambri Piotta, lo fa con Tim Mugli, due uomini da superare, ce la fai, la 43, l'appoggio è per Croy, mette il disco nello slot, il disco è deviato da un avversario, era Eschberg, lo ha deviato correggendolo nell'angolo, poi il disco che finisce direttamente nella zona neutra, il disco recuperato da Head, l'appoggio ancora per Croy, lungo sulla verticale per Heim, due uomini sul 44, ha perso il pacchi, il BN prova a ripartire, lo fa con Sever, attenzione, prova ad accelerare, mette un po' in imbarazzo Croy, che poi però recupera il pack, l'appoggio molto preciso ancora per Heim, l'uscita dalla terzo, non c'è nessuno però alla ricezione, un disco che finisce non liberazione vietata ma dietro alla gabbia di Ari Sattari, Fermin per il Bien, riporta il disco nel terzo d'attacco, tre uomini da superare, allarga la manovra, l'appoggio è sulla blu, tiro, appoggio nello slot, attenzione a Wüthrich, Dario Wüthrich ha perso la pacca, disco che si impenna, finisce nell'angolo e poi c'è l'allontanamento operato da Bosson, che ha messo semplicemente la pacca per motivi precauzionali all'interno del terzo difensore della squadra di Dubé. 7° minuto di gioco, terzo periodo, sempre Ambri Piotta a ricerca della gol del pareggio qui alla Tissot Arena. Noi ritroviamo la Corner Arena.
1: Punto personale di Senteler, la parata con la gambale di Schlegel, ancora 42 secondi, poi Nick Shore e potrà tornare sul ghiaccio, finora resistito senza panicare più di tanto la formazione bianconera, questa prolungata situazione di inferiorità numerica. 4 minuti è sul conto dell'americano, 12:24 da giocare, sempre 2-2 il parziale alla Corner Arena, ma il Lugano uscirà verosimilmente rinvigorito e da questo momento che potrebbe essere quello chiave e di una partita che continua a correre via sui fili di un certo equilibrio con la formazione bianconera, che però si sta facendo ampiamente preferire dal punto di vista del possesso, del numero di tiri ma anche degli ingaggi. Ci prova adesso Gregory Hoffman, ha stoppato però in un duello tutto quanto fisico da parte di Ebicer, poi la liberazione e il boato del pubblico che accompagna il ritorno sul ghiaccio da parte di Nicciora. 11:53 dalla fine del terzo tempo, il Lugano ha resistito brillantemente a 4:45, Lindemann ha sempre lo Zugo però in possesso, adesso entrano quelli che evidentemente col power play rispettivamente col box play hanno avuto poco a che fare, è Lugano che è proprio con Ashora perde il disco e allora va a farsi cambiare il numero 73, disco recuperato in retrovia da parte di Asklenička, lo scambio con Moverar, pasticciano i due difensori di importazione dello Zugo che ora provano a rimettere un po' d'ordine con Lugano che ne approfitta per completare il ricambio degli effettivi. Riparte Tatar centralmente in mezzo traversari, apre per Wingerli e controllano impeccabile la chiusura di Thompson che obbliga lo svedese ad andare a sbattere sulla balaustra di fondo ghiaccio e poi la Lugano che può finalmente ripartire. Inala mette in movimento sulla verticale Brian Zanetti, falcata molto laboriosa quella del numero 9, siamo già dalla parte opposta con Zanetti che però bravo a ripiegare e a riconquistare il possesso per il Lugano. Siamo a 55 secondi dal giro di boa di metà terzo tempo, Lugano 2 Zugo 2 di nuovo viene.
2: con il Bien che ancora una volta alleggerisce, questa volta con Sablatnig, ha messo il disco nella zona neutra del numero 15, disco recuperato da Koditek, prova immediatamente a verticalizzare per addirittura Isacco Dotti che si è sganciato naturalmente dalla sua posizione difensiva. L'appoggio è per Jolie, prova ad inventare qualcosa, prendo per Zaccheo Dotti, la conclusione di Zaccheo Dotti, 2-2 grazie alla staffilata dalla linea blu di Zaccheo Dotti. L'apertura a ritroso è stata firmata da Jolie, Lambre Piotta con merito va detto, perché quasi con il lanternino già nel corso del periodo centrale stava cercando la seconda rete il team di Atapola, e allora non sono arrivate le segnature da parte degli attaccanti. Ci aveva provato soprattutto con Jolie tre volte nel periodo centrale, è arrivato il gol allora da parte di un difensore, quello che non ti aspetti, Zaccheo Dotti, bella stafilata con il velo fatto e operato da Koditek, che in pratica è andato a spostare un difensore che era lì davanti a Sateri. Lambri pareggia i conti a 11 minuti e 09 dalla termine, insomma tutto da rifare, c'è ancora parecchio tempo, 11 minuti sono abbondanti in una partita di hockey su ghiaccio. Vedremo anche e soprattutto l'atteggiamento di un Bien che, ricordo, sta giocando anche e soprattutto a causa dell'infortunio successo nel secondo tempo a Lia Sanderson, con soli 4 stranieri in pista. 2-2 tra Bien e Ambre Piotta, Corner Arena.
1: 2-2 anche alla Corner Arena, qui siamo a 10-18 dalla fine del terzo tempo, battaglia alla balaustra di fondo ghiaccio dietro la gabbia di Schlegel, la vinta dei bianconeri che possono andare all'impostazione con l'alleggerimento.
2: La rete dell'Ambre Piotta, Wüthrich, conclusione di Dario Wüthrich, l'Ambre Piotta con un altro difensore trova il gol del vantaggio a 10-49 dalla termine, sono trascorsi esattamente 20 secondi dalla rete di Zaccheo Dotti con Dario Wüthrich. Lambria ritrova il piacere del vantaggio, 3-2 per Lambria Piotta sulla Vienna. Torniamo a te Omar Gargantini.
1: 9:40 rimangono adesso a disposizione delle due squadre per provare a schiodare la situazione di parità. È chiaro che a questo punto una gola su un fronte o sull'altro potrebbe spostare in maniera definitiva l'ago della bilancia. C'è una situazione irregolare, c'è una penalità credo sul conto di Gregory Hoffman per un fallo nel settore difensivo nei confronti di Sanford, e dunque ci sarà una penalità sul conto non di Hoffman ma di Senteler. È stato l'88 e l'autore del fallo che permette al Lugano di avere a disposizione un altro power play. Lugano che sulla primo 5 contro 4 ha incassato il gol proprio di Senteler dopo un errore di Lixell sulla blu offensiva, sul secondo ha avuto un paio di ottime opportunità, in particolare una con Canonica e con una grandissima parata di Genoni. Adesso sarebbe davvero il caso di esorcizzare il 5 contro 4 e trovare quello che sarebbe il primo vantaggio di serata. Prima di entrare nei dettagli di questa situazione obiettivamente molto importante, direi a questo punto magari un giro allo studio da David Conti.
0: 2-2 tra Lugano e Zugo, 2-2 anche tra Servette e Rapperswil, che ha pareggiato i conti, e la formazione ginevrina con Puglio Jarvi e Juris, dunque 2-2 il parziale, 4-2 del Losanna all'Agnau, dunque l'Agnau che ha trovato la via del gol in due occasioni, Bjorninen e Schmutz, dopo il 4-0 appunto del Losanna, sempre 3-1 del Berna a Kloten, sempre 1-1 tra Davos e Friburgo, non si è segnato nel secondo periodo, non si sta segnando in questi primi 11 minuti del terzo, mentre lo Zurigo si è portato avanti a Porrentruy 2-1 contro la Joie, da prima la rete annullata a Knack pochi istanti dopo il gol di Baltisberger, mentre sta prendendo il largo il Visp in Swiss League 4-1 contro il Bellinzona Snakes al 12° minuto del terzo periodo. Lorenzo Boscolo
2: con Lambrie che si gode il ritrovato vantaggio di una sola lunghezza, c'è voluto da prima un tiro, lo ricordo, di Zaccheo Dotti, 20 secondi dopo un erroraccio commesso in fase di disimpegno dalla Bien, disco messo nello slot addirittura dall'angolo sinistro rispetto alla gabbia di Sateri per Wüthrich, Dario Wüthrich che era indisturbato solo, è stato bravo perlomeno a capitalizzare il numero 5 59 dell'Ambri Piotta, con un tiro al volo che per la terza volta ha fatto crollare Harry Sateri e le sue certezze, così come quelle del Bien, che ora però si getta nel terzo difensivo dell'Ambri Piotta. Ci sono ben 9 minuti e 48 secondi, insomma c'è parecchio spazio e tempo per cercare di ricostruire anche in casa Bien. Bien che perde però malamente il pack. Attenzione allora alla possibile ripartenza dell'Ambri Piotta, disco catturato da Yerbentia, che ha ricevuto una bastonata, una discata nel corso del confronto. Intanto il gioco è stato interrotto e ha dovuto cambiare maglia, non porta più la sua, diciamo, classica 34, bensì un 87 anonimo senza nome, da riconoscere facilmente, perché comunque, a parte i capelli biondi, è giocatore estremamente alto e spicca, insomma svetta più che spicca all'interno della linea in cui è stato messo da Tapola. Intanto attenzione dall'altra parte, il tentativo di Iacovenko intercettato da Koditek, che lì davanti alla propria portiere ha poi, dopo aver intercettato quella pacca, lo ha gettato in avanti. Ancora Koditek dall'altra parte, prova la conclusione, un polsino ma troppo centrale, facile questa volta l'intervento di Assateria. 9 minuti e 10 secondi al termine del terzo periodo, qui alla TCO Arena conduce l'Ambri Piotta 3-2 sul Vienna. Teo Omar Gargantini,
1: 7 minuti, sempre 2-2 con il power play bianconero che ha prodotto solo un tiro dalla blu, quasi la disperata di Thompson sul corpo di Geroni. Per il resto ancora una volta velleitario, incapace di pungere il 5 contro 4 del Lugano. Zugo che dunque ha superato indenne la penalità sul conto di Assenteler, si torna a giocare in parità numerica. Lugano che prova comunque a mantenersi nel settore offensivo, Bertaggio all'indietro per Evischer, la conclusione deviata in partenza che si allontana dallo specchio della gabbia di Genoni, e poi la bella anticipo di Mirko Müller a mantenere il possesso e la pressione del Lugano, con lo Zugo che tiene però i bianconeri per il momento lontani dallo slot. Quindi il recupero di Wingerli dietro la gabbia di Genoni, il tocco in laterale per Benson, quindi l'alleggerimento di Kovar che nel mezzo è di un ricambio di effettivi con molta lucidità va a rallentare per consentire appunto che possano entrare sulla ghiaccio forze fresche. Si sgancia Rohrer, gioca alla canadese sulla diagonale, poi prova ad andare di persona a recuperare il disco, viene però fermato da parte di Ebischer. 6 minuti da giocare, 2-2 il parziale. In zona neutra c'è Türkauf, spinge il disco in profondità per Kupari, la spinta nei confronti del finlandese obiettivamente però non tale da parte di Geiser da poter indurre Stricker e Stolz a fischiare un'eventuale penalità. Disco che poi arriva dietro la porta di Genoni, lo va a controllare, lo appoggia sul bastone di Rafael Diaz, quindi Sven Leuenberger che torna sui suoi passi, transita dietro la propria gabbia, prende velocità, si incarta un po' con il disco prima di liberare su Egli che tocca intelligentemente ancora all'indietro su Geiser. Zugo sempre in possesso ma per il momento che non riesce ad arrivare dalle parti di Schlegel. Attenzione perché ora si sgancia proprio il numero 14 che viene rimontato efficacemente da Nika Shore. Siamo nell'angolo alla destra della gabbia di Schlegel, riparte la formazione bianconera, l'Ixel in profondità per Inala che va a sbattere però su Benson e poi a pulire tutto quanto, a mettere ordine. Ci pensa Tatara, 5 minuti abbondanti da giocare, 2-2 la corner arena tra Lugano e Zugo. Di nuovo Vienna
2: 3-2 per l'Ambri Piotta, 7:55 dalla terza sirena qui alla Tissot Arena. C'è l'ingaggio per Schnarr contro Noé Schwander che ha preso il posto di infortunato Anderson in questo terzo periodo. A centro ghiaccio viene allontanato la canadese dell'Ambri Piotta, ricordo bersaglio alla 12:30 del primo periodo, colui che ha aperto le danze qui nell'arena della squadra di Dubé. Ingaggio vinto però da Noé Schwander, disco raccolto nell'angolo sinistro rispetto a Wüthrich da Zaccheo Dotti, l'autore del momentaneo pareggio. Allontana il pack il numero 27, zona neutra però presidiata da Silvegaard. Hofer, attenzione, prende velocità Dotti e la conclusione, ci arriva in spaccata a Wüthrich. La velocità di Hofer superiore a quella di Zacco Dotti, bravo Wüthrich ad intercettare il diagonale del 16. Dall'altra parte subito Lambrì con Schnarr, con De Luca a manovrare, a cercare di difendere coi denti le pacche, disco allungato, non ci arriva Miles Müller, può ripartire con Iacovenko il Bien, l'appoggio in backhand del 75, l'uscita di Wüthrich a favorire l'uscita dalla terza di Koditek, già entrato il piccolo 91, prova la conclusione, si alza il pack, rimbalza contro la balaustra di fondo, poi torna nell'area di porta dove mette giù il guantone da presa a Risateri, anticipando il possibile intervento dello stesso Koditek. 3-2 per l'Amripiotta, 6-59 alla termine del periodo numero 3. Torniamo da Omar Gargantini.
1: 3 minuti e mezzo invece alla Corner Arena separano le due squadre dall'eventuale primo overtime stagionale. 2-2 il parziale, si continua a battagliare su tutti i dischi, c'è la voglia di provarci, c'è però soprattutto la consapevolezza che a questo punto un errore potrebbe essere fatale. Diaz nel proprio terzo difensivo poi ha malinteso con Moverara, che ha verticalizzato nel momento in cui i compagni stavano andando sulla panchina di riposo. Poco male per lo Zugo perché Lugano sbaglia successivamente. Allora torna in possesso all'interno del proprio terzo difensivo a Tatara, va in zona neutra per Vingerli, schiacciato bene efficacemente da Lixel, che non trova però Inala sulla verticale davanti alla gabbia avversaria. Ancora Vingerli a centropista, allarga sulla propria sinistra, ancora una volta nel mezzo è giù un ricambio degli effettivi con Rohrer che stava prendendo il posto di Tatara. Fase molto confusa, sta subentrando evidentemente anche un po' di stanchezza.
2: Il pareggio della Vienna in mischia, c'è arrivato Sever, è stato forse lui l'ultimo a toccare una pacca che è rimasto lì a danzare per parecchio tempo davanti a Beutrich. 6-19 dalla termine, 3-3 nuova situazione. Torniamo pure da te Omar.
1: Occasione enorme per lo Zugo con Gredich imbeccato da Settler, fermato in qualche modo alle porte di Schlegel. Abbiamo temuto per un istante che potesse esserci un intervento da rigore, fortunatamente non è stato il caso. Poi la ripartenza bianconera si è esaurita con Fazzini fermato dietro la porta di Genoni. Ancora Zugo, Geiser pasticcia un po' il numero 42, arriva comunque zona neutra da Petrovic. Siamo entrati negli ultimi 2 minuti di tempo regolamentare, Loenberger ancora per Petrovic, allarga sulla propria destra, la conclusione in diagonale deviata in partenza, è partita dalla bastone di Lindemann fortunatamente e non se ne fa nulla. Ancora lo Zugo però, Loenberger combina, gigioneggia un po' troppo in combutta con Lindemann, non ha tirato nessuno dei due, poteva essere una grossa occasione perché Lugano era molto mal piazzato lì davanti a protezione del proprio slot. L'alleggerimento adesso di Türkauf, 1 minuto e mezzo al termine, situazione di offside perché Türkauf è entrato nel terzo ad attacco in anticipo e dunque si ferma tutto quanto. Protesta il capitano dei bianconeri, si riprenderà con un ingaggio in zona neutra 1 minuto e mezzo dalla fine dei tempi regolamentari. Lugano 2 Zugo 2, di nuovo viene
2: 3-3 dunque nuova situazione, mischia davvero furibonda creata da Sever, sembrava lui l'ultimo ad aver toccato la pacca in backhand, invece l'ultimo ad aver toccato la pacca, c'era anche il bastone del capitano Gaetan Haas, ma c'era soprattutto quello dell'indiavolato desideroso di toccare quella pacca, Dominik Zverger, che è stato in ultima analisi l'autore del gol del pareggio. Rilanciata la sfida naturalmente per il proprio Bien da parte del numero 61 ed ora c'è parecchia energia positiva in a casa dei bernesi. Hofer prova la conclusione personale dalla lunga distanza, non ci casca nel tranello Dario Wüthrich, Philipp Wüthrich naturalmente, la portiere che con il guantone a protezione proprio lì del primo palo alla sua sinistra riesce ad intercettare quella pacca del 16 che permette però la sua formazione, la sua linea in particolare, la prima linea completata da Neues Wander al centro e da Silvegarda come seconda ala, di effettuare il prossimo ingaggio nel terzo d'attacco. Dentro allora subito Nathan Schnarr, uno degli specialisti dell'Amripiotta di questa stagione agli ingaggi. Non a caso vince l'ingaggio, non a caso con Kroilambri può alleggerire semplicemente mandando il pack nel terzo difensivo del Bien, già recuperato quella pacca con Silvegard, con Jakovenko, la cavalcata, la verticalizzazione per Hofer, l'intervento di Zaccheo Doti che poi sbaglia in modo clamoroso il passaggio, per fortuna che il passaggio lo sbaglia anche Neues Wander favorendo la ripartenza di Jarventie, passaggio per De Luca, De Luca
1: Renzo Boscolo squilla la linea blu nella corner arena su una tentativa la disperata di Calvin Turcao, fa rintuzzato da Genoni. 2-2 sarà overtime, Lugano conquista quantomeno un appunto nella speranza evidentemente che nell'appendice possa trovare anche il secondo. A te
2: Jakovenko, recupera il pack dietro alla gabbia di Aris Sattari. Qui bisogna davvero stringere un po' i bulloni dalle parti di Lüttich, perché è il Bien che ha ripreso fiducia. Conclusione di Jakovenko, la parata di Lüttich, poi disco esce dal settore difensivo dei leventinesi, non può toccarlo il Bien, allora può ripartire con Mugli. Lambri piotta, Mugli si avvicina alla gabbia, trascina il pacca, crea la panico davanti a Sattari, non ci arriva Borradori, disco che sfila a lato, preda di Zrid, sbaglia l'appoggio Zrid, Borradori per Mugli, disco nello slot, disco che si impenna, non se ne è avveduto Borradori. Il caos da una parte, il caos però anche dall'altra parte, anche la retroguardia dei bernesi non è decisamente ben registrata questa sera. Di tanto in tanto all'immagine della rete numero 3, quella firmata da Dario Wüttrich, gli errori fioccano un po' con troppa frequenza. Intanto Croie va a recuperare il puck, centroghiaccio per lo svedese, verticalizzazione per Koditek, l'anticipo di un difensore sul 91 che riesce a mettere la pacca in direzione di Müller, l'appoggio a ritroso, disco che esce dal settore d'attacco già recuperato dall'Ambri Piotta con Croia, poi suggerimento sbagliato da parte di Head, disco corretto per la verità da un avversario, disco che finisce dentro la gabbia di Wüttrich, arriva Head in anticipo su due uomini, l'appoggio è per Croia, lo svedese prova a far uscire la pacca in combutta con Jolie, due ce l'hanno fatta, e la Bien rincorre il disco nel proprio settore difensivo con Trutman, verticalizzazione Silvegaard, non riesce a superare Isacco Dotti che rilancia immediatamente Schnarr, Nat Schnarr arriva dalla sinistra, l'appoggio ritroso per la conclusione di Isacco Dotti, disco deviato da Trutman, finito nell'angolo, poi la Bien che a casaccio butta la pacca in zona neutra, già recuperato da Schnarr, l'apertura è per Jarventi che entra nel settore d'attacco subito inseguito da Jakovenko, l'appoggio è per De Luca, lotta nell'angolo il capitano, ancora Jarventi, ancora De Luca, disco che si impenna, ricacciato fuori dal terzo difensivo da Noe Svander, Borradori va a recuperarlo, stiamo per entrare negli ultimi due minuti di gioco del terzo periodo, 3-3 tra Bien e Ambri Piotta. Wüttrich, l'appoggio è per Pezzullo che fa viaggiare Haim gira la gabbia, poi mette ancora per Wüttrich sulla linea blu, tiro appoggio, block shot, disco scheggiato con il pattino da Sever, esce dal sedine e il gioco dalla ghiaccio, naturalmente il gioco è stato interrotto, 1:47 alla termine, c'è un'interruzione qui alla Tissot Arena, 3-3 tra Bien e Ambri Piotta. Facciamo una cappatina veloce allo studio, Davide.
0: Sì, perché non sono ancora finite le altre partite, il Servette sta dilagando e probabilmente vincerà 4-2 contro il Rapperswil, 5-3 del Losanna Larnau, 3-1 del Berna Kloten, 1-1 tra Davos e Friburgo e 2-3 tra Ajoa e Zurigo. Siamo alle battute conclusive, appena iniziato invece l'overtime a Lugano, dunque linea Omar Gargantini.
2: La rete di Jarventi, Ambri Piotta ritrova il gol del vantaggio, l'importanza di vincere gli ingaggi, ingaggio offensivo è vinto ed eccola lì, l'avevi chiamata proprio tu nel prepartita, eccola lì la rete di Jarventi, 1:43 dal termine, un tiraccio scoccato dallo slot che ha lasciato secco il connazionale ma avversario Sattari. Lambri è in vantaggio 4-3 a Bien, andiamo pure all'overtime alla Corner Arena.
1: Già giocati i primi 23 secondi, 2-2 dopo i primi 60 minuti di gioco, con i tifosi dello Zugo che hanno lanciato coriandoli e pezzi di carta in pista dal loro settore di competenza, e allora sono dovuti entrare gli inservienti. Gioco fermo ad interrompere questo overtime che aveva visto il Lugano vincere l'ingaggio iniziale, salvo andare ad una prima conclusione rintuzzata da Leonardo Genoni. Gioco fermo con la pulizia del ghiaccio necessaria, gesto cervellotico decisamente è quello dei tifosi dello Zugo. Allora, in attesa che si ritorni a giocare, torniamo a Bien.
0: Intervieni pure tu dopo, magari direttamente.
2: D'accordo, con il time out chiesto dal Bien 1.43 da giocare, 4-3 grazie a una rete veramente molto bella di Arventi, propiziata dall'ingaggio vinto da Schnarr. Delizioso anche è stato il capitano, che è riuscito ad ammaestrare il pack, a tenerlo, a darlo agli Arventi, tutta una serie di fintettine, piccole finte con il bastone, poi il tiro scoccato che ha permesso ad Ambrì di ritrovare il gol di vantaggio. 4-3, il gioco sta per riprendere, 1 minuto e 43 alla termine di questo terzo periodo. Torniamo pure da te, Omar Gargantini,
1: dove gli inservienti hanno ripulito il ghiaccio, tutto è pronto quasi per la ripresa del gioco in questo overtime, il primo stagionale sia per il Lugano che per lo Zugo. 4:37 dalla 65esimo, 2-2 il parziale per il Lugano in pista. Vediamo Sanford, vediamo Canonica, vediamo Alata, lo ingaggio di ripresa alla destra della gabbia di Leonardo Genoni con Sanford che viene battuto da Covari, interviene però da Lima Forte Canonica, quindi pulisce lo slot a Benson, ma Canonica si inserisce e recupera il possesso per il Lugano, che deve però uscire dal terzo d'attacco. Canonica poi indietro per Alatalo all'interno del proprio terzo difensivo, adesso evidentemente ci vuole anche un po' di circospezione, ripiega anche Sanford che viene servito da Alatalo. Siamo dietro la porta di Schlegel, mentre reiterati ancora i tifosi dello Zugo continuano a buttare carta sul ghiaccio. Sanford caracolla, riguadagna il terzo d'attacco, ha davanti a sé Geiser, deve uscire di nuovo in zona neutra, attenzione a non perdere questo disco, un po' stanco Sanford, se lo fa sfilare da Geiser che fortunatamente ancora più stanco dell'americano alleggerisce all'indietro un po' alla cieca prima di andare a farsi cambiare. Esaurito il primo minuto e 0-8 di overtime, non è successo niente, c'è Rohrer che appoggia il disco sul bastone di Tatar.
2: Scusa Omar Gargantini, 39 secondi al termine del confronto, 4-3 per l'Ambrì Piotta qui alla Tissot Arena. Tolto il portiere Sateria Dubé poco fa, palo centrato da Schnarr,
1: Miscera dopo il palo di Fazzini fa esplodere la Corner Arena, il Lugano segna il gol del 3-2 e conquista la seconda vittoria casalinga della stagione, finisce 3-2, gol di Ebischer, a più tardi in After Hockey. A te per il finale di partita.
2: 14 secondi, butta fuori la pack, Hofer lo rimette dentro, Kroja va a catturarlo, sbaglia però il disimpegno, allora attenzione, si avvicinano alla gabbia di Wüthrich, l'intervento di Wüthrich sollecitato dalla diagonale di Haas. Gli ultimi secondi, Raja la mette il disco nello slot, l'Ambrì batte il Bien 4-3, anche qua è arrivata la sirena, lo ricordo, è stato un pazzo terzo periodo con Zaccheo Doti che all'ottavo e 51 ha pareggiato i conti, 2-2, 20 secondi dopo Wüthrich ha portato l'Ambrì Piotta in nuovo vantaggio, 3-2, clamoroso errore del Bien, poi il classico gol dell'ex a rovinare parzialmente la festa, la 13-41, rete firmata da Zwerger dopo una mischia furibonda dalle parti di Wüthrich, e poi un ingaggio vinto da Schnarr, un passaggio su De Luca, da De Luca a Jarventi nello slot, tutto lì in quel spazio ristretto l'Ambrì Piotta ha confezionato con gli Arventi il gol del meritato successo, 4-3 per i leventinesi. Anche qui abbiamo chiuso la linea, a te allo studio David Conti.
0: Lorenzo Boscolo, che ritroveremo nelle interviste post partita, avremo Ivan Zippilli ospite in After Hockey, lo ricordo, trasmissione alla quale potete partecipare dicendo la vostra allo 079 620 88 09. Pian pianino si stanno concludendo le partite, il Servette ha battuto in rimonta con un parziale di 4-0 nel terzo periodo il Rapperswil, 4-2 il risultato finale, Manninen e Puljujärvi, dunque molta Finlandia anche a Ginevra, che ha permesso appunto alla Servette di battere 4-2 il Rapperswil. Detto di Ebischer e della gol che ha permesso a Lugano di battere all'overtime 3-2 lo Zugo, si è conclusa in questo momento la sfida tra Losanna e Lagnau, o meglio tra Lagnau e Losanna, perché si è giocato nell'Oberland bernese. I vodesi, dopo la vittoria contro l'Ambrì Piotta, hanno bissato il successo questa sera 5-3. Eravamo rimasti sul 4-2, Zender ha portato portato poi i vodesi sul 5-2. Dahlen ha fissato il 5-3 finale. E poi si sta ancora giocando il 19° minuto tra Kloten e Berna, con la formazione della capitale che si è portata con Lehmann in power play sul 4-1, con poi il Davos e il Friburgo che fondamentalmente e anche praticamente dalla rete di Lemieux al 17:37 del primo periodo non ha più segnato, non ha più registrato altre reti. Dunque siamo all'overtime tra Davos e Friburgo, 1-1 al 60°. Detto della vittoria dell'Ambipiotta 4-3 a Vienna, lo Zurigo ha battuto a Porrentruy 4-2 la Joie, con in questo caso Malguin che ha trovato la prima rete stagionale per il 3-1 ZSC, il 2-3 di Davos e il definitivo 4-2 di Bechler. Si sono fatte le 22 da Gianni Zocchi in regia, da David Conti al microfono. Grazie per essere stati con noi. A tra poco le notizie.
3: Sport e musica. Rete 1.
4: Studio Fabiano Rizzi. Sono convinto che l'Iran farà l'accordo di pace dopo le elezioni di medio termine. Lo ha detto il presidente statunitense Trump davanti all'Assemblea Generale dell'ONU iniziata oggi a New York. Tanti i temi toccati da Trump nel suo atteso discorso. Cuba, definita un paese fallito, l'intervento americano in Venezuela come esempio di uso della forza per difendere gli interessi nazionali, il Messico descritto come in mano ai cartelli della droga, l'intelligenza artificiale da sviluppare e non da temere, la sua ostilità alla Corte Penale Internazionale. Sul conflitto in Ucraina ha detto che Kiev e Mosca faranno presto pace perché non ne possono più della guerra. E a margine dell'assemblea Trump ha poi firmato l'accordo di sicurezza con la Groenlandia e la Danimarca, annunciando la costruzione di due grandi basi militari sull'isola artica. Nel suo intervento all'ONU invece il presidente Macron, francese Macron, è tornato a difendere la soluzione a due stati per palestinesi e israeliani, definendo quanto sta avvenendo a Gaza e in Cisgiordania uno spettacolo che ci fa vergognare tutti. Attesi per domani gli interventi del presidente ucraino Zelensky e di quello iraniano Pezeshkian. Due giovani francesi sono stati arrestati la scorsa notte sull'autostrada A1 nei pressi di Vallisellen. Erano alla guida di un'auto di grossa cilindrata rubata poco prima da un concessionario del Canton San Gallo. L'allarme lanciato per tempo ha permesso alle forze dell'ordine di intercettare il veicolo. Uno dei due ladri, poco più che ventenni, è stato ricoverato in ospedale per alcune ferite riportate durante il furto. Anche a sud delle Alpi la stagione estiva, da poco conclusa, ha fatto registrare presenze record in lidi e piscine pubbliche. Le offerte di Lugano hanno attirato poco meno di 233.000 bagnanti, il miglior risultato degli ultimi 5 anni, di cui 206.000 solo al Lido, che ha registrato 30.000 presenze in più rispetto all'anno scorso. Quasi 98.000 i frequentatori dei bagni pubblici di Bellinzona, il miglior risultato dell'ultimo decennio e uno dei migliori di sempre, fanno sapere i responsabili, con quasi 20.000 bagnanti in più rispetto al 2025. Il Parlamento lituano ha approvato un emendamento alla Costituzione per la revoca del divieto di stazionamento di armi di distruzione di massa e di basi militari straniere sul territorio del paese. 99 i voti a favore contro 13 contrari e 5 astenuti. Per essere approvata la riforma costituzionale richiede ora 2 votazioni previste per il 6 ottobre e il 12 gennaio, con ogni volta una maggioranza di almeno 94 voti su 141. Le previsioni del tempo per domani. In tutto il paese generalmente soleggiato, con banchi mattutini di nuvole al sud e temperature massime di 23 gradi.
3: Lo sport.
0: Ben ritrovati dalla redazione sportiva. Altra serata da 5 punti per le formazioni ticinesi dell'hockey. Il Lugano all'overtime ha battuto 3-2 lo Zugo, mentre l'Ambri Piotta ha espugnato la pista di Bien grazie al 3-1 il parziale del terzo periodo, per un totale di 4-3 dunque per la formazione di Jussi Tapola. Nelle altre partite, lo Zurigo ha vinto 4-2 a Poron contro la Joie. Si sta giocando ancora tra Davos e Friburgo, siamo al terzo minuto dell'overtime, 1-1 al 60esimo. Il Berna ha espugnato la pista di Kloten 4-1, successo esterno anche del Losanna, l'Arnau 5-3 e vittoria in rimonta 4-2 del Servette contro il Rapperswil, in una classifica che vede l'Ambri Piotta al secondo posto con 8 punti, 4 in meno dello Zurigo capolista, 4-4 per gli ZS Lions. Lo Zugo, nonostante la sconfitta con il punto della Cornera Arena, sale al terzo posto a 7 punti, poi Berna a 6, così come Kloten e Losanna. Il Lugano attualmente in settima posizione con 5 punti, ma con una partita in meno rispetto a Losanna e Kloten. Si è giocato anche in Swiss League con la sconfitta dei Bellinzona Snakes 5-2 sulla pista di Visp. Hockey che torna tra una decina abbondante di minuti. Torneremo appunto sulla serata in After Hockey, lo ricordo, trasmissione alla quale potete partecipare allo 079 620 8809.

si fa così. Il numero della polizia è 117 117. In viaggio allaccia le cinture di sicurezza e guida con prudenza. In galleria presta la massima attenzione alla segnaletica. Per emergenze chiama la polizia 117 117. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

0: hockey e l'impegno dentro e fuori dal ghiaccio.
1: Con la vostra banca Raiffeisen. Raiffeisen.ch.
2: Buonasera, ben ritrovati. Una serata da 5 punti per le formazioni di National League di hockey, 3 punti pieni per l'Ambre Piotta, capace di vincere a Bienne 4-3 con un parziale di 3-1 nel terzo periodo, e con il Lugano sempre sotto, sempre a rincorrere, che alla fine ce l'ha fatta a battere lo Zugo all'overtime 3-2 grazie alla rete di Ebischer. Nelle altre partite lo Zurigo ha fatto 4-4 con il 4-2 a Porrentruy contro la Joie. Il Davos, dopo aver perso gara 7 della finale dello scorso campionato, ancora una volta con il Friburgo ha perso dopo il 60esimo, questa volta ai rigori, 2-1 per i Burgundi. Vittoria esterna anche del Berna, 4-1 in casa del Kloten. Del Losanna, 5-3 contro il Lagnau, e il successo finale 4-2 del Servette contro il Rapperswil. Servette che era sotto 2-0 e che nel terzo periodo ha invertito la tendenza con un parziale di 4-0. A 4, si diceva, sono le vittorie dello Zurigo, che portano gli Zetes a 12 punti in 4 partite, le stesse dell'Ambre Piotta, secondo con 8, poi Zugo 7, Berna, Kloten e Losanna 6, Lugano e Friburgo, così come Ajoa 5, Bienne, Servette, Davos e Rapperswil 4. Chiude il Lagnau a quota 2. Buonasera Ivan Zippilli.
3: Buonasera, ciao David Conti.
2: Nostro ospite, hai visto la partita dell'Ambre Piotta, altri 3 punti per la formazione di Tapola.
3: Sì, insomma, l'ho commentata per quella che sarà la sintesi di A Tutto Hockey, e devo dire che l'Ambre Piotta vince 4-3 sul finale con un gran gol di Arvientier, ma vince una partita che a mio parere ha veramente meritato di vincere, nonostante fosse sotto nel punteggio. Nel terzo periodo ha continuato a spingere. Fondamentalmente, se andiamo a vedere, se ci fossero le famose hit zone, che ci sono soprattutto nel calcio ma ci sono anche nell'hockey, cioè le zone di possesso disco, l'Ambria ha trascorso più tempo del Bienne nella zona offensiva in tutta la partita, e siamo a Bienne in una pista storicamente difficile per tutti e storicamente difficile per entrambe le ticinesi e anche per l'Ambria. E quindi è stata una prova decisamente solida, che conferma quanto di buono è stato fatto finora dalla squadra di Tapola.
2: 079 620 88 09, stanno arrivando tanti messaggi, tra un attimo ne leggeremo. Ha meritato l'Ambre Piotta, Omar Gargantini, ha meritato il Lugano la vittoria, forse anche da 3 punti, per quanto visto comunque per tanti momenti della partita.
4: Sì, buonasera cara parte mia. Sicuramente lo ha riconosciuto anche Gregory Hoffman, che sentirete in una delle prossime edizioni di Rete 1 Sport. Lugano la squadra che ha cercato di più questa vittoria, dunque la vittoria fondamentalmente sì, per rispondere alla tua domanda, l'ha meritata. 33-20 la computo totale dei tiri in porta. Lugano che è stato bravo a riemergere due volte, diciamo che al 60esimo il pareggio ci può al limite anche stare, però sull'arco dei 65 minuti scarsi giocati la squadra più meritevole è stata il Lugano, per quanto ancora è molto perfettibile in diversi aspetti.
2: Igor ci scrive: Lugano con tante occasioni non sfruttate, castigati da poche occasioni chiare, per fortuna nell'overtime è funzionato, bisogna assolutamente diventare più cinici, comunque bravi, forza Lugano. E poi ci sono tanti messaggi dell'Ambre Piotta, ve ne leggo un paio, visto che poi riassumendo hanno tutti lo stesso tenore: bravo Ambre Piotta, grande partita, non si molla mai, forza Ambri. E ci scrivono anche dal Canton Turgovia, vado a cercare il numero di telefono che mi ero segnato, Donato che scrive: non so per quanto durerà, ma sto godendo quanto si vede la mano di Mister Tapo, la forza Ambri del Canton Argovia. Insomma, Ivan, ti giro la considerazione del nostro radioascoltatore d'oltre confine, diciamo così, cantone. Si vede la mano di Tapola, l'Ambre Piotta sempre presente dal primo minuto al 60esimo.
3: Si vede la mano di Tapola, dello staff tecnico evidentemente, non è solo Tapola, però insomma si vede, d'altronde si sa, insomma il curriculum di Tapola parla da solo. bisogna dire che anche a Berna, anche se poi è finita non particolarmente bene l'avventura, ma è arrivato con un Berna che non era certo lo Zurigo di questi tempi e non era il grande Berna, ha fatto comunque terzo in regular season. È un allenatore che l'anno scorso ha preso la decisione forte di rinunciare a Di Domenico contro la Joie, la serie è stata vinta 4-0 e secondo me questo ha anche raccontato ai giocatori della squadra che questo allenatore aveva capito che l'Ambria sarebbe stato superiore alla Joie anche così, che vuol dire che ha dato l'impressione di capire quali sono, no, gli elementi sul ghiaccio. E quest'anno è chiaro che era l'ideale, anche perché si sa che è una stagione difficile dal punto di vista insomma dell'inizio, ci sono state anche insomma le notizie che riguardano la situazione finanziaria, è una rosa che si è sicuramente non rafforzata dal punto di vista degli svizzeri e che si sta indebolendo giorno dopo giorno in prospettiva, con le voci ormai di partenze sicure e magari anche imminenti di Miles Müller e di Manix Landry, la partenza sicura di Haim, però intanto la squadra risponde molto bene e credo anche che bisogna dire per ora gli stranieri stanno facendo molto bene il loro lavoro. Jolie, anche lui elemento che poteva essere considerato, si poteva pensare chissà con un allenatore che richiede disciplina come Tapola se riuscirà ad esprimersi, rinnovo biennale, già 4 gol e un assist, oggi un grande lavoro per il gol di Gazzacchi Odotti. Schnarr si è inserito molto bene, Koditek anche giocatore molto utile, il meno spettacolare diciamo degli attaccanti, e Järventie, quando avrete l'occasione di andare a vedere il 4-3 si capisce che livello di giocatore è, praticamente riesce con il disco sui pattini e le braccia piegate verso il corpo a comunque trovare un polsino sopra la spalla di Sateri, quindi penso che ottima struttura, questo penso la cosa principale, buon Wüthrich anche in porta e poi sì qualche guizzo di Järventie e di Zacchi Odotti e Wüthrich che non sono certo dei frombolieri ma che hanno trovato due gran gol in 20 secondi tra l'altro.
2: Allora un plauso a Debischer, torniamo a parlare di Lugano, grande Lugano, belli aggressivi ma bisogna migliorare alcune cose, il power play, perché prendere gol in quei momenti non va bene ancora, questa sera Omar un gol in power play, insomma con l'uomo in più ad Ambrì segnano gli stranieri, segnano i difensori, a Lugano invece gli stranieri fanno fatica, fino a stasera aveva segnato solo Thompson a Kloten, questa sera vabbè l'ha messa anche Ebischer, mancavano un po' anche i gol dei difensori, insomma a Lugano si vince, fa bene il morale ma comunque c'è ancora da fare.
4: Sì, dicevo nel precedente intervento, è un Lugano sicuramente perfettibile, hai centrato in pieno dove il Lugano ha ancora enormi margini di crescita, le situazioni speciali, perché è arrivato clamorosamente un altro gol concesso in superiorità numerica dopo i due a Ginevra, anche quello che ha aperto la sfida di stasera, un errore di Dixel sulla blu offensiva sfruttato da Senteler, è stato subito un gol comunque a 4 contro 5, quello dell'ultimo vantaggio dello Zugo firmato da Kovar, insomma le situazioni speciali ancora assolutamente non funzionano, per quanto il Lugano sia stato bravo dopo aver trovato il pareggio di Bertaggio a resistere 4 minuti in 4 contro 5 dopo quel 2 più 2 inflitto a Shore per un colpo di bastone, ecco quello penso sia stato il momento chiave perché nel terzo tempo le due squadre dopo aver comunque giocato una partita intensa per quanto ricca anche di gli errori sembravano parecchio stanche, ecco se il Lugano avesse incassato il 3-2 probabilmente non avrebbe più avuto la forza di reagire, quei 4 minuti gestiti bene sono stati forse la chiave di volta e poi diceva bene Ivan, ad Ambrì gli stranieri subito protagonisti, a Lugano si è cambiato massicciamente è quello che è il roster degli attaccanti stranieri, ebbene i nuovi ancora faticano ad emergere, l'Ixel si è visto poco a parte quell'errore costato il gol dello 0-1, Innala che dovrebbe essere di mestiere uno sniper è ancora secco, ha avuto un'occasionissima sullo 0-1, si è visto tutto sommato ancora abbastanza poco Kupari per quanto non sia un nuovo, Shore ha debuttato rimediando 6 minuti di penalità, insomma dai suoi attaccanti stranieri Lugano ha il sacrosanto diritto di pretendere decisamente di più, questa sera Mitel ha provato la formula dell'1 più 5 rinunciando ad Alström, difficile azzardarsi a dire se sia una scelta che può pagare in prospettiva, se sia una scelta da replicare anche a breve termine, fatto è che comunque dietro tutto sommato l'assenza di Dahlström è passata, non dico inosservata, ma è stata abbastanza indolore anche per la gran partita soprattutto di Ebischer. Certo che schierare 5 attaccanti stranieri per avere questa resa, insomma, non ha un grandissimo senso. Ci sono ancora molte cose da migliorare, ma intanto Lugano ha messo in archivio la seconda vittoria casalinga della sua stagione, per quanto solo tra molte virgolette da 2 punti.
2: Una piccola provocazione, Omar, stasera Mitel ha messo l'XL con Innala e l'XL ha fatto peggio, forse la sua peggior partita da quando a Lugano, insomma, questo anche dimostra che Innala davvero, che abbiamo apprezzato in Champions anche negli scorsi anni con il casco da top scorer, fa davvero, davvero fatica, e paradossalmente è meglio che l'XL non giochi con Innala.
4: Ma diciamo che Mitella, dopo le prime 2 partite, ha dimostrato con i fatti che non era soddisfatto, ha rimescolato le carte per quanto riguarda l'attacco, ha spostato Kupari all'ala di Türkauf e ha messo l'XL all'ala di Shore, che era il debutto, una linea inedita, l'XL, Shore, Inala. Ecco, le prime risposte sono state negative. Poi, ripeto, l'anno scorso Mitella, predicando pazienza, predicando calma, predicando lucidità, ha dimostrato di avere ragione. Quindi non tiriamo conclusioni affrettate, e ancora la ricerca è della chimica giusta, degli equilibri giusti, però si sa, la piazza di Lugano è una piazza che mette subito molta pressione, soprattutto agli stranieri, e questi ragazzi dovranno essere bravi a gestirla questa pressione prima di eventualmente tirar fuori quello che è un potenziale innegabile. Per ora, dicevi bene anche tu in entrata, dagli stranieri Lugano ha avuto ancora troppo poco, speriamo non diventi un leitmotiv, altrimenti sarà difficile, insomma, a migliorare il rendimento della passata stagione.
2: Tifosi del Lugano comunque contenti, perché siamo stati nel canton Turgovia per l'Ambria, andiamo nel canton Argovia per Lugano, dove ci scrivono: grande carattere, continuare così lavorando si farà dei bei passi avanti. Appunto, è stato un ottimo Ambria, soprattutto dal punto di vista tattico e difensivo. Un messaggio molto molto lungo che faccio fatica, Daniele, e mi scuso perché ha scritto tanto cose, ma comunque quello che abbiamo già detto noi, insomma, questo Ambrì forse non spettacolare, però solido, estremamente solido, e il gol di Järventi, come lo dicevi Ivan, davvero un gran gol, che aveva il disco praticamente sul backhand, è riuscito con un movimento rapidissimo ad andare in quello che è il suo polsino, che stiamo iniziando a imparare, però stiamo iniziando ad apprezzare anche le qualità di Schnarr agli ingaggi. Il gol nasce da un ingaggio vinto all'ennesimo di Schnarr, un giocatore che davvero si è calato nella realtà ambripiotta.
3: Eh sì, è uno dei migliori agli ingaggi in campionato. Adesso non ho visto la statistica di oggi, comunque viaggia regolarmente sul 60%. E si dice spesso, no, la banalità, che quando tu vinci l'ingaggio inizi l'azione, però insomma Schnarr tra l'altro ha trovato anche una rete di furbizia con un disco che è arrivato un po' casualmente dalle sue parti, ma ha tirato subito. E un altro di quei giocatori appunto non particolarmente altisonanti, poi arriva dalla Del, che è un campionato che forse dalle nostre parti un po' ingiustamente, no, spesso leggiamo come un campionato non particolarmente da cui arrivano chissà quali campioni, ma ricordiamoci che è arrivato anche un certo Chris Di Domenico, che ha fatto una carriera eccezionale in Svizzera, compreso anche la parentesi ad Ambrì, a parte il finale non felice. E quindi diciamo che un altro aspetto interessante finora trovo è che mi sembra dalla prima di precampionato a oggi Schnarr, quando ci sono stati Schnarr, De Luca e Järventi, hanno giocato assieme, e questo comunque crea anche un'affidabilità. Tu sai che quella prima linea ha delle dinamiche che funzionano bene, i tre si intendono bene, e questo dà una certa stabilità che secondo me è importante per una squadra come l'Ambrì. Comunque intanto l'Ambrì ha guadagnato 8 punti nelle prime 4 partite, è chiaro che siamo lontanissimi, però è un piccolo bottino che contabile da un lato, e sicuramente dà fiducia ad una squadra che dall'anno scorso comunque è riuscita con abbastanza poche certezze, se non proprio la speranza che con un nuovo corso e con un nuovo corso tecnico, con un allenatore di grande nome internazionale, non dimentichiamo che Tapola tra l'altro è stato vice allenatore della Finlandia, campione del mondo, non mi ricordo contro chi in finale, ricordo che
2: io me la ricordo bene con Lorenzo Boscolo.
3: Ricordo che dopo la partita nel tram che ci riportava in hotel c'era un giornalista della televisione finlandese a cui siamo andati a fare complimenti, che addirittura si è detto dispiaciuto perché diceva: noi in questi anni abbiamo vinto tanto, voi per quello che avete fatto in questi anni ve lo meritavate, che diceva proprio di quanto Tapola sia stato importante insieme a Pennanen, che era ascoltato tanto quanto Pennanen sulla panchina finlandese,
2: e con Peltonen anche, che c'era, certo, allenatore della Joa. E poi alla fine parliamo di Schnarr, parliamo di Armenti, e poi alla fine segna Zaccheo Dotti, quindi andiamo ad ascoltarlo.
5: Zaccheo Dotti, gran gol, ma al di là del tuo gol importantissimo, quello del 2-2, è stata ancora una volta una gran bella esibizione, soprattutto nella costruzione del gioco.
6: Sono d'accordo, puntiamo molto su questo, su giocare i cinque insieme, partecipare all'azione sia nella fase difensiva ma poi anche nella fase offensiva, quindi stasera si è visto una volta di più come vogliamo giocare, con quale intensità e con quale filosofia, quindi bene così stasera.
5: Tu sei un difensore, forse bene davanti, un po' meno bene dietro, bisogna ancora un po' lavorare, quei buchi lasciati, quelle posizioni mancate.
6: Sì, soprattutto loro sono una squadra che punta tanto sulle ripartenze, sul segnare sul rush, come si dice in inglese, quindi stasera, malgrado lo sapevamo, non siamo stati impeccabili su quello, abbiamo lasciato qualche occasione di troppo anche da soli davanti al portiere. Vutrik è stato bravo a tenerci in partita quando ha dovuto e poi noi a sfruttare le nostre occasioni davanti.
5: Poi comunque, se si leggono alcune statistiche, face off, tiri in porta, siete stati la squadra più forte anche questa sera.
6: Quelle non le ho ancora viste, però
5: dico io.
6: Sì, è vero, il feeling comunque era che abbiamo avuto comunque tanto tempo in zona offensiva, quindi sicuramente quando fai dopo giri in zona offensiva ti crei anche l'occasione di tirare, e quindi ok, lo prendo come nota positiva anche quello.
5: Ancora una cosa, ma lo dicevi già, l'aggressività ma anche la testa. A un certo punto sul finale, dopo il 3-3 di Zverger tra l'altro, sembrava che potesse finire da un momento all'altro, invece no.
6: Sì, quello è fondamentale, perché è l'hockey, no? Va veloce, sei dietro, poi davanti, poi magari l'altra squadra riesce a trovare il gol. È importantissimo in quelle situazioni non panicare, avere fiducia nel gioco, nei compagni, e abbiamo ritrovato la rete del vantaggio meritatamente, penso, quindi andiamo a casa contenti con tre importantissimi punti.
2: Insomma, grande Ambrì, dice Pat, ottimo inizio di campionato, come dicevi tu Ivan, oltre le mie più rosee aspettative. Non so da quanto tempo non si facevano più tre punti a Bien. C'è entusiasmo, ma Omar, c'è anche entusiasmo, lo dicevo prima dei messaggi, per il Lugano, perché comunque, nonostante le difficoltà, lo dicevamo in sede di presentazione, Lugano non è più un cantiere come lo era l'anno scorso, un Lugano che alla fine, anche non performando al 100%, insomma, ha battuto il Ginevra e ha battuto anche lo Zugo in casa. Insomma, siamo all'inizio, ma Ginevra e Zugo non sono le ultime arrivate.
4: No, lo Zugo era arrivato qui, tra l'altro, lanciatissimo dalle goleade di Losanna e di Davos. Zugo che, complici i lavori di restyling della sua pista, giocherà le prime 8 partite lontano da casa. Dunque lo Zugo era un test sicuramente attendibile, per quanto ancora orfano di Kubalik, orfano di Künzle, orfano di Marcini, con Hoffman alla prima serata. Però il Lugano ne è venuto a capo, dici bene, se durante i lavori in corso, e ce ne sono ancora molti di lavoro in corso alla Corner Arena, riesci comunque ad infilare 2 vittorie su 2 in casa, beh, vuol dire che ci sono delle buone basi su cui costruire. A Lugano è fondamentale per mantenere la serenità dell'ambiente che arrivino i risultati. Il gioco migliorerà per inerzia, e ci si augura quantomeno come migliorato in maniera addirittura prorompente l'anno scorso da ottobre in avanti. Con i risultati si mantiene vivo l'entusiasmo, ha tanto pubblico anche stasera, più di 5.500. Adesso c'è il derby, perché per queste stranezze del calendario l'Ambrì giocherà venerdì, il Lugano invece potrà riposare fino al derby. Una nuova partita qui alla Corner, ci sarà di sicuro un grandissimo ambiente. Ecco, con i risultati a Lugano si può portare avanti il lavoro con tranquillità. Non c'è più di sicuro la pazienza che c'era stata l'anno scorso, quando si ripartiva fondamentalmente da zero. Qualche mugugno lo si era comunque sentito, pur in una situazione di grande tolleranza. Non ci si può permettere di inanellare dei risultati negativi. Questi risultati anche un po' sporchi aiutano a tenere tutto sotto controllo e permettono a Mitel di andare avanti tranquillo con la propria linea, con la propria strategia, con il proprio piano.
2: Dicevamo, alla fine segna Zaccheo Dotti ad Ambrì, a Lugano hanno segnato due ticinesi, Fazzini, che è al secondo gol stagionale, così è come Alessio Bertaggia, che sentiamo.
7: Alessio Bertaggia, si può dire serata riuscita, anche se non portate a casa i tre punti, avete comunque battuto una squadra che era lanciatissima, forse quella più in forma nelle primissime giornate.
8: Sì, è vero, penso che abbiamo giocato tutto sommato un'ottima partita, siamo stati, diciamo, abbiamo giocato nel modo più giusto possibile per tutto l'arco dei 60 minuti, peccato ovviamente quei due gol che abbiamo preso, uno in PK e uno in power play, si possono mettere a posto, quello sicuro, però è importante anche il segnale che non abbiamo preso gol in 5 contro 5, credo che c'è stato il giusto sacrificio da parte di tutti.
7: Ed è già la seconda volta in casa che non prendete gol in 5 contro 5, a quei tifosi che sono preoccupati per i gol incassati in power play cosa dici?
8: No, ho sempre detto, anche la prima partita, se non sbaglio, avevo detto che sono degli errori che si possono mettere a posto facilmente. È ovvio che, se non sbaglio, ne abbiamo presi 3 finora, sono troppi, speriamo siano abbastanza per tutta la stagione, però appunto cerchiamo di evitarlo e purtroppo capita anche quello, dobbiamo guardare avanti e cercare di evitarlo la prossima volta.
7: Si può dire che è stato un successo costruito tanto sulla pazienza, questo, nel contenere lo Zugo nei suoi momenti migliori, nel saper stare calmi anche se non riuscivate mai a trovare il vantaggio per poi trovarlo quando contava veramente?
8: Sappiamo, loro sono un'ottima squadra, specialmente hanno cominciato la stagione col botto, vincendo a Lausanne e ad Avo, se non sbaglio. In più stasera hanno recuperato anche Greg. Sono un'ottima squadra, abbiamo cercato di imporre il nostro gioco, di giocare alla nostra maniera. Come detto, peccato per quei due gol che abbiamo preso, però come penso che tutto sommato abbiamo giocato bene in tutto l'arco di 60 minuti. Domani avremo tempo di analizzare la partita per poi farci trovare pronti sabato.
7: Due gol, giocando con un solo difensore straniero contro una squadra che ne aveva segnati 11, sono comunque pochi, se vogliamo. E tu invece hai trovato già il tuo secondo personale, il che, giocando in quarta linea, non è niente male.
8: No, beh, alla fine credo che il duro lavoro prima o poi viene ripagato, cerco di fare esattamente quello che mi viene chiesto dallo staff e quello che chiedo anche a me stesso, cerco di aiutare i nostri compagni, ci troviamo bene con la nostra linea, con Tanner e Zanna, anche se Tanner era sul ghiaccio per il gol che abbiamo fatto, cerchiamo di dare energia alla squadra e dare continuità e dare profondità, e credo che finora ci siamo riusciti e vogliamo continuare anche meglio.
2: Senza dimenticare Morini, Omar, siamo in chiusura, l'importanza della quarta linea che l'anno scorso anche aveva fatto bene, non solo poi il primo blocco, le prime due linee, insomma l'importanza anche di chi ha un altro lavoro e alla fine però trova anche il gol.
4: Sì, il cosiddetto bottom six deve garantire energia, deve soprattutto evitare, e quando è contrapposto alle altre linee più forti, di subire gol, poi se porta a casa anche qualche punto a tanto meglio. I tre si trovano bene e difatti finora Mitel ha schierato a questo terzetto, insomma, più o meno con regolarità. Bertaggio ha cominciato bene questa stagione, dopo che l'anno scorso invece aveva obiettivamente fatto un po' fatica. Il Lugano ha bisogno di tutti, perché l'asticella delle ambizioni, delle aspettative è molto alta, e quindi adesso si affida a chi, insomma, l'ambiente luganese lo conosce benissimo, in attesa che esplodano anche i pezzi pregiati, insomma, arrivati in estate.
2: Grazie mille Omar Gargantini, buona serata.
4: Buona serata, buonanotte a tutti.
2: Ho provocato Ivan Omar prima con la questione Luxel Innala. Allora, c'è una provocazione che dice adesso cosa facciamo con Pestoni, ma questa provocazione viene risposta o liquidata, diciamo così, da un altro tifoso che dice basta Pestoni sì, Pestoni no, alla fine Tapola ha ragione, quindi quella la mettiamo da parte. Un altro però dice sabato c'è il derby. Però l'Ambrì gioca venerdì contro lo Zurigo, insomma, un vantaggio, uno svantaggio in questi casi?
3: Allora, in generale lo si considera ovviamente uno svantaggio, perché si dice che insomma è ovviamente la seconda partita, soprattutto se è un derby, e la partita prima è lo Zurigo, quindi non proprio una squadretta da nulla, però è anche vero che bisognerebbe guardare veramente statisticamente cosa succede. È anche vero che poi non è sempre così, a volte le squadre che hanno giocato il giorno prima hanno il ritmo, partono meglio e alla fine della partita ti aspetti che crollino e non crollano, quindi è da vedere. È chiaro che sì, probabilmente il Lugano da questo punto di vista certo avrà, può avere un piccolo vantaggio. Per quanto riguarda, ecco, proprio per questo sarà interessante vedere come Tapuola e lo staff gestiranno la doppia partita, visto che comunque oggi per esempio ha giocato David Bosson in quarta, Kostner se non sbaglio non l'ho visto sul ghiaccio,
2: credo di no, nemmeno,
3: quindi
2: io
3: comunque non ha fatto un cambio. Bosson non è che abbia fatto sta gran partita, ci ha messo il fisico, non è che sia proprio, non sembra proprio Jolie come tecnica di bastone, però appunto diciamo Tapuola a disposizione diversi elementi, anche di energia. È stato fuori Daniele Grassi e fuori Pestoni. Io non sarei così sorpreso di vedere Pestoni al derby, anche proprio per una questione così di intuizione, magari proprio di gestione, no? E lo stesso Tapuola potrebbe dire: ma se c'è una partita in cui posso provare a metterlo per vedere cosa fa, è proprio il derby, perché sono sicuro che se c'è una partita in cui, come si suol dire, si sbatterà sul ghiaccio, è proprio il derby. Vedremo, credo che ci sarà una gestione comunque un po' delle forze nella doppia partita, vedremo come sarà gestita. Vabbè, in ogni caso diciamo le risposte che sono arrivate oggi e da tutti quelli che hanno giocato sono state comunque positive. Penso che anche dal punto di vista della tenuta atletica l'impressione è che l'Ambrì sia arrivato in buona forma inizio campionato. Poi vedremo, chiaro, il campionato dura mesi e mesi già solo di regular season, ma anche oggi sul finale non è andato in difficoltà fisica.
2: Ambrì Piotta Zurigo venerdì, Lugano Ambrì Piotta sabato, come sempre noi ci saremo. Grazie Ivan Zipilli.
3: È sempre un piacere
2: buona
3: essere
2: serata,
3: presente.
2: Buon rientro a casa e ringrazio anche Gianni Zocchi alla regia tecnica, da David Conti al microfono. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Mi scuso per chi ha mandato un messaggio, ma erano davvero tantissimi questa sera, non sono riuscito a leggerli tutti. Come detto, noi torniamo nel weekend. Buonanotte a tutti e viva l'hockey.
0: After Hockey.
1: Con la vostra banca Raiffeisen, raiffeisen.ch.
9: Ho bisogno di qualcuno che mi indichi la strada. La ragazza del futuro.

0: Rete 1.
1: Sono le 23. In studio Fabiano Rizzi. Sono convinto che l'Iran farà l'accordo di pace dopo le elezioni di medio termine. Lo ha detto il presidente statunitense Trump davanti all'Assemblea Generale dell'ONU, iniziata oggi a New York. Tanti i temi toccati da Trump nel suo atteso discorso. Cuba definita un paese fallito, l'intervento americano in Venezuela come esempio di uso della forza per difendere gli interessi nazionali. Il Messico descritto come in mano ai cartelli della droga. Intelligenza artificiale da sviluppare e non da temere, la sua ostilità alla Corte Penale Internazionale. Sul conflitto in Ucraina ha detto che Kiev e Mosca faranno presto pace perché non ne possono più della guerra. A margine dell'assemblea, Trump ha poi firmato l'accordo di sicurezza con la Groenlandia e la Danimarca, annunciando la costruzione di due grandi basi militari sull'isola artica. Nel suo intervento all'ONU, invece, il presidente francese Macron è tornato a difendere la soluzione a due stati per palestinesi e israeliani, definendo quanto sta avvenendo a Gaza e in Cisgiordania uno spettacolo che ci fa vergognare tutti. Attesi per domani gli interventi del presidente ucraino Zelensky e di quello iraniano Pezeshkian. Il Consiglio nazionale è favorevole a inasprire la cosiddetta Lex Koller, che limita l'acquisto di immobili in Svizzera a chi risiede all'estero. Un limite all'acquisto di abitazioni principali e secondarie, case di vacanza, case plurifamiliari e stabili commerciali, per ovviare alla scarsità di alloggi e al conseguente rincaro dei prezzi. La Camera del Popolo ha adottato a larga maggioranza una mozione in tal senso, formulata dal democentrista Thomas Esci e in linea con quanto proposto in aprile dal Consiglio federale. Sulla proposta si esprimerà ora il Consiglio degli Stati. L'Arabia Saudita ha ripreso il controllo del gasdotto che attraversa la penisola arabica da est a ovest, bersagliato da recenti attacche delle milizie filo-iraniane degli Houthi. Una linea importante che potrà tornare a trasportare greggio dalle coste del Golfo Persico, minacciate dall'Iran, a quelle del Mar Rosso, contese dagli Houthi. Il riavvio dell'impianto ha fatto scendere il prezzo del petrolio di oltre $2 al barile, ma, fa sapere una fonte della sicurezza saudita, per la piena ripresa potrebbero volerci settimane. L'oleodotto a pieno regime trasportava circa 4 milioni di barili al giorno, pari al 4% dell'offerta mondiale. In Giappone, di 7 morti e 5 dispersi, il bilancio del tifone che nelle scorse ore ha investito la regione di Tokyo. Le vittime si sono registrate nelle prefetture di Chiba e Kanagawa, confinanti con la capitale nipponica. 58.000 le famiglie restate temporaneamente senza corrente, oltre 460 le abitazioni danneggiate. Le previsioni del tempo per domani. In tutto il paese generalmente soleggiato, con banchi di nuvole mattutini al sud e temperature massime di 23 gradi.
2: Lo sport.
3: Buonasera, ben ritrovati dalla redazione sportiva. Due vittorie per le formazioni ticinesi dell'hockey da 5 punti. L'Ambri Piotta ne ha conquistati 3 grazie al 4-3 di Bien, mentre il Lugano all'overtime ha battuto 3-2 lo Zugo. Nelle altre partite 4-2 del Servette contro il Rapperswil, 5-3 del Losanna all'Agnau, 4-1 del Berna a Kloten e Zurigo, che ha vinto a Porrentruy 4-2 contro la Joie, senza dimenticare ovviamente il successo ai rigori del Friburgo campione svizzero nella riedizione di Davos, 2-1 per i Burgundi. Dopo 4 giornate lo Zurigo è primo con 12 punti a punteggio pieno, davanti alla sorprendente Ambri Piotta che in 4 partite ha racimolato ben 8 punti. Poi al terzo posto lo Zugo con 7, Berna, Kloten, Losanna a 6, il Lugano con sole 3 partite al settimo posto con 5 punti, gli stessi di Friburgo e Ajoie, poi con 4 punti Bien, Servette e Davos, così come il Rapperswil chiude all'ultimo posto al 14° rango il Lagnau con 2.

della terra è cibo, natura, paesaggi, cose, animali, persone. L'ora della terra è storie di paese, musica popolare, dialetto. L'ora della terra è alla radio, in TV, fra la gente. L'ora della terra con Lara Montagna, domenica alle 9:00.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, è mezzanotte. Il radiogiornale.
1: Un accordo con l'Iran subito dopo le elezioni, lo ha predetto il presidente statunitense Trump davanti all'81esima Assemblea Generale dell'ONU. Tra i temi toccati nell'atteso discorso, Ucraina, Cuba, Venezuela, Groenlandia e intelligenza artificiale. Il Tribunale federale accoglie il ricorso di una donna fermata dalla polizia a Zurigo nel 2020 durante la pandemia per aver trasgredito il divieto di assembramento. Passò 2 ore seduta a terra con le mani legate. Fu trattamento degradante. Lady Diana, quasi 30 anni dalla morte, i ricordi del fratello in un nuovo libro a suscitare dibattito nel Regno Unito. Alcune uscite sui rapporti tra lei e la famiglia reale. Sport, vittoriose entrambe le ticinesi di hockey, posta piena per l'Ambri Piotta, il Lugano si impone all'overtime. Radio Giornale di mezzanotte, bentrovati da Fabiano Rizzi. Sono convinto che l'Iran farà l'accordo di pace dopo le elezioni, lo ha detto il presidente statunitense Trump davanti all'81esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite iniziata a New York. Tanti i temi toccati da Trump nel suo atteso discorso, ce ne parla in dettaglio il nostro corrispondente dagli Stati Uniti, Andrea Vosti.
2: Beh, è stato un discorso in due parti, una centrata sui successi, veri o presunti, ottenuti dall'amministrazione statunitense sul piano interno, la seconda parte invece in cui Donald Trump ha parlato di politica estera, in particolare della guerra in Iran. Trump, come ha già fatto più volte, ha evocato il ritorno dell'America a una età dell'oro, ha parlato di un'economia più forte che mai, di una potenza militare senza precedenti, ovviamente esagerando la reale situazione economica, con un'inflazione ancora sopra il 3% e un debito pubblico che ha superato i 40 mila miliardi di dollari. Sull'Iran il presidente americano ha dichiarato di avere di fatto annientato le capacità offensive e difensive della Repubblica Islamica, che ha definito il principale sponsor del terrorismo, e si è detto certo che un accordo con l'Iran verrà raggiunto dopo le elezioni di midterm di inizio novembre. Il presidente statunitense ha dedicato un passaggio importante del suo discorso alla nuova relazione tra Stati Uniti e Venezuela, che di fatto è diventata una sorta di stato vassallo di Washington. Trump ha celebrato l'accordo raggiunto di recente con il governo venezuelano, che garantisce agli Stati Uniti l'accesso a circa un quinto delle riserve di petrolio del Venezuela. Si tratta del più grande accordo energetico mai siglato, ha gongolato Donald Trump. Il presidente americano ha quindi annunciato l'accordo raggiunto con la Danimarca per il controllo della Groenlandia, un controllo permanente sulla sicurezza dell'isola, ha detto Trump, che ha anticipato la costruzione di due importanti basi militari. Difenderemo il Nord America ma anche l'Europa, ha aggiunto Trump, che ha quindi preannunciato la futura caduta del regime cubano, parole che hanno provocato l'uscita dalla sala dell'assemblea della delegazione dell'Havana. Trump ha dedicato l'intelligenza artificiale all'ultima parte del suo discorso, un discorso tra l'altro insolitamente breve, appena 34 minuti, e dai toni anche insolitamente concilianti. Un presidente un po' sulla difensiva, insomma. Trump ha ribadito che gli Stati Uniti stanno vincendo la sfida per l'intelligenza artificiale, prima di fare un paragone forse un po' azzardato tra le paure legate allo sviluppo incontrollato dell'intelligenza artificiale a quelle sollevate tempo fa per i cambiamenti climatici. Non abbiamo paura di affrontare nuove sfide e di varcare nuove frontiere, ha detto Trump. D'ora in poi useremo l'espressione superintelligenza, non più intelligenza artificiale, ha concluso il presidente degli Stati Uniti.
1: E nel suo intervento all'ONU invece il presidente francese Macron è tornato a difendere la soluzione a due stati per palestinesi e israeliani, definendo quanto sta avvenendo a Gaza e in Cisgiordania uno spettacolo che ci fa vergognare tutti. Attesi per oggi gli interventi del presidente ucraino Zelensky e di quello iraniano Pezeshkian. Il Consiglio nazionale è favorevole a inasprire la cosiddetta Lex Koller, che limita l'acquisto di immobili in Svizzera a chi risiede all'estero, un limite all'acquisto di abitazioni principali e secondarie, case di vacanza, case plurifamiliari e stabili commerciali, per ovviare alla scarsità di alloggi e al conseguente rincaro dei prezzi. La Camera del Popolo ha adottato a larga maggioranza una mozione in tal senso, formulata dal democentrista Thomas Esci, sulla quale si esprimerà ora il Consiglio degli Stati. Una mozione in linea a quanto proposto in aprile dal governo, come sottolinea il consigliere federale, titolare del Dipartimento di Giustizia, Beat Jans.
3: Beim indirekten Erwerb von Grundstücken, namentlich beim Erwerb von Anteilen an Immobilienfonds,
1: per quanto riguarda l'acquisto indiretto di beni immobili, in particolare l'acquisto di quote di fondi immobiliari, il progetto del Consiglio federale è addirittura più severo della Lex Kohler. In questo ambito, quindi, va oltre quanto richiesto dalla mozione. Il Tribunale federale ha accolto il ricorso di una donna fermata dalla polizia a Zurigo nel maggio del 2020. 2 ore seduta a terra con le mani legate in un garage. Per i giudici di Losanna ha subito un trattamento degradante. La donna era stata fermata per aver violato l'allora divieto di assembramento anti-Covid. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
4: Era il 1 maggio 2020, in pieno lockdown. 5 donne stanno appendendo manifesti a Zurigo. Un'azione di affissione per sensibilizzare sulle offerte di aiuto e sui consultori in caso di violenza domestica. Ma le norme anti-Covid vietavano assembramenti oltre le 5 persone. La polizia le ferma e le conduce in centrale. Qui l'interessata viene costretta a trascorrere 2 ore seduta sul pavimento di un'autorimessa utilizzata come locale di attesa, con le mani legate. Quando ha dovuto usare il bagno, la porta viene lasciata socchiusa. La poliziotta che l'accompagnava ha inoltre reagito con osservazioni inappropriate alla richiesta dell'interessata di chiudere la porta. I tribunali zurighesi le hanno dato parzialmente ragione, considerando che l'arresto, il fermo e l'immobilizzazione fossero illeciti, ma che il trattamento riservatole dalla polizia fosse per il resto corretto. Il Tribunale federale va oltre. Per i giudici di Losanna, tenerla immobilizzata a terra non era necessario. La donna non rappresentava alcun pericolo. Nel complesso, per i giudici, la donna è stata sottoposta a un trattamento degradante. Anche le foto scattate dopo l'identificazione sono ritenute illegali. Il ricorso è quindi accolto. Violati l'articolo 10 della Costituzione e l'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
1: A quasi 30 anni dalla morte di Lady Diana è uscito nel Regno Unito Swan Song Diana My Sister, il canto del cigno, Diana mia sorella, il nuovo libro del fratello della principessa del popolo, Charles Spencer. Un racconto molto personale che riapre però vecchie ferite della famiglia reale e che ha già provocato una rara reazione pubblica di Buckingham Palace. Da Londra, Loretta Dal Pozzo.
5: And then he said, we'll forget her soon enough.
6: Presto la dimenticheremo. È questa la frase che ha fatto esplodere la polemica ancora prima dell'uscita del libro. Charles Spencer, fratello di Lady Diana, sostiene che l'allora principe Carlo la pronunciò pochi giorni dopo la morte della sorella durante una furiosa discussione sull'opportunità di far camminare William e Harry, allora 15 e 12 anni, dietro il feretro della madre a cui Spencer si oppose. Negli estratti del libro pubblicati sulla stampa britannica racconta anche che in un'altra telefonata nelle ore successive alla morte di Diana nel 1997 Carlo gli sarebbe apparso quasi euforico, come uno che ha vinto la lotteria. Una ricostruzione che Buckingham Palace respinge fermamente. Re Carlo ha infatti rotto il tradizionale riserbo della monarchia, facendo sapere che il dolore per la perdita di una sorella può offuscare la ragione, il giudizio e persino la memoria, una risposta che mette apertamente in dubbio la versione di Spencer. Una guerra di parole in cui spicca il silenzio di William e del resto della famiglia reale. Il libro costringe i Windsor a fare i conti con il passato. Il matrimonio infelice con Carlo, il divorzio, la relazione con Camilla, tutto questo dopo anni segnati dallo scandalo legato ad Andrea e dalle tensioni con Harry e Meghan, ora nuovamente in Inghilterra. E anche se la stampa britannica ricorda che Charles Spencer è una figura controversa e che

0: Il Lugano in casa ha inferto la prima sconfitta allo Zugo, battuto 3-2 all'overtime. Fazzini prima e Bertaggia poi avevano riportato due volte in parità i bianconeri, che si sono imposti all'overtime con il gol vittoria di Ebischer. Di ritorno, dove pochi mesi fa ha festeggiato il primo titolo della storia, il Friburgo si è imposto ancora a Davos 2-1 ai rigori. Serata soprattutto di successi esterni, visto che ha vinto lo Zurigo sulla pista della Joie 4-2, il Losanna al Lagnau 5-3 e il Berna Kloten 4-1 e infine Servette Rapperswil 4-2. In classifica Zurigo già in fuga, punteggio pieno con 12 punti, al secondo posto Lambrì con 8, il Lugano è settimo con 5, Davos dodicesimo con 4. Unica squadra senza aver ancora festeggiato un successo è il Lagnau, ultimo con 2 punti. E ora le voci di qualche protagonista, partendo dall'ambripiota di Zaccheo Dotti, autore del momentaneo pareggio del 2-2 dopo una prova convincente.
1: Puntiamo molto su giocare i 5 insieme, partecipare all'azione sia nella fase difensiva ma poi anche nella fase offensiva, quindi stasera si è visto una volta di più come vogliamo giocare, con quale intensità e con quale filosofia, quindi bene così.
0: Nonostante sia stato penalizzato ancora dalle situazioni speciali, di nuovo una rete subita in power play e una in box play, il Lugano di Alessio Bertaggia ha macinato tanto gioco e alla fine si è meritato i 2 punti sullo Zugo.
2: Penso che abbiamo giocato tutto sommato un'ottima partita, abbiamo giocato nel modo più giusto possibile per tutto l'arco dei 60 minuti. Peccato ovviamente quei 2 gol che abbiamo preso, uno in PK e uno in power play, si possono mettere a posto, quello sicuro, però è importante anche il segnale che non abbiamo preso gol in 5 contro 5, credo che c'è stato giusto sacrificio da parte di tutti.
0: In Swiss League, prima sconfitta dei Bellinzona Snakes, battuti dal Visp 5-2. Ciclismo, ricordo che ai mondiali in Canada la Svizzera ha conquistato la sua seconda medaglia dopo l'oro di Marlen Reusser nella cronometro, è arrivato il bronzo nella cronomista a squadre. Sembrava fosse già chiusa la sua stagione, invece Tadej Pogacar potrebbe stupire tutti con un ritorno lampo. Vittima infatti a fine agosto di una brutta caduta alla Vuelta che gli aveva causato una commozione cerebrale e la frattura di una vertebra e della clavicola sinistra, lo sloveno figura tra gli iscritti alla corsa in linea maschile degli europei in programma il 4 ottobre a Lubiana, in casa sua dunque.
3: Chiudiamo con le previsioni del tempo per questo mercoledì 23 settembre. In tutto il paese sarà generalmente soleggiato, con banchi di nuvole mattutine al sud e temperature massime di 23 gradi. È tutto per il Radio Giornale di Mezzanotte. L'informazione torna alla radio ogni ora all'ora piena con i notiziari di Rete 1 ed è sempre presente sul sito e sull'app della RSI. Da Fabiano Rizzi e da Matteo Valenti alla regia, buon proseguimento d'ascolto e una serena notte.
4: Take it easy. Gli intramontabili di Rete 1.

svizzera.it. Nello smartphone, nel tablet, nel PC c'è la TV Svizzera, anche quando non sei in Svizzera. TVSvizzera.it è online.

0: Rete 1.
1: Primo appuntamento informativo della notte, l'una, in redazione fino a mattina c'è Fabio Degli Antoni, ben ritrovati. Sono convinto che l'Iran farà l'accordo di pace dopo le elezioni di medio termine, lo ha detto il presidente statunitense Trump davanti all'Assemblea Generale dell'ONU iniziata ieri a New York. Tanti temi toccati dal presidente americano nel suo atteso discorso. Cuba, definita un paese fallito. L'intervento americano in Venezuela come esempio di uso della forza per difendere gli interessi nazionali. In Messico, descritto come in mano ai cartelli della droga. L'intelligenza artificiale da sviluppare e non da temere. La sua ostilità alla Corte Penale Internazionale. Sul conflitto in Ucraina ha detto che Kiev e Mosca faranno presto pace perché non ne possono più della guerra. A margine dell'assemblea, Trump ha poi firmato l'accordo di sicurezza con la Groenlandia e la Danimarca, annunciando la costruzione di due grandi basi militari sull'isola artica. Nel suo intervento sempre all'ONU, ma il presidente francese Emmanuel Macron è tornato a difendere la soluzione a due stati per palestinesi e israeliani, definendo quanto sta avvenendo a Gaza e in Cisgiordania uno spettacolo che ci fa vergognare tutti. Attesi comunque per oggi gli interventi del presidente ucraino Zelensky e di quello iraniano Pezeshkian. Dalla sessione autunnale delle Camere, il Consiglio nazionale è favorevole a inasprire la cosiddetta Lex Kohler, che limita l'acquisto di immobili in Svizzera a chi risiede all'estero, un limite all'acquisto di abitazioni principali e secondarie, case di vacanza, case plurifamiliari e stabili commerciali per ovviare alla scarsità di alloggi e al conseguente rincaro dei prezzi. La Camera del Popolo ha adottato a larga maggioranza poi una mozione in tal senso formulata dal democentrista Thomas Esci e in linea con quanto proposto in aprile dal Consiglio federale. Sulla proposta si esprimerà ora il Consiglio degli Stati. Ancora dall'estero, l'Arabia Saudita ha ripreso il controllo del gasdotto che attraversa la penisola arabica da est a ovest, bersagliato da recenti attacchi delle milizie filo-iraniane degli Houthi, una linea importante che potrà tornare a trasportare greggio dalle coste del Golfo Persico, minacciate dall'Iran, a quelle del Mar Rosso, contese dagli Houthi. Il riavvio dell'impianto ha fatto scendere il prezzo del petrolio di oltre $2 al barile, ma fa sapere una nota, una fonte della sicurezza saudita, per la piena ripresa potrebbero volerci settimane. L'oleodotto a pieno regime trasportava circa 4 milioni di barili al giorno, pari al 4% dell'offerta mondiale. E veniamo allo sport. Serata di disco su ghiaccio e serata positiva per le ticinesi. Alla Corner Arena Lugano batte all'overtime lo Zugo 3-2. A Bien Ambripiotta 3-4. Davos battuto in casa ai rigori dal Friburgo 2-1, poi a Joa Zurigo 2-4, Clotenberno 1-4, Langnau Losanna 3-5, Servette Rapperswil 4-2. In Swiss League Bellinzona Snakes superati dal Visp 5-2. Mondiale di ciclismo in Canada, Svizzera d'argento nella cronomista squadre, medaglia che segue quella d'oro di Reusser nella cronometro individuale. Eccoci adesso al tempo di oggi, ormai mercoledì 23 settembre 2026, nottata sereno abbastanza in tutta la Confederazione, per una giornata poi ancora soleggiata, solo un po' di nubi a basse quote, in dissoluzione al sud. Minime tra 7 e 14 gradi, massime 22-25. Isoterma di 0 gradi dai 4200 metri. E adesso continua il palinsesto musicale notturno di Rete 1. Noi ci risentiamo in diretta per le prossime notizie alle 2. Adesso c'è la replica di Casa Svizzera, puntata andata in onda la scorsa mattina. Noi ci risentiamo più tardi. A voi una felice notte.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
2: Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Apriamo felicemente quelle che sono le porte, i battenti di Casa Svizzera, anche perché oggi abbiamo a che fare con un mondo, cara la mia Alice Pedrazzini. Buongiorno.
3: Buongiorno Fabrizio Casati.
2: Che a me piace particolarmente, perché io sento già un po' lo sfrigolio, sento già i profumini.
3: La cipolla di prima mattina,
2: la
3: così.
2: La cipolla, anche te, tutte le cose buone che ci sono.
3: Ma
2: la cipolla,
3: quell'odore
2: alle 9 del mattino.
3: È quello che sta succedendo.
2: È un soffritto.
3: È un
2: così.
3: Soffritto e soprattutto oggi è uno di quei giorni in cui non apriamo le finestre. No. Ci piace questo odore.
2: Sì, certo, lo teniamo dentro fino a domani.
3: E non guardiamo neanche dove atterriamo, perché noi vogliamo stare qua all'interno della casa, perché ci sono delle persone che ci hanno raggiunto e che non abbiamo neanche bisogno. È uno di quei giorni che non hai bisogno di vedere nessun altro, perché siamo già in tantissimi qui in casa svizzera. Ma io sento le cipolle, vedo lì lo zafferano, guardo accanto a me uno dei nostri coinquilini con cui ci siamo svegliati e dico: Mario, ma cosa stiamo cucinando?
4: Il risotto.
3: È il risotto? Come mai? Perché lo cuciniamo?
4: Per la sagra dell'uva.
3: Ah, per la sagra dell'uva!
2: Torna la sagra dell'uva, questa è la notizia nella notizia. 70 anni, tra l'altro, che esiste la sagra dell'uva, e quest'anno arriva in una versione molto particolare, perché fondamentalmente abbiamo a che fare il Masterchef del risotto al merlot, giustamente. Ma te sei forte a fare il risotto?
4: Sì.
2: Ma non è vero, perché?
4: È vero.
2: Allora, dove hai imparato?
4: Del mio cuoco.
2: Che salutiamo, tra l'altro. Buongiorno Andrea, benvenuto.
5: Buongiorno.
2: Aspetta che ti apriamo anche i microfoni. Ben trovato Andrea, come stai?
5: Molto bene, grazie.
2: Bene, bene, ti sento solo da lontano. Però
3: ha detto molto bene, traduco, quella traduzione.
2: Adesso mettiamo a posto tutto. Però scherzi a parte, l'appuntamento è domenica 27 settembre dalle 9.30 alle 11.30. Ci troviamo al piazzale, alla Valle di Mendrisio, e ovviamente, l'abbiamo detto, nell'ambito della Sagra dell'Uva si terrà la prima edizione ticinese di Felice Mente Chef. L'inclusione è il piatto forte, e lo è davvero. Allora, abbiamo a che fare con una gara, giusto?
4: Sì.
2: Mario, tu sei abituato alle gare?
4: Sì.
2: Perché?
4: Perché è importante.
2: Adesso no, non è vero. Ma Maria, buongiorno anche a te.
3: Buongiorno.
2: Tu lo conosci da una vita sportivo? Che cosa? Sportivo. Questo vuole vincere. Mario, tu vuoi vincere?
4: No, io è importante.
2: È importante.
4: Sì, è quello.
3: Di solito si dice partecipare. Tu vinci.
4: Partecipare, sì.
6: Noi prima vinciamo e poi partecipiamo, giusto? Sì, sì. È il nostro motto questo.
2: Sì, sì. Siamo a posto. Tra l'altro, scherzi a parte, per conoscere meglio Mario Cavallo Pietro, giusto?
4: Sì.
2: Ho detto bene. Tu sei uno abituato alle competizioni, perché mi hai detto che hai girato praticamente il mondo.
4: Mondo.
2: Giocando a che cosa?
4: A golf.
2: A golf.
3: Sì. Dove sei stato?
4: Macao.
2: Singapore.
4: E anche.
2: Boh, ma sei serio?
4: Sì.
2: Tutto con il golf?
4: Sì.
2: Ma hai vinto anche qualcosa o sei andato da solo a
4: medaglie.
2: Guardare? Ma Maria, ma è un campione.
6: È un campione in tutto il nostro Mario,
2: grande,
6: vero?
2: Mario numero uno.
6: In ogni ambito lui è un campione.
2: Io, se fossi negli altri che devono partecipare con te, sinceramente avrei un'ansia.
3: Anche perché,
2: cioè, non dormire.
3: Sì, anche perché gli altri. Oggi noi abbiamo qua te, che competerai domenica contro altre quattro persone. Tra poco ci arriviamo. Ma la tua squadra è composta da... Abbiamo conosciuto Maria, che è la tua tutor. E siete insieme, siete una squadra, voi da quanto tempo?
6: Da, ci conosciamo da?
4: No.
6: 30 anni. Da 30 anni alla Fondazione Don Guanella, dove lui vive praticamente parte della sua vita. E sì, abbiamo iniziato che lui era un ragazzino 16enne, 15enne, io una giovane 24enne, poi vabbè ci siamo separati perché io ho proseguito il lavoro con i minorenni, mentre lui poi... ovviamente è cresciuto, è diventato un adulto,
3: medaglie.
6: La vita dell'adulto, si va a lavorare, eccetera. Quindi sì, 30 anni di conoscenza noi. Adesso ultimamente siamo insieme da 2 anni, sono ritornata con i vecchierelli.
3: Abbiamo capito che domenica sarà un momento in cui si sfidano campioni, ci sarai te Mario, abbiamo capito che nella tua squadra ci sarà anche Maria. Chi c'è oltre a Maria nella tua squadra? L'abbiamo detto poco fa, chi c'è?
4: L'Andrea,
3: che è lì dietro. Vediamo se Andrea tu
2: Grimaldi.
3: Che ruolo avrai, Grimaldi?
5: Io sono il suo compagno. Lui farà il risotto e io lo aiuterò, fondamentalmente.
3: Sei uno chef?
5: Sì.
3: Dove lavori?
5: Casino di Mendrisio. Sì, sono il secondo chef.
3: Quindi lì cucini qualcosa, domenica qualcos'altro.
5: Esatto. Sono sotto pressione anch'io, perché non possiamo fare brutta figura, no Mario?
4: Sì,
5: dobbiamo
4: vero.
5: Vincere.
2: Cioè Mario è convinto, quindi guarda che tutto...
5: Sì, è una responsabilità enorme.
2: Sentirei
3: un'ansia.

0: col gioco di parole di felice e mente, e ha deciso di mettere l'inclusione al centro, decidendo che è il piatto forte. Questa persona è qui con noi, tra poco ve la presentiamo e capiamo di più di questo Masterchef che avremo sul nostro territorio domenica.
1: C'è lì Everton con Don't Make It Too Hard, ovviamente dalla Svizzera, in questo caso più precisamente da Zurigo, e poi torniamo sempre qui in diretta con Casa Svizzera.
0: Profumino,
1: la cipolla, la cipolla, guardati.

0: ma alla fine lì Everton ha ragione. Don't make it too hard, non farla troppo difficile, quando in realtà la vittoria ormai è nelle mani del nostro amico Mario. Mario, stanno arrivando un sacco di messaggi per te. Cioè, ti conoscono tutti.
1: E tutti?
0: Tutti. Ma cosa fai per essere così simpatico alla gente? Te niente. Te sei tranquillo.
1: Sei tranquillo, sì.
0: Questo si vede,
2: tranquillo?
0: Mi piace. Tra l'altro.
3: Aspetta, c'è qualcuno che dice che
2: tranquillo?
1: È vero.
2: Sempre?
1: Sempre.
2: Mangioletto?
1: Sì.
0: Mica tanto. Allora, però. Tutto questo, Mario, mentre aspettiamo di raccontare con Roberto Fusaro come è nato l'idea del progetto Felicemente Chef, lo ricordiamo, stiamo parlando della Sagra dell'Uva, stiamo parlando di Piazzarella Valle, stiamo parlando di una gara tra voi ragazzi con tanti aiuti, tra cui anche chiaramente quelli degli chef. Però, Mario, tu hai a che fare anche con Elia, Matilde e Guglielmo. Cioè, loro stanno ascoltandoti in questo momento e dicono: vabbè, ho capito, ma io cosa partecipo a fare? Tanto gioca Mario, cioè la vince lui. E non è carino, no? Cioè, no. Dagli un po' una chance, fagli credere di
1: vincere. No, per me vince con la 3.

0: È quello.
1: Ah, tu vuoi vincere con l'Andrea? Andrea, come ti senti rispetto a sta roba?
2: Sono pressione. Un po' teso, sì, un po' di pressione c'è, devo dire.
3: Il suo obiettivo è quello.
1: L'avevamo intuito, sai.
3: No, ma Elia, l'altro nome Matilde, l'altro nome non
1: Guglielmo,
3: mi ricordo.
1: Guglielmo.
3: Sono i tuoi avversari, quindi certo. Anche loro vogliono vincere, Mario, perché saranno i cuochi sul palco insieme a te.
0: Sì.
3: E quindi come la mettiamo? A te la risposta, come la mettiamo?
0: Ma...
3: che vinca
1: il Mario
0: migliore.
3: Il migliore.
4: E chi è il migliore?
3: Chi è il migliore? Chi è?
0: Io
3: chi sarà?
0: Io e l'Andrea.
2: Esatto.
4: Non ne usciamo, no, non ne usciamo. No. L'unico modo per uscirne è andare dal papà del progetto, felicemente chef, una persona che crede che l'inclusione passi attraverso un risotto. Questo signore si chiama Roberto Fusaro. Buongiorno.
5: Buongiorno,
4: ciao.
5: Buongiorno a voi. Grazie per l'invito.
4: Come stai? Stavi osservando, ti vedevo che osservavi mentre iniziavamo questa chiacchierata.
5: Sì, io sono un attento osservatore, vivo di emozioni e voi questa mattina mi avete fatto emozionare, quindi grazie per questo, perché le emozioni attraverso poi di Svola Radio non è semplice, quindi voi l'avete fatto e per questo io vi sono molto grato.
4: Ringraziamo noi te per averci chiamato tempo fa con anche gli organizzatori della Sagra del Louvre, mettendoci la pulce nell'orecchio dicendo: ma voi lo sapete che noi organizziamo una sfida in cucina e poi attraverso quello facciamo anche notare che ci sono tanti talenti nelle persone e a volte non li mettiamo in risalto, e noi vogliamo mettere riflettori su quattro persone che lo meritano e cucineranno, ma non cucineranno soltanto. E allora mi chiedo: come arriva l'idea di dire, bene, facciamo così, un ragazzo, uno chef, una ragazza, una chef, con una persona che conosce molto bene il ragazzo, la ragazza, e li mettiamo a sfidarsi? Come nasce quest'idea?
5: Quest'idea nasce da quella che è la parola magica, l'inclusione, creare i presupposti per far sì che tutte le persone stiano bene insieme, attraverso la cucina, attraverso un risotto, piuttosto che decidere quello che si può fare, quindi cucinare, inclusione attraverso cucinare un risotto, piuttosto che fare, ripeto, altre cose, ma quello che si crea è proprio relazione, possibilità, futuro, cose belle, tanta gioia soprattutto, c'è molto entusiasmo. Se mi permetti, colgo questa occasione per ringraziare innanzitutto il comitato che ci ha così preso in corsa, perché noi, come voi sapete, siamo saliti in corsa e questo non è semplice, perché era già l'organizzazione era già avanti, eccetera, e quindi hanno avuto questo coraggio.
4: Il coraggio anche di creare una gara, perché l'inclusione la si può anche capire, non è una grande novità nel senso stretto. Si è capito nel tempo che veramente creare delle opportunità nel mondo della cucina, conosciamo tanti progetti, ma sfidare, la sfida, perché la sfida?
5: La sfida perché la sfida ti fa sentire bene, ti fa sentire uguale. Ecco, questo è la cosa, il messaggio che vuole passare proprio attraverso quella che dicevo, la parola inclusione, ma essere tutti uguali, tutti felici, tutti emozionati, tutti competitivi, no? Tutti uguali.
4: Mario, l'idea è proprio quella. La sfida com'è? Come ti fa sentire? Come ti senti quando sei in competizione?
0: Oh, bene.
4: Ah, bene.
1: Bene, tu sei tranquillo, confident, come dicono quelli veri. Poi col golf sei abituato.
0: Col golf sì.
1: Quello sicuramente. Tra l'altro, una notizia che secondo me è interessante rispetto a quello che stava dicendo proprio Fusaro un attimo fa, è una notizia di ieri sera. Il Nazionale ha detto no all'iniziativa costituzionale sull'inclusione, ma approva un controprogetto rafforzato che punta soprattutto su lavoro, come dicevamo prima, formazione, assistenza, alloggio, sport, cultura. Il Nazionale ha reso questo controprogetto più incisivo rispetto a quella che era la proposta iniziale del Consiglio federale. Tra le misure ci sono l'accesso al mercato del lavoro, al lavoro ordinario, quindi anche qua un discorso come il vostro ha a che fare col mondo della cucina. Ci sono tante realtà che tra l'altro salutiamo e abbracciamo che hanno proprio a che fare con il mondo della cucina e l'inclusione, sono meravigliose, bellissime. Insomma, ne vengono in mente un paio, ma non voglio citarle perché sennò poi dimenticheremmo tante altre. Job coaching, ancora qua entra poi Maria, per chi ha bisogno di assistenza per lavorare nel mercato del lavoro in generale, quindi arriverà un aiuto, anche l'alloggio autonomo, l'accesso alle attività sportive e culturali. Poi Mario è qui che parla col golf ancora sì. Di più. Adesso il dossier Mario, passa al Consiglio degli Stati.
4: Mario, tu lavori?
0: Sì, lavoro.
4: Cosa fai di lavoro?
0: Aiuto Giardiniere.
1: Sei giardiniere?
4: Sei aiuto giardiniere.
1: Ah, ho bisogno a casa, mi dai una mano?
0: Poi. Poi gioco. Poi ho,
4: tipo, la, Maria ti conosce bene, quindi.
0: Mercato.
4: Al mercato aiuti.
3: E poi cosa hai iniziato quest'anno a fare? Il.
0: Quest'anno il cameriere.
3: Cameriere
1: che fa un sacco di cose.
3: Chi servi i ragazzi delle medie di Riva?
0: Arriva di disavventare.
1: Ma che bello! Ma complimenti, fa un sacco di roba.
0: Sì.
1: Mamma mia!
3: E anche ceramica?
0: E anche ceramica.
1: Anche la lice fa ceramica.
4: Facciamo già, ma sì. Tu fai tutte queste cose.
1: Ma no, ma zero, non riuscirei neanche a mettere insieme tre cose.
4: Roberto Cusaro, l'idea è anche quella di portare un altro tassello.
5: Assolutamente, aggiungere un altro tassello a questo. Noi abbiamo riscontrato proprio che questa competizione attraverso la cucina ti impegna e li vediamo molto concentrati. Ecco, questa cosa, la concentrazione per fare qualcosa di buono, sai. Cucinare si può cucinare, ma cucinare, fare qualcosa di buono.
1: Eh sì, qua tra l'altro parliamo di una prima per quanto riguarda la Svizzera, il Ticino in generale, quindi la Sagra dell'Uva. Però in realtà, com'è nata l'idea? Dobbiamo tornare un po' indietro negli anni, più o meno una decina d'anni fa.
5: Sì, viene, diciamo, pre-Covid. Mi chiedono, io collaboravo con l'Istituto Diplomatico Internazionale e ero un consulente con loro, e mi chiedono di farmi venire un'idea che... così, che ponesse l'attenzione su un po' sulla disabilità, piuttosto che... Io nel giro di un paio di giorni mi sono messo lì, io dormo poco e quindi la notte gioco facile, mi è venuto... Sì, e abbiamo fatto questo, abbiamo fatto la prima edizione e l'abbiamo presentata alla fiera Fa la Cosa Giusta, la fiera Terzo Settore.
4: Dove?
5: A Milano. È andata benissimo, quindi anche lì molto, molta attenzione mediatica, soprattutto molto entusiasmo. E poi c'è stato poi, insomma, questo periodo un po' di ferma, come si dice, e abbiamo ripreso la seconda edizione l'anno scorso con l'80° della FAO a Roma. L'abbiamo ripetuto e anche lì è andata molto bene. E quindi un giorno il presidente viene e mi dice: Roberto, ma so che così hai avuto questa esperienza, eccetera, cosa ne dici? Ma dico: guarda, Gae, anche no, cioè, così proprio parlando da amici. Mi dice: dai, che facciamo, proviamo, mettiamo giù, eccetera. E da lì, io, come sapete, sono felicemente pensionato, mi sono lasciato convincere da un amico, e da lì siamo partiti 5 mesi fa, piano piano, abbiamo presentato...
4: Creato le squadre.
5: Sì, creato le squadre, perché siamo stati avvantaggiati, perché avevamo, come dire, un po' di esperienza, no? Sapevamo già come fare, ma il grande aiuto l'abbiamo avuto dal comitato della Sagra, e poi la comunità ha risposto in modo... strepitoso.
4: Quindi dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura a Mendrisio abbiamo l'opportunità domenica di assistere a questa competizione, una vera competizione con tanti allenamenti. Tra poco torniamo e raccontiamo un po' di dietro le quinte, ma anche chi ci saranno degli chef che valuteranno ai tuoi piatti. Mario, lo sai, eh? Ce n'è uno qua in sala, dobbiamo corromperlo.
0: Sì.
1: Ma no, ma non dire queste cose, Alice, andiamo con Malika Ayan, che poi rimane detto tra di noi.

0: Nuovo brano per Malika Ayane, presente anche lei qui all'interno di Casa Svizzera. Io vi voglio ricordare un appuntamento importante, sicuramente con la Sagra dell'Uva, che raggiunge 70 anni, quindi va assolutamente festeggiata alla grande. Poi quest'anno sembra che il vino sia veramente incredibile, quindi perché no, non andrà a provare un novellino. Detto questo, domenica 27 settembre dalle 9.30 alle 11.30, piazzale alla Valle Mendrisio, avremo a che fare con una vera e propria sfida di risotto al Merlot. Ci sarà una squadra che stiamo conoscendo, quella di Mario, quella di Andrea, quella di Maria, ma soprattutto ci saranno anche, lo diciamo Mario, diciamo che ci sono anche gli altri, cioè non è che sei da solo a competere, tutt'altro, c'è Matilde, Elia e Guglielmo con te, e uno di voi vincerà. E chi è che vincerà?
1: Noi.
0: Certo, non avevo dubbi.
2: Modestamente.
0: Certo.
3: Mario, stavi dicendo abbiamo detto una cosa mentre c'era la canzone, eri preoccupato, guardavi il telefono, cos'è che ti preoccupava?
1: No, beh,
3: che nessuno scrive.
1: Scrivere.
3: Devono scrivere.
4: Qualcuno da casa ci scrive, ci hanno abbandonato.
3: Mario, in realtà lo 076 321 1113 sono arrivati tanti messaggi di persone che ti conoscono. Se io ti dico, Mario, capanna in Val di Blegno, burro, quello buono, cosa ti viene in mente? Sei stato in una capanna?
1: Sì.
3: Dov'era? Cosa hai fatto? Hai dormito su?
1: Dormito.
3: E hai cucinato con del burro? Cos'è che hai fatto col burro?
1: Il risotto.
3: Anche lì. Attenzione, Piero ci dice che si è allenato, è andato a allenarsi anche in quota per cucinare con Argabes. E certo. Patrizia scrive: buongiorno Casa Svizzera, per motivi lavorativi non sempre vi posso ascoltare, ma comunque tifiamo Mario, anche se non lo conosciamo. Cosa diciamo alla Patrizia? Di venire domenica.
1: Domenica.
3: Le prendiamo appuntamento a domenica. E se guardo domenica, io non posso che salutare anche gli altri ospiti che ci hanno raggiunto in studio in questo momento. È occupatissimo. Se ci guardate su RSI La 2, è occupatissimo ed è bellissimo. Non è mai stato così pieno.
0: Sì, è vero.
3: Questo studio. Abbiamo con noi anche Gaetano Leone. Buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
3: Allora, tu sei presidente di un'officina che ha un nome meraviglioso. Officina dei sogni.
2: Bellissimo.
3: Come mai questo nome e soprattutto come mai quando ne parliamo di Felicemente Chef, che è il progetto di domenica, dobbiamo assolutamente parlare anche della vostra officina?
2: Esatto, sì, l'Officina dei Sogni nasce per realizzare qualche sogno, quindi questo era un progetto dove realizzare anche Felicemente Chef. Abbiamo lavorato tantissimo io e Roberto per cercare di creare questa situazione qua. Da una piccola cosa sembra che stia nascendo una grande cosa.
0: Altro che.
3: Quello che mi piace è che domenica sotto i riflettori ci saranno 4 squadre, l'abbiamo detto, sempre uno chef con un ragazzo, una ragazza che accompagna, ma diciamo che mi sembra, guardando Mario, che ha in mano il timone, sei tu un po' il capo di questa squadra,
1: Sì.
3: Non è Andrea dietro, lui un po'.
1: Sì.
3: Lui è il tuo.
1: Sì, lui è il mio cuoco.
0: È il suo cuoco.
3: E però dietro c'è un'officina dove di solito si lavora un po' più al buio e poi
2: dietro
3: arrivano
2: dietro
3: le quinte.
2: Esatto.
3: Che cosa si fa dietro le quinte? Abbiamo parlato prima anche in Parlamento, si sta parlando sempre più di inclusione. Voi cosa fate proprio in questo senso?
2: Noi cerchiamo di realizzare questa situazione dove cerchiamo di andare avanti con questo progetto. Questo progetto ne abbiamo parlato quasi un anno fa, da 6 mesi ne abbiamo già svolto assieme alla Sagra. Quindi è una cosa che già non sapevamo prima di questa roba qua della situazione di Stato.
3: Certo.
2: E quindi alla fine pian pianino nasce tutto e come se coincide un po' tutto, diciamo.
0: È quello poco ma sicuro, tra l'altro voi associazione di Ligornetto...
2: Esatto.
0: Non fate solo questo, cioè nel senso che ci sono tanti progetti che hanno a che fare con l'inclusione. Vai, voglio farci qualche piccolo esempio, così almeno facciamo conoscere anche l'Officina dei Sogni.
2: L'Officina l'Academy.
0: Sì.
2: Faremo più avanti questa scuola qua, della scuola Academy, che presenteremo tutto il progetto più avanti di come svolgerà tutta la situazione dopo, ecco.
0: Ah, che meraviglia, bellissima questa cosa, quindi vi seguiremo a questo punto rispetto
3: grazie.
0: A tutto
3: fin qua è tutto bello, però c'è la competizione, attenzione, quando c'è la competizione ci sono dei giudici che decideranno domenica chi è più bravo di un altro, perché è una vera gara, abbiamo detto, nell'inclusione c'è anche l'idea che si compete per davvero, non è che non si deve competere, cioè
0: Anzi, bisogna vincere, vero Mario? C'è poco da fare. Però la devi piantare. Tu stai facendo una cosa che non devi fare. Tu stai facendo dei sorrisi a uno dei giudici che è qui con me. Si chiama Matteo Duma, lui è un super chef che dovrà decidere se il tuo risotto, tra gli altri, sarà il più buono o no.
1: Sì.
0: E vuoi dirgli qualcosa? E basta sti sorrisi, eh. Piantala che poi
3: Andrea,
0: tanto...
3: cosa gli dite?
5: Noi faremo del nostro meglio, ma siamo sicuri del risultato, vero Mario?
1: Sì, è vero.
0: È vero. Tra l'altro tu hai anche la fortuna di avere presente il cantante di Modà con te, guarda, dimmi se non è Checco. Te lo dicono tanti.
4: È vero, hai ragione. Ma Checco di Modà.
3: Se mi giro di là invece vedo un lungo baffo, una lunga barba, questo signore appunto è Matteo Duma, avrai un arduo compito, quello di capire qual è il piatto migliore. Che cosa, come sei salito in questo progetto? Come fai parte di questo mondo che è un'officina, è un posto felice, insomma.
6: Buongiorno a tutti, intanto sono felicissimo di essere qui, ma in realtà è partito tutto da una chiacchierata con questi due signori qua. Ma veramente non hanno neanche fatto in tempo realmente a finire di spiegarmi quello che era il progetto.
3: Come hanno provato? Cosa dicevano?
6: Mi hanno detto, abbiamo in mente, hanno usato la parola inclusione, ragazzi, felicità. Cosa devo dire? Praticamente non li ho neanche fatto
2: finire. Che devi venire con noi.
6: Sì. Non mi hanno fatto finire loro e non li ho fatti finire io, perché gli ho detto ditemi quello che devo fare, io sono a disposizione, lo faccio.
0: Dove eravate quando è nata l'idea?
6: Sono venuti al mio ristorante.
0: Ah, vedi.
6: E quindi mi hanno tentato subito. Mi hanno preso per stanchezza, ecco. Mi hanno preso per stanchezza e non ho resistito. No, a parte gli scherzi, è un progetto secondo me bellissimo, perché poi quando vedi, guardate che personaggio.
3: Sei un tu personaggio,
6: Mario, eh? È lui. Cioè, quando l'ho conosciuto, dalla prima parola che mi ha detto, lui mi ha detto: io voglio vincere.
0: sì, lui ha quello in testa. Tra l'altro, grande tifoso milanista. Ti piace?
1: È vero.
0: Come siamo messi quest'anno?
1: Bene.
0: Ma non è vero, dai, amore.
1: No, è vero.
0: Amore, ma arriva fino a Pasqua? E l'allenatore? Lo teniamo?
1: Sì.
0: Ti piace? Ah, boh, allora sono d'accordo con te, per forza.
3: Tu dicevi appunto conoscere Mario, e hai conosciuto quindi anche gli altri ragazzi e ragazze?
6: Gli altri ragazzi purtroppo ancora no, però...
3: Quindi c'è un avvantaggio qua.
6: Ma partiamo dal presupposto che già con un personaggio così, no? Con gli altri sarà sicuramente una giornata super positiva, l'obiettivo è quello. Il mio obiettivo è vedere la faccia di Mario e degli altri ragazzi, l'espressione che hanno, anche
0: quando
6: solo
0: tu proverai, assaggerai il risotto, pensa alla tensione in quel momento lì.
6: Ma io lo posso solo immaginare, anche se la tensione me la sta mettendo a me, lo vedi come mi guarda,
0: prima sorrise, adesso mi guarda quasi incagnesco. Quando hai detto ci sono anche gli altri,
6: ci sono solo io. In realtà
0: no,
6: scherzo Mario, sarà una giornata felice, quindi felicemente chef, è un progetto secondo me che avrà un grandissimo successo sia in questa edizione che dopo, non spoiler niente, ma c'è un pacchetto importante dietro le quinte, quindi.
3: Roberto Fusaro, ti chiedo di prendere veloce il microfono. L'ultima domanda volevo chiedere, gli altri ragazzi e ragazze oggi non hanno potuto essere con noi e quindi ci dici tu due parole su chi saranno, perché dobbiamo, Mario, dobbiamo dedicare anche un po' di tempo agli altri, va bene. Se non andava bene fermavamo qua la trasmissione, però ti va bene, guarda come fair play, vai.
7: Matilde dice che non vede l'ora perché lei ama cucinare soprattutto con il suo papà. Elia dice che lui è già pronto perché lui già sta facendo esperienza, ma partecipa a un laboratorio di gastronomia, quindi lui era sicurissimo, anzi mi chiedeva, Elia mi dice posso invitare i miei amici così mi vedono quando vincerò.
0: C'è il tifo,
3: quando vincerò?
0: Mario la vedo malissimo.
3: Elia è carico,
7: Elia è carico, vuole vincere anche lui.
1: No.
0: Noi grande. Noi.
7: Guglielmo in silenzio squadra. Parteciperà anche lui e quindi vedo una bella competizione. Sì, sarà una grandissima competizione, un compito arduo per la giuria, per una giuria importantissima. Quindi insomma
3: chi ci sarà oltre allo
0: Matteo,
3: chef?
0: Con chi è che c'è con te? Aspetta che passiamo ancora il microfono.
6: Allora, da quello che so, c'è senza dubbio il sindaco di Mendrisio,
0: okay.
6: Quindi Samuele Cavadini, un referente della polizia di Bellinzona.
0: Ok, quindi vi controlla ancora di più, sta attento.
6: Quindi bisogna stare attenti lì, Mario, ma devo stare attento anche io lì, non solo te. Certo. Devo stare attento anche io.
8: Non mettere troppo merlo. Ecco.
0: Sì,
6: esatto. Sarà una giuria anche lì, hanno cercato di... includere un po' tutti, quindi sia gente del settore che appassionati, perché non dimentichiamoci che il progetto alla fine, la passione, non è una competizione, sì, ma è una passione che deve raccogliere sorrisi quel giorno lì.
0: Assolutamente. E quindi l'appuntamento, l'abbiamo detto, è per domenica alla Sagra dell'Uva dalle 9:30. Potrete vedere questa competizione, potrete assistere, potrete sorridere con questi ragazzi strepitosi e queste squadre che faranno la differenza. Ovviamente non potete fare altro che tifare per Mario.
3: No,
0: però
3: no,
0: devono tifare solo per te? No,
3: per tutti.
0: Ah, come ride? Per tutti, dai, va bene. Per tutti.
3: Mario, lo diciamo a domenica?
1: Sì.
3: Diciamolo a chi ci ascolta. Appuntamento a?
1: Alle 9:30, alle 11:30.
0: Grande, domenica Piazzale La Valle. Grazie mille ancora. Prego Roberto, chiudiamo.
7: Sì, era per dirvi che il pomeriggio, cioè non finirà lì, ma il pomeriggio avremo ancora dalle 15 alle 16:15 una piccola tavola rotonda con un giovanissimo enologo che parlerà di vino e di vino dealcolato, la grande evoluzione del vino dealcolato, un espertissimo di food, avremo il direttore di Gastro Ticino e alla fine un funzionario della polizia che parlerà di sicurezza. Quindi abbiamo voluto porre l'attenzione su come bere responsabilmente, certo, su come mangiare, soprattutto il cibo del territorio, di grande valore e di grande vantaggio, nutrirsi con il cibo del territorio.
0: Grazie mille a
7: grazie
0: tutti
7: a voi
0: per essere stati dei nostri, complimenti, prego, veloce.
4: Grazie. Grazie. Felicemente chef, grazie.
0: Grazie ancora. Maroon 5 con Makes Me Wonder, l'appuntamento ormai è fissato, fatta.

0: Stiamo scoprendo simpatici rumoristi. Cos'è? È un cavallo? In realtà
1: è ping pong.
0: È il ping pong. Ping pong che ha a che fare con le notizie curiose, particolari. Che
1: ci sono noi, siamo rimasti solo noi.
0: Sì.
1: Mi sto guardando attorno, sono andati via tutti. Non ci rimangono che le notizie svizzere.
0: Sono d'accordo. E a questo punto, come sempre, ognuno di noi ha preparato delle notizie che ha trovato durante la notte, durante la prima mattina. E a voi decidere chi si porta a casa la vittoria. Parto io. Allora, io ti porto in realtà a Brooklyn.
1: Ma è notizie svizzere.
0: Adesso ti spiego perché due friburghesi che si chiamano Natasha e Maruska Monnet, sono due sorelle, sono partite dalla campagna friburghese per incontrare dei musicisti di gospel a New York. E fino qua tu dici ok,
1: sì.
0: Bene. Però loro sono andate là per insegnare lo yodel a questo gruppo gospel di Brooklyn. Il risultato è stata un'esibizione comune che durante una funzione religiosa proprio a Brooklyn, quindi New York, quindi America, con questo coro americano si mette a fare a un certo punto lo yodel.
1: Questa.
0: Allora, loro hanno detto che stanno per pubblicare le immagini, quindi domani
1: ma abbiamo anche video anche.
0: Certo. Quindi secondo me il coro americano di Brooklyn che canta lo yodel, livelli altissimi con queste due sorelle che raccontano una differenza divertente. Loro dice: nei loro corsi in Svizzera serve spesso parecchio tempo prima che i partecipanti si lasciano un po' andare. Gli americani invece provano immediatamente tutto quello che sentono e quindi immagina, già mi vedo.
1: Già non mi viene più da raccontare nulla, questo hai già vinto.
0: No, cioè, tocca a te.
1: Ci provo,
0: provaci,
1: ci provo provaci. Con una domanda.
0: Prego.
1: Il tuo cane, Bacco, lo portiamo in piscina?
0: Ah, mio cane piace tantissimo andare in piscina, piace tantissimo nuotare.
1: E andare al posto tuo, che lo porti e tu stai al bordo?
0: E lo lascio andare. Si può fare, mi piace.
1: Nel Canton Zurigo, con la fine della stagione balneare,
0: sì?
1: Alcune piscine hanno davvero aperto le porte solo ai cani.
0: Ma che
1: quindi,
0: meraviglia.
1: Diciamo, si sono detti, fin qua non potevano entrare, ma le vasche solo per loro. A Winterthur in particolare, c'è questa tradizione, la terza edizione, ma anche altri hanno seguito, alcuni hanno anche tolto il cloro che chiaramente non deve esserci per i cani, quindi
0: sì.
1: Eccezionalmente c'è questa piscina di Neftenbach che ha tolto davvero il cloro, quindi ha fatto tutto un lavaggio, le altre già non ce l'avevano. Ma forse la cosa più bella è il biglietto, il costo del biglietto.
0: Perché quanto costa?
1: È un franco per ogni gamba, per ogni zampa.
0: Quindi quattro franchi. Ah, ma sono
1: dei
0: geni.
1: Noi due, loro quattro.
0: Certo.
1: Tutti quattro. No, però ci sono anche quelli con tre.
0: Ho
1: visto uno col carrellino l'altro giorno. Lui avrebbe pagato meno.
0: Col carrellino lo vedo un po' difficoltosa la nuotata. Però in tutti i casi.
1: C'è la rampa,
0: ma che bella notizia! Vedi che siamo veramente avanti anche da questo punto
1: ne
0: di
1: hai
0: vista.
1: Hai un'altra? Anche
0: ce
1: se
0: l'ho,
1: hai già vinto.
0: Ce l'ho. Ma più che altro hanno vinto loro. Perché ai mondiali di Mossel Bay in Sudafrica, la nostra delegazione Rosso Crociata ha conquistato 7 medaglie, 2 delle quali d'oro al campionato mondiale del tiro alla fune. Cioè noi siamo i campioni del mondo del tiro alla fune. Il risultato più importante è arrivato nella categoria regina, uomini 640 kg. Non ho capito se sono loro che pesano 640 kg oppure la potenza della fune. La Svizzera ha battuto l'Inghilterra in finale, che secondo me sono fortissimi nel tiro alla fune, 2-1, e sono diventati campioni del mondo. Sport che sembra festa di paese, mi viene in mente quando a Ramadan per esempio c'è proprio il tiro alla fune, ma in Svizzera viene praticato a livello agonistico molto serio e adesso abbiamo pure i campioni del mondo, siamo noi.
1: E grazie. Abbiamo un campione, la tua notizia, partiti dal Canton Friburgo per insegnare lo yodel.
0: Dici?
1: A Brooklyn,
0: a me
1: per
0: dei cani, però
1: è meravigliosa. E sai cosa ti dirò? Domani noi non solo spero potremo sentire il brano o qualcosa del dietro le quinte,
0: sì,
1: ma andremo a Friburgo, andremo a Bühl, ci sveglieremo
0: ma
1: lì,
0: vedi che tutto torna.
1: Perché c'era Benichon, c'è quella festa lì.
0: È vero.
1: C'è quella festa lì, poi domani RSI Fu, ci collegheremo con la nostra antenna nel Canton
0: Bellissimo.
1: Friburgo e capiremo cosa si festeggia, perché siamo fatti un po' strani e festeggiamo tante cose, quindi noi come casa svizzera è bellissimo perché festeggiamo tutto quello che viene celebrato e spesso c'è di mezzo il cibo.
0: Assolutamente. Ahimè, beh, ai noi sicuramente, noi siamo sempre comunque dietro a quelle che sono le notizie, l'attualità del caso, sia curiosa che ovviamente quella
1: golosa.
0: Che ci racconta fino in fondo anche in cucina. Esatto. Sigla.

Rete 1 incontra i protagonisti del nostro tempo. Dalla letteratura al teatro, dalla psicoanalisi alla musica, dalla comicità alla creatività. Visioni, esperienze, emozioni, sogni e considerazioni sull'oggi. Gli incontri di Rete 1 con Michela Daghini, sabato alle 9, domenica alle 14. Rete 1.

0: Rete 1.
1: Le notizie delle due in studio Fabio Degli Antoni. Il Consiglio degli Stati ha approvato la revisione parziale della legge sulle epidemie che dovrebbe garantire una miglior preparazione del nostro paese a future crisi sanitarie. Tra le principali misure prese in considerazione dal plenum, quella che nessuno potrà essere vaccinato contro la sua volontà e che l'eventuale inosservanza di un obbligo di immunizzarsi